0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beatrice Cenci, parricidio, processo e tragico epilogo di una nobildonna del Cinquecento, di Deborah Gressani. La mattina del 9 settembre 1598, Francesco Cenci viene rinvenuto morto nell'orto antistante la fortezza di Petrello Salto, località tra Rieti e Avezzano, dove il nobile romano si era recentemente stabilito assieme ai familiari. Le prime ipotesi contemplano l'incidentalità del fatto. Francesco, sportosi incautamente dal parapetto, sarebbe precipitato da un'altezza tale da rendere la sua caduta fatale. Vengono celebrati frettolosamente i funerali e la famiglia decide di lasciare immediatamente la residenza, a quel tempo sotto l'influenza del Regno di Napoli, per far presto rientro nella capitale pontificia, città di provenienza dei Cenci. È forse l'ostentata indifferenza dei figli e della seconda moglie Lucrezia a muovere i primi sospetti attorno alla vicenda. Un delitto malauguratamente imperfetto, quello che vede come protagonista la nobildonna Beatrice Cenci, figlia di Francesco, raccontata e dipinta nelle vesti di eroina popolare dalle sensibilità del tempo e dalle generazioni successive, ancora oggi ricordata quale emblema della lotta contro i soprusi e le violenze perpetrati ai danni delle donne. Beatrice nasce a Roma il 6 febbraio 1577. Orfana di madre, tale Ersilia Santa Croce, trascorre la sua infanzia nel monastero di Santa Croce a Montecitorio, affidata alle cure delle monache francescane dal padre inquieto. Ormai adolescente fa ritorno alla residenza paterna, un palazzo nobiliare situato di fronte all'isola Tiberina, non distante dal vecchio ghetto. Diventa subito testimone e vittima di una situazione familiare avvilente. Il padre, uomo instabile e violento, si rivela parsimonioso fino al parossismo, costringendo i figli alla degenza, nonostante la fama di ricchezza che aleggiava attorno al nome della casata nobiliare. Assillato dai debiti e continuamente chiamato a dover rispondere dei suoi comportamenti di discutibile moralità davanti alla comunità e ai giudici, da buon pater familias opta per lasciare il caos della mondanità romana per rifugiarsi lontano dai creditori nella rocca di famiglia. Qui costringe Lucrezia, sua seconda moglie, e la figlia Beatrice a vivere da recluse in un castello sorvegliate da servi e lontane da qualsiasi contatto sociale. Questo perché il Cenci, a causa della sua indole avara, voleva assolutamente evitare che la figlia trovasse marito, così da non vedersi costretto al versamento di una dote adeguata. Beatrice vive la situazione di esilio forzato come una terribile condanna. Vittima delle violenze, anche sessuali, del padre, delle sue abitudini controverse e perverse, raggiunge l'esasperazione. Da questa condizione insostenibile matura il proposito di salvarsi ricorrendo all'omicidio. Inizia a tramare, a cercare collaboratori e complici, tra cui il fratello Giacomo, la matrigna e due servitori, Olimpio Calvetti e Marzio Fioran. I suoi primi tentativi si rivelano fallimentari. Giunge a vagliare l'ultima opzione, forse una delle più cruente che la sua mente potesse partorire. I congiurati uccidono il padre, drogato d'oppio nel sonno, a martellate sul letto su cui si era coricato, ignaro del suo fatale destino. Nel tentativo di celare l'omicidio, Beatrice Cenci convince i suoi complici a simulare un incidente o un atto di suicidio. Il cadavere viene gettato dalla balaustra, le lenzuola insanguinate affidate alla lavandaia, forse con la scusa che si fossero macchiate di sangue mestruale. Una serie di circostanze che non convince gli inquirenti napoletani, che decidono di riesumare il corpo. Le ferite alla testa confermano i sospetti e la vicenda si rivela più intricata agli occhi dei commissari. Al caso di presunto omicidio si interessa prontamente anche il pontefice del tempo, Clemente VIII, conosciuto più per la sua indole venale che per le sue inclinazioni di carattere spirituale, dunque non indifferente alla prospettiva di mettere le mani sulle proprietà del defunto. Egli reclama il diritto di indagine sulla vicenda, essendo la famiglia di nobili origini romane, e quindi gli indiziati vengono sottoposti al giudizio dei tribunali papali. I due servitori cedono alle prime minacce, confessando ogni cosa. Il fratello e la matrigna, dopo le prime resistenze, si arrendono alle torture. Beatrice è l'ultima a cadere. Fino alla fine, ferma, risoluta, non dà segni di cedimento di fronte all'autorità. Continua a negare fino a quando, stremata dalle torture, finirà per cedere e confessarsi colpevole del parricidio. All'alba dell'11 settembre 1599, nei pressi di Castel Sant'Angelo, la piazza gremita attende l'esecuzione. L'antica nobiltà della famiglia viene umiliata sul patibolo. La prima ad essere giustiziata è Lucrezia, seguita da Beatrice, per ultimo Giacomo, cui spetta una fine a dir poco atroce. I corpi vengono raccolti per la sepoltura. La tomba di Beatrice non porta iscrizione, come era la legge per i congiurati. Questo non impedì che attorno alla sua figura si formasse una leggenda e un mito che ancora oggi smuove le coscienze e fa riflettere sull'eccezionalità di tale figura. Una giovane donna di 22 anni, costretta a ricorrere a misure estreme per combattere i soprusi, che si ritrova vittima di un padre perverso e di una giustizia secondo cui poco contano i racconti terrificanti di una donna violentata. Un tragico epilogo come ispirazione per le arti e le letterature, capaci sopra ogni altra forma di trattazione dei fatti, di riscattare le sorti della martire laica d'età moderna. Ad assistere all'esecuzione, infatti, ci sono Caravaggio e Orazio Gentileschi, in compagnia della figlia Artemisia. Caravaggio, pare, si ispirerà a questi cruenti fatti per la sua meravigliosa opera Giuditta e Oloferne del 1602, soggetto ripreso qualche anno più tardi anche da Artemisia Gentileschi.

0: Il racconto.
1: I re etruschi di Roma, benefattori e tiranni. Di Javier Negrete, dalla rivista Storica di National Geographic. Anche se trasformarono Roma in una grande città, i tre sovrani di origine etrusca che la governarono nel VI secolo a.C. lasciarono dietro di sé una scia di congiure, crimini e soprusi. Un giorno imprecisato, attorno al 625 a.C., giunse a Roma, in compagnia di un nutrito seguito di sostenitori, un ricco migrante. Proveniva dalla città etrusca di Tarquinia e per questo i suoi nuovi conterranei l'avrebbero chiamato Lucio Tarquinio. La leggenda racconta che quando il suo carro stava per superare il Tevere, un'aquila scese dal cielo e gli prese il cappello. Gli volò attorno un paio di volte, sempre con il copricapo nel becco, e poi glielo rimise in testa con un'incredibile delicatezza. Secondo la moglie Tanaquilla, esperta di dottrina augurale etrusca, l'aquila era il simbolo della regalità e stava incoronando Tarquinio, che avrebbe raggiunto i più alti onori. In poco tempo l'uomo si guadagnò a Roma una notevole popolarità, sino ad assumere il ruolo di consigliere del re Anco Marzio, o Marcio, di origine sabina. Quando quest'ultimo morì nel 616 a.C., Tarquinio approfittò del proprio ascendente e fece sì che il popolo gli consegnasse la corona a discapito dei figli di Anco Marzio. All'epoca, infatti, Roma era una monarchia elettiva e non rigidamente ereditaria. Ascese quindi al trono di Roma come quinto re e passò agli annali come Tarquinio Prisco. Lucio Tarquinio fu anche il primo sovrano della cosiddetta monarchia etrusca, il periodo di poco più di 100 anni in cui la giovane Roma fu retta da monarchi provenienti dall'Etruria. Tutto ciò che riguarda il periodo monarchico di Roma è immerso in una fitta nebbia dove si mescolano storia e leggenda. Innanzitutto desta sospetti la lunga durata dei regni dei 7 monarchi che governarono tra il 753 e il 509 a.C., con una media di 35 anni ciascuno. In confronto, i Cesari dell'epoca imperiale detennero il potere una 15ina di anni a testa. Ciò dà adito a due ipotesi. O la monarchia non durò 150 anni, ma circa un secolo, oppure nella lista di regnanti giunta fino a oggi mancano nomi di sovrani che dovettero essere di scarsa importanza o semplici capi militari più che autorevoli governanti. Quanto più si procede in avanti nel tempo, tanto più si dissolve la nebbia e il terreno diventa solido, giacché fonti antiche e resti archeologici tendono a coincidere. Malgrado ciò, nelle narrazioni sui tre re etruschi, mito e storia sono intrecciati in modo quasi inestricabile. Pur scartando gli elementi considerati fantastici o romanzeschi, non si può essere certi che quanto rimane sia una cronaca veritiera. La natura stessa della monarchia etrusca è soggetta a diverse interpretazioni. Secondo una di queste, la presunta migrazione di Tarquinio fu in realtà una conquista e i tre monarchi una sorta di viceré. La spiegazione è in parte semplicista, visto che non esisteva uno stato centralizzato etrusco che esercitasse il potere sulla giovane Roma. Tuttavia, a quell'epoca capitava spesso che individui e gruppi interi della nobiltà si trasferissero in città adiacenti senza per questo perdere il proprio status, intessendo rapporti con le nuove élite tramite patti matrimoniali e diplomatici. Se prendiamo per buona questa ipotesi, l'ingresso a Roma di Tarquinio e dei suoi seguaci non andrebbe dunque letto come un'invasione. La tradizione attribuisce ai re etruschi, e in particolare al primo di loro, Tarquinio Prisco, i cambiamenti che resero Roma una vera e propria città. Difatti Tarquinio avrebbe ordinato di porre nel Campidoglio le fondamenta del Tempio di Giove Capitolino e avrebbe anche scelto la collocazione per il Circo Massimo, uno stadio di più di 600 metri di lunghezza dove si celebravano gare sportive e corse di carri e cavalli. Allo stesso modo, Tarquinio diede inizio alla costruzione della Cloaca Massima, un canale di drenaggio a cielo aperto di più di 1,5 chilometri che andava dal Quirinale all'Esquilino, attraversava il Foro e sfociava nel Tevere e che con il tempo sarebbe stato scavato sottoterra e trasformato in una rete fognaria. Il suo scopo originale era quello di drenare le zone acquitrinose che nei mesi di pioggia diventavano focolai di malaria. Tarquinio Prisco fu assassinato nel 578 a.C. Secondo quanto tramanda lo storico Tito Livio, vissuto circa 5 secoli dopo, ne furono responsabili i figli di Anco Marzio. Furiosi perché privati del trono, ingaggiarono 2 pastori che finsero un litigio al cospetto del re. Quando il sovrano si volse verso uno di loro per ascoltare la sua versione, l'altro gli assestò un colpo d'ascia e, lasciandogli l'arma conficcata in testa, si diede alla fuga. Sorprende in questa versione l'attesa di più di 40 anni per la vendetta. A Tarquinio Prisco succedette Servio Tullio, 6° re di Roma. Secondo alcune fonti, il nome deriva dal fatto che era il figlio di una schiava, in latino serva. Per spiegare come una persona di origine tanto umile potesse regnare, si raccontava che la sua nascita fu sovrannaturale, straordinaria quanto quella di Romolo. Quando la madre, una schiava di nome Ocrisia, stava per deporre delle offerte davanti al fuoco sacro, dalle fiamme si levò un fallo che la mise incinta. Tanaquilla, padrona di Ocrisia, interpretò l'evento come una prova che il bambino generato fosse figlio del dio Vulcano. Ciò venne confermato da un prodigio successivo, quando una corona di fiamme cinse la testa del neonato dormiente. Convinta che il bambino avesse davanti a sé un destino glorioso, Tanaquilla fece in modo che il marito lo prendesse come protetto e che anni dopo lo desse in sposo alla propria figlia. In un'altra versione più prosaica e verosimile, ma non per questo necessariamente vera, Servio Tullio sarebbe stato un mercenario etrusco di nome Mastarna che portò a Roma i suoi soldati e si stabilì sul Monte Celio, da lui così chiamato in omaggio al defunto padrone, il capo Celio Vibenna. In ogni caso, al successore di Tarquinio Prisco vennero attribuite molte delle riforme che avrebbero dato a Roma la sua peculiare struttura politica. Si diceva che fosse stato il primo a stabilire il census o censo, con cui erano registrati tutti i cittadini romani in seguito a un dettagliato elenco delle loro ricchezze. Avrebbe pure riorganizzato il popolo, abolendo le 3 tribù tradizionali per fondarne 21, che non si basavano sulla parentela, bensì sul luogo di residenza. È probabile però che si tratti di un anacronismo e che solo le 4 tribù urbane provengano dall'epoca di Servio Tullio. Le altre 17, conosciute come rustiche, sarebbero state aggiunte in un secondo momento. Non sembra meno anacronistico attribuirgli l'organizzazione dell'esercito in base a una precisa scala gerarchica di centurie armate a seconda del reddito dei loro membri. In realtà, l'economia non era ancora fondata sul denaro e quindi non era facile quantificare le proprietà con una simile esattezza, come invece suggerisce Tito Livio. L'esercito di quel periodo era composto da una sola legione o legio, termine che significava selezione o leva, e doveva contare tra i 4 e i 5.000 uomini, una cifra considerevole per gli standard di allora. La tradizione assegnava a Servio Tullio anche la costruzione delle cosiddette mura serviane, un recinto difensivo realizzato in tufo locale poco resistente, il cappellaccio. Dopo il sacco di Roma da parte dei Galli, avvenuto nel 390 a.C., le mura serviane dovettero essere sostituite con altre più salde, erette con blocchi di tufo vulcanico estratto da una cava vicino a Veio, la Grotta Oscura. Le mura originarie, di cui rimangono poche rovine, erano lunghe all'incirca 11 chilometri e avevano lo stesso tracciato di quelle innalzate nel IV secolo a.C. Dopo aver regnato per 4 decenni e mezzo, Servio Tullio morì nel 534 a.C., ucciso dagli uomini di Lucio Tarquinio. Questo personaggio, figlio o più probabilmente nipote di Tarquinio Prisco, sarebbe passato ai posteri con il soprannome di Superbo, e ciò rende l'idea della reputazione che si era guadagnato durante il suo regno. Le fonti non trattano meglio la moglie Tullia, descritta come una sorta di perfida Lady Macbeth. Sebbene figlia di Servio Tullio, non si accontentò di aizzare Tarquinio perché assassinasse il padre, ma lei stessa passò con il carro sopra il suo cadavere, lasciando una scia di sangue per le strade. Ormai sul trono, Tarquinio volle ingrandire la città e accrescere la propria fama, e quindi portò avanti le opere pubbliche iniziate da Tarquinio Prisco. Dando però prova di quel dispotismo riconducibile al soprannome, costrinse i cittadini liberi a lavorare in condizioni talmente dure che, umiliati o prostrati dalle fatiche, in molti preferirono togliersi la vita piuttosto che continuare con quella misera esistenza. Per tutta risposta, il sovrano fece issare i corpi dei suicidi su delle croci perché il popolo potesse osservare come gli uccelli se ne cibavano. È quanto narra un antico annalista, Cassio Emina. Secondo un'altra versione tramandata da Plinio il Vecchio, sarebbe stato piuttosto Tarquinio Prisco a macchiarsi di tali nefandezze. Probabilmente si tratta di esagerazioni prive di fondamento, volte a screditare la memoria di Tarquinio il Superbo. Questi cercò comunque di governare in maniera autoritaria, mettendo sempre più in ombra l'élite dei senatori. Il suo regno si trasformò in una tirannide nel senso greco del termine, ossia un'autocrazia esercitata da uomini che, sebbene di sangue nobile, si appoggiavano alle classi medie e basse per salire al potere e limitare le forze dell'aristocrazia. Curiosamente, proprio mentre gli abusi di Tarquinio indignavano i romani, ad Atene dominavano i figli del tiranno Pisistrato. Uno di loro, Ipparco, ne approfittò per esigere i favori sessuali del giovane Armodio, che chiese l'aiuto dell'amante Aristogitone per uccidere Ipparco a colpi di pugnale. Il tiranno sopravvissuto, Ippia, divenne talmente paranoico per la morte del fratello che indurì ancora di più il regime, dando origine a una rivolta che ne causò l'espulsione dalla città nel 510 a.C. Con una svolta inattesa, la ribellione non restaurò il precedente governo dell'aristocrazia, ma fu alla base della celebre democrazia ateniese. Gli eventi occorsi nello stesso periodo a Roma mostrano un notevole parallelismo con quanto accadde in Grecia. Pure nell'urbe si registrò un rivoluzionario cambiamento in seguito a un abuso sessuale che in questo caso arrivò a consumarsi. Le cronache riportano che nel 509 a.C., mentre l'esercito romano assediava Ardea, Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, discusse con il cugino Collatino su quale dei due avesse la moglie più virtuosa. Per risolvere la disputa, i due decisero di recarsi in incognito a Roma e spiare le rispettive consorti. Se la moglie di Sesto era impegnata in un piacevole banchetto con alcuni amici, Lucrezia, la sposa di Collatino, filava con le schiave, come si addiceva a una casta matrona romana. Per vendicarsi di tale offesa, Sesto decise di macchiare l'onore di Lucrezia. Giorni dopo si presentò nella villa di Collazia, a circa 15 chilometri da Roma, dove la moglie del cugino l'accolse a braccia aperte. Il figlio di Tarquinio sguainò la spada e le intimò di giacere con lui. Poiché Lucrezia non cedeva, Sesto le disse che dopo averla sgozzata avrebbe ucciso uno schiavo, l'avrebbe messo nudo nel letto accanto a lei e avrebbe detto di averli puniti perché li aveva colti in flagrante adulterio. La giovane capì che una volta morta avrebbe comunque perso l'onore. Soccombette perciò alle richieste del figlio del re, ma il giorno dopo confessò quanto accaduto al padre, al marito e a un amico di questi, Lucio Giunio Bruto. Supplicando di essere vendicata, dichiarò: «Solo il mio corpo è stato violato. Il mio cuore è puro e te lo proverò con la mia morte». E si pugnalò davanti a tutti. Indignato, Bruto fece una solenne promessa, come narra Tito Livio: «Su questo sangue, purissimo prima che un principe lo contaminasse, io giuro e chiamo voi a testimoni, o dei, che di qui in poi perseguiterò Lucio Tarquinio Superbo e la sua scellerata moglie e tutta la sua stirpe, col ferro e col fuoco e con qualunque mezzo mi sarà possibile, e non permetterò che né loro né nessun altro regni mai più a Roma». Dopodiché portò nella piazza di Collazia il corpo di Lucrezia e raccontò quanto accaduto, provocando un moto di rivolta che si propagò fino a Roma. Quando la notizia giunse ad Ardea, dove l'assedio proseguiva, Tarquinio il Superbo si affrettò a tornare in città con i figli, ma trovò le porte di Roma sbarrate e l'ordine di esilio a vita. Più volte cercò, inutilmente, di recuperare il trono con l'aiuto di alleati etruschi e dei sostenitori che gli rimanevano all'interno di Roma. Non avrebbe più messo il piede in città. Come riferisce Tito Livio, il popolo, guidato da Bruto e da Collatino, divenuti i primi due consoli del nuovo governo, giurò che non si sarebbe più fatto comandare da un re. Fu l'origine del lungo periodo della storia romana, quasi 5 secoli, conosciuto come Repubblica. Quando Augusto vi pose fine, instaurando un governo dalla chiara impronta monarchica, fu molto cauto nel non usare mai la parola rex. Fino a tal punto era rimasto imbrattato dalle malefatte di Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Se ti ho tagliato fuori dalla mia vita, fermati e pensaci. Probabilmente le forbici per farlo me le hai date tu. Roberto Rigoni.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

La televisione è quell'apparecchio che permette a persone che non hanno niente da fare di guardare gente che non sa fare niente. Fred Allen.

0: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere

0: ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
1: Dalla rivista Enigmistica. Il trillo del diavolo, l'odiatissima sveglia di Aldo Capece. Impariamo a conoscere e a detestare il raglio della sveglia ancor prima di lavorare. Si dorme così bene da giovani, ma il lunedì l'infernale ordigno che la mamma carica 5 minuti prima perché non si fida e non si sa mai, rompe il mondo ovattato della domenica e riporta al dovere lo scolaro. È una lama che trafigge la testa, rimane nella memoria anche dopo, associata al lavoro, alla poppata dei figli, a tutto quello che si deve fare e non si ha nessuna voglia di fare. Qualcuno obietterà: d'accordo, ma la sveglia è necessaria, benché crudele. Riporta gli umani alle loro incombenze, li invita ad abbandonare i sogni rassicuranti della notte, che poi, sosteneva Leopardi, sono il momento più bello o meno brutto della giornata, dove gli uomini dimenticano per un po' se stessi e si immergono nei desideri finalmente realizzati di una vita perfetta, ideale. Poi al mattino il gallo canta e la ricreazione finisce. Quanto sa essere sadica una sveglia lo sapevano i carcerieri francesi che, si racconta, quando la ghigliottina era ancora in vigore, si divertivano ad andare a svegliare il condannato in punta di piedi, togliendosi le scarpe per coglierlo ancora fra le braccia di Morfeo, magari a sognare momenti più sereni. Svegliarsi non è mai bello, a meno che non si abbia un incubo, ma in tal caso si provvede da soli a balzare dal letto. Chi dorme sereno non vorrebbe mai essere disturbato, e invece... Persino la figura dell'amore primario, la mamma, rischia l'insulto se si assume questo ingrato compito da guastafeste. Non esistono voci vellutate, a nulla valgono i metodi dolci, i tentativi di convincere chi ancora è nel dormiveglia, commentando in termini entusiastici la luminosità del sole che brilla o allettandolo con prime colazioni da hotel di lusso. Al mattino presto si mettono alla prova i legami familiari, non solo tra genitori e figli, ma anche tra moglie e marito. Quando ci si deve svegliare insieme, del male comune si fa un mezzo gaudio, ma quando uno dei due va al lavoro prima dell'altro, il momento della sveglia è ad alto rischio. Perché c'è sveglia e sveglia? In genere gli uomini preferiscono quella secca, che suona una volta sola, forte e chiaro. Le donne invece, la cui mente è più tortuosa e raffinata, optano per il subdolo e diabolico sistema della sveglia che ti dice che puoi ancora dormire. La perversione è questa. La sveglia suona con musiche dolcissime e sussurri appena percettibili, ma è il segnale che ti concede ancora qualche minuto, il tempo di riaddormentarti e venire effettivamente svegliato dal suono più fastidioso della sveglia vera. Lei dice: «Così non mi devo alzare di colpo». Ma il marito, che negli anni ha sviluppato per le suonerie della compagna un terrore pari a quello di Capitan Uncino, non capisce. Perché subire 2 o 3 volte questa tortura? Non è sufficiente una sola? Mentre sveglio, con l'abat-jour lasciato acceso dalla moglie, e fa finta di dormire per non farla uscire con i sensi di colpa, suona anche il suo ordigno da caserma, e sono tre. La sveglia dolce è un ossimoro, è come dire la compagnia della buona morte. Al gallo canterino si tirano le scarpe, un oggetto meccanico che esplode nel tuo cervello 5 giorni alla settimana lo si manderebbe volentieri in frantumi, in un raptus omicida. Chi dobbiamo ringraziare per questa bella invenzione? Premesso che alcune sveglie allarmi meccaniche esistevano già fin dall'epoca ellenistica, il responsabile della sveglia moderna fu l'americano Levi Hutchins nel 1787. Per lavoro doveva alzarsi tutte le notti alle 4, quando anche i galli dormivano e ovviamente il sole non era ancora sorto. Tuttavia, il primo ad avere il coraggio di far brevettare questo tormento fu un francese, Antoine Redier, nel 1847, con la sua sveglia regolabile. Da allora questa aguzzina ci annuncia le interrogazioni di fisica, le giornate di pioggia, gli autobus da prendere. Tuttavia, anche con uno degli oggetti più odiati al mondo si può provare a scherzare. Esistono sveglie personalizzate, alcune delle quali veramente curiose. Per chi vive il fitness come una missione, è stata prodotta una sveglia incorporata in un manubrio da 1 chilo. Per far cessare la suoneria non basta schiacciare un pulsante, bisogna alzare 30 volte l'attrezzo, così ci si sveglia e si comincia la giornata facendo un po' di pesi. Ancora più pazza è la sveglia a elica. Appena trilla, si stacca una specie di volano che comincia a roteare per la stanza emettendo un suono insopportabile, fastidiosa e anche un tantino inquietante. Invece, per gli istintivi a cui prudono le mani, ecco il modello da spegnere lanciandola violentemente sul muro. Ottimo per sfogarsi, a patto di non essere in un condominio con le pareti sottili. Quello da prendere per il collo è quello che invece scappa da solo per la stanza. Decisamente più soft, invece, sono le sveglie che simulano il sorgere del sole, graduando l'intensità di luce per un risveglio dolce, non adatte a chi deve correre in ufficio con i minuti contati, oppure quelle che rilasciano nell'aria essenze profumate e aromi delicati. Con loro lo shock acustico è impossibile, ma rischiano, per troppa gentilezza, di ottenere l'effetto contrario, conciliando il sonno invece di farlo passare.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito ansa.it. Dopo quelli anti-Covid, vaccini terapeutici a mRNA contro il cancro nel 2030. Di Benedetta Bianco. I primi vaccini anticancro a RNA messaggero potrebbero essere pronti già nel 2030. Lo dicono all'ANSA Özlem Türeci e Ugar Sahin, i cofondatori dell'azienda biofarmaceutica BioNTech, che con Pfizer ha utilizzato la tecnologia a mRNA per realizzare il vaccino anti-Covid. Se le sperimentazioni in corso danno esito positivo e confermano l'efficacia dei vaccini a mRNA per il cancro, i primi trattamenti potrebbero arrivare tra 2030 e 2040, dicono i due ricercatori. Ma Covid e tumori non sono le uniche applicazioni possibili per questa tecnologia di vaccini basati sull'RNA messaggero, che porta al suo interno le istruzioni per produrre una determinata proteina virale, nel caso del virus SARS-CoV-2, la proteina Spike, in modo da stimolare il sistema immunitario a riconoscerla e a combatterla. Stiamo espandendo le sperimentazioni anche ad altre malattie, confermano i due ricercatori, come la malaria e la tubercolosi. È importante effettuare con cura tutte le fasi delle sperimentazioni cliniche perché ci permettono di raccogliere una grande quantità di dati. I due ricercatori spiegano perché i vaccini a mRNA usati contro i virus possono essere efficaci anche nella lotta ai tumori. In entrambi i casi, alla base c'è la disfunzione del sistema immunitario, quindi il meccanismo è simile e possiamo sfruttare questa caratteristica a nostro vantaggio, poiché questi vaccini sono molto efficienti nell'istruire le cellule immunitarie. Infatti, mentre i vaccini a mRNA anti-Covid-19 stimolano la nostra risposta immunitaria per proteggerci dal virus, un vaccino simile per tumori stimola il sistema immunitario dei pazienti ad attaccare le cellule tumorali, prendendo di mira le nuove proteine che si formano in seguito a mutazioni del DNA. Queste proteine, tuttavia, sono una specie di firma personale in ciascun paziente e per questo motivo rappresentano una vera sfida.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da Rivista Natura. Le pale eoliche che uccidono le balene. I parchi eolici marini potrebbero essere la causa dello spiaggiamento di 18 balene in 2 mesi sulla costa orientale degli Stati Uniti. Cosa uccide le balene del New Jersey? C'è un collegamento tra le 18 balene spiaggiate in 2 mesi e la costruzione dei parchi eolici marini lungo la costa atlantica degli Stati Uniti? Lo sospettano 12 sindaci delle cittadine costiere del New Jersey, che si sono uniti per chiedere una moratoria nello sviluppo dell'energia eolica offshore. Da quando sono iniziate le prospezioni preliminari per l'installazione delle pale eoliche offshore, lo scorso dicembre, la regione ha contato 18 balene morte spiaggiate, un'impennata di casi che non può essere archiviata come una coincidenza, sostiene il sindaco di Point Pleasant Beach, Paul Canitra. In un anno normale, sulla costa di Jersey Shore e nell'area dei 3 stati, si registrano 1, 2 o forse 3 morti di balene. Da quando hanno iniziato a fare quei test con i sonar lo scorso dicembre, abbiamo avuto 8 morti di balene al largo della nostra costa, ha spiegato Canitra. Anche gli scienziati sono particolarmente preoccupati per il recente picco di decessi, perché l'aumento si sta verificando in un'area geografica relativamente ristretta e in un breve lasso di tempo. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha dichiarato l'esistenza di un evento di mortalità insolito che comporta una significativa estinzione di una popolazione di mammiferi marini e che richiede una risposta immediata. Purtroppo l'appello dei sindaci del New Jersey a sospendere il progetto è finora caduto nel vuoto. Gli interessi in gioco sono troppo alti. Lo Stato del New Jersey ha già investito $500 milioni nelle infrastrutture di preparazione per il progetto e le grandi compagnie dell'energia, da Shell Energy a Ørsted, sono coinvolte nel progetto. Le turbine eoliche offshore generano un forte rumore di fondo di infrasuoni che disturbano l'ecosonar che le balene usano per navigare, inibendo la loro capacità di muoversi in sicurezza nelle acque. Questo spiegherebbe anche l'aumento di casi di collisioni con le navi. Inoltre, per lo studio geologico dei siti marini, dove impiantare i parchi eolici, come nel caso attuale in New Jersey, si fa grande uso di strumenti di rilevazione a onde sismiche. Questi due fattori potrebbero rendere sorde le balene. L'Ocean Conservation Administration di Taiwan ha infatti scoperto che le scansioni effettuate sulle ferese, ferese attenuata, spiaggiate, mostravano ombre anomale nelle orecchie medie, concludendo che era stata la perdita dell'udito a causarne lo spiaggiamento. Ma i funzionari della NOAA e di altre agenzie stanno respingendo l'ipotesi che i parchi eolici possano in qualche modo contribuire alla morte delle balene. Infatti, sostengono, gli strumenti utilizzati per preparare i siti eolici offshore sono sorgenti geofisiche ad alta risoluzione, e sono tipicamente più piccoli nella quantità di energia acustica che immettono nella colonna d'acqua rispetto a quelli usati per la ricerca di giacimenti di gas. Molti di essi vengono utilizzati per periodi di tempo molto brevi, con un lungo periodo di silenzio tra l'uno e l'altro.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Panorama. Tante vitamine, meno Alzheimer. I multi-integratori, dice uno studio condotto su oltre 2000 anziani, sembrano rallentare il declino cognitivo, mentre è in arrivo un nuovo farmaco che promette più efficacia di quelli oggi disponibili. Di Maddalena Bonaccorso. Nel nostro paese l'Alzheimer colpisce più di 500.000 di persone, oltre i 60 anni di età. I dati sono dell'OMS. Una malattia terribile che impatta ferocemente non solo su chi ne soffre, ma sulle famiglie, sui caregiver e sul Servizio Sanitario Nazionale. È quindi umano e comprensibile che tutte le notizie positive che giungono dalla scienza su possibili cure per questa patologia vengano accolte con grandi aspettative, a volte troppe. Ma dopo decenni di scetticismo, soprattutto sui benefici che potrebbero derivare ai malati dall'uso delle vitamine, uno studio dell'Università Wake Forest in North Carolina, pubblicato sulla rivista Alzheimer's and Dementia, accende una piccola speranza. Cosmos Mind, questo è il nome, è il primo studio, randomizzato, controllato, su larga scala e a lungo termine che esamina gli effetti dei multivitaminici sullo stato cognitivo. Ha coinvolto una platea di 2.262 partecipanti, età media 73 anni, somministrando ad un primo gruppo flavonoidi del cacao, al secondo integratori di vitamine e sali minerali, al terzo, il gruppo di controllo, un placebo. Gli effetti degli integratori su stato cognitivo, fluidità verbale e capacità di ricordare storie e numeri si sono rivelati promettenti, mentre quelli sul cacao non hanno mostrato benefici. È il primo studio a dimostrare che l'integrazione di multivitamine e minerali per gli anziani può rallentare l'invecchiamento cognitivo e questo potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica, ha detto Maria Carrillo, responsabile scientifica di Alzheimer's Association, precisando comunque che sebbene l'associazione sia incoraggiata dai dati, è ancora presto per raccomandarne l'uso diffuso perché è necessario un ulteriore lavoro che lo confermi. Benché promettente nell'indagine, restano alcune domande senza risposta. Innanzitutto sulla varietà del campione, dato che si è scelto di coinvolgere solo partecipanti di etnia caucasica e in più dato che è stato utilizzato un integratore multivitaminico tra i più completi. I ricercatori non sono in grado di indicare quale tra i tanti principi attivi abbia portato questi risultati. In generale, tendo a prendere questi studi con una certa cautela, afferma Marcello D'Amelio, professore ordinario di fisiologia umana al campus biomedico di Roma. Gli elementi di debolezza stanno appunto nella mancata definizione della composizione del complesso di vitamine e minerali e nei criteri di inclusione nell'arruolamento dei pazienti. È indubbio che i microelementi incluse diverse classi di vitamine giochino un ruolo fondamentale nelle funzioni del cervello, ma è altrettanto vero che una buona alimentazione, in assenza di patologie intestinali da assorbimento, riesce a garantire un apporto vitaminico. In ogni caso bisogna curare l'apporto e l'assorbimento vitaminico, quando ancora si sta bene. Se il danno è presente, non c'è vitamina che tenga. Quando un paziente è già deteriorato dal punto di vista cognitivo con una risonanza o una PET cerebrale, risulta subito evidente agli esami il grado di neurodegenerazione, continua D'Amelio. A quello stadio di sviluppo è fuori da ogni logica pensare che un complesso vitaminico possa far regredire la malattia, anche dal punto di vista cognitivo. Esiste poi un altro fattore da tenere presente, e cioè il ritardo con il quale si arriva alla diagnosi di Alzheimer. I ricercatori calcolano che esista un periodo di buio clinico che arriva fino a 20 anni, durante il quale la malattia è operante, ma non clinicamente evidente.
5: In questi anni che sfuggono i clinici, prosegue D'Amelio, può accadere di tutto, anche un malassorbimento dei oligoelementi, dovuto magari a problemi legati alla disbiosi intestinale. Si tratta di una finestra temporale estesa durante la quale si sommano fattori che nel tempo possono accrescere la possibilità di sviluppare la malattia. Occorre quindi aspettare per capire se anche dagli integratori multivitaminici possa arrivare un aiuto concreto. Gli stessi ricercatori che parlano di un rallentamento sugli effetti dell'invecchiamento del 60%, circa un anno e 8 mesi, hanno ammesso che il calcolo potrebbe essere impreciso. Intanto dal campo della ricerca farmacologica arrivano altre buone notizie. Dopo molte delusioni, spiega Andrea Arrighi, neurologo del Policlinico di Milano, lo scorso settembre è arrivata la notizia di un anticorpo monoclonale, il lecanemab, che ha superato la fase 3 nei test di sperimentazione. Da quello che sappiamo finora, i risultati completi verranno esposti in novembre. Lecanemab, testato su una platea di 1.800 persone, ha avuto un'efficacia clinica sull'obiettivo prefissato, cioè il miglioramento del quadro clinico in base ad un test predefinito, così come sui biomarcatori riguardo ad un'effettiva rimozione della beta-amiloide del cervello, la proteina coinvolta nella malattia di Alzheimer. Il nuovo farmaco si sarebbe dimostrato in grado di rallentare di circa il 27% il declino cerebrale. Sembra poco per i malati di Alzheimer e i loro familiari. Potrebbe però fare la differenza.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito passioneastronomia.it. Il livello del mare aumenterà di 30 centimetri entro il 2050, dicono gli scienziati. Le inondazioni costiere aumenteranno in modo significativo nei prossimi 30 anni a causa dell'innalzamento del livello del mare. A dirlo un nuovo rapporto redatto da una task force governativa statunitense che include la NASA, il NOAA e le altre agenzie federali. Nel rapporto si prevede che il livello dei mari lungo le coste degli Stati Uniti aumenterà in media da 25 a 30 centimetri entro il 2050. Il rapporto non è altro che un aggiornamento di quello del 2017 e mostra proiezioni a breve termine per i prossimi 30 anni. Le agenzie governative di solito usano questi rapporti per informare i governi e far fronte così agli effetti dell'innalzamento del mare. Il rapporto ha comunque confermato ciò che sappiamo da tempo: il livello del mare continua a crescere a un ritmo allarmante, mettendo in pericolo le comunità costiere di tutto il mondo. Questo tipo di studi ci fa anche capire quanto la scienza sia necessaria per affrontare la crisi climatica in corso. La task force ha analizzato come lo scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, nonché le interazioni fra oceano, terra e ghiaccio, contribuiranno all'innalzamento dei mari. Il Sea Level Change Team della NASA, fra l'altro, ha anche aperto un sito di mappatura online per poter visualizzare queste proiezioni. La speranza è che il portale contribuisca a rendere questo tipo di informazioni ancora più accessibili a tutti. Si prevede nei prossimi 3 decenni un aumento della frequenza e intensità delle inondazioni costiere dovute all'alta marea, proprio a causa dell'innalzamento marino. Non basta, perché nel rapporto c'è anche scritto che se le emissioni di gas serra continueranno ad aumentare, le temperature globali si alzeranno ancora più, portando quindi a una maggiore probabilità che questo innalzamento del livello del mare superi addirittura queste proiezioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: da National Geographic. Questi microbi presenti nei tumori promuovono il cancro. E se li eliminassimo? Nuovi studi mostrano che alcuni batteri aiutano le cellule cancerose a eludere la risposta immunitaria dell'organismo. Gli esperti ritengono che questa scoperta potrebbe rivelarsi fondamentale per debellare il cancro. Di Sanjay Mishra. Nota per il lettore: l'articolo può essere liberante ridotto. La maggior parte dei batteri nel nostro corpo ci aiutano in qualche modo a prosperare. Tuttavia, recenti studi indicano che alcuni si infiltrano nei tumori, contribuendo alla loro crescita e rendendoli anche più resistenti all'azione del nostro sistema immunitario. Il corpo umano contiene all'incirca 100.000 miliardi di cellule microbiche. Si tratta di un numero quasi uguale, se non superiore, a quello delle cellule umane presenti nell'organismo. I batteri rappresentano la componente più numerosa di questo microbioma e vivono nel nostro intestino, sulla nostra pelle, nel tratto respiratorio, nel tratto urogenitale e nelle ghiandole mammarie. Una serie di recenti studi hanno rivelato che sono presenti anche in un'ampia varietà di tumori, dove vivono non solo tra le cellule, ma anche all'interno di esse. Prima si pensava che beneficiassero di un ambiente favorevole alla loro crescita, ma gli scienziati non immaginavano che potessero alterare la prognosi di cancro. Ora, invece, uno studio recentemente pubblicato nella rivista Nature mostra che i batteri del cavo orale e del colon retto possono promuovere il cancro, sopprimendo la risposta immunitaria e aiutando le cellule tumorali a diffondersi più rapidamente. Una ricerca complementare pubblicata nella rivista Cell Reports rileva che alcuni farmaci antitumorali, come ad esempio il 5-fluorouracile, probabilmente sono efficaci perché uccidono anche i batteri, che aiutano il tumore a svilupparsi. I dati indicano che non sono solo spettatori innocenti negli ecosistemi tumorali, ma che svolgono una funzione nelle regioni del tumore in cui si trovano, afferma Susan Bowman, microbiologa del Fred Hutchinson Cancer Center di Seattle, che ha condotto entrambi gli studi. I batteri sono parte attiva dei microambienti tumorali, conclude la studiosa. Jennifer Vargo, chirurga oncologa presso l'MD Henderson Cancer Center dell'Università del Texas a Houston, afferma che precedenti studi sulla possibile presenza di batteri e altri microbi nei tumori sono stati accolti con molto scetticismo. Nel 2017 Vargo ha scoperto che i pazienti affetti da melanoma, che presentano una popolazione più diversificata o maggiori quantità di batteri buoni nell'intestino, rispondono meglio all'immunoterapia. Troviamo i microbi anche nei tumori al cervello, è incredibile. Come ci arrivano? Il nuovo studio sui tumori del cavo orale e del colon retto dimostra in modo piuttosto esaustivo non solo che ci sono i batteri all'interno dei tumori, ma che possono essere proprio dentro le cellule tumorali e all'interno delle cellule immunitarie, afferma la chirurga oncologa Vargo. Questo studio mostra che batteri e tumori coesistono e cooperano per promuovere la progressione tumorale. In questo contesto, la loro ubicazione è un fattore importante, spiega Tony Chaueri, oncologo del Dana-Farber Cancer Institute di Boston, che ha condotto sperimentazioni su molti trattamenti contro i tumori genito-urinari e del rene ora approvati. L'oncologo aggiunge che gli studi di Bullman dovrebbero contribuire a convincere gli scienziati che la presenza dei batteri nei tumori potrebbe non essere affatto casuale. Insieme, questi due studi suggeriscono che comprendere la relazione tra i tumori e i batteri che vivono al loro interno potrebbe essere determinante per combattere ed eliminare certi tipi di cancro. I batteri possono favorire o bloccare la crescita tumorale. Che i batteri potessero in qualche modo influenzare il decorso delle neoplasie si sospettava già dalla fine del XIX secolo, quando i medici tedeschi Wilhelm Busch e Friedrich Fleisen rilevarono, lavorando ognuno in modo indipendente dall'altro, che a volte i tumori dei pazienti si riducevano dopo che questi avevano subito un attacco di erisipela, una patologia della pelle causata da batteri appartenenti alla famiglia degli streptococchi. Studiando decine di casi, William Curley inventò un cocktail di batteri uccisi dal calore, denominato le tossine di Curley, per il trattamento dei pazienti affetti da osteosarcoma, che ebbe però scarso successo. L'uso di tale mix di sostanze fu infatti interrotto in quanto comportava il rischio di infezione mortale. Diversamente dai batteri della famiglia degli streptococchi che causano l'erisipela e aiutano a combattere i tumori, il batterio Helicobacter pylori è classificato come cancerogeno, in quanto alcuni scienziati ritengono possa essere causa di tumori gastrici. Tuttavia, la questione è controversa. Un batterio del cavo orale denominato Fusobacterium nucleatum viene frequentemente rilevato in molti tumori del tratto gastrointestinale, dove la sua presenza è associata a una prognosi sfavorevole e a insuccessi nel trattamento. Gli studi hanno suggerito anche che la disbiosi, uno squilibrio della comunità batterica intestinale, può essere alla base di tumori gastrointestinali. Per contro, la presenza di alcuni batteri nell'intestino del paziente favorisce la buona riuscita dell'immunoterapia. Sulla scorta di questi dati, in uno studio pubblicato nel 2017 nella rivista Science, Bullman ha dimostrato che il Fusobacterium nucleatum e altri batteri erano presenti non solo nel tumore colorettale primario, ma anche nelle cellule tumorali metastatiche che si erano diffuse lontano dal tumore originario. Bullman ha allora impiantato un tumore contenente Fusobacterium nucleatum nei topi, somministrando poi agli animali degli antibiotici. Ha così notato che la terapia farmacologica non solo uccideva i batteri, ma portava anche alla riduzione delle dimensioni del tumore, un rilevamento che evidenzia il fatto che il Fusobacterium nucleatum è in qualche modo associato alla crescita e alla sopravvivenza del tumore. Oltre 10 anni fa i progressi e l'accessibilità alle tecnologie di sequenziamento avevano fornito i primi indizi sulle possibilità che nei tessuti tumorali umani potessero risiedere comunità batteriche, afferma Bullman. Ma si sapeva ancora molto poco su come questi microbi vi arrivassero e su cosa ci facessero. Non avevamo gli strumenti né le tecnologie per studiare questa componente dei tumori. I farmaci che uccidono i microbi e i tumori, se i batteri contribuiscono all'insorgenza o alla progressione del cancro, pensò Bullman, colpirli dovrebbe aiutare a trattare e forse anche a prevenire i tumori. Ma nessuno sapeva in che modo agissero sul microambiente della cellula tumorale. Per scoprirlo, Bullman ha collaborato con Christopher Johnston, anch'egli microbiologo molecolare del Fred Hutchinson Cancer Center. I due studiosi si sono concentrati su 2 tipi di tumori del cavo orale e del colon retto, di cui si sapeva già che vengono influenzati nel loro sviluppo dalla interazione con i batteri. Il team di Bullman e Johnston ha raccolto da 11 pazienti dei campioni tumorali, ognuno dei quali è stato diviso in 4 parti di tessuto. Successivamente è stato usato un metodo standard chiamato analisi del DNA ribosomiale, RDNA-16S, per identificare e caratterizzare tutti i batteri presenti nei campioni tumorali. Il Fusobacterium era quello più diffuso. Ma quando gli scienziati hanno analizzato le fette di tessuto tumorale con metodi ad alta risoluzione, hanno scoperto che i batteri non erano distribuiti uniformemente. Nella maggior parte dei pazienti, infatti, la loro distribuzione nel tessuto tumorale era molto disomogenea. «Abbiamo rilevato punti specifici con più alte concentrazioni di batteri», racconta Johnston. I ricercatori hanno rilevato che le aree del tumore contenenti i batteri erano generalmente più immunocompromesse di quelle che non li avevano. Le parti del tumore con più batteri presentavano meno vasi sanguigni, più bassi i livelli delle cellule immunitarie, le cosiddette cellule T, che combattono i tumori, e più alti i livelli di cellule mieloidi, che promuovono la crescita tumorale inibendo la risposta immunitaria. Le cellule cancerose nelle regioni ricche di batteri presentavano inoltre una maggiore capacità di proliferare e migrare. Per confermare quanto osservato, ossia che le infezioni batteriche agiscono direttamente sul tumore, facilitandone la progressione e aiutandolo a eludere la risposta immunitaria, gli scienziati hanno infettato delle cellule di tumore del colon retto di un paziente e le hanno coltivate in laboratorio fino a formare un cosiddetto sferoide tumorale, un ammasso sferico di cellule che imita il comportamento di una massa tumorale. In presenza del fuso bacterium, le cellule tumorali hanno presentato una maggiore tendenza alla migrazione allontanandosi dal tumore originario, afferma Bullman. L'infezione batterica inoltre ha dimostrato di intrappolare i neutrofili, ovvero i globuli bianchi che proteggono l'organismo dalle infezioni, al centro degli sferoidi tumorali infetti. Questo aiuta le cellule tumorali a sfuggire alle cellule T, spiega Bullman. In presenza dei batteri, le cellule cancerose migravano anche come singole cellule, portando con sé i batteri. Ciò supportava il precedente studio di Bullman che mostrava che il batterio F nucleatum è spesso associato alle metastasi del tumore del colon retto. I microbi presenti nelle cellule tumorali sono amici speciali, afferma Johnston. Le interazioni tra i microbi le aiutano a sopravvivere e a progredire verso stati di salute complessivamente negativi per il paziente. I batteri non solo aiutano le cellule del tumore a eludere la risposta immunitaria, ma anche a contrastare o neutralizzare l'efficacia dei farmaci chemioterapici, continua Johnston. Gli studi di Bullman contemplano solo due tipi di tumore e un piccolo gruppo di pazienti, ma Vargo spera che un giorno queste attività di ricerca si sposteranno dal laboratorio alle cliniche. Per ora, lo studio di Bullman mostra che il 15% dei 1846 composti bioattivi esaminati in grado di uccidere il batterio F nucleatum e altri microbi hanno un forte potenziale anche come farmaci chemioterapici. Questo suggerisce che i farmaci esistenti potrebbero essere rivalutati in termini di efficienza, sia come antitumorali che come antimicrobici, specifici per i batteri associati a determinati tumori. Siamo in grado di eliminare o modulare questi microbi associati ai tumori, afferma Bullman. Per questo, la scoperta che i batteri all'interno dei tumori bloccano il sistema immunitario, impedendogli di distruggere le cellule tumorali e aiutando la diffusione del tumore, è in realtà un'ottima notizia.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Bulli, chi sono? Che danni provocano? Come difendersi da loro? Il bullismo è una piaga della nostra società, in cui aggressori e vittime hanno profili ricorrenti. I bulli sono spesso adolescenti con problemi di autostima provenienti da famiglie difficili. I bullizzati sono soggetti vulnerabili sul piano fisico, psicologico o dell'orientamento sessuale. Di Andrea Porta. C'è il caso del bambino aggredito in un parco per aver risposto a una provocazione. C'è quello del ragazzino fragile, sottoposto ad angherie e pesanti scherzi fisici, oppure terrorizzato perché minacciato di essere picchiato fuori scuola. Il bullismo è una tipologia di sopruso che si consuma nel gruppo dei pari e di cui sentiamo sempre più spesso parlare in questi anni. I copioni sono diversi, ma le caratteristiche di questo odioso fenomeno sono sempre le stesse, secondo gli psicologi. È intenzionale. Il bullo agisce con la precisa intenzione di far del male alla vittima. I comportamenti aggressivi sono persistenti nel tempo, ad esempio a scuola, quando durano per tutti gli anni del percorso di studi. E infine prevede una simmetria nelle relazioni. La vittima, cioè, subisce sempre in quanto incapace di difendersi. Perché si comportano così? La scuola è il luogo in cui si riscontrano maggiormente questi fenomeni, che però possono avvenire ovunque. Peraltro, il bullismo può essere fisico, ma anche solo psicologico, a sfondo razziale o omofobico. Senza dimenticare il cyberbullismo, oggi sempre più diffuso in un contesto sociale in cui la comunicazione digitale è diventata centrale nella vita dei ragazzi. Studiosi hanno provato a costruire un identikit del bullo, nel tentativo di risalire alle ragioni che lo spingono a comportarsi così. Una ricerca italiana, condotta nel 1999, su ragazzi di 14 e 15 anni, aveva rilevato che i bulli mostrano livelli di autostima più alti della media, spesso insieme a tratti di narcisismo e manie di grandezza. Dietro l'apparente elevata autostima si nasconde però un forte disagio. Secondo un'ulteriore ricerca, l'autostima dei bulli è elevata nelle relazioni interpersonali e nella percezione di attrazione fisica, mentre è molto bassa in ambito scolastico e familiare. La violenza verso i deboli servirebbe per darsi conferma di avere un potere che sentono di non avere in tutti gli ambiti della loro vita. Le caratteristiche psicologiche. Dotati di scarso autocontrollo, i bulli usano la prevaricazione per gestire la rabbia o la paura derivanti dalla percezione altalenante che hanno di se stessi. Il bullo provoca un danno alla vittima per acquisire una posizione dominante nel gruppo, spiega Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico all'Università La Sapienza di Roma. Perciò ha bisogno di un pubblico di sostenitori o di testimoni delle sue azioni. Non a caso i bulli sono bambini e ragazzi popolari e apprezzati nel gruppo dei pari. Il bullo ha una buona capacità di comprendere lo stato emotivo delle sue vittime, ma a scarsi livelli di empatia. Pertanto la sofferenza che induce su di loro non lo coinvolge a livello emotivo. È inoltre impulsivo ed irritabile, e ciò peggiora il quadro. Il contesto familiare. Certo, ogni situazione fa il caso suo. Accanto al bullo prevaricatore c'è infatti anche quello passivo. A parlare è Erika Valsecchi, di Emergenza Bullismo, manuale di sopravvivenza per i genitori e gli educatori. Ancona. Si tratta di un soggetto più fragile, sottomesso al bullo dominante, che commette atti di violenza per tentare di porsi al suo stesso livello. Anche il contesto familiare può avere un certo peso. I bulli possono avere alle spalle una famiglia autoritaria che abusa di punizioni fisiche, oppure permissiva, dice Lancellotti. Non c'è necessariamente un evento traumatico nella storia familiare dei bulli e non possiamo individuare la causa del loro comportamento nel rapporto con la madre, il padre o fratelli. Tuttavia, la mancanza di calore e di coinvolgimento emotivo da parte dei genitori è certamente un fattore di rischio. Il bullismo, aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento. Curato dallo stesso Lancellotti, assieme ad Angela Guarino, Franco Angeli. Viene inoltre evidenziato come la presenza in famiglia di persone che fanno uso di sostanze stupefacenti sia un ulteriore fattore di rischio. Esistono anche le bulle. Statisticamente, sono i maschi a mettere in atto più frequentemente comportamenti aggressivi. Tuttavia, si assiste oggi a un aumento di bulle, pur con qualche differenza. Esiste infatti un bullismo diretto, basato sull'aggressione fisica, su insulti e offese, e uno indiretto, che invece fa uso della diffamazione e dell'esclusione dal gruppo. Nelle bulle femmine prevale questo secondo, prosegue Lancellotti. Così, ad esempio, una ragazza benestante, con vestiti firmati, potrebbe bullizzare una che viene da una famiglia modesta, diffamandola nel gruppo amicale per il suo abbigliamento semplice. Negli ultimi anni, però, si sono diffusi atti di bullismo perpetrati da femmine con le modalità violente tipiche del bullismo maschile, aggiunge lo psicologo. Questo dipende anche dal nuovo ruolo assunto dalle donne nella società. Le vittime prescelte. Anche per le vittime si può tracciare un identikit. In linea generale si tratta di bambini e ragazzi con bassa autostima. Possono avere alle spalle famiglie iperprotettive che non li hanno resi capaci di gestire i conflitti, prosegue lo psicologo. Sono ragazzi che in classe durante la ricreazione tendono a parlare con l'insegnante invece che giocare con i compagni. Non sono integrati nel gruppo e i compagni non li coinvolgono nelle attività di squadra e nei giochi di gruppo. Finiscono quindi con l'isolarsi, restando senza amici. Diversi studi hanno dimostrato che avere una buona rete amicale di supporto consente di prevenire questi fenomeni. Peraltro, le vittime hanno spesso caratteristiche fisiche che le fanno percepire dai bulli come deboli. Ad esempio una forma, anche lieve, di disabilità, la pelle di un altro colore o, se maschio, qualche tratto di effeminatezza. Genitori e insegnanti. I genitori e gli insegnanti dovrebbero però notare alcuni campanelli d'allarme: maggiore stress o ansia, difficoltà a dormire, disattenzione o scatti d'ira. Anche un cambiamento nel profitto scolastico può essere indice di qualcosa che non va, aggiunge Lancellotti. È possibile inoltre che un bambino manifesti il proprio disagio somatizzandolo con sintomi come mal di testa, vomito e mal di pancia, senza un reale riscontro medico. Nel tempo, i bambini vittime di bullismo possono sviluppare disturbi anche gravi e corrono un reale rischio di depressione. Tendono a colpevolizzarsi, convincendosi che se gli altri se la prendono con loro, devono avere qualcosa che non va, dice lo psicologo. È un fenomeno, per certi versi, analogo a quello delle donne vittime di violenza da parte dei loro partner maltrattanti. Occorre prevenzione. In soccorso delle vittime occorre un intervento professionale. Può consistere anche in una vera e propria psicoterapia che alleni i bambini e ragazzi a sviluppare capacità di interazione con gli altri e a ritrovare autostima e fiducia in sé e l'accettazione delle proprie fragilità. Un intervento efficace, prosegue Lancellotti, dovrebbe coinvolgere tutto il gruppo dei pari per aiutare la vittima a inserirsi pienamente, così da sentirsi accettata. Prevenire questi atti significa però partire da ben prima che il bambino inizi a essere bullizzato. Gli studi sottolineano l'importanza di progetti di prevenzione a supporto dei piccoli a maggior rischio di isolamento e vittimizzazione. Valorizzare i loro talenti e le loro abilità scolastiche, sportive o artistiche e affidare loro ruoli di leader nelle attività di gruppo favorisce la piena inclusione. Questo li aiuta a inserirsi in una rete di amicizie e a imparare a gestire i conflitti. Il bullismo colpisce anche la sfera sessuale. Il bullismo a sfondo omofobico va a colpire quanto di più personale abbiamo, la sfera intima e sessuale. È basato sull'idea che l'omosessualità sia una caratteristica indesiderabile e negativa, spiega Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. Colpisce tutte quelle persone che sono percepite come non conformi ai ruoli tradizionali di genere. Si legge in bullismo: aspetti giuridici, teorie psicologiche e tecniche di intervento di Lancellotti e Guarino, Franco Angeli. Ad esempio, ragazzi femminili e ragazze mascoline, anche se non si identificano come gay o lesbiche, nel 2015 12 organismi delle Nazioni Unite avevano pubblicato un documento per chiedere agli stati aderenti di intervenire per fermare le discriminazioni contro le persone LGBT. Da allora ben poco sembra essere cambiato. È importante considerare la mancanza di una rete di supporto e di sostegno per le ragazze e i ragazzi vittime di queste dinamiche di discriminazione. Cyberbullismo, quando la vittima è perseguitata in rete. Le parole per capire gli aspetti del cyberbullismo. Il cyberbullismo è un fenomeno in crescita e si manifesta in varie forme. Flaming, insulti rabbiosi nei commenti sui social. Harassment, invio ripetuto di messaggi offensivi. Outing and trickery, rivelare informazioni personali della vittima senza il suo consenso tramite i social. Exclusion, esclusione della vittima dai gruppi online. Impersonation, condivisione di informazioni negative sulla vittima appropriandosi della sua identità digitale. Cyberstalking, perseguitare la vittima attraverso l'invio ripetuto di minacce. Sexting, condividere immagini di nudo della vittima senza il suo consenso. I cyberbullizzati si sentono con le spalle al muro. Il cyberbullismo ha effetti gravissimi sulle vittime, pur non manifestandosi con violenza fisica, dice Riccardo Lancellotti, psicologo giuridico di Roma. A volte però le due cose possono coesistere, come quando una vittima viene filmata mentre viene picchiata e poi il video è pubblicato sui social. Nel cyberbullismo la vittima viene raggiunta dai suoi persecutori in qualsiasi momento del giorno e della notte e dovunque si trovi. L'angoscia che deriva dal sentire di non potersi sottrarre alle vessazioni, neanche cambiando scuola o città, la fa percepire con le spalle al muro. Il cyberspazio azzera l'empatia. In generale, il bullo manca di empatia nei confronti della vittima e non percepisce la sua sofferenza. Ciò è ancora più vero in rete. Alcuni studi neuroscientifici ipotizzano un rapporto tra il fenomeno e l'alterazione del sistema neuroni specchio, spiega ad Airone Maria Adelaide Gallina, sociologa all'Università di Torino. L'ipotesi è che gli adolescenti, trascorrendo molto tempo nel cyberspazio, possano perdere la capacità di allenare questi gruppi di neuroni che ci permettono di percepire le emozioni altrui. Con la diminuzione dei contatti reali,

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Seconda puntata, l'età di Dante e la nascita della signoria.
2: Il 200 a Firenze fu un secolo di straordinaria vitalità, ma anche di conflitti devastanti. La città cresceva, prosperava, ma le divisioni interne minacciavano costantemente di farle implodere. Era un'epoca in cui la politica non era un affare distante, riservato a pochi. Era una questione di vita o di morte che coinvolgeva ogni cittadino. Le strade di Firenze erano un campo di battaglia dove si scontravano non solo spade, ma idee, lealtà, visioni diverse del futuro. Dopo la vittoria guelfa del 1266, Firenze pensava di aver finalmente trovato la pace. Ma la pace in quelle città italiane medievali era sempre precaria. I guelfi stessi si divisero in due fazioni, i guelfi bianchi e i guelfi neri. Queste denominazioni potevano sembrare arbitrarie, ma rappresentavano divisioni profonde. I bianchi, guidati dalla famiglia Cerchi, sostenevano una maggiore indipendenza dal papato e una politica più moderata nei confronti degli antichi ghibellini. I neri, cappeggiati dai Donati, erano intransigenti nella loro fedeltà al papa e volevano eliminare completamente ogni influenza ghibellina. In questo contesto tumultuoso visse Dante Alighieri, nato a Firenze nel 1265. Dante apparteneva a una famiglia della piccola nobiltà, non ricchissima ma rispettabile. Crebbe in una città che stava vivendo la sua età dell'oro economica, ma anche politicamente instabile. Da giovane Dante ricevette una educazione eccellente, studiando retorica, filosofia e soprattutto poesia. Si innamorò della letteratura provenzale e del dolce stil novo, quella corrente poetica che esaltava l'amore idealizzato e la donna angelicata. Ma l'evento che avrebbe segnato per sempre la vita di Dante fu l'incontro, secondo la leggenda, quando aveva solo 9 anni, con Beatrice Portinari. Quell'incontro fugace, quell'apparizione di una bambina vestita di rosso, accese in Dante una passione che avrebbe alimentato la sua poesia per tutta la vita. Beatrice divenne la sua musa, il simbolo di un amore puro e trascendente che lo avrebbe guidato, nella Divina Commedia, fino al paradiso. Dante non fu solo un poeta, però. Fu anche un uomo politico, attivamente coinvolto nella vita della sua città. Nel 1300, all'apice della sua carriera, fu eletto priore, una delle massime cariche del comune. Era un momento cruciale. Papa Bonifacio VIII, uno dei pontefici più ambiziosi e spregiudicati della storia, cercava di estendere il suo controllo sulla Toscana. Firenze era divisa su come rispondere. Dante si schierò con i bianchi, sostenendo l'indipendenza della città dalla prepotenza papale. Fu una scelta fatale. Nel 1301, con l'aiuto di Carlo di Valois, inviato dal Papa, i neri presero il controllo di Firenze con un colpo di Stato. Seguì una purga spietata. I bianchi furono esiliati, le loro proprietà confiscate. Dante, accusato di corruzione e altre malversazioni, fu condannato all'esilio. La sentenza fu chiara: se fosse tornato a Firenze, sarebbe stato bruciato vivo. Così cominciò l'esilio di Dante, un vagabondaggio che sarebbe durato fino alla sua morte nel 1321. Visitò diverse città italiane, cercò protezione presso vari signori, sperò sempre, invano, di poter tornare a Firenze. L'amarezza per l'esilio permea tutta la Divina Commedia, quel poema monumentale che Dante scrisse proprio durante quegli anni di esilio. Attraverso i tre regni dell'oltretomba, inferno, purgatorio e paradiso, Dante non solo creò un capolavoro letterario senza eguali, ma registrò anche un giudizio implacabile sui suoi contemporanei, premiando amici e condannando nemici a pene eterne. La Divina Commedia è molto più di un'opera letteraria. È una enciclopedia del sapere medievale, un trattato politico, un'autobiografia spirituale e, cosa fondamentale, è scritta in volgare fiorentino, non in latino. Questa scelta fu rivoluzionaria. Dante credeva che la lingua parlata dalla gente comune fosse degna di esprimere le verità più alte, al pari del latino dei dotti. Con questa scelta Dante non solo diede dignità letteraria al volgare, ma contribuì in modo decisivo alla formazione della lingua italiana. Mentre Dante scriveva il suo poema in esilio, Firenze continuava la sua ascesa economica. Le banche fiorentine erano ormai le più potenti d'Europa. I Bardi, i Peruzzi, gli acciaiuoli. Queste famiglie prestavano denaro a re e papi, finanziavano eserciti e cattedrali. Il fiorino d'oro, la moneta coniata da Firenze a partire dal 1252, era diventato la valuta di riferimento in tutto il continente, simbolo di stabilità e ricchezza. Ma la ricchezza portava con sé nuove tensioni. Il popolo minuto, gli artigiani e i lavoratori più poveri si risentivano del fatto che il potere fosse concentrato nelle mani delle grandi famiglie mercantili e bancarie, il popolo grasso. Nel 1378 questa tensione esplose nel tumulto dei Ciompi, una rivolta dei lavoratori della lana, i Ciompi appunto, che chiesero maggiori diritti e una partecipazione al governo. Per qualche settimana i Ciompi riuscirono effettivamente a prendere il controllo della città, eleggendo uno dei loro al gonfalonierato. Fu un momento di terrore per le classi dominanti, che videro il loro mondo capovolto, ma la rivolta fu brutalmente repressa. L'ordine fu ristabilito e il potere tornò saldamente nelle mani delle famiglie ricche. La lezione fu chiara: il popolo minuto poteva protestare, ma non governare. Firenze rimase una repubblica oligarchica dove la ricchezza determinava il potere politico. Il 300 fu anche il secolo della peste nera. Nel 1348 quella terribile pandemia che aveva avuto origine in Asia raggiunse l'Europa, portata dalle navi mercantili. Firenze fu colpita duramente, in pochi mesi la popolazione della città si dimezzò. Le cronache dell'epoca, come quelle di Giovanni Boccaccio, descrivono scene apocalittiche, cadaveri ammucchiati nelle strade, famiglie intere spazzate via, una città in preda al panico e alla disperazione. Giovanni Boccaccio, amico e ammiratore di Dante, visse in prima persona l'orrore della peste. La sua opera più famosa, il Decameron, è ambientata proprio durante la peste del 1348. Sette giovani donne e tre giovani uomini fuggono da Firenze per rifugiarsi in campagna e lì, per passare il tempo, si raccontano 100 novelle. Il Decameron è un affresco meraviglioso della società medievale, con le sue virtù e i suoi vizi, le sue aspirazioni e le sue miserie. Ma è anche, come la commedia di Dante, scritto in volgare, dimostrando ancora una volta la vitalità e la ricchezza di quella lingua toscana che stava diventando la lingua della letteratura italiana. La peste ebbe conseguenze devastanti sull'economia. Le banche fiorentine, già in difficoltà per i prestiti non rimborsati dai re d'Inghilterra e di Francia, crollarono una dopo l'altra. i Bardi e i Peruzzi fallirono, trascinando con sé innumerevoli famiglie più piccole. Fu una crisi senza precedenti che però, paradossalmente, creò anche nuove opportunità. Con le vecchie famiglie bancarie in rovina, altre famiglie meno nobili ma altrettanto ambiziose videro la possibilità di emergere. Una di queste famiglie era quella dei Medici. All'inizio del 400 i Medici erano mercanti e banchieri rispettabili, ma non particolarmente influenti. Giovanni di Bicci de Medici, il capostipite della fortuna familiare, fondò la Banca Medici e seppe gestirla con abilità, evitando gli errori che avevano portato al fallimento le grandi banche trecentesche. Ma fu suo figlio, Cosimo, che avrebbe trasformato i Medici nella famiglia più potente di Firenze. Prima di arrivare all'epoca dei Medici, però, bisogna parlare dell'esplosione artistica che trasformò Firenze nel 300. Mentre la città affrontava guerre, rivoluzioni e pestilenze, gli artisti fiorentini stavano compiendo una rivoluzione silenziosa, ma altrettanto importante. Stavano reinventando l'arte. Giotto di Bondone, nato nel 1267, fu il primo grande innovatore. Prima di Giotto, la pittura medievale era stilizzata, simbolica, bidimensionale. Le figure sembravano galleggiare su sfondi dorati, senza peso, senza emozioni umane riconoscibili. Giotto cambiò tutto questo. Nelle sue opere, come gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova o quelli della Basilica di Santa Croce a Firenze, le figure hanno volume, occupano uno spazio credibile, mostrano emozioni genuine. Quando Giotto dipinge la Madonna che piange sul corpo di Cristo morto, quella non è un'icona stilizzata, è una madre che soffre, è un essere umano. Questa rivoluzione pittorica era parallela alla rivoluzione letteraria di Dante e Boccaccio. In tutti questi campi gli artisti fiorentini stavano scoprendo l'umanità, l'individualità, la dignità dell'esperienza umana concreta. Era l'alba di quello che sarebbe diventato l'umanesimo, la corrente culturale che avrebbe dominato il Rinascimento. L'architettura fiorentina fu anch'essa trasformata nel 300. La costruzione della nuova cattedrale Santa Maria del Fiore iniziò nel 1296 sotto la direzione di Arnolfo di Cambio. Era un progetto ambiziosissimo. I fiorentini volevano la chiesa più grande e magnifica della cristianità. Ci sarebbe voluto più di un secolo per completarla e la questione di come costruire la cupola avrebbe tormentato generazioni di architetti. Ma l'ambizione stessa del progetto diceva qualcosa di fondamentale su Firenze. Questa era una città che non si accontentava di essere seconda a nessuno. Anche Palazzo Vecchio, la sede del governo comunale, fu costruito in questo periodo, tra il 1299 e il 1314, su progetto di Arnolfo di Cambio. Con la sua torre merlata che domina la piazza, Palazzo Vecchio era e rimane il simbolo del potere civico fiorentino, la dimostrazione che la città si governava da sola, senza bisogno di signori o principi. Eppure, nonostante tutto questo splendore, Firenze rimaneva una città profondamente divisa e violenta. Le vendette di sangue tra famiglie erano comuni, i colpi di Stato e le purghe politiche si susseguivano. La Repubblica Fiorentina era vitale, dinamica, ma anche caotica e instabile. Questa instabilità avrebbe portato, nel secolo successivo, all'ascesa di una famiglia che avrebbe dominato Firenze per quasi tre secoli, i Medici. Ma prima che i Medici prendessero il potere, Firenze avrebbe vissuto ancora qualche decennio di repubblica. Decenni che avrebbero visto la città raggiungere nuove vette di creatività artistica e intellettuale. Il 400 stava per cominciare e con esso il Rinascimento.
1: Avete ascoltato La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'ascesa dei Medici e il primo Rinascimento.
3: Non possiamo dirigere il vento, ma possiamo orientare le vele. Lucio Annio Seneca.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Il vero mistero del mondo è il visibile, non l'invisibile. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.

0: Un sigaro alle labbra in ogni scatto fotografico. Il whisky di puro malto fin dal mattino, primissimo mattino. La vita di un personaggio di Haggard e il temperamento di un leone. Tanto caparbio da convincere una nazione ridotta allo stremo a continuare a combattere una guerra che tutti reputavano già persa. Da convincere un popolo, prima che un esercito, a non arrendersi mai. La Gran Bretagna era rimasta l'unica, sola nazione d'Europa, libera dal nazismo che imperversava da Capo Nord ai Pirenei. E che aveva mostrato di poter conquistare le capitali avversarie in appena una o due settimane di Blitzkrieg, la nuova guerra lampo. Nato nel 1874, Winston Churchill era primo erede di una famiglia dell'alta aristocrazia londinese. All'età di 7 anni, Churchill venne mandato alla St. George's School di Ascot, ma odiò la scuola, ebbe voti mediocri e fu indisciplinato. A causa della salute precaria, nel settembre del 1884, fu trasferito alla Brunswick School di Hove, nel Sussex, dove i suoi risultati migliorarono, ma la condotta rimase indisciplinata. A malapena passò gli esami di ammissione per la prestigiosa Harrow School, a cui si iscrisse nell'aprile del 1888. Qui il rendimento rimase alto. Eccelse soprattutto in storia, ma gli insegnanti lamentavano la sua mancanza di puntualità e precisione. Il padre, non giudicandolo il figlio in grado di frequentare l'università, aveva deciso che il giovane Churchill dovesse intraprendere la carriera militare. Dopo 2 tentativi respinti, fu infine ammesso all'Accademia Militare di Sandhurst, dove fu accettato come cadetto in cavalleria, cominciando i corsi nel settembre del 1893. Nel febbraio 1895, Churchill fu assegnato al 4° Reggimento Ussari dell'esercito britannico, di stanza ad Aldershot. Lo stipendio ammontava a 150 sterline all'anno, ben al di sotto del suo tenore di vita. Nell'autunno del 1895 partì per Cuba insieme con Reginald Barnes per assistere alla guerra di indipendenza che l'isola stava combattendo contro la Spagna. Qui si unì alle truppe spagnole come corrispondente di guerra e fu testimone di vari scontri con i ribelli indipendentisti. Nella stessa occasione, Churchill venne anche reclutato dall'intelligence britannica tramite il colonnello Edward Chapman al fine di raccogliere informazioni su un nuovo tipo di pallottola in uso all'esercito spagnolo. Terminata questa esperienza, trascorse un periodo di soggiorno negli Stati Uniti d'America, il paese di sua madre, dove fece la conoscenza di Burke Cochrane, famoso uomo politico e oratore del tempo, che ebbe notevole influenza sul giovane Winston. Churchill ammirava gli Stati Uniti e scrisse a suo fratello che erano davvero un grande paese, dicendo anche alla madre: «Che grande popolo sono gli americani!» In India, Churchill decise di unirsi al corpo di spedizione del Malakland, comandato da Bindon Blood, nella campagna contro i ribelli Pashtun in India nordoccidentale. Per poter partecipare, dovette accreditarsi come corrispondente di guerra per il The Pioneer e per il Daily Telegraph. Successivamente, avendo avuto presentimento dello scoppio della Seconda Guerra Boera, Churchill salpò dal Southampton per il Sudafrica come corrispondente per il Daily Mail e il Morning Post. Sbarcato a Città del Capo, raggiunse il fronte a Ladysmith, allora assediata dalle truppe boere. Tra i corrispondenti di guerra britannici era presente anche la zia di Churchill, Lady Sarah Wilson, una delle prime donne della storia ad aver svolto questa professione. Thank you. Forte della popolarità conseguita nel conflitto sudafricano, Churchill si unì a un gruppo di giovani deputati conservatori il cui leader era Lord Hugh Cecil e a partire dal 1903 cominciò ad allontanarsi da questi ultimi. In particolare si oppose al leader dei liberali unionisti Joseph Chamberlain, vecchio amico e alleato politico del padre. Passato ufficialmente ai liberali dopo la Pasqua del 1904 ed astro in ascesa della politica britannica, Churchill divenne nel 1910 ministro dell'interno. Quando, nello stesso anno, ebbero luogo gli scioperi di minatori nel Galles, Churchill impedì all'esercito di intervenire, venendo per questo criticato dai giornali conservatori come il Times. Negli anni precedenti allo scoppio della Grande Guerra, gli viene assegnata la carica di primo lord dell'ammiragliato, essenzialmente il capo politico della Marina Militare Britannica, all'interno del quale avvia un programma di ammodernamento che prevede una serie di importanti quanto essenziali cambiamenti della Royal Navy, compresa la creazione, quale pioniere dell'aria, convinto sostenitore di quella nuova tecnologia, di una forza aerea navale, la Royal Naval Air Service, che sviluppa su ordine di Churchill le tattiche aeronavali che avrebbero segnato il futuro dei conflitti di tutto il secolo. Nel 1915 fu uno dei maggiori sostenitori e dei pianificatori dello sbarco di Gallipoli, un'operazione anfibia lanciata contro le coste turche che si tramuterà in una carneficina per il corpo di spedizione australiano e neozelandese a causa di una serie di errori logistici e strategici. Questo pesante fallimento, che si concluse con una bruciante ritirata e con la perdita di ben 25.000 uomini sulle alture che dominano i Dardanelli, costringerà Churchill a dare le dimissioni da Lord dell'Ammiragliato e lo tormenterà per il resto della sua vita. Quando le divisioni meccanizzate di Hitler invadono la Polonia nelle prime ore del 1 di settembre del 1939, Winston Churchill è ormai un politico che ha attemperato negli anni la sua figura di uomo irriverente, dotato di una certa dose di saggezza e lungimiranza, ma anche di un tagliente quanto seccante senso dell'humor. La guerra di lì a pochi mesi sarebbe tornata e sarebbe stata per la seconda volta una guerra mondiale. Secondo Churchill, già allora il Regno Unito non avrebbe dovuto combattere per Danzica o per la Polonia, ma avrebbe dovuto combattere per salvare il mondo intero dalla tirannide nazista e in difesa di tutto quanto vi è di più sacro per l'uomo. Si riferiva semplicemente alla libertà. Il governo di Londra però tentennava, cercando la via diplomatica e fidandosi delle promesse dispensate da personaggi militari e ambasciatori, italiani e tedeschi. Proprio in quegli stessi giorni, Churchill venne rinominato primo lord dell'ammiragliato, data la sua indubbia conoscenza delle tattiche aeronavali e il futuro incerto delle sorti. Ma il vecchio leone già presagiva ciò che il destino aveva messo in serbo per il suo futuro. Quando Neville Chamberlain, primo ministro con il quale Churchill aveva a lungo condiviso una inimicizia reciproca, si reca a Buckingham Palace per comunicare al re che il Parlamento intende creare un governo interpartitico di laburisti e liberali, che lui non può presiedere, i nomi che giacciono sulla scrivania per prendere il suo posto sono solamente due: Halifax e Churchill. il primo sembra essere il favorito, ma a malincuore saranno costretti a propendere per il secondo, che sceglierà fin dal primo momento la via della sincerità, sia agli occhi della Camera dei Comuni, che deve concedergli la fiducia per presiedere il governo, sia a quelli dell'intero regno.
1: Non ho nulla da offrire, se non sangue, fatica, lacrime e sudore. Abbiamo davanti a noi molti, molti lunghi mesi di lotta e di sofferenza.
0: E così sarebbe stato. In pochi mesi, le armate del Terzo Reich avevano invaso Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Lussemburgo. E infine aveva messo in ginocchio la Francia. L'alleato su cui Churchill contava più di tutti e che era stato costretto a capitolare in poche settimane. Il fronte occidentale collassò rapidamente davanti all'urto tedesco, dividendo l'esercito francese dal corpo di spedizione britannico e dirigendosi verso i porti sulla Manica. Churchill si recò più volte a Parigi per spingere gli alleati ad un'azione più decisa, ma ormai le truppe naziste puntavano direttamente sulla capitale francese. Il comandante francese Maxime Weygand rifiutò qualsiasi azione concertata con i britannici. Churchill avviò allora le operazioni di evacuazione del corpo di spedizione britannico, che sarebbero culminate con l'operazione Dynamo a Dunkerque. Fu in questa fase, la più disastrosa del conflitto, quando sembrava certo il trionfo del nazifascismo, Mussolini avrebbe dichiarato guerra il 10 giugno, che Halifax, rimasto nel gabinetto di guerra come ministro degli esteri, insieme a Chamberlain, ministro senza portafoglio, propose di prendere contatto con Mussolini per mediare una pace tra la Gran Bretagna e la Germania. A questo scopo, Halifax si incontrò il 25 maggio con l'ambasciatore italiano Giuseppe Bastianini. La proposta prevedeva una mediazione italiana di una pace europea, in cambio di concessioni territoriali all'Italia. Churchill, sebbene non si mostrasse ostile in linea di principio ad un approccio verso Mussolini, sostenne che avvicinare il duce avrebbe compromesso l'integrità della nostra posizione di belligeranza. Churchill, sempre su suggerimento di Halifax, aveva già scritto a Mussolini il 13 maggio, dicendo:
1: «Troppo tardi per impedire che scorra un fiume di sangue tra il popolo inglese e quello italiano. L'Inghilterra andrà avanti fino in fondo, anche da sola, come ci è già accaduto, e ho valide ragioni per ritenere che verremmo aiutati in misura crescente dagli Stati Uniti, o meglio, da tutta l'America».
0: Mussolini oppose uno sprezzante rifiuto all'approccio di Churchill. Quest'ultimo ritenne dunque che non si potesse fare affidamento sul dittatore italiano, ormai chiaramente deciso a legare il suo destino a quello di Hitler. Chamberlain annotò nel suo diario: «Il primo ministro disapprova ogni contatto con Mussolini». Il 28 maggio si tenne la riunione decisiva del War Cabinet, che Churchill estese a tutti i ministri del governo, e dichiarò:
1: «Ho attentamente valutato in questi giorni se prendere in considerazione trattative con quell'uomo e se rientrasse tra i miei doveri. Ma era insensato pensare che, se avessimo cercato di concludere la pace ora, avremmo ottenuto condizioni migliori di quelle che avremmo ottenuto continuando a combattere. La Germania esigerebbe la nostra flotta, quello che verrebbe definito disarmo, le nostre basi navali e molto altro ancora. Il nostro diverrebbe uno Stato asservito, anche se verrebbe creato un governo britannico che, sotto Mosley o altri del suo genere, sarebbe un burattino nelle mani di Hitler.
0: La grande ritirata del corpo di spedizione britannico a Dunkirk aveva mostrato una terribile e spaventosa verità a Londra. L'isola di Albione era rimasta sola davanti all'invincibile armata di Hitler, che al di là della Manica preparava l'invasione dell'Inghilterra. Fu allora che il leone pronunciò il discorso che rimase nella storia.
2: Sebbene vaste aree dell'Europa e molti antichi e illustri stati siano caduti o potrebbero cadere nella ferrea morsa della Gestapo e di tutti gli altri apparati odiosi del dominio nazista, noi non vacilleremo né caderemo. Noi andremo avanti fino alla fine! Combatteremo in Francia. Combatteremo per i mari e sugli oceani. Combatteremo con crescente fiducia e crescenti forze nei cieli. Noi difenderemo la nostra isola, quale che sia il prezzo da pagare. Combatteremo sulle spiagge. Combatteremo sulle piste d'atterraggio. Combatteremo nei campi e nelle strade. Combatteremo sulle colline. Noi

quella manciata di parole sarà sufficiente ad infiammare gli animi di tutto l'impero. Che ovunque, nella terra oltremare, rispose al primo ministro e alla chiamata alle armi. La vittoria nei cieli della battaglia d'Inghilterra, prima sconfitta subita dalle truppe di Hitler dall'inizio del conflitto, è più che determinante per mettere al sicuro l'Inghilterra e per mostrare al mondo che si può resistere. La seconda vittoria, quella di El Alamein, rovescerà definitivamente le sorti del conflitto, dove nel frattempo sono entrati gli Stati Uniti d'America.

Nel giugno 1944 le forze alleate invasero la Normandia e ricacciarono le forze naziste in Germania lungo un ampio fronte nel corso dell'anno successivo. Dopo essere stata attaccata su tre fronti dagli alleati e nonostante momentanee battute d'arresto come la sfortunata operazione Market Garden e gli ultimi disperati contrattacchi tedeschi che culminarono nella battaglia delle Ardennes, la Germania nazista fu alla fine sconfitta. Il 7 maggio 1945 gli alleati accettarono la resa della Germania. Lo stesso giorno, in un notiziario della BBC, John Snag annunciò che l'8 maggio sarebbe stato il giorno della vittoria in Europa. Quello stesso giorno, Churchill trasmise alla nazione la notizia che la Germania si era arresa e che un ultimo cessate il fuoco su tutti i fronti in Europa sarebbe entrato in vigore alla mezzanotte e un minuto di quel giorno. Con una elezione generale incombente, non ce n'era stata una da quasi un decennio, e con i ministri laburisti che si rifiutavano di continuare la coalizione di guerra, Churchill si dimise da primo ministro il 23 maggio del 1945. Dopo le elezioni generali dell'ottobre 1951, Churchill divenne di nuovo primo ministro e il suo secondo governo durò fino alle sue dimissioni nell'aprile del 1955. Ricoprì inoltre l'incarico di ministro della difesa dall'ottobre 1951 fino al 1 marzo 1952, quando consegnò il portafoglio al maresciallo Alexander. Subito entrato in carica, Churchill ridusse nettamente gli stipendi di tutti i componenti del governo, compreso il proprio, e avviò la privatizzazione dell'industria metallurgica, come promesso in campagna elettorale. Il 15 gennaio 1965, Churchill subì un grave ictus e morì nella sua casa di Londra 9 giorni dopo, all'età di 90 anni, la mattina di domenica 24 gennaio 1965, esattamente 70 anni dopo la morte del padre. La cerimonia fu il più grande funerale di Stato nella storia mondiale fino a quel momento, con rappresentanti di 112 nazioni. Solo la Cina non inviò un emissario. In Europa, 350 milioni di persone, tra cui 25 milioni in Gran Bretagna, assistettero ai funerali in televisione e solo la Repubblica d'Irlanda non trasmise l'evento dal vivo. Il presidente del Consiglio italiano dell'epoca, Aldo Moro, pronunciò una lunga commemorazione alla Camera dei Deputati italiana il 26 gennaio. Winston Churchill, a distanza di anni, rimane un emblema storico del secolo scorso. La sua figura, un faro di speranza nel momento più difficile della storia del continente europeo, è diventata una delle più influenti della storia inglese, ispirando la realizzazione di numerosi saggi, romanzi, componimenti musicali, programmi televisivi e rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

dopo la sua morte, l'era delle colonie era finita e l'impero britannico aveva ormai cessato di esistere. Le sue esequie, alla presenza della regina, saranno trionfali.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la seconda guerra punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone Il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche Il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e Il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa, in forma di dialogo, tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna, per aiutarlo a guardare dentro di sé, e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte, per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La bellezza non è nel viso, la bellezza è nella luce nel cuore. Khalil Gibran.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Siccome una giornata bene spesa dà lieto dormire, così una vita bene usata dà lieto morire. Leonardo da Vinci.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Da Scienze Notizie. Ecuador. Scoperto enorme regaleco, il pesce che preannuncerebbe terremoti e tsunami. Il pesce remo, di circa 3 metri di lunghezza, è stato trovato morto questo mercoledì sulla spiaggia di Tonsupa, nella provincia ecuadoriana di Esmeraldas. È la prima volta quest'anno che i pescatori catturano o trovano questo pesce gigante sulla costa ecuadoriana, che secondo una leggenda giapponese preannuncia terremoti e altri disastri naturali. Da Meridiano TV Zapotal. Pes remo fu hallado en playa de Tonsupa en Atacame. Esto genera alarma en la ciudadanía esmeraldeña, ya que este tipo de pez se cree que avisa la llegada de fenómenos naturales. La caratteristica principale di questo pesce è la lunghezza, in grado di raggiungere la lunghezza di 11 metri, sebbene normalmente non superi 3 metri, e di conseguenza il peso può raggiungere diversi quintali. Per questo motivo è da molti considerato il pesce osseo più lungo al mondo. Le dimensioni lo rendono quasi immune dai predatori e sono probabilmente all'origine delle leggende raccontate sui mostri marini. Carnivoro, il pesce si nutre di crostacei, molluschi e pesci, ma è innocuo per gli animali di dimensioni, anche per l'uomo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista BBC Scienze. Siamo tutti manipolatori? L'enorme successo della serie TV Squid Game su Netflix ci fa venire un dubbio. Quanto sono manipolatrici le persone nella vita reale? Di Julia Shaw. La psicologa Elizabeth Austin dell'Università di Edimburgo ha definito la manipolazione delle emozioni il lato oscuro dell'intelligenza emotiva. Ma che cosa significa in concreto? Nel 2007 la Austin e i suoi colleghi hanno creato una scala di manipolazione emotiva, nella parte alta della quale si collocano individui che non si fanno scrupoli nel comportarsi in modi che hanno palesi conseguenze negative. Per esempio, so come mettere in imbarazzo gli altri per costringerli a cambiare atteggiamento e so come mettere due persone una contro l'altra. Ma anche comportamenti negativi meno ovvi possono conquistare posizioni elevate nella scala, per esempio concordare con affermazioni come «posso fare complimenti a qualcuno al solo scopo di ingraziarmelo» oppure «sono bravo a rassicurare gli altri perché siano più disposti a essere d'accordo con me». La ricerca ha inoltre notato che chi ha punteggi alti nella scala di manipolazione emotiva... La ricerca ha inoltre notato che chi ha punteggi alti nella scala di manipolazione emotiva li ha anche in machiavellismo, un tratto caratteriale che include bassa empatia, indifferenza morale e tendenza alla strumentalizzazione degli altri. Tuttavia, considerare la manipolazione come qualcosa di intrinsecamente sbagliato e messo in atto solo da persone maligne è a sua volta un errore. Esistono molte ragioni che possono spingerci ad ammorbidire una situazione a nostro vantaggio senza che ciò comporti dei danni per gli altri. In altre parole, l'interesse personale può allinearsi con l'interesse comune e sfociare in comportamenti prosociali. Per esempio, a volte ci comportiamo in un certo modo allo scopo di far sentire meglio gli altri. perché sappiamo che, di conseguenza, ci sentiremo meglio anche noi. Questa è una situazione in cui vincono tutti. Così, nel 2013, la professoressa Austin ha elaborato un nuovo modello, la scala di gestione delle emozioni altrui, scoprendo analoghi livelli di complessità. Spostarsi dall'idea di manipolazione a quella di gestione aiuta a mettere questo tipo di comportamenti in una diversa prospettiva. Nel 2018 è stata pubblicata una versione ridotta di tale scala, che ordina i diversi modi con cui le persone tentano di gestire le emozioni degli altri in 5 tipi. Il primo e il secondo sono genericamente prosociali, il terzo e il quarto sono non prosociali, il quinto è considerato neutro. Il primo tipo di manipolazione delle emozioni altrui è l'accrescimento e consiste nell'offrire aiuto, rassicurazione o comprensione in maniera strategica per migliorare l'umore altrui. Il secondo è la diversione, ovvero mostrarsi positivi o utilizzare l'umorismo per migliorare l'umore altrui. Il terzo è il peggioramento e consiste nell'usare critiche o commenti negativi o minare la fiducia altrui o mostrarsi irati per ottenere quel che si vuole. Il quarto tipo è quello della inautenticità, ovvero usare lusinghe o senso di colpa, o addirittura mettere il broncio per ottenere quello che si vuole. Il quinto e ultimo è il camuffamento, e consiste nel nascondere quel che si prova realmente, e in particolare le emozioni negative. In ogni caso, appare evidente che il tentativo di influenzare emotivamente chi ci circonda è una componente fondamentale delle interazioni umane. Un buon manipolatore, si legge nello studio, può fare del bene o del male agli altri a seconda delle motivazioni che lo spingono. In ogni caso, se accettiamo il fatto che tutti, in qualche misura, usiamo la manipolazione, ci diventa più facile capire quando lo stiamo facendo e di conseguenza tenere sotto controllo le nostre motivazioni.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Isabella II di Spagna diventò regina quando aveva solo 3 anni. Suo padre abolì la legge che impediva alle donne di regnare e sua madre le fece da reggente finché lei non compì 13 anni. Prima sovrana dell'intera Spagna, liberale in politica, fu osteggiata dagli assolutisti che le mossero guerra senza riuscire a scalzarla. Ebbe un matrimonio infelice, molti amanti e molti figli. Di Clara svanera. Fu una regina controversa, Isabella II di Borbone, al secolo Maria Isabella Luisa, la prima donna di Spagna che regnò sull'intero paese. Prima esistevano diversi piccoli regni in Spagna, con altrettanti sovrani, e la prima a fare i conti con una monarchia sempre più governata dal Parlamento. Fu guardata con sospetto dai sudditi e invisa alla nobiltà assolutista per la sola colpa di essere donna, e approdata al trono in seguito all'abolizione della legge salica. Il romanziere Benito Pérez Galdós, 1843-1920, nel racconto a lei dedicato, la etichettò come «reina de los tristes destinos», «regina dei tristi destini», appellativo con cui è passata alla storia. Isabella nacque il 10 ottobre 1830 a Madrid. Suo padre era Ferdinando VII di Borbone e sua madre Maria Cristina di Borbone delle Due Sicilie, quarta moglie del re, nonché sua nipote. Nei suoi 3 matrimoni precedenti, Ferdinando non aveva avuto figli e prima di morire, si spense nel 1833, aveva promulgato la prammatica sanzione, abolendo la legge salica che fino a quel momento aveva impedito alle donne la successione al trono e designando Isabella, che dunque ricevette la corona quando aveva solo 3 anni. Ciò provocò l'ira di Carlo Maria Isidoro di Borbone, fratello di Ferdinando e fino a quel momento suo legittimo erede, il cui malcontento sfociò in una serie di rivolte, note come guerre carliste. Le guerre furono 3, 2 delle quali si svolsero durante il regno di Isabella, insanguinando il paese, ma senza conseguenze per lei. La prima si svolse nel 1833-840, la seconda nel 1846-849, la terza nel 1872-876. Data l'età di Isabella, fu nominata reggente sua madre Maria Cristina, che non godeva dell'appoggio dei sudditi e della corte e che era diventata l'amante di una guardia reale, Fernando Munoz. Lo sposò in nozze morganatiche e ne ebbe dei figli. La sua reggenza durò solo 7 anni, fino al 1840, quando fu destituita. La Spagna era divisa in 2 fazioni, quella che appoggiava Isabella, incline a una costituzione liberale, e l'altra a cui facevano capo i sostenitori di Carlo, soprattutto cattolici, che chiedeva un ritorno alla monarchia assoluta. In questo periodo storico venne votato lo Statuto Reale, che sostituiva la vecchia Costituzione, sancendo la riunione delle corti in 2 camere, ma che non accontentava nessuno, né i conservatori né i liberali, che vedevano mal rappresentati i loro diritti. Maria Cristina, inesperta nel governare, si attorniò di consiglieri e ministri che non sempre fecero il bene del paese. Il più influente dei suoi collaboratori fu Juan Álvarez Mendizábal, che divenne primo ministro e che sarebbe stato soprannominato il presidente della confisca per il suo impegno nell'espropriazione delle proprietà ecclesiastiche attraverso decreti di soppressione di conventi pubblici e dissoluzione di ordini religiosi. Mendizábal divise poi i beni confiscati in latifondi che furono acquistati dai nobili. In Parlamento a 7 anni. Fu il 18 giugno 1837 che venne approvata la nuova Costituzione. Fu questa la prima occasione pubblica della regina bambina. Isabella, che aveva 7 anni, accompagnò la madre a giurare sulla Costituzione nel convento di Espiritu Santo, diventato la sede del Parlamento. La Costituzione si fondava su 2 camere, Senato e Congresso dei Deputati. In seguito, la madre, esautorata dai suoi stessi consiglieri, dovette lasciare la reggenza entro la fine dell'anno 1839, pronunciando il suo ultimo discorso il 1 settembre di quello stesso anno. Fu sostituita dall'allora primo ministro generale Baldomero Espartero. Fu lui a sventare la prima guerra carlista. Si trovò a governare perché fu chiesto alle corti di votare tra una reggenza triplice, duplice o unica, e vinse quest'ultima, che dall'8 maggio del 1841 fu sua. Fu lui, la notte del 7 ottobre 1841, quando i carlisti assaltarono il Palazzo Reale con lo scopo di rapire Isabella, a sventare il colpe. La sua fama, tuttavia, durò ben poco. Espartero si vide presto obbligato a sciogliere le camere nuovamente e alla crisi politica fece seguito anche quella civile. Per evitare che si arrivasse a una terza reggenza, si decise di anticipare la maggiore età ai 13 anni, in modo tale che Isabella potesse cominciare a governare subito.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dal sito web Non Sprecare. Gentilezza, editoriale. La gentilezza è fatta di parole e di gesti, di approcci e di codici. Non ci sono barriere e non c'è nulla di artefatto quando si diventa gentili. E questo modo di rapportarsi agli altri diventa così uno stile di vita, del quale poi non possiamo fare a meno, e a quel punto avremo creato una barriera tra noi e la cafonaggine. Pensate al sale e al gusto. Se vi abituate a mangiare con poco sale, rapidamente questa diventerà una delle vostre fondamentali abitudini alimentari e starete a distanza da cibi salati e relativi rischi. Abbiamo bisogno di gentilezza come un antibiotico per curare il male a rischio contagio di un rancore che si sta allargando nella nostra vita quotidiana. Tra vicini di casa, come tra persone che condividono una strada con diversi mezzi di locomozione, tra cittadini che possono e devono avere opinioni diverse, ma non per questo sono costretti a insultarsi quotidianamente e a odiarsi, tra chi ce l'ha fatta e chi arranca, tra singoli uomini e singole donne che hanno smarrito non solo il galateo, ma l'ethos della gentilezza. Quella leggera ma potentissima forza che fa la differenza nelle nostre relazioni, comprese le più intime, in famiglia, tra gli amici, con le persone che diciamo di amare. La cosa più forte e più vera sulla gentilezza l'ha detta Goethe, molti anni fa, con una frase che dovremmo tutti scolpire nella testa. È una catena che tiene uniti gli uomini. La gentilezza sembra solo un gesto da galateo, da buona educazione, da persone di mondo. Ma questo è riduttivo. La gentilezza è un ingrediente essenziale per tenere insieme le persone a qualsiasi livello, per non sprecare il patrimonio di rapporti umani che possediamo, per vivere meglio con se stessi e con gli altri. Avete mai riflettuto davvero sul potere della gentilezza? Su quante cose possono cambiare, in meglio, nella nostra vita e in quella di chi ci circonda? Basta davvero poco per cogliere in pieno una serie di benefici che vanno dalla qualità delle relazioni fino al benessere fisico. Benefici che spesso sprechiamo solo per stili di vita sbagliati dove la gentilezza si eclissa. Un esempio? Le maniere forti e rudi complicano a lungo andare la vita di coppia e la rendono insostenibile. Al contrario, come dimostra anche la ricerca degli psicologi americani John Gottman e Robert Levinson, i piccoli gesti quotidiani, ispirati appunto alle buone maniere, rafforzano i legami, fanno sfumare le tensioni, rendono felici chi le riceve. In una parola, trasmettono amore. È una parola chiave che sta tornando di moda, la gentilezza. Film, nuovi libri e perfino corsi per tutte le età. La mitezza si sta trasformando in un'arma vincente per sedurre e per convincere gli altri, laddove siamo stati abituati all'uso sempre più frequente della forza, della violenza prevaricatrice e del turpiloquio. È stato ristampato l'elogio della gentilezza di Adam Phillips e Barbara Taylor, edizioni Ponte delle Grazie, e ha riscosso molto successo Il piacere della gentilezza, piccolo trattato sulla buona educazione nell'era glaciale di Bertrand Buffon, edizioni Ediciclo, che offre alcune indicazioni molto pratiche e utili. Intanto si stanno moltiplicando perfino corsi per insegnare la gentilezza e i suoi vantaggi. L'associazione italiana Gentletude organizza corsi gestiti da volontari che spiegano perché la gentilezza, specie in tempi di grande crisi, conviene, aiuta a fare carriera, è un deterrente per smontare l'aggressività e suscita autenticità ed empatia. E ancora, La gentilezza migliora l'amore, l'empatia, le relazioni umane e perfino la salute. Quando bevete il caffè al bar o quando uscite da un negozio per una commissione, ricordatevi di pronunciare sempre la parola magica «grazie» e di rispondere «prego» se qualcuno a sua volta vi ringrazia. Mia madre mi raccontava che da ragazza nella sua scuola una delle materie sulle quali si concentrava l'attenzione dei professori si chiamava «buone maniere», ovvero la capacità di essere gentili, in casa, con gli amici, al lavoro. Una capacità che abbiamo perso, smarrito. Pensate quante volte vi capita nel corso di una giornata, magari più tesa del solito, di non essere gentili, di avere un atteggiamento da maleducati. Dalla famiglia al condominio, dalla strada ai mezzi di trasporto, nella vita quotidiana degli italiani si è consumata una vera deriva antropologica, della quale l'eclissi della gentilezza è forse la spia più evidente e più facile da misurare. Siamo diventati un popolo di cafoni. Chiedetevi, per esempio, quanto tempo passa dal momento in cui scatta il verde a un semaforo e la bussata di clacson di chi sta alle vostre spalle. Frazioni di secondo. Salite su un treno alta velocità, affollato di gente per bene, secondo lo status del portafoglio e del costo del biglietto. Chiudete gli occhi e ascoltate il rumore in sottofondo. L'urlo delle conversazioni con i cellulari e chi se ne frega del capotreno che, urlando anche lui, chiede di abbassare la suoneria dei telefonini. In pochi anni, nelle nostre case, secondo una ricerca dell'associazione Gentletude, che promuove uno stile di vita fondato sulle buone maniere, in quasi la metà delle famiglie italiane sono state rimosse le parole «grazie», «per favore», «posso», «cancellate». A rimetterli in campo ci ha dovuto pensare Papa Francesco, che con il suo linguaggio diretto ha invocato non solo per i cristiani l'uso di tre parole per dare longevità alla vita matrimoniale. Grazie, permesso e scusa. Tre vocaboli che non siamo più abituati a pronunciare quando chiediamo un'informazione in strada, quando spintoniamo qualcuno per la fretta di raggiungere un luogo. Ma dove corriamo ogni attimo della nostra esistenza? Quando interrompiamo chi sta provando a parlarci, a comunicare oltre il muro dell'autismo dei nostri pensieri autoreferenziali ed egocentrici. La deriva antropologica che ha spento la gentilezza è stata accelerata sicuramente da alcuni fenomeni, tutti concentrati nel tempo e negli effetti. C'è il peso di una crisi economica ormai al quinto anno abbondante, con tutte le incognite sul futuro e con un popolo che ha accumulato, come quelle batterie che si autoalimentano, rabbia mista a indignazione, invidia sociale mescolata con il risentimento. E dunque fine della gentilezza, anche come sentimento che lega una comunità, che la tiene insieme laddove il conflitto di interessi e di ruoli è naturale per definizione. Poi stiamo pagando il conto di una perdita progressiva di senso, inteso come senso delle parole e senso civico. Il turpiloquio è all'ordine del giorno, nell'agorà del dibattito pubblico della classe dirigente nazionale, ovvero i talk show televisivi. Si insultano senza un briciolo di pudore, senza mai pronunciare una parola di autocritica. Per esempio, scusatemi. Ministri, capi di aziende famosi e influenti e capi popolo improvvisati nel ruolo di capi partito, intellettuali alla moda, icone dello spettacolo e della cronaca rosa. Parlano come al bar quando qualcuno ha alzato il gomito. Oppure come il tassista scatenato contro tutti e tutti. Eppure loro, la compagnia di giro dell'Italia al comando, vista attraverso il telecomando, sono la prima linea della classe dirigente del paese. Con la televisione e più della televisione a seminare il nuovo linguaggio dell'insulto quotidiano, ci pensa il web. Facebook serve anche a questo. A sfogare, magari in anonimato, l'istinto della rabbia contro e non per qualcuno, anche chi fino a ieri era il tuo idolo. Quanto alla perdita del senso civico che gli italiani hanno sempre coltivato a basse dosi, abbiamo fatto un salto indietro, nel vuoto. Dal 1958, quando Aldo Moro decise di introdurre come materia obbligatoria nelle scuole medie e superiori l'educazione civica, ancorata non a caso all'insegnamento della storia. A colpi di riforme, controriforme, sperimentazioni, come l'idea astratta di introdurre corsi intitolati Cittadinanza e Costituzione, alla fine un risultato si è ottenuto. Di fatto, nelle scuole nessuno insegna ai ragazzi l'educazione civica, cioè la gentilezza della convivenza, l'importanza della cortesia ai fini della qualità delle relazioni umane e sociali. Con il tuo vicino di banco oggi, con il tuo compagno di lavoro o con il tuo condomino domani. Per fortuna, come spesso avviene nelle crisi, specie quando sono veramente grandi, il cambiamento passa per lo stretto sentiero dell'utilità. E così, lentamente, sotto traccia, stiamo scoprendo che essere gentili conviene. Tra l'altro, non costa nulla. E non esserlo è uno spreco in termini di qualità della vita, sentimenti e salute compresi. Piero Ferrucci, filosofo e psicologo, in un famoso libro intitolato La forza della gentilezza, edizioni Mondadori, scrive: «La gentilezza non è un lusso, ma una necessità». Un concetto che oggi circola molto attraverso il canale di Internet, dove si stanno moltiplicando le condivisioni dei comportamenti ispirati alla cortesia, le associazioni come il Movimento Italiano per la Gentilezza, www.gentilezza.it, e perfino i corsi sul web delle buone maniere, quelle che nella scuola reale sono state cancellate. Tempo al tempo, e vedrete che la gentilezza tornerà di moda, di gran moda. La grandezza della gentilezza è nella sua disarmante semplicità. Non servono gesti particolari, grandi opere, smancerie. Bastano piccole cose. E nessuna è sprecata, anche per un immediato effetto di ritorno. Chi è gentile verrà ripagato con uguale moneta. Al contrario, alle persone scortesi si risponde anche in modo maleducato. La gentilezza è un segno di fede, e chiunque non abbia gentilezza non ha fede. Maometto. Non sappiamo quanto ci sia di vero nell'attribuire questa splendida frase da credente a Maometto. Quello che però sappiamo, e lo vediamo anche frequentando un luogo di culto o ambienti che hanno un rapporto con le reti religiose, è che la gentilezza è incorporata nella fede, anche per un motivo. Credere significa riconoscere un'autorità superiore e allo stesso tempo l'essenzialità delle relazioni umane, due cose che senza gentilezza non si possono coltivare. Solo le persone gentili sono veramente forti. James Dean. Da un'icona culturale più che un attore arriva questo parallelismo tra la gentilezza e la forza. Talvolta si fa confusione e si immagina che una persona gentile sia fragile, debole, esposta al rischio di essere schiacciata dalla prepotenza altrui. È vero l'esatto contrario. La gentilezza è come una corazza, ci protegge dalle altrui fragilità e in questo modo ci rende più forti.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista National Geographic. Come le biciclette hanno cambiato il mondo. Negli ultimi anni il coronavirus ha scatenato un boom del trasporto su due ruote in molte parti del mondo, ma non è la prima volta che le biciclette hanno rivoluzionato la storia. Di Rolf Smith. Se la storia non si ripete del tutto, di sicuro si ripropone in modo molto simile. Nel corso del 2020 abbiamo assistito a un'impennata nella richiesta di biciclette e a paesi che si sono preparati a spendere miliardi per ridisegnare le città con una rinnovata attenzione a pedoni e ciclisti. E anche se ad oggi pare invece che sia in corso un eccesso di offerta, vale la pena ricordare il modo in cui l'avvento della bicicletta alla fine del XIX secolo ha trasformato la società in tutto il mondo. Era una tecnologia altamente innovativa, facilmente paragonabile a quella dei moderni smartphone. Nei ruggenti anni intorno al 1890 era l'oggetto irrinunciabile per eccellenza. Un veloce, affidabile ed elegante mezzo di trasporto, in grado di portarti ovunque, in qualunque momento e gratuitamente. Praticamente chiunque poteva imparare ad andare in bicicletta, e così avvenne. Il sultano di Zanzibar iniziò a pedalare, così come lo zar di Russia. L'emiro di Kabul acquistò delle biciclette per tutto il suo harem. Ma in tutto il mondo la bicicletta divenne un binomio inscindibile, soprattutto con la classe media e quella operaia. Per la prima volta nella storia, le masse potevano spostarsi, andare e venire come volevano. Non servivano più i costosi cavalli e le carrozze. Il ronzino dei poveri, come veniva chiamata la bicicletta, non era solo leggera, economica e facile da mantenere. Era anche il mezzo più veloce per viaggiare sulle strade. La società si trasformò. Le donne furono particolarmente entusiaste. Abbandonarono le ingombranti gonne in stile vittoriano a favore dei pantaloni e di abiti più razionali e si riversarono nelle strade. Penso che l'andare in bicicletta abbia avuto il ruolo più significativo per l'emancipazione femminile di qualsiasi altra cosa al mondo, affermò Susan Anthony in un'intervista al New York Sunday World nel 1896. Ogni volta che vedo una donna che si muove su due ruote, mi fermo a guardarla e mi rallegro. L'immagine di un'autentica e sfrenata femminilità. Nel 1898 il ciclismo era diventato un'attività così popolare negli Stati Uniti che la produzione di biciclette divenne uno dei settori più grandi e innovativi di tutta l'America. Un terzo di tutte le richieste di brevetti riguardavano le biciclette. Un numero così alto che l'ufficio brevetti statunitense dovette costruire un nuovo edificio per poterle gestire tutte. L'invenzione della bicicletta è generalmente attribuita a un inglese di nome John Kemp Sturley. Suo zio, James Sturley, aveva sviluppato il biciclo intorno al 1870. Immaginando che la richiesta di biciclette sarebbe aumentata, se non fossero state così spaventose e pericolose da guidare. Nel 1885 il trentenne inventore iniziò a sperimentare nella sua officina di Coventry, partendo da una bicicletta azionata a catena, dotata di due ruote più piccole. Dopo aver testato diversi prototipi, arrivò la bicicletta di sicurezza Rover, un veicolo da 20 kg che assomigliava più o meno a quella che oggi chiamiamo bicicletta. Quando venne presentata per la prima volta a una mostra di biciclette nel 1886, l'invenzione di Sturley venne guardata con curiosità. Ma due anni dopo, quando la bicicletta di sicurezza fu abbinata all'appena inventato pneumatico, che non solo ne ammortizzava l'andatura, ma la rendeva anche più veloce del 30%, il risultato fu pura magia. i produttori di biciclette di tutto il mondo si precipitavano a presentare le loro nuove versioni e centinaia di nuove aziende nacquero per soddisfare le richieste. Nel 1895, in occasione della fiera Stanley Bicycle Show di Londra, circa 200 produttori misero in mostra 3.000 modelli. L'inarrestabile richiesta di biciclette favorì la nascita di altri settori, come quello dei cuscinetti a sfera, del filo per i raggi, dei tubi in acciaio e della produzione di utensili di precisione, che continuarono a plasmare il mondo manifatturiero anche quando la bicicletta venne relegata al reparto giocattoli. L'effetto domino si allargò anche al mondo della pubblicità. Agli artisti veniva chiesto di creare poster meravigliosi, aprendo un mercato redditizio alle tecniche litografiche appena inventate, che permettevano di stampare con colori ricchi e vivaci. Le strategie di marketing hanno avuto inizio con il commercio delle biciclette intorno agli anni 90 del 1800. Con una bicicletta tutto sembrava possibile. E le persone comuni iniziarono a partire per viaggi straordinari. Nell'estate del 1890, ad esempio, un giovane luogotenente dell'esercito russo pedalò da San Pietroburgo a Londra, percorrendo circa 112 chilometri al giorno. Nel settembre del 1894, la 24enne Annie Londonderry partì da Chicago con un cambio di abiti e un revolver con il calcio in madreperla, diventando la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta. Poco meno di un anno dopo fece ritorno a Chicago, vincendo un premio da $10.000. In Australia, tosatori di pecore nomadi macinavano centinaia di chilometri nell'entroterra desertica alla ricerca di lavoro. E nell'America occidentale, durante l'estate del 1897, il 25esimo reggimento dell'esercito americano, un'unità afroamericana conosciuta con il nome di Buffalo Soldiers, completò un eccezionale percorso di oltre 3.000 chilometri, per dimostrare l'utilità delle biciclette per i militari. L'avvento della bicicletta influì praticamente su ogni aspetto della vita, dell'arte, della musica, della letteratura, della moda e persino del patrimonio genetico. I registri parrocchiali in Inghilterra mostrano un notevole aumento dei matrimoni tra villaggi diversi durante il periodo d'oro delle biciclette. I giovani, resi improvvisamente liberi, girovagavano per la campagna a piacere, socializzavano lungo le strade, si incontravano in villaggi lontani e, come facevano notare i severi sostenitori dei principi morali, spesso lasciavano indietro i loro vecchi chaperon. Lo scrittore Wells, appassionato ciclista e acuto osservatore della società, scrisse diversi romanzi dedicati al ciclismo, opere leggere incentrate sulle possibilità di questo nuovo e meraviglioso mezzo di trasporto che offriva romanticismo, libertà e l'opportunità di abbattere le barriere sociali. Wells non era l'unico visionario che capì come la bicicletta sarebbe riuscita a modellare il futuro. L'effetto delle biciclette sullo sviluppo delle città sarà senza alcun dubbio rivoluzionario, affermò nel 1892 uno scrittore in una rivista americana di sociologia. In un articolo intitolato «Influenze economiche e sociali della bicicletta», l'autore prevedeva città più pulite, più verdi, più tranquille, con abitanti più felici, più sani e più aperti al mondo esterno. «Grazie alla bicicletta», scriveva, «i giovani vedono una fetta più ampia di mondo e allargano i loro orizzonti. Se non l'avessero, potrebbero spingersi solo raramente oltre le distanze percorribili a piedi da casa. In bicicletta, invece, si spostano costantemente da una città all'altra, imparando a conoscere tutte le contee e, durante le vacanze, esplorando non di rado diversi stati. Queste esperienze aiutano a sviluppare un carattere più energico, autonomo e indipendente. Il peso politico di milioni di ciclisti e di una delle industrie più grandi del paese ha portato a rapidi miglioramenti nelle vie di città e nelle strade di campagna, mentre i ciclisti spianavano letteralmente la strada per l'era dell'automobile, all'epoca ancora imprevedibile. Nel 1895 Brooklyn inaugurò uno dei primi percorsi del paese dedicati alle biciclette. Il primo giorno fu utilizzato da circa 10.000 ciclisti. 2 anni dopo, la città di New York adottò il primo codice della strada del paese, in risposta al numero sempre crescente di bolidi, ciclisti che sfrecciavano a tutta velocità. Il capo della polizia, Teddy Roosevelt, introdusse la figura del poliziotto in bicicletta in grado di fermare i velocisti, perché il ronzino del popolo era ancora l'oggetto più veloce sulla strada. Ma tutto questo non sarebbe durato a lungo. Prima della fine del decennio, gli appassionati di meccanica su entrambe le sponde dell'Atlantico si resero conto che le ruote a raggi, la trasmissione a catena e i cuscinetti a sfera potevano essere combinati con i motori per realizzare veicoli ancora più veloci, sebbene non silenziosi come le biciclette e non così economici da utilizzare, ma divertenti da guidare e redditizi da produrre. Tornando alla cittadina di Coventry, nell'Inghilterra settentrionale, James Camp Stirling, la cui bicicletta di sicurezza Rover ha dato origine a tutto negli anni 80 del 1800, morì improvvisamente nel 1901 all'età di 46 anni. Nel frattempo, però, la sua azienda stava passando dall'umile bicicletta alla produzione di motociclette e successivamente di automobili. Era la strada del futuro. Nella lontana America, un altro ex meccanico di biciclette di nome Henry Ford stava diventando piuttosto bravo.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Belle Europa. La via blu dell'isola di Smeraldo. Da Enniskillen all'Atlantico, un itinerario stradale lungo il percorso d'acqua che unisce i fiumi Erne, Irlanda del Nord, e Shannon, Irlanda, dove laghi, canali, isole e piccoli centri fanno scoprire il volto più autentico dell'isola. Di Cristina Gambaro. Un mondo fatto di prati verdi, di villaggi di poche case, di acque torbose abitate dalle lontre. Un itinerario che segue la linea azzurra di 2 corsi d'acqua, i fiumi Erne e Shannon, attraversando un'Irlanda incontaminata, spesso dimenticata nella corsa verso la Wild Atlantic Way. Nell'Irlanda del Nord, l'Erne si allarga in laghi punteggiati da decine di isole, abbandonate e tornate alla natura. In Irlanda, lo Shannon rappresenta il cuore azzurro dell'isola verde, con le rive cariche di storia. Tra i due, corre lo Shannon-Erne Waterway, il canale riaperto nei primi anni 90 nel periodo del disgelo politico che ha messo fine all'oscuro periodo dei Troubles e per questo chiamato Canale della Pace. A volte la strada automobilistica si snoda a pochi metri dall'acqua, altre volte se ne allontana. In questi casi bisogna imboccare vicoli stretti e tortuosi che seguono le anse dei fiumi, superando antichi ponti in pietra dove le segnalazioni scarseggiano e le pecore sono spesso le uniche compagne di viaggio. I laghi creati dal fiume Erne sono il cuore della regione del Fermanagh, un'area protetta su cui si affacciano le antiche dimore dei latifondisti inglesi, oggi proprietà del National Trust. Castlecool, Florence Court e Cromcastle, con la sua forma di querce centenarie. Il lago Upper Lough Erne è un labirinto di insenature, promontori e isole boscose, anche artificiali. I Crannog, costruite dai Celti a scopo difensivo. Sulle isole dell'Auerloch Herne si trovano importanti testimonianze monastiche, come il portale romanico e il corteo di pellegrini scolpito nella pietra nella chiesa di White Island, o il monastero fondato nel VI secolo a Devenish Island, con la Round Tower, la cappella romanica dagli influssi gotici e la grande High Cross. Unisce i due fiumi lo Shannon Herne Waterway, lungo 63 chilometri e scavato in parte nella roccia. Per costruirlo, a metà 800, ci vollero 14 anni, ma nel frattempo la ferrovia si era rivelata più conveniente del trasporto fluviale. Così il canale cadde in disuso dopo soli 8 passaggi e un incasso di 18 sterline. Riaperto dopo oltre un secolo, oggi permette di superare la catena di colline rocciose grazie alle chiuse automatizzate, in un paesaggio che offre tutte le sfumature di verde, in una delle contee più remote d'Italia, ancora oggi appena sfiorata dal turismo. Dall'Hauchskur, ben 8 chiuse in 11 chilometri, permettono di scendere al villaggio di Leitrim e di raggiungere il livello dello Shannon. A questo punto il fiume più lungo dell'Irlanda, già citato in una mappa di Tolomeo, ha percorso più di 40 dei 360 chilometri del suo corso, se si calcola anche il lunghissimo estuario. Dalla sorgente di Shannon Pot, il ruscello è diventato torrente allargandosi poi nelle acque dell'Auchallen, dove inizia a essere navigabile, anche grazie alla chiusa di Bottlebridge Lock. Sin dagli abbori della civiltà, quando l'Irlanda era ricoperta di foreste, lo Shannon è stato una via di comunicazione sicura, e gli annali riportano che mercanti francesi ne risalissero il corso per portare le scorte di vino al monastero di Clonmacnoise. Dal XVIII secolo, grazie alla creazione del Grand Canal e del Royal Canal, le merci potevano arrivare da Limerick a Dublino attraverso la via d'acqua delle Midlands. Il corso dello Shannon è punteggiato di castelli come quelli di Athlone e Limerick, costruiti per controllare i guadi che permettevano il passaggio dalla provincia orientale del Leinster a quella occidentale del Connaught, a lungo linea di confine tra l'Irlanda inglese e quella della tradizione celtica. Ma per la gente che viveva lungo le sue rive, lo Shannon ha rappresentato anche una riserva di acqua e di cibo, di lavoro e di guadagno, grazie alla navigazione e al commercio. Oggi il fiume è un paradiso naturale che scorre lento, allargandosi in una corona di laghi. Il più bello è il piccolo Loch Kay, con la sua foresta di querce, faggi e cedri rossi, il sottobosco colorato dal giallo degli iris e dal bianco degli anemoni, i daini che camminano circospetti tra gli alberi. Dopo Termonbarry e Clundara, dove inizia il Royal Canal che porta a Dublino, il lago Loch Ree è al centro geografico dell'Irlanda. Lungo 32 chilometri e largo fino a 10, è un'area protetta per la ricca avifauna. Non bisogna essere esperti birdwatcher per avvistare cormorani e pavoncelle, svassi e fischioni, sterne e gallinelle d'acqua, che hanno preso possesso delle isole, una ventina, abitate fino alla metà del secolo scorso. Da Athlone, dove lo Shannon esce dal Loch Ree, la pendenza quasi inesistente del fiume porta all'inondazione permanente delle rive e alla creazione di un'area umida chiamata Shannon Callows, perfetta dimora per lontre, furetti, uccelli migratori. Proprio in questa zona umida sorge Clonmacnoise, la città monastero, per secoli centro di preghiera e di cultura, frequentato anche dai re d'Irlanda, raggiungibile in barca o per una impervia strada tra le torbiere. All'abilità dei suoi monaci si deve il Labor nach Huidre, più noto come The Book of Dan Cow, il più antico manoscritto in lingua irlandese conservato alla Royal Irish Academy di Dublino. Sulle rive del Loch Derg, Portumna deve il suo nome a Port Omna, il porto delle querce. Proprio qui il nobile Richard Burke, nel 1610, costruì il proprio castello, uno dei primi in Irlanda a ispirarsi allo stile rinascimentale, affermato in Italia da almeno un secolo. Intorno al giardino formale, con l'orto murato del XVII secolo, ci sono i resti di un'abbazia del XV secolo e una foresta che si estende sulla riva settentrionale del lago, così vasto da sembrare un mare. Lungo quasi 50 chilometri, è il più grande dei laghi formati dallo Shannon, con rive boscose e villaggi bucolici. Sulla disabitata isola Innis Cealtra rimangono le rovine di un monastero del VII secolo, meta di un famoso pellegrinaggio che richiedeva 7 giri dell'isola. Nel punto in cui lo Shannon esce dal Loch Derg sorge Killaloe, terra natale di Brian Boru, uno dei più grandi re irlandesi. Su una penisola, proprio nel punto in cui il lago si stringe per ritornare fiume, c'è il suo Ringfort, Bealboru, imponente nei suoi 70 metri di diametro. Dopo Killaloe, lo Shannon abbandona la pacatezza nelle ultime miglia e diventa turbolento per superare il dislivello e arrivare a Limerick, dove le sue acque si disperdono in quelle dell'Atlantico. Oltre c'è solo il lungo estuario, abitato da delfini e protetto a nord dal faro di Loophead, in fondo a una penisola battuta dal vento e lontana da tutto.
9: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il codice di Newton di Rebecca Stout, traduzione di Maria Clara Pasetti, editore PM 2010. Letto da Sabina Grillo. A Cambridge, il corpo di Elizabeth Vogelsang, storica e ricercatrice, viene ritrovato nel fiume limaccioso che scorre intorno all'università. Stretto in mano un antico prisma di vetro. Improvvisi lampi di luce e documenti che spariscono, e la sagoma di una figura umana che la segue ovunque, avvolta in una pesante cappa rossa. Buon ascolto.
3: Gonfiato dalla pioggia, il cancello nel muro del giardino oppose resistenza e cedette solo quando Cameron vi si appoggiò con tutto il suo peso e spinse forte. Entrò in un meleto trascurato da tempo, lasciandosi avvolgere dal suo profumo. Poi urlò verso la casa, sperando di catturare l'attenzione di sua madre, alla finestra presso la quale era solita sedersi a lavorare. «Elizabeth!» Aspettò che lei si affacciasse a salutarlo. Chiamò di nuovo, e stavolta la sua voce disturbò un piccione che volò via dal ramo di un melo, sbattendo rumorosamente le ali. Quel posto aveva davvero bisogno di una sistemata. Crepe, fessure, ruggine gli davano più fastidio, adesso che stava invecchiando. Ma d'altra parte sembrava che a un certo punto cose del genere cessassero di essere importanti, e sua madre era arrivata a quel punto. Infatti non tentava più di tenere a bada un simile sfacelo. Non lo vedeva neppure. Lasciava che le mele marcissero in mezzo all'erba alta e che la vite del Canada coprisse le finestre, così che la casa era sempre più immersa nel buio. La polvere si accumulava sui libri, sulle conchiglie, e sui teschi di animali che occupavano scaffali ed avanzali. Le foglie intasavano le grondaie. Dalla casa non arrivò risposta. Nessun viso apparve alla finestra. In quel luogo il tempo si era fermato. Era sempre così con Elizabeth. Lei non era interessata al presente. Il tempo correva a ritroso, le turbinava intorno, ritrovando regolarmente la strada per tornare nel XVII secolo. Dov'era? Dov'era andata? L'erba era fitta e alta sotto i meli. Il frutteto profumava come una pressa da sidro. Le sfere rosse e oro dei frutti caduti luccicavano nel verde smeraldo dell'erba, in quel magnifico gioco di luci e ombre creato dal sole calante che aveva fatto capolino tra la pioggia. Ormai era tardi per raccogliere le mele. Erano diventate troppo scure. Alcune erano state mangiucchiate dai soliti topi. Il piede di Cameron schiacciò qualcosa di duro nell'erba bagnata e un piccolo pugno di plastica rosa spuntò con un gesto aggressivo. Lui si chinò e raccolse un action man di suo figlio Toby. Sorrise osservando il filo che saliva arricciandosi tra i rami del melo. Toby doveva averlo appeso lassù l'ultima volta che era stato lì. Ora il giocattolo era coperto di scie appiccicose. Le lumache erano passate sui muscoli di plastica determinate ad arrivare alle mele. Quando Cameron tirò il filo, una voce registrata disse: «Attenzione, qui è il comandante che parla. Siamo sotto attacco. Rompete le righe, rompete le righe». Si infilò l'action man nella tasca del cappotto, dove la voce si attutì e infine si spense. Giunto davanti alla porta d'ingresso, bussò prima di entrare. La casa di sua madre era un ambiente eccentrico che lei chiamava studio, ma che a lui ricordava piuttosto la casetta di Pampepato della strega nel bosco, con il tetto spiovente fino a terra, sul quale si intrecciavano le ombre dei meli. All'interno, un solido palo, una specie di totem, reggeva l'intera struttura. Elizabeth aveva incaricato l'architetto di crearle uno stanzone bianco in cui poter scrivere e una minuscola camera da letto nella mansarda in cima a una ripida scala di legno. Ma cosa c'era che non andava oggi? Cameron sentiva un nodo allo stomaco, come un doloroso presentimento. Elizabeth gli avrebbe detto che era fuori fase. Che cosa significava essere in fase? Quella notte doveva aver fatto un brutto sogno, triste e complicato, che era svanito, lasciandogli uno strascico nella pelle e nel sangue. Ma lei dov'era? Non in casa. La porta, nell'aprirsi, spinse di lato la posta. Oxfam, l'organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro la fame e la povertà. Una bolletta, una cartolina dalla Russia. Cameron posò il tutto sul davanzale e chiamò di nuovo. «Elizabeth!» Le pareti gli restituirono l'eco del nome e nello studio era già buio. Forse era andata a fare una passeggiata. Sì, era andata a passeggio. Il Montgomery rosso che la moglie di Cameron, Sara, le aveva comprato due Natali prima non era appeso al piolo dietro la porta. La casa però aveva un odore diverso. Lo notò subito. C'era per mobile la lavanda. Un odore mai sentito lì dentro. Polvere, questo sì, e libri, e fumo di legna. Talvolta la dolcezza acre dei gigli. Elizabeth amava i gigli e giacinti. Ma c'era per mobili? Mai. Cameron non ricordava di aver mai visto la madre lucidare i mobili. Anche la scrivania era diversa. Di solito il piano di quercia su cui lei lavorava era coperto di carte, libri, schede. Ora i fogli erano ordinatamente impilati in scatole di cartone etichettate e sulle etichette era scritto Newton, Trinity College 1667-69, Crattam, casa dello speziale, ottica, anni della peste, reti alchimistiche europee, 1655-66. Il legno dei davanzali era pulito e lucidato e le cianfrusaglie erano assemblate nuove composizioni. Elizabeth amava creare nature morte con pietre disposte a spirale, conchiglie, file di perline adagiati su gusci d'ostrica, coralli e in mezzo alla bellezza non mancava mai un richiamo alla vanitas, i teschi scoloriti di piccoli animali. Sì, collezionava anche quelli. Che strano, in cucina non c'era il solito mucchio di stoviglie sporche nel lavello, ma solo una tazza posata a testa in giù sullo scolapiatti. Lo strofinaccio era piegato. Lei non lo faceva mai. Cameron uscì dalla casa lasciando la porta aperta, mentre una pioggia sottile cominciava a cadere di traverso sul giardino. Perché camminava così in fretta? Si domandò guardandosi improvvisamente dall'esterno e osservando se stesso con curiosità dagli alberi sull'altro lato del giardino, come se fosse stato in un film. Si vide riflesso nel vetro della grande finestra. Cameron Brown, docente del Trinity College, neuroscienziato, cercava sua madre. Si guardò il profilo, la figura alta e dinoccolata, il lungo cappotto nero, gli stivali di gomma, il maglione con i fili tirati, i capelli spettinati, la barba lunga. La testa dell'Action Man spuntava dalla tasca. Un lampo rosso captato con la coda dell'occhio. Sua madre stava giocando rimpiattino con lui. Giù, sulla riva del fiume. Cameron corse in quella direzione, scivolando sulle mele marce, facendosi strada tra le ortiche che gli pungevano le mani. E allora si dimenticò di essere Cameron Brown. Cameron Brown perse i suoi contorni. Si dissolsero mentre entrava nell'acqua. Si dileguarono mentre afferrava la figura di lana rossa sommersa tra i giunchi. Sollevò il corpo di sua madre e lo posò sulla riva coperta di ortiche. Le chiuse gli occhi perché non sopportava di guardare dentro lo sguardo vitreo. Le scostò i capelli bianchi e le soffiò aria nei polmoni. Le massaggiò i piedi nudi con la lana bagnata del cappotto, ma non riuscì a restituire il colore alla pelle bluastra. Poi, gridando tutti a nessuno, la colpì due volte al petto con i pugni. Ma qualcuno aveva spento l'audio. L'acqua del fiume le sgorgò dalla bocca. Quando lui si alzò barcollando con quel piccolo corpo tra le braccia, pensando solo che doveva portarlo in casa, inciampò nell'orlo del cappotto e ricadde tra le ortiche. Il corpo inanimato di sua madre, nel suo fradicio Montgomery rosso, cadde pesantemente sopra di lui, nel fango. E poi il nulla. Non ricordava nulla, solo una sequenza di immagini e suoni. Le luci della macchina della polizia riflessi sul soffitto, l'acqua del fiume che colava rumorosamente dalla scrivania di sua madre e scorreva nelle fessure del pavimento, un corpo avvolto in una coperta su una barella, carte da firmare, un funerale durante il quale, in un certo senso, si era comportato male. E un prisma di vetro consegnatogli da un inserviente dell'obitorio che lo aveva estratto dal pugno serrato di Elizabeth. «Mi serve la sua firma», gli aveva detto prima di metterglielo in mano. Un cuneo di vetro a sezione triangolare, con uno spigolo scheggiato. Negli ultimi 2 anni, mentre cercavo di separare il vero dal falso nella serie di eventi conseguente alla morte di Elizabeth, come lava che sgorga da una spaccatura del letto marino e avanza nell'acqua salata, ho dovuto entrare nella tua pelle parecchie volte, Cameron Brown, per potermi appigliare a qualcosa di solido. Talvolta è stato, e ancora, facile immaginare il mondo attraverso i tuoi occhi, così come è stato spaventosamente possibile pensare di trovarmi in quel giardino quel pomeriggio, prima che tu rinvenissi il corpo di tua madre nel fiume. In fondo, per molto tempo, per tutto il tempo in cui siamo stati amanti, è stato difficile dire dove finiva la tua pelle e dove cominciava la mia. E questo ha rappresentato parte del problema di Lydia Brooke e Cameron Brown. La mancanza di distanza è diventata impercettibilmente un coinvolgimento violento. Perciò questa storia è per te, Cameron, e anche per me, Lydia Brooke, perché forse, rimettendo insieme i pezzi, mi sarà possibile uscire dalla tua pelle per rientrare nella mia. Oltre al fiume sul quale galleggiava, rosso, il corpo di Elizabeth, ci sono altri luoghi da cui deve cominciare questo racconto. Luoghi che ora vedo, ma allora non vedevo. Altri inizi che erano tutti collegati. Un'altra morte, avvenuta dopo la mezzanotte del 5 gennaio 1665. Quella notte, Richard Creswold, docente del Trinity College di Cambridge, aveva aperto una porta che dava sul pianerottolo buio di una scala del Trinity. Un colpo d'aria aveva investito la fiamma della lampada che teneva in mano, contorcendo e allungando le ombre intorno a lui. Mentre un rivolo di sangue cominciava a scorrergli prima da una e poi da entrambe le narici, Griswold si era passato il dorso della mano sulla guancia, sporcandola di sangue. Poi era caduto, molto lentamente, precipitando nella pallida luce lunare che filtrava dalle finestre. Era caduto pesantemente, sbattendo contro i gradini e le pareti. La lampada era rimbalzata, creando un contrappunto metallico ai tonfi del suo corpo sul legno. Il mattino seguente, il sangue della ferita alla testa di Richard Creswold si era insinuato nelle crepe irregolari del pavimento di pietra, disegnando una mappa scura simile all'intreccio dei canali di fence, come aveva detto il guardiano del college, estraendo una chiave, la chiave del giardino, dal pugno del morto. Sangue incrostato, compatto come il fango delle paludi che circondavano Cambridge. La morte di Richard Creswold era legata a quella di Elizabeth. Lei lo aveva scoperto prima di morire, ma noi no. 2 morti a Cambridge, divise da 3 secoli, ma inseparabili, l'una l'ombra dell'altra. Richard Creswold, Elizabeth Vogelsang. Elizabeth Vogelsang annegò nel settembre 2002, la prima di 3 morti che sarebbero diventate oggetto di un'indagine della polizia 4 mesi più tardi. La polizia ottenne da me una dichiarazione sfilacciata che rese in risposta alle loro domande e che fu registrata su un nastro in una stanza priva di finestre del seminterrato della centrale di Parkside da un certo detective Cuff il 16 gennaio 2003. «Le altre stanze sono tutte occupate stamattina, dottoressa Brooke», disse Cuff, frugandosi nelle tasche in cerca della chiave giusta, mentre lo seguivo lungo i corridoi grigi. «Quindi dobbiamo usare la sala delle indagini. Temo che non sia l'ideale, ma almeno è libera. Stamattina c'è un corso di formazione del personale, salute e sicurezza. Abbiamo circa 1 ora. Questo non è un interrogatorio formale, lei mi capisce. Quello verrà dopo». «È solo una chiacchierata. Non credo che ciò che ho da dirle durerà 1 ora», ribattei. Ero tesa, dormivo male, mi svegliavo nel cuore della notte, furiosa con te e con me stessa, ma ero ancora abbastanza lucida per capire che dovevo essere attenta e cauta con la polizia. Molto cauta. Avevano arrestato Lily Riddler. «Dovremmo senz'altro rivederci, dottoressa Brooke. Lei è fondamentale per le nostre indagini». Fu così che arrivai a vedere un'altra versione, la loro versione. Beh, non proprio a vedere, ma a intravedere. La sala delle indagini della centrale di polizia di Parkside era occupata da schedari e da 4 scrivanie. Sulla destra una lavagna magnetica bianca copriva un'intera parete. Cuff mi indicò una sedia girevole davanti alla sua scrivania e intanto infilò carte e appunti in un cassetto che chiuse a chiave. Una serie di oggetti e fotografie erano state attaccate alla lavagna con calamite. Intorno c'erano commenti, nomi, elenchi e frecce colorate tracciate da mani diverse. Non vedevo molto da dove ero seduta. Così, quando Cuff andò a cercare un fascicolo in un'altra stanza, presi la macchina digitale nella mia 24 ore e scattai foto. Un gesto rischioso, dettato solo da una terribile curiosità. Una lavagna magnetica con scritte di calligrafia diverse in colori diversi e una serie di fotografie. 3 cadaveri, una donna annegata con un cappotto rosso, 2 uomini con la faccia sfregiata, un muro coperto di graffiti, parecchie foto di gatti e cavalli mutilati. La casa di Landing Lane, una fotografia di Lily Riddler, accanto a persone che non conoscevo, animalisti militanti immagino, e quella di un mucchio di carta tagliuzzata. Quando ingrandì le foto sul mio computer portatile, notai i dettagli. Avvicinandomi abbastanza, riuscii a vedere che a penna blu erano indicate le scene di 2 crimini, la scala E del Trinity College e il St. Edward's Passage. Avvicinandomi ancora di più, nell'angolo a destra, mi ci volle un po' per accorgermene. C'era una mia foto accanto a una di Sara. Era la foto che tu tenevi nel cellulare, accuratamente archiviata in modo che nessuno la trovasse. Quella che mi avevi scattato a Holcomb Beach. Dovevano aver esaminato a fondo il tuo cellulare per trovarla. Sotto qualcuno aveva scritto il mio nome, Lydia Brock. Sì, la lavagna era l'abbozzato inizio della versione della polizia dei cosiddetti delitti di Cambridge. Delitti che sarebbero stati discussi in Parlamento e presentati come prova a sostegno della proposta di misure draconiane nel Serious Organized Crime and Police Bill, la legge sulla criminalità organizzata, e che finirono per avere un ruolo determinante nel cambiamento della legislazione britannica. Sì, stavamo scrivendo una pagina di storia della giurisprudenza, ma naturalmente allora non lo sapevamo. Quella prima chiacchierata richiese quasi un'ora, perché Cuff aveva molte domande sulla mia relazione con te, su cosa facevo in casa di Elizabeth, su come avevo conosciuto la famiglia, su quando ti avevo visto l'ultima volta, su quello di cui avevamo parlato, su cosa indossavi tu, sul contesto del messaggio che ti avevo lasciato sul cellulare. Cuff, che fingeva una rilassata disinvoltura, con l'obiettivo, immagino, di farmi abbassare la guardia, riassunse le mie risposte frammentarie e, prima di leggermele, le trascrisse in un'unica deposizione che io firmai come resoconto veritiero. Alcuni mesi dopo cercai di mettere insieme un'esposizione più coerente per l'avvocato che rappresentava Lily Riddler in tribunale. Mi chiese un resoconto scritto di tutto quello che ricordavo e che potesse essere rilevante per il caso, dal funerale di Elizabeth ai giorni del processo. Allora non avevo dubbi sulla veridicità o sull'inizio e sulla fine. L'incertezza si manifestò in seguito. Scrissi il mio racconto nello studio di Kit, affacciato sul giardino, per 2 ore al giorno, finché mi parve che fosse corretto. Sebbene risultasse leggibile in modo sequenziale, non lo avevo scritto sequenzialmente. La memoria non funziona così. Mentre scrivevo, continuavano a venirmi in mente cose fino a quel momento da me ritenute incongruenti che avrebbero invece potuto essere rilevanti. Così tornavo indietro e le inserivo nella storia. Piccoli dettagli, pensieri, congetture, ipotesi. Mi sono sempre chiesta come mai le 2 storie, quella sfilacciata che era scaturita dalle mie risposte alle domande del sergente Cuff e quella che scrissi in uno studio di Kit per l'avvocato Patricia Dibb, risultassero alle fine tanto diverse. Non avevo falsificato nulla. Per la polizia la mia storia era solo parte di una narrazione molto più lunga, costituita da una 20 di testimonianze. Così, quando l'accusa mise insieme i resoconti e le prove indiziarie in ordine cronologico, la mia storia, scontrandosi e mescolandosi con loro pezzo dopo pezzo, venne trascinata qua e là come una calamita sotto un foglio cosparso di filamenti di ferro. Quando fu sistemata insieme alle altre, essa assunse una forma diversa e fu la versione composita, filtrata, strascicata e manipolata che la giuria accettò. Alla fine risultò talmente schiacciante da far giudicare Lily Riddler colpevole di omicidio e mandarla in prigione per il resto della sua vita. «Una storia tenuta stagna», mi disse Lily l'ultima volta in cui la vidi. «Un caso chiuso». La storia invece continuò a cambiare. Al comunicato che la corte rilasciò alla stampa e che i giornali ripresero evidenziando in base al loro tornaconto i dettagli drammatici e tutta la suspense necessaria, sarebbe bastato un trafiletto, mentre un giornalista arrivò al punto di tracciare un grafico degli eventi in cui i due omicidi erano una tacca nella vita di Lily, come un treno che viaggia su binario unico con stazioni che cominciano con la sua nascita e finiscono con il suo arresto. Fu accusata di 3 omicidi e 16 uccisioni e mutilazioni di animali, ma poiché non riuscirono ad attribuirle la morte di Elizabeth, fu condannata solo per 2 omicidi. Dopo che quei crimini furono aggiunti al grafico e fiorirono i dettagli su suo nonno e i suoi genitori, Lily Riddler diventò una psicopatica, un mostro. Ormai sono trascorsi 2 anni e Lily è morta. Quindi, se pensavamo che fosse finita, ora sappiamo che non è così. I fantasmi non sono stati sepolti, né i tuoi né i suoi. Se dovessero interrogarmi di nuovo, credo che dovrei dire che ora vedo le cose in modo diverso. Le connessioni, intendo. Il tempo fa questo effetto. Prima mancavano dei pezzi, una dimensione storica sulla quale nessuno fece domande e che allora io riuscivo a vedere solo a metà. E che cosa mancava? Mancava il 600. Ma come si fa a dirlo a un poliziotto che ha appena acceso il registratore e sta dicendo «Centrale di polizia di Parkside, 16 gennaio 2003, colloquio con la dottoressa Lydia Brock». Come si fa a dirgli «Manca il resoconto di un testimone e manca un sospettato, sergente Cuff. Manca il 17° secolo. Lei deve parlare con un uomo che si chiama Mr. F». Come fai a dirgli che ritieni che esista un nesso tra una studiosa trovata annegata nel fiume e un uomo caduto da una scala 300 anni prima? Non un semplice rapporto causale, ma qualcosa di delicato come una ragnatela, una di quelle splendide matasse bianche che si vedono sui fili d'erba in primavera quando la rugiada è pesante. Un corvo è appena volato via dal tetto e si è lanciato nell'aria verso il giardino, proprio mentre l'angolo destro della mappa di Cambridge si è staccato rumorosamente dal muro arricciandosi. I suoni sincopati delle zampe del corvo sulle tegole del tetto e quelli della carta che si arriccia bastano a farmi pensare che forse c'è qualcuno accanto a me mentre scrivo. Chi di voi, fantasmi inquieti, che cosa volete dalla mia storia? No, se Elizabeth fosse qui, direbbe che la storia è un palinsesto, non una matassa di seta. È tempo stratificato sul tempo, così che ogni strato sottostante trapela da quello sovrastante, come la macchina di umidità su un vecchio muro di pietra che filtra attraverso l'intonaco. Che cosa avrebbe detto o fatto Cuff se gli avessi raccontato che doveva sapere dell'uomo caduto dalla scala del Trinity College il 5 gennaio 1665, del sangue che aveva macchiato il pavimento, della macchia che si era infiltrata nella vita di Elizabeth e in quella di Lily e che ci teneva tutti quanti in pugno? Cuff non avrebbe colto il significato della data, 1665, o almeno ne dubito. Forse il 1666 gli avrebbe ricordato qualcosa, l'anno in cui la peste decimò Londra. Probabilmente Cuff se ne ricordava dalle lezioni di storia della scuola superiore. Se gli avessi raccontato di Greswold e della complicata amicizia che legava Isaac Newton a Mr. F, lui non avrebbe preso appunti, non l'avrebbe considerato rilevante. Un uomo che cade nel vuoto e nell'oscurità del Trinity College nel 1665. Un'amicizia segreta tra 2 giovani modellata su calcoli alchemici e matematici. Che attinenza poteva avere con una serie di omicidi avvenuta a Cambridge tra il 2002 e il 2003? Se glielo avessi suggerito, Cuff avrebbe sollevato uno dei suoi folti sopraccigli neri e la sua penna si sarebbe fermata a mezz'aria. Elizabeth Boglesang avrebbe capito. Il sergente Cuff, no.

0: Avete ascoltato un estratto da Il codice di Newton di Rebecca Stout, traduzione di Maria Clara Pasetti, editore PM 2010, letto da Sabina Grillo.
1: Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero. Oscar Wilde.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Liguria, Monte Rosso al mare. Una villa Liberty si distingue nel centro del paesino. L'aria è fresca e sì, possiamo concederci un minuto d'ascolto delle onde. Un rumore è meglio un suono che in questi giorni ci appare lontano.

0: Nella villa, un giovane uomo traeva ispirazione dall'albero di limoni che scorgeva dalla sua finestra e da cui guardava il mare. E del mare non canta tanto le onde e il loro flusso, ma quel che viene trasportato sulla riva e che resta abbandonato e senza vita, gli ossi di seppia, che danno titolo ad una delle sue raccolte di poesie. Bentrovati, questa è l'EDB ed oggi parliamo di Eugenio Montale. Gli ossi di seppia di cui il poeta scrive negli anni 20 del Novecento rappresentano quello che il mare restituisce alle spiagge, abbandonandolo. Gli ossi di seppia sono candidi e fedeli alle onde. Si lasciano trasportare a riva e abbandonare lì, ma la loro vita appartiene al passato. Quella di Montale è infatti una poesia del ricordo, delle cose abbandonate, che inevitabilmente rivivono in noi. Un memoriale che però non ci angoscia, ma che esalta una morte che rivive in noi inevitabilmente e ci permette di resistere al male di vivere. La parola ricordo rimanda alla radice latina di cor cordis, cuore. Il ricordo infatti non è un rimando che arriva tanto alla zona mnemonica del cervello quanto alla zona mnemonica del cuore. È un qualcosa che ritorna lì e lì si riconosce. E nei ricordi più vivi del poeta vengono a galla il mare della Liguria e le donne e l'odore intenso dei limoni della casa di Monterosso al mare e chiariscono come a volte un odore, un suono, una sensazione arriva a noi e a noi soltanto come qualcosa di familiare, ci estranea dal presente e ci riporta in quell'attimo del passato che in genere dimentichiamo per passare oltre e aggrapparci a quello che non c'è ancora, ma è quell'attimo di passato che ci ha portato fino a qui. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi, in quei silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce, nel profumo che dilaga, quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede, in ogni ombra umana che si allontana, qualche disturbata divinità. Siamo all'inizio degli anni 20. La prima guerra mondiale ha lasciato gli strascichi dei suoi affanni e delle sue ombre, ma resta il silenzio che dà terreno fertile ai ricordi. L'odore penetrante di quei limoni suggerisce al poeta un senso profondissimo di realtà. Le avanguardie del Novecento sono innovative, libere nei versi e nelle espressioni, ma con un occhio sanno rivolgersi al passato. C'è fretta di conquistare il nuovo secolo, ma per prendersi un tempo nuovo si va alla ricerca del tempo perduto. In quegli stessi anni, in Francia, Marcel Proust dava proprio questo titolo al suo romanzo, A la recherche du temps perdu. Un romanzo che coltiva la filosofia del ricordo. Quando si dedicava alla stesura di questo, Proust, dopo aver condotto una vita nei salotti parigini ed aristocratici della Belle Époque, soffre di una salute cagionevole. Attacchi d'asma, ipersensibilità al caldo e ai rumori, si chiude così in una stanza gelida e foderata di sughero. Oggi la si può vedere nel Museo Carnavalet a Parigi. In quella stanza, mentre lotta con la morte, scrive il romanzo della vita. Sulla memoria involontaria, sull'altalena vitale tra passato e presente, sull'essenzialità del ricordo. Se in Montale è l'odore dei limoni che risveglia una pulsazione mnemonica, in Proust, nella parte iniziale del romanzo, un morso ad una Madeleine ed un sorso di tè risvegliano in lui un ricordo, un istante inaspettato di ricerca interiore. Per la precisione, un ricordo di infanzia, di quando la zia immergeva per lui la Madeleine nel tiglio. Ma quando di un lontano passato non rimane più nulla, dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli e più fragili, ma più vivaci, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore permangono ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, a sorreggere, senza tremare, loro, goccioline quasi impalpabili, l'immenso edificio del ricordo. Quel momento doveva proprio essere lo stesso di cui Montale scrive per definire un ricordo che ci travolge, un momento fatto per occhi che non si fermano alle apparenze, ma che vanno oltre le cose. Un po' come accadeva alla moglie del poeta, Drusilla Tanzi, detta la mosca, perché aveva degli occhiali dalla montatura troppo spessa e con lenti ad alta gradazione, la donna con cui lui divide la sua esistenza, sebbene un altro amore platonico l'avesse preceduta, Irma Brandeis, cantata con un nome di ninfa nei suoi scritti. Clizia, Montale sa esaltare l'amore agognato, travagliato, che spesso resta platonico, ma riconosce l'importanza del restare, la stanchezza amorevole del prendersi cura e del dedicarsi totalmente all'altro. E di Drusilla riconosce le vere pupille, quelle che vedono la realtà dietro al velo che non la fa nitida. E alla morte di lei scrive: «Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue». Inevitabilmente la letteratura sa dare voce ai ricordi, come poche cose riescono. Ricordi di persone, di sensazioni, di atmosfere che mancano alla vista, ma che continuano ad esploderci dentro o a suggerirci alcune volontà. Non sappiamo secondo quale principio, ma sentiamo che il passato ritorna con una eco che non deve essere per forza lugubre, ma che può essere semplicemente dolce e che ci dà conferme di quello che è stato, senza precluderci quello che verrà. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba, è secca come un ramo, codesto solo, oggi, possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Marcel Proust scriveva che troviamo di tutto nella nostra memoria. È una specie di farmacia, di laboratorio chimico, dove si mettono le mani a caso, ora su una droga calmante, ora su un veleno pericoloso. E Montale nel 1923 include in Ossi di seppia un componimento nel quale immagina di voltarsi verso questo passato, questa memoria personale, e riconosce il vuoto alle sue spalle e ci rivela che la realtà è un inganno, dura un istante. E tiene per sé questa verità, perché è una verità incomunicabile. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore da ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto, tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
1: Grazie per il tuo ascolto, questa è Lady B e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato Lady B, a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca Lady B su Spreaker.com o Facebook.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del creatore. Gregor Mendel.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ciò che mi sorprende di più dell'umanità è l'uomo. Sacrifica la sua salute per far denaro. Poi sacrifica il denaro per recuperare la salute. Vive come se non dovesse morire mai e poi muore non avendo mai vissuto. Dalai Lama.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beatrice Cenci, parricidio, processo e tragico epilogo di una nobildonna del Cinquecento, di Deborah Gressani. La mattina del 9 settembre 1598, Francesco Cenci viene rinvenuto morto nell'orto antistante la fortezza di Petrello Salto, località tra Rieti e Avezzano, dove il nobile romano si era recentemente stabilito assieme ai familiari. Le prime ipotesi contemplano l'incidentalità del fatto. Francesco, sportosi incautamente dal parapetto, sarebbe precipitato da un'altezza tale da rendere la sua caduta fatale. Vengono celebrati frettolosamente i funerali e la famiglia decide di lasciare immediatamente la residenza, a quel tempo sotto l'influenza del Regno di Napoli, per far presto rientro nella capitale pontificia, città di provenienza dei Cenci. È forse l'ostentata indifferenza dei figli e della seconda moglie Lucrezia a muovere i primi sospetti attorno alla vicenda. Un delitto malauguratamente imperfetto, quello che vede come protagonista la nobildonna Beatrice Cenci, figlia di Francesco, raccontata e dipinta nelle vesti di eroina popolare dalle sensibilità del tempo e dalle generazioni successive, ancora oggi ricordata quale emblema della lotta contro i soprusi e le violenze perpetrati ai danni delle donne. Beatrice nasce a Roma il 6 febbraio 1577. Orfana di madre, tale Ersilia Santa Croce, trascorre la sua infanzia nel monastero di Santa Croce a Montecitorio, affidata alle cure delle monache francescane dal padre inquieto. Ormai adolescente fa ritorno alla residenza paterna, un palazzo nobiliare situato di fronte all'isola Tiberina, non distante dal vecchio ghetto. Diventa subito testimone e vittima di una situazione familiare avvilente. Il padre, uomo instabile e violento, si rivela parsimonioso fino al parossismo, costringendo i figli alla degenza, nonostante la fama di ricchezza che aleggiava attorno al nome della casata nobiliare. Assillato dai debiti e continuamente chiamato a dover rispondere dei suoi comportamenti di discutibile moralità davanti alla comunità e ai giudici, da buon pater familias opta per lasciare il caos della mondanità romana per rifugiarsi lontano dai creditori nella rocca di famiglia. Qui costringe Lucrezia, sua seconda moglie, e la figlia Beatrice a vivere da recluse in un castello sorvegliate da servi e lontane da qualsiasi contatto sociale. Questo perché il Cenci, a causa della sua indole avara, voleva assolutamente evitare che la figlia trovasse marito, così da non vedersi costretto al versamento di una dote adeguata. Beatrice vive la situazione di esilio forzato come una terribile condanna. Vittima delle violenze, anche sessuali, del padre, delle sue abitudini controverse e perverse, raggiunge l'esasperazione. Da questa condizione insostenibile matura il proposito di salvarsi ricorrendo all'omicidio. Inizia a tramare, a cercare collaboratori e complici, tra cui il fratello Giacomo, la matrigna e due servitori, Olimpio Calvetti e Marzio Fioran. I suoi primi tentativi si rivelano fallimentari. Giunge a vagliare l'ultima opzione, forse una delle più cruente che la sua mente potesse partorire. I congiurati uccidono il padre, drogato d'oppio nel sonno, a martellate sul letto su cui si era coricato, ignaro del suo fatale destino. Nel tentativo di celare l'omicidio, Beatrice Cenci convince i suoi complici a simulare un incidente o un atto di suicidio. Il cadavere viene gettato dalla balaustra, le lenzuola insanguinate affidate alla lavandaia, forse con la scusa che si fossero macchiate di sangue mestruale. Una serie di circostanze che non convince gli inquirenti napoletani, che decidono di riesumare il corpo. Le ferite alla testa confermano i sospetti e la vicenda si rivela più intricata agli occhi dei commissari. Al caso di presunto omicidio si interessa prontamente anche il pontefice del tempo, Clemente VIII, conosciuto più per la sua indole venale che per le sue inclinazioni di carattere spirituale, dunque non indifferente alla prospettiva di mettere le mani sulle proprietà del defunto. Egli reclama il diritto di indagine sulla vicenda, essendo la famiglia di nobili origini romane, e quindi gli indiziati vengono sottoposti al giudizio dei tribunali papali. I due servitori cedono alle prime minacce, confessando ogni cosa. Il fratello e la matrigna, dopo le prime resistenze, si arrendono alle torture. Beatrice è l'ultima a cadere. Fino alla fine, ferma, risoluta, non dà segni di cedimento di fronte all'autorità. Continua a negare fino a quando, stremata dalle torture, finirà per cedere e confessarsi colpevole del parricidio. All'alba dell'11 settembre 1599, nei pressi di Castel Sant'Angelo, la piazza gremita attende l'esecuzione. L'antica nobiltà della famiglia viene umiliata sul patibolo. La prima ad essere giustiziata è Lucrezia, seguita da Beatrice, per ultimo Giacomo, cui spetta una fine a dir poco atroce. I corpi vengono raccolti per la sepoltura. La tomba di Beatrice non porta iscrizione, come era la legge per i congiurati. Questo non impedì che attorno alla sua figura si formasse una leggenda e un mito che ancora oggi smuove le coscienze e fa riflettere sull'eccezionalità di tale figura. Una giovane donna di 22 anni, costretta a ricorrere a misure estreme per combattere i soprusi, che si ritrova vittima di un padre perverso e di una giustizia secondo cui poco contano i racconti terrificanti di una donna violentata. Un tragico epilogo come ispirazione per le arti e le letterature, capaci sopra ogni altra forma di trattazione dei fatti, di riscattare le sorti della martire laica d'età moderna. Ad assistere all'esecuzione, infatti, ci sono Caravaggio e Orazio Gentileschi, in compagnia della figlia Artemisia. Caravaggio pare si ispirerà a questi cruenti fatti per la sua meravigliosa opera Giuditta e Oloferne del 1602, soggetto ripreso qualche anno più tardi anche da Artemisia Gentileschi.

0: Il racconto.
1: I re etruschi di Roma, benefattori e tiranni. Di Javier Negrete, dalla rivista Storica di National Geographic. Anche se trasformarono Roma in una grande città, i tre sovrani di origine etrusca che la governarono nel VI secolo a.C. lasciarono dietro di sé una scia di congiure, crimini e soprusi. Un giorno imprecisato, attorno al 625 a.C., giunse a Roma, in compagnia di un nutrito seguito di sostenitori, un ricco migrante. Proveniva dalla città etrusca di Tarquinia e per questo i suoi nuovi conterranei l'avrebbero chiamato Lucio Tarquinio. La leggenda racconta che quando il suo carro stava per superare il Tevere, un'aquila scese dal cielo e gli prese il cappello. Gli volò attorno un paio di volte, sempre con il copricapo nel becco, e poi glielo rimise in testa con un'incredibile delicatezza. Secondo la moglie Tanaquilla, esperta di dottrina augurale etrusca, l'aquila era il simbolo della regalità e stava incoronando Tarquinio, che avrebbe raggiunto i più alti onori. In poco tempo l'uomo si guadagnò a Roma una notevole popolarità, sino ad assumere il ruolo di consigliere del re Anco Marzio, o Marcio, di origine sabina. Quando quest'ultimo morì nel 616 a.C., Tarquinio approfittò del proprio ascendente e fece sì che il popolo gli consegnasse la corona a discapito dei figli di Anco Marzio. All'epoca, infatti, Roma era una monarchia elettiva e non rigidamente ereditaria. Ascese quindi al trono di Roma come quinto re e passò agli annali come Tarquinio Prisco. Lucio Tarquinio fu anche il primo sovrano della cosiddetta monarchia etrusca, il periodo di poco più di 100 anni in cui la giovane Roma fu retta da monarchi provenienti dall'Etruria. Tutto ciò che riguarda il periodo monarchico di Roma è immerso in una fitta nebbia dove si mescolano storia e leggenda. Innanzitutto desta sospetti la lunga durata dei regni dei sette monarchi che governarono tra il 753 e il 509 a.C., con una media di 35 anni ciascuno. In confronto, i Cesari dell'epoca imperiale detennero il potere una 15ina di anni a testa. Ciò dà adito a due ipotesi. O la monarchia non durò 150 anni, ma circa un secolo, oppure nella lista di regnanti giunta fino a oggi mancano nomi di sovrani che dovettero essere di scarsa importanza o semplici capi militari più che autorevoli governanti. Quanto più si procede in avanti nel tempo, tanto più si dissolve la nebbia e il terreno diventa solido, giacché fonti antiche e resti archeologici tendono a coincidere. Malgrado ciò, nelle narrazioni sui tre re etruschi, mito e storia sono intrecciati in modo quasi inestricabile. Pur scartando gli elementi considerati fantastici o romanzeschi, non si può essere certi che quanto rimane sia una cronaca veritiera. La natura stessa della monarchia etrusca è soggetta a diverse interpretazioni. Secondo una di queste, la presunta migrazione di Tarquinio fu in realtà una conquista e i tre monarchi una sorta di viceré. La spiegazione è in parte semplicista, visto che non esisteva uno stato centralizzato etrusco che esercitasse il potere sulla giovane Roma. Tuttavia, a quell'epoca capitava spesso che individui e gruppi interi della nobiltà si trasferissero in città adiacenti senza per questo perdere il proprio status, intessendo rapporti con le nuove élite tramite patti matrimoniali e diplomatici. Se prendiamo per buona questa ipotesi, l'ingresso a Roma di Tarquinio e dei suoi seguaci non andrebbe dunque letto come un'invasione. La tradizione attribuisce ai re etruschi, e in particolare al primo di loro, Tarquinio Prisco, i cambiamenti che resero Roma una vera e propria città. Difatti Tarquinio avrebbe ordinato di porre nel Campidoglio le fondamenta del Tempio di Giove Capitolino e avrebbe anche scelto la collocazione per il Circo Massimo, uno stadio di più di 600 metri di lunghezza dove si celebravano gare sportive e corse di carri e cavalli. Allo stesso modo, Tarquinio diede inizio alla costruzione della Cloaca Massima, un canale di drenaggio a cielo aperto di più di 1,5 chilometri che andava dal Quirinale all'Esquilino, attraversava il Foro e sfociava nel Tevere e che con il tempo sarebbe stato scavato sottoterra e trasformato in una rete fognaria. Il suo scopo originale era quello di drenare le zone acquitrinose che nei mesi di pioggia diventavano focolai di malaria. Tarquinio Prisco fu assassinato nel 578 a.C. Secondo quanto tramanda lo storico Tito Livio, vissuto circa 5 secoli dopo, ne furono responsabili i figli di Anco Marzio. Furiosi perché privati del trono, ingaggiarono 2 pastori che finsero un litigio al cospetto del re. Quando il sovrano si volse verso uno di loro per ascoltare la sua versione, l'altro gli assestò un colpo d'ascia e, lasciandogli l'arma conficcata in testa, si diede alla fuga. Sorprende in questa versione l'attesa di più di 40 anni per la vendetta. A Tarquinio Prisco succedette Servio Tullio, 6° re di Roma. Secondo alcune fonti, il nome deriva dal fatto che era il figlio di una schiava, in latino serva. Per spiegare come una persona di origine tanto umile potesse regnare, si raccontava che la sua nascita fu sovrannaturale, straordinaria quanto quella di Romolo. Quando la madre, una schiava di nome Ocrisia, stava per deporre delle offerte davanti al fuoco sacro, dalle fiamme si levò un fallo che la mise incinta. Tanaquilla, padrona di Ocrisia, interpretò l'evento come una prova che il bambino generato fosse figlio del dio Vulcano. Ciò venne confermato da un prodigio successivo, quando una corona di fiamme cinse la testa del neonato dormiente. Convinta che il bambino avesse davanti a sé un destino glorioso, Tanaquilla fece in modo che il marito lo prendesse come protetto e che anni dopo lo desse in sposo alla propria figlia. In un'altra versione più prosaica e verosimile, ma non per questo necessariamente vera, Servio Tullio sarebbe stato un mercenario etrusco di nome Mastarna che portò a Roma i suoi soldati e si stabilì sul Monte Celio, da lui così chiamato in omaggio al defunto padrone, il capo Celio Vibenna. In ogni caso, al successore di Tarquinio Prisco vennero attribuite molte delle riforme che avrebbero dato a Roma la sua peculiare struttura politica. Si diceva che fosse stato il primo a stabilire il census o censo, con cui erano registrati tutti i cittadini romani in seguito a un dettagliato elenco delle loro ricchezze. Avrebbe pure riorganizzato il popolo, abolendo le 3 tribù tradizionali per fondarne 21, che non si basavano sulla parentela, bensì sul luogo di residenza. È probabile però che si tratti di un anacronismo e che solo le 4 tribù urbane provengano dall'epoca di Servio Tullio. Le altre 17, conosciute come rustiche, sarebbero state aggiunte in un secondo momento. Non sembra meno anacronistico attribuirgli l'organizzazione dell'esercito in base a una precisa scala gerarchica di centurie armate a seconda del reddito dei loro membri. In realtà, l'economia non era ancora fondata sul denaro e quindi non era facile quantificare le proprietà con una simile esattezza, come invece suggerisce Tito Livio. L'esercito di quel periodo era composto da una sola legione o legio, termine che significava selezione o leva, e doveva contare tra i 4 e i 5.000 uomini, una cifra considerevole per gli standard di allora. La tradizione assegnava a Servio Tullio anche la costruzione delle cosiddette mura serviane, un recinto difensivo realizzato in tufo locale poco resistente, il cappellaccio. Dopo il sacco di Roma da parte dei Galli, avvenuto nel 390 a.C., le mura serviane dovettero essere sostituite con altre più salde, erette con blocchi di tufo vulcanico estratto da una cava vicino a Veio, la Grotta Oscura. Le mura originarie, di cui rimangono poche rovine, erano lunghe all'incirca 11 chilometri e avevano lo stesso tracciato di quelle innalzate nel IV secolo a.C. Dopo aver regnato per 4 decenni e mezzo, Servio Tullio morì nel 534 a.C., ucciso dagli uomini di Lucio Tarquinio. Questo personaggio, figlio o più probabilmente nipote di Tarquinio Prisco, sarebbe passato ai posteri con il soprannome di Superbo, e ciò rende l'idea della reputazione che si era guadagnato durante il suo regno. Le fonti non trattano meglio la moglie Tullia, descritta come una sorta di perfida Lady Macbeth. Sebbene figlia di Servio Tullio, non si accontentò di aizzare Tarquinio perché assassinasse il padre, ma lei stessa passò con il carro sopra il suo cadavere, lasciando una scia di sangue per le strade. Ormai sul trono, Tarquinio volle ingrandire la città e accrescere la propria fama, e quindi portò avanti le opere pubbliche iniziate da Tarquinio Prisco. Dando però prova di quel dispotismo riconducibile al soprannome, costrinse i cittadini liberi a lavorare in condizioni talmente dure che, umiliati o prostrati dalle fatiche, in molti preferirono togliersi la vita piuttosto che continuare con quella misera esistenza. Per tutta risposta, il sovrano fece issare i corpi dei suicidi su delle croci perché il popolo potesse osservare come gli uccelli se ne cibavano. È quanto narra un antico annalista, Cassio Emina. Secondo un'altra versione tramandata da Plinio il Vecchio, sarebbe stato piuttosto Tarquinio Prisco a macchiarsi di tali nefandezze. Probabilmente si tratta di esagerazioni prive di fondamento, volte a screditare la memoria di Tarquinio il Superbo. Questi cercò comunque di governare in maniera autoritaria, mettendo sempre più in ombra l'élite dei senatori. Il suo regno si trasformò in una tirannide nel senso greco del termine, ossia un'autocrazia esercitata da uomini che, sebbene di sangue nobile, si appoggiavano alle classi medie e basse per salire al potere e limitare le forze dell'aristocrazia. Curiosamente, proprio mentre gli abusi di Tarquinio indignavano i romani, ad Atene dominavano i figli del tiranno Pisistrato. Uno di loro, Ipparco, ne approfittò per esigere i favori sessuali del giovane Armodio, che chiese l'aiuto dell'amante Aristogitone per uccidere Ipparco a colpi di pugnale. Il tiranno sopravvissuto, Ippia, divenne talmente paranoico per la morte del fratello che indurì ancora di più il regime, dando origine a una rivolta che ne causò l'espulsione dalla città nel 510 a.C. Con una svolta inattesa, la ribellione non restaurò il precedente governo dell'aristocrazia, ma fu alla base della celebre democrazia ateniese. Gli eventi occorsi nello stesso periodo a Roma mostrano un notevole parallelismo con quanto accadde in Grecia. Pure nell'urbe si registrò un rivoluzionario cambiamento in seguito a un abuso sessuale che in questo caso arrivò a consumarsi. Le cronache riportano che nel 509 a.C., mentre l'esercito romano assediava Ardea, Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, discusse con il cugino Collatino su quale dei due avesse la moglie più virtuosa. Per risolvere la disputa, i due decisero di recarsi in incognito a Roma e spiare le rispettive consorti. Se la moglie di Sesto era impegnata in un piacevole banchetto con alcuni amici, Lucrezia, la sposa di Collatino, filava con le schiave, come si addiceva a una casta matrona romana. Per vendicarsi di tale offesa, Sesto decise di macchiare l'onore di Lucrezia. Giorni dopo si presentò nella villa di Collazia, a circa 15 chilometri da Roma, dove la moglie del cugino l'accolse a braccia aperte. Il figlio di Tarquinio sguainò la spada e le intimò di giacere con lui. Poiché Lucrezia non cedeva, Sesto le disse che dopo averla sgozzata avrebbe ucciso uno schiavo, l'avrebbe messo nudo nel letto accanto a lei e avrebbe detto di averli puniti perché li aveva colti in flagrante adulterio. La giovane capì che una volta morta avrebbe comunque perso l'onore. Soccombette perciò alle richieste del figlio del re, ma il giorno dopo confessò quanto accaduto al padre, al marito e a un amico di questi, Lucio Giunio Bruto. Supplicando di essere vendicata, dichiarò: «Solo il mio corpo è stato violato, il mio cuore è puro e te lo proverò con la mia morte», e si pugnalò davanti a tutti. Indignato, Bruto fece una solenne promessa, come narra Tito Livio: «Su questo sangue, purissimo prima che un principe lo contaminasse, io giuro e chiamo voi a testimoni, o dei, che di qui in poi perseguiterò Lucio Tarquinio Superbo e la sua scellerata moglie e tutta la sua stirpe, col ferro e col fuoco e con qualunque mezzo mi sarà possibile, e non permetterò che né loro né nessun altro regni mai più a Roma». Dopodiché portò nella piazza di Collazia il corpo di Lucrezia e raccontò quanto accaduto, provocando un moto di rivolta che si propagò fino a Roma. Quando la notizia giunse ad Ardea, dove l'assedio proseguiva, Tarquinio il Superbo si affrettò a tornare in città con i figli, ma trovò le porte di Roma sbarrate e l'ordine di esilio a vita. Più volte cercò, inutilmente, di recuperare il trono con l'aiuto di alleati etruschi e dei sostenitori che gli rimanevano all'interno di Roma. Non avrebbe più messo il piede in città. Come riferisce Tito Livio, il popolo, guidato da Bruto e da Collatino, divenuti i primi due consoli del nuovo governo, giurò che non si sarebbe più fatto comandare da un re. Fu l'origine del lungo periodo della storia romana, quasi 5 secoli, conosciuto come Repubblica. Quando Augusto vi pose fine, instaurando un governo dalla chiara impronta monarchica, fu molto cauto nel non usare mai la parola rex. Fino a tal punto era rimasto imbrattato dalle malefatte di Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Se Dio avesse voluto creare l'universo allo scopo di creare l'uomo, non avrebbe avuto senso aggiungere tutto il resto. Stephen Hawking.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La gratitudine è l'anima della religione, dell'amor filiale, dell'amore a quelli che ci amano, dell'amore alla società umana, dalla quale ci vengono tanta protezione e tante dolcezze. Silvio Pellico.
1: Three months, no savings, no trust fund, no chauffeur, no hiding from the rent.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus. Udite, udite! L'età e le cattive abitudini mettono a rischio le orecchie e anche il cervello. In caso di dubbi, è bene fare il test, perché esistono soluzioni efficaci. Di Elena Meli. Siete sotto l'ombrellone. Fra i rumori della spiaggia, riuscite a sentire la conversazione dei vicini? E le parole di chi vi sta accanto? Se capite poco o nulla, potreste avere un problema di udito. La difficoltà a comprendere gli altri quando c'è confusione, infatti, è un campanello d'allarme per la salute delle orecchie. I problemi dell'udito possono derivare da qualcosa che non va nell'orecchio, oppure, più raramente, nelle aree del cervello che decodificano i suoni, dando loro un senso. Ma per sapere perché e come fare per porvi rimedio, bisogna prima conoscere come è fatto il nostro apparato uditivo. L'orecchio è costruito alla perfezione per fare da ricevitore di suoni. La parte esterna, il padiglione auricolare, li convoglia nel condotto uditivo e amplifica alcune frequenze in modo da udirle meglio. I suoni arrivano così sulla membrana del timpano e da lì si propagano nell'orecchio medio attraverso i movimenti di tre ossicini dalle forme molto particolari, da cui prendono i nomi di staffa, incudine e martello. Poi le vibrazioni sono trasferite all'orecchio interno, nella coclea, da cui parte il nervo acustico che porta l'informazione sonora al cervello. Il cervello in pratica raccoglie un suono e poi, confrontandolo con i ricordi e con il contesto in cui si trova, seleziona la parola più simile a ciò che ha percepito con l'orecchio. Una recente ricerca ha dimostrato che in un ambiente rumoroso, che riduce la possibilità di discriminazione, persone con alterazioni nelle aree della memoria sono incapaci di distinguere fra parole simili, pur avendo soglie uditive normali. Il benessere del cervello e dell'orecchio sono insomma legati a doppio filo, più di quanto si possa immaginare. Per questo, se si ha il dubbio di non sentire alla perfezione, è bene sottoporsi ai test audiometrici e, in caso di deficit, correggerli. Una perdita dell'udito non trattata con un'adeguata protesi fa degenerare il lobo temporale dove si trovano le aree uditive e ciò favorisce la degenerazione di altre zone cerebrali, portando per esempio a un impatto negativo sulla memoria. In chi ha meno di 40 anni, i cali di udito repentini o l'acufene, il ronzio o fischio continuo che si sente anche se c'è silenzio, possono essere una spia molto precoce di malattie neuroinfiammatorie, come per esempio la sclerosi multipla. In chi ha oltre 60 anni, una perdita di udito improvvisa può invece dipendere da un tappo di cerume, ma anche essere segno di un disturbo vascolare. Per questo il sintomo non va mai trascurato. Sentire male quando ci si trova in ambienti rumorosi, gli acufeni frequenti o la necessità di alzare il volume della TV Sono tutti campanelli d'allarme che dovrebbero spingere a controllarsi. Poi, se viene rilevato un calo dell'udito, è importante intervenire. Come farlo dipende dalla causa del problema. Se c'è un deficit nella trasmissione del suono, per esempio una perforazione del timpano, si può pensare alla chirurgia. Diverso è il caso delle protesi per deficit uditivi lievi o moderati, quelle esterne che si agganciano all'orecchio. Oggi sono piccole e discrete, ma spesso non vengono accettate di buon grado, anche perché in questi casi i pazienti non sono del tutto incapaci di sentire e quindi sono meno motivati ad indossarle. In Italia, peraltro, sono più costose che altrove. Poi c'è chi dice che non funzionano. In realtà non è così. La protesi amplifica il suono, ma porta un segnale acustico differente da quello naturale, a cui orecchio e cervello devono abituarsi. Si deve creare, insomma, un'interazione strumento-paziente positiva. Ma alcuni non riescono a tollerare la differenza di suono o ad adattarsi e così abbandonano la protesi. Ma prima di giungere alle protesi, per evitare di diventare duri d'orecchio, si può fare molto. Tutti i fattori di rischio cardiovascolare, dal fumo alla pressione alta o il colesterolo in eccesso, fanno male anche all'udito. Poi è pericoloso essere esposti cronicamente a rumori forti. In ambito lavorativo esistono norme, ma in discoteca o ai concerti la probabilità di sentire per ore suoni oltre gli 85 decibel, traumatici per l'orecchio, è consistente. L'abitudine di molti giovani di ascoltare musica ad alto volume in cuffia è certamente molto dannosa. L'orecchio recupera in 24-48 ore un trauma acuto da rumore forte. Il problema è l'esposizione continua. Un sano stile di vita è ciò che serve per mantenere orecchi a lungo in salute. La dieta mediterranea, l'attività fisica, senza esagerare, perché altrimenti aumenta l'infiammazione, una buona gestione dello stress, dormire bene, sono tutti elementi positivi e necessari. In alcuni casi, per favorire il benessere delle cellule acustiche, possono essere utili integratori vitaminici del gruppo B e la vitamina C. Off-limits, invece, i cotton fioc per pulire il condotto uditivo. Il cerume è protettivo perché tiene fuori dall'orecchio l'acqua che altrimenti, ristagnando, potrebbe portare alle otiti. Viene naturalmente portato verso l'esterno del condotto. Usando i cotton fioc, invece, rischiamo di spingerlo a fondo e di creare lesioni. L'orecchio non va pulito. Si pulisce da solo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Mangiando così spegniamo l'infiammazione. È uno stato di costante e bassa alterazione dell'organismo che può farci sentire stanchi e deconcentrati. Magari si manifesta con irritazioni della pelle o del colon, ma niente di acuto. Nel tempo, però, può portare a patologie serie, come il diabete, le malattie cardiovascolari e alcuni tumori. Si può spegnere questo fuoco? Sì, con uno stile di vita corretto e mangiando sano. Di Barbara Merlo. Stanchezza, mancanza di concentrazione, irritazioni della pelle, basso tono dell'umore. Quando ne soffriamo, magari diamo la colpa allo stress. Molto spesso, però, la causa di questo generale malessere è l'infiammazione cronica, uno stato patologico da molti definito il male del secolo, che rimane un po' sottotraccia nell'organismo, perché non dà sintomi evidenti come la febbre o il dolore localizzato. Tuttavia, è correlato alle malattie più diffuse del mondo occidentale, quelle cardiovascolari, infarto, ictus, aterosclerosi, il diabete di tipo 2, quelle neurodegenerative come l'Alzheimer e il Parkinson e alcuni tumori. Gli scienziati chiamano l'infiammazione cronica inflammaging, una contrazione tra le parole inglesi inflammation, infiammazione, ed aging, invecchiamento, perché è alla base dei processi di invecchiamento e dello sviluppo di patologie legate all'età ed è diffusa tra le persone anziane. L'infiammazione è nel nostro organismo un meccanismo di difesa in risposta ad agenti patogeni di varia natura, spiega Alessandra Escander, biologa nutrizionista del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. I segni principali di un'infiammazione sono l'arrossamento della zona del corpo coinvolta, causato dalla vasodilatazione che favorisce il transito delle cellule immunitarie verso le aree danneggiate, il dolore nelle aree colpite dalle reazioni infiammatorie, il gonfiore dovuto all'accumulo di essudato, l'aumento della temperatura conseguente all'incremento del flusso sanguigno, la funzionalità compromessa della zona infiammata. A questi sintomi possono aggiungersi anche uno stato di stanchezza e di malessere generale. Tuttavia, in alcune patologie, l'infiammazione può essere rilevata solo tramite specifici esami del sangue, ovvero il dosaggio della proteina C-reattiva che il fegato produce durante lo stato infiammatorio e la velocità di eritrosedimentazione, VES, cioè la velocità con la quale i globuli rossi, in un campione di sangue reso incoagulabile, si depositano sul fondo di una provetta nel corso di un'ora. Molti processi patologici aumentano questa velocità. Quando l'infiammazione si presenta in forma acuta, si estingue in breve tempo con la riparazione dei danni occorsi, continua l'esperta, ma in alcune circostanze può trasformarsi in una condizione cronica di basso grado che mantiene l'organismo in un costante stato di allarme, contribuendo allo sviluppo di malattie cronico-degenerative quali obesità, disturbi cardiovascolari, gastrointestinali, metabolici, osteoarticolari, malattie neurodegenerative, per esempio Alzheimer e Parkinson, tumorali, eccetera. Prima che compaiano queste patologie, i sintomi sono più sfumati e generici e spesso comprendono senso di stanchezza e nebbia mentale, indolenzimenti, insonnia, aumento dei livelli di ansia, irritazioni della pelle, disturbi gastrointestinali. Per ridurre l'infiammazione cronica dell'organismo possiamo intervenire in vari modi. Dobbiamo adottare una dieta antinfiammatoria che si fonda su quella mediterranea, ricca di nutrienti, proprietà antiossidanti e grassi insaturi. Dobbiamo inoltre mantenere il giusto peso corporeo, praticare un'attività fisica regolare che aiuta anche a contrastare lo stress, conservare il giusto equilibrio sonno-veglia, evitare il fumo e limitare il più possibile l'alcol, osserva la nutrizionista. Molto importante è mantenere l'equilibrio del microbiota intestinale, cioè l'insieme dei microorganismi del nostro intestino. Un suo squilibrio, che gli scienziati chiamano disbiosi, può portare infatti alla proliferazione di microorganismi patobionti, cioè responsabili delle infiammazioni. Se in eccesso, questi non sono più trattenuti dalla barriera intestinale ed entrano nel circolo sanguigno, provocando infiammazione cronica in organi come il fegato, il pancreas e il tessuto adiposo. Ecco perché tante malattie hanno origine nell'intestino. Per mantenere in equilibrio il microbiota, è importante introdurre nella dieta anche gli alimenti fermentati, come yogurt e kefir, contenenti batteri probiotici capaci di spegnere l'infiammazione, conclude Escander.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Belle Europa, le grandi chiese romaniche in Alvernia, nella regione verde dei vulcani, solcata dalle vie di pellegrinaggio, ci sono circa 500 edifici sacri in stile romanico, ma si contano sulle dita di una mano quelli dove si è raggiunta una perfezione che li rende diversi da tutti gli altri. Di Raffaella Piovan. Sono cinque e sono uniche. Le chiese maggiori complete dell'Alvernia, nel centro della Francia, sono il manifesto del particolare, specialissimo romanico locale dell'XI-XII secolo, sviluppatosi quando le strade per l'Urbe e per Santiago de Compostela che passavano da qui erano affollate da cavalieri e pellegrini provenienti da Oriente e Occidente e solcate da carri su cui venivano trasportate reliquie di santi destinate alle cripte delle chiese più famose. Era un'epoca dove le idee si scambiavano insieme alle materie prime, nei cantieri, sui sagrati, nei mercati, e dove sembrava che tutto fosse possibile. Miracoli e opere mai pensate prima. Così nacque un'architettura singolare che raggiunse la perfezione e ne mantenne la purezza solo in cinque edifici sacri. La forte differenza con le altre chiese, pur sempre romaniche, sta in alcune specifiche architettoniche. Lo chevet, l'abside, presenta un deambulatorio su cui si innestano absidiole e cappelle radiali che all'esterno creano una forma piramidale. Il coro ha una semicupola e posta sopra il transetto, trasversale alla navata, si alza un'originale tribuna con finestre, il parallelepipedo chiamato Massif Barlon, sopra la quale si eleva il campanile ottagonale con bifore da cui entra molta luce. Dato che il cammino dell'anima, nella vita come nella chiesa, inizia dall'oscurità e si illumina man mano che si avvicina al cospetto di Dio, il tutto si traduce in pratica in una facciata scarna ed essenziale, con un artece che introduce alla penombra delle navate, scandite da colonne con capitelli raffiguranti scene della Bibbia o del Vangelo, per poi arrivare al transetto, al deambulatorio e all'abside, dove le forme e i volumi esplodono in una gloriosa sequenza di cupole, cappelle, vetrate e colonnine che circondano l'altare, cantando il Signore con luce e colori. Per questo lo chevet è la parte più maestosa della struttura. A Orcival fu deciso addirittura di costruire l'abbazia in modo che non la facciata, ma appunto l'abside, dominasse la piazza principale, presentandosi di spalle all'occhio del pellegrino. Saint-Austremoine, il trionfo del colore. Partendo da sud, da Issoire, l'abbazia dedicata a Saint-Austremoine, il primo vescovo della diocesi di Clermont ed evangelizzatore dell'Arvenia, è il trait d'union tra il centro storico e la parte moderna della città, ed è la più spettacolare tra le chiese maggiori. Eretta verso il 1130 sui resti di un monastero benedettino, fu da subito considerata un capolavoro. L'imponente abside accoglie il visitatore in tutta la sua bellezza al mattino, quando la locale arcose, una pietra del gruppo delle arenarie con cui è stato costruito, assume una calda sfumatura dorata. All'interno dominano, sorprendenti, il rosso e l'oro di colonne e capitelli dipinti, vivacizzati durante l'evidente restauro ottocentesco, che la rendono eccezionale. Il coro è il punto focale dell'edificio. Il reliquiario con i resti di Saint-Austremoine III secolo, il suo tesoro più prezioso. Saint-Nectaire, una visione tra le valli. Dalla metà del XII secolo, la chiesa di Notre-Dame du Mont-Cornador si eleva superba sulla cima di un colle a Saint-Nectaire, con l'abitato che si estende ai suoi piedi. Elegante, nei colori tenui della trachite e del tufo, sembra grandiosa nella scenografia verde del contesto, ma in realtà misura solo 38 metri di lunghezza e 11 di larghezza. Nello chevet ci sono due absidiole e tre cappelle radiali, e una bella decorazione a rosoni nella parte centrale della piramide. Voluta dai monaci benedettini, conserva vetrate ottocentesche e un interessante insieme di capitelli, anticamente policromi, oggi si scorge solo qualche traccia di pittura, uno dei maggiori esempi di scultura romanica, soprattutto nel coro, dove sono narrate storie della passione di Cristo e della vita di San Nectaire. È stata da poco restaurata, sia all'interno che all'esterno, ed è un'apparizione maestosa in un mattino terso, quando si staglia contro un cielo color lapislazzuli in cui galleggiano le mongolfiere. Saint-Saturnin, la più semplice. È in cima al villaggio, ma l'attenzione del visitatore è distratta dal castello medievale che sorge nei pressi, un tempo abitato dai conti d'Alvernia e in seguito appartenuto a Caterina de' Medici. Di piccole dimensioni, con decorazioni essenziali, la chiesa di Saint-Saturnin è la più recente, ultimo quarto del XII secolo, tra le cinque maggiori. L'architettura dell'edificio è sempre la stessa delle consorelle, ma qui la facciata è un semplice muro grigio e nel deambulatorio non ci sono cappelle. Lo chevet ha solo due absidiole addossate al transetto, però la decorazione è rimarchevole per l'inserimento del basalto nell'arcose blonde con cui è stata costruita e il campanile è l'unico originale. Solo la guglia è stata rifatta dopo il crollo avvenuto durante la Rivoluzione francese. All'interno sono interessanti l'altare maggiore, i capitelli di pietra lavica e diverse sculture delle cappelle laterali. Notre-Dame, nascosta nel bosco. Il bosco è bello, la strada sinuosa. A tratti le fronde si diradano e appare in atteso Orcival, con la Basilica di Notre-Dame, abside in primo piano che sembra stringere intorno a sé le case del borgo antico. Un colpo d'occhio perfetto, con mille sfumature di grigio di pietra vulcanica che segnano i volumi dell'insieme. Sorta a metà del XII secolo, sul luogo di una cappella dove si svolgeva una celebre festa per la Vergine, è intitolata a Notre-Dame des Fers. Come dimostrano le catene inchiodate sulla facciata sud, ex voto dei prigionieri liberati per grazia della Madonna, raffigurata poco distante in un rilievo del XVI secolo con un personaggio incatenato che la supplica. L'abside, qui, è secondo solo a quello di Soire, con quattro cappelle radiali e all'esterno mosaici policromi con losanghe di pietra basaltica sopra le finestre del coro. La facciata praticamente non esiste, addossata con me alle case e al bosco. Alla chiesa si accede dal fianco sud attraverso un portale di legno di cedro dedicato a San Giovanni, l'autore dell'Apocalisse, ornato di teste umane e di mostri. L'interno è oscuro e si entra accompagnato dai raggi di sole che si dirigono verso l'altare, dove si trova una sublime Vergine in trono del XII secolo in noce, ricoperta d'oro e d'argento, con in braccio il Cristo che tiene in mano il Vangelo, simbolo della saggezza e del sapere. Sono otto, numero simbolico della resurrezione, le colonne del deambulatorio senza traccia di colore. Notre-Dame du Port, dove tutto è iniziato. Ultima, ma in realtà prima per fondazione XI-XII secolo, rappresenta il prototipo del romanico alverniate. Notre-Dame du Port si trova nella vivace e operosa Clermont-Ferrand, capoluogo della regione, ed è una basilica di eccezionale interesse, patrimonio UNESCO, perché tappa sul cammino di Santiago. Dedicata alla Vergine, è una chiesa di pellegrinaggio situata nel quartiere Le Port, dove avvenivano i principali scambi commerciali della città. Oggi, soffocata dalle abitazioni che le crebbero intorno, ha un'abside con quattro cappelle radiali e decorazioni che mostrano influenze bizantine e mozzarabiche ben visibili dall'edificio di fronte, con un balcone dedicato. È da notare il portale del fianco meridionale, con un timpano scolpito policromo, una vera rarità in Alvernia, mentre all'interno sono notevoli capitelli, sia quelli con episodi del Vecchio e del Nuovo Testamento, sia quelli con motivi vegetali. A croce latina e tre navate risulta di raffinata armonia e conserva una Madonna nera e una Vergine che allatta, entrambe molto venerate.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie. A cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature's Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communication che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio dai nuovi composti, aggiunge Robert Scott, vicepresidente di GlaxoSmithKline. Questo lavoro dimostra il potenziale delle tecnologie proteomiche utilizzate su vasta scala per individuare le persone ad alto rischio per un'ampia gamma di malattie. Ulteriori lavori amplieranno le nostre conoscenze e miglioreranno la nostra comprensione di come queste possono essere applicate al meglio per rendere più efficienti la scoperta e lo sviluppo di farmaci.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: dalla rivista Focus Storia. Amato e odiato, la figura di Napoleone vista dagli intellettuali del suo tempo, di Federica Campanelli. Figura emblematica della storia moderna, Napoleone Bonaparte è stato senza dubbio il leader politico che ha maggiormente suggestionato il pensiero di poeti, artisti e intellettuali del suo tempo, suscitando emozioni profonde e contrastanti, dalla cieca ammirazione alla critica più feroce. Amato e odiato tanto in patria quanto all'estero, il suo nome riecheggia ancora oggi come superba icona di ambizione e genio militare, di libertà e al tempo stesso tirannide, riflettendo la complessità del suo regno e l'ampio impatto che le sue gesta, nel bene e nel male, ebbero sul destino d'Europa in un periodo di mutamenti straordinari. Tra gli intellettuali del XIX secolo, che più di tutti hanno avuto un rapporto tormentato e ambivalente con Napoleone, vi è Ugo Foscolo, poeta, patriota e fiero sostenitore dell'indipendenza italiana. In un primo momento egli vide nel condottiero Corso l'eroe capace di portare in Italia gli ideali di libertà e di uguaglianza promossi dalla Rivoluzione francese, tanto da comporre l'ode celebrativa a Bonaparte liberatore. Ma le sue speranze vennero deluse quando, con la firma del Trattato di Capo Formio, Napoleone cedette Venezia ai suoi domini all'Austria, ottenendo in cambio il riconoscimento della Repubblica Cisalpina come potenza indipendente. Amareggiato, ecco come Foscolo si espresse a questo proposito nel romanzo Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Il sacrificio della patria nostra è consumato. Tutto è perduto e la vita, seppure ne verrà concessa, non ci resterà che per piangere le nostre sciagure e la nostra infamia. Il mio nome è nella lista di proscrizione, lo so, ma vuoi tu ch'io, per salvarmi da chi mi opprime, mi commetta a chi mi ha tradito? La critica di Foscolo è evidente anche nel famoso Carme dei Sepolcri. Lo scrisse a seguito dell'editto di San Claude, che imponeva la sepoltura dei defunti fuori dalle mura cittadine, sotto lapidi di uguali dimensioni e aspetto, a prescindere dall'identità e dal valore civile della persona scomparsa. Sebbene fondato sul principio dell'eguaglianza, per Foscolo il decreto napoleonico regalava all'oblio la memoria degli uomini illustri, svalutando i sepolcri, considerati dal poeta un mezzo tangibile di dialogo tra viventi e defunti. Per lui, infatti, le tombe dei grandi personaggi erano una fonte di ispirazione. Nell'immaginario storico-politico dei russi, il mito napoleonico subisce un'evoluzione non meno radicale. Uno dei protagonisti del romanzo Guerra e Pace di Lev Tolstoi, il principe Andrei Bolkonsky, guarda Bonaparte, che è pure suo nemico, come un eroe militare degno di essere ammirato. E infatti, quando si prepara ad andare in guerra per combatterlo, si domanda «Che sorte avrà la mia Tolone?». Il principe si riferisce alla prima importante impresa bellica di Napoleone, l'azione che segnò l'inizio della sua brillante carriera politico-militare, ossia l'assedio di Tolone. Tuttavia, dall'attimo in cui Andrei rimane ferito nella battaglia di Austerlitz, lo scontro del 1805 in cui la Grande Armée riportò una vittoria schiacciante sulle truppe dello zar Alessandro I e di Francesco II, imperatore d'Austria, la gigantesca figura dell'imperatore dei francesi viene drasticamente ridimensionata e demitizzata. Di fronte agli orrori della guerra, la sua gloria si manifesta in tutt'altra veste, rivelandosi vuota e illusoria. Egli sapeva che quell'uomo era Napoleone, il suo eroe, ma in quel momento gli pareva un uomo così piccolo e insignificante a paragone di tutto ciò che ora accadeva fra la sua anima e quell'alto cielo infinito su cui correvano le nuvole. E ancora, guardando Napoleone negli occhi, il principe Andrei pensava alla vanità della potenza e alla vanità ancor più grande della morte, di cui nessuno fra i vivi poteva capire né spiegare il senso. Anche in patria, tra i suoi contemporanei, Napoleone raccolse giudizi contrastanti e di segno opposto. Significativo è il pensiero di François-René de Chateaubriand, il padre del romanticismo francese, che fu ministro degli esteri e ambasciatore negli anni venti del XIX secolo. fiero antagonista e al tempo stesso estimatore del primo imperatore di Francia, nelle sue Memorie di Oltretomba, pubblicate postume, ne restituisce un ritratto doppio, definendolo un genio immenso nella guerra, una mente instancabilmente abile e sensata nell'amministrazione, un legislatore laborioso e ragionevole, ma anche un politico che lascerà sempre a desiderare. Un'altra opera intensamente avversa a Napoleone è il pamphlet di Buonaparte, dei Borboni e della necessità di schierarci intorno ai nostri principi legittimi per la felicità della Francia e dell'Europa, in cui Chateaubriand dichiara: «Tutti speravano in lui. Strepitose vittorie dovute alla bravura dei francesi lo circondarono di gloria. Si ubriacò egli allora di sue felici venture e cominciò a palesarsi la sua inclinazione al male. I posteri metteranno in dubbio se cotest'uomo sia stato più colpevole per il male che ha fatto o per il bene che avrebbe potuto fare e non ha fatto. Con un po' di moderazione poteva stabilire se stesso e la sua razza sul primo trono dell'universo. Bonaparte, insomma, peccò di hybris, l'arroganza del potere. La figura di Napoleone suscitò dunque un dibattito infuocato tra gli intellettuali del suo tempo. Ognuno di loro, influenzato dalla sua propria prospettiva politica, sociale e culturale, ne colse la dimensione variegata e complessa, ora esaltandone la gloria, ora condannandone senza mezzi termini le gesta guidate dall'ambizione. E così come in vita, anche dopo la morte avvenuta il 5 maggio 1821 sulla remota isola di Sant'Elena, Napoleone Bonaparte continuò a polarizzare l'opinione pubblica. La notizia della sua scomparsa giunse in Italia 2 mesi più tardi, generando reazioni talmente intense da spingere un grande autore come Alessandro Manzoni, che fino a quel momento non aveva scritto alcuna parola di lode o di condanna su Bonaparte, a produrre in suo onore un'ode destinata a immediata fortuna e che in Germania fu tradotta niente meno che da Wolfgang Goethe, il 5 maggio. Se prima di allora Manzoni aveva taciuto sul mito napoleonico, come egli stesso dichiara nei versi «Lui, folgorante, insolio, vide il mio genio e tacque», ora si rivolge definendolo «uom fatale» e ne rievoca le vicende terrene dall'ascesa al declino, dalla conquista del potere alla morte solitaria. Ma si astiene dall'esprimere un giudizio, lasciando il difficile compito alle future generazioni. Fu vera gloria? Ai posteri l'ardua sentenza. A distanza di 2 secoli una risposta ancora non è stata data. Napoleone, che tenne in pugno le sorti dell'Europa per circa 1 ventennio, continua a far discutere e a dividere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Freedom. Giacomo Costantino Beltrami, Una vita di avventure per il mondo, di Angelica Giacobbo. Eccomi tutto solo, in mezzo al silenzio di una deserta solitudine, rotto soltanto dal grido di sconosciuti augelli e dagli urli ferini, senza una guida che mi indichi un sentiero, con l'incessante timore di abbattermi in orde selvagge, e con la speranza di pure incontrarne, onde avere in esse l'aiuto indispensabile, alla meta fissami, indeclinabile in mente. Così annotava nel suo diario, pubblicato nel 1824, Giacomo Costantino Beltrami, che per aver contribuito alla scoperta delle sorgenti del Mississippi meriterebbe un posto fra i grandi esploratori italiani, se non fosse finito in un cono d'ombra della storia. Eppure fu un autentico eroe romantico, idealista, appassionato, colto e audace. Fu persino l'autore del primo dizionario inglese Sioux, ancora oggi ristampato dalla Lakota Books, e l'ispiratore del romanzo L'ultimo dei Moicani di James Fenimore Cooper. Certo, ai nativi americani dovette sembrare folle, dunque intoccabile, quell'uomo che procedeva solo, esausto e febbricitante, trascinando negli acquitrini la sua canoa, armato del buffo ombrello rosso che era diventato il suo lascia passare. Beltrami era nato a Bergamo nel 1779. Il padre Giovanni Battista, agiato doganiere generale della Repubblica Veneta, lo volle avviare agli studi legali e umanistici. Ma Giacomo era una testa calda e, sedotto da Napoleone, appena diciottenne fuggì di casa per arruolarsi nella milizia della Repubblica Cisalpina. Gli studi legali, però, tornarono utili in seguito, quando divenne cancelliere in varie città e poi giudice a Macerata, annessa al Regno d'Italia. Per quella carica meritò pure una medaglia d'oro bonapartista. A Firenze, dove aveva soggiornato per motivi di salute, frequentò il vivace salotto della contessa Luisa d'Albany, dove strinse relazioni con letterati e patrioti italiani e francesi. Ma la vita del funzionario gli andava stretta. Indignato per la corruzione di alcuni colleghi, si dimise per ritirarsi nel podere di Filottrano, che fu il suo buon ritiro fino alla morte. Poco dopo, però, il crollo del regime napoleonico e il ritorno della Marca Anconetana allo Stato Pontificio lo misero nei guai. Accusato di cospirazioni carbonare e massoniche, fu esiliato e rischiò la pena di morte in un lungo processo che, solo grazie all'appoggio della contessa d'Albany e dei suoi influenti amici, lo vide infine prosciolto. A questo punto Beltrami, irrequieto per natura, deluso dalla politica e sconvolto per la morte dell'amata contessa Giulia dei Medici Spada, iniziò nel 1821 il lungo vagabondare che lo avrebbe portato prima in Italia, poi in Europa e infine in America, la terra della libertà, dove giunse nel gennaio del 1823. Tutte esperienze descritte alla contessa Girolama Compagnoni e raccolte poi in un memoriale dal titolo De mots sur des promenades de Paris à Liverpool a Filadelfia. Nel 1803 gli Stati Uniti avevano acquistato dai francesi la Louisiana. Le vaste e rigogliose aree bagnate dal Mississippi avevano spinto missionari, militari e avventurieri di ogni sorta verso quelle terre semiselvagge. Beltrami, convinto che la ricerca delle sorgenti del fiume che i Sioux chiamavano il Grande Padre fosse l'impresa della vita, nel marzo del 1823 si unì a una spedizione militare che lo risaliva. In realtà circolavano già varie ipotesi che indicavano come sorgenti il lago Turtle o il Labiche, oggi Itasca, ma Beltrami conosceva solo la prima. Dopo vari tentativi falliti, in agosto decise di proseguire da solo, con l'assistenza di due guide indiane che presto lo abbandonarono, rubandogli persino il prezioso acciarino. Tuttavia riuscì a raggiungere ed esplorare il Red Lake, poi un affluente che chiamò Rivière Sanglant, e infine un'altura detta Height of Land, lo spartiacque del bacino del Red River e quello del Mississippi. Su di essa c'era un lago che Beltrami chiamò Giulia, in ricordo del suo amore perduto. Poi ridiscese lungo il fiume, battezzando ogni singolo specchio d'acqua incontrato con i nomi degli amici italiani. A fine anno, dopo una decina di mesi di viaggio massacrante, approdò sano e salvo a New Orleans, dove pubblicò La découverte des sources du Mississippi e de la Rivière Sanglant. Il resoconto non ebbe il successo sperato e anzi irritò parecchio il geografo Henry Schoolcraft, che nel 1832 avrebbe organizzato una spedizione ufficiale per assegnare al lago Itasca il titolo di unica, vera sorgente. Ancora una volta, deluso e amareggiato, Beltrami si lanciò in nuove avventure in Messico e ad Haiti, prima di far ritorno a Londra, dove infine fu accolto con onore come membro della Medico Botanical Society e poi a Parigi dall'Institut de France. Nel 1837 tornò nella sua Filottrano, dove, scelto il nome di Fra Giacomo, visse in ritiro fino alla morte, avvenuta nel 1855. La fama arrivò troppo tardi. Solo nel 1866 lo stato del Minnesota gli dedicò la Beltrami Country, la vasta contea che ospita le sorgenti settentrionali del Mississippi. La sua vera impresa è aver percorso quel territorio inesplorato con una sensibilità eccezionalmente moderna, ricorda Cesare Marino, antropologo della Smithsonian Institution, che ha ricostruito la sua storia con Guido Chiesura. Beltrami ha registrato testimonianze di prima mano sul degrado che il contatto con i bianchi stava provocando tra i nativi, in particolare l'alcolismo, ma soprattutto ha raccolto e inviato in Italia a più riprese armi, utensili, indumenti e decorazioni di inestimabile valore storico.
2: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Seconda puntata, l'età di Dante e la nascita della Signoria.

0: Il 200 a Firenze fu un secolo di straordinaria vitalità, ma anche di conflitti devastanti. La città cresceva, prosperava, ma le divisioni interne minacciavano costantemente di farla implodere. Era un'epoca in cui la politica non era un affare distante, riservato a pochi. Era una questione di vita o di morte che coinvolgeva ogni cittadino. Le strade di Firenze erano un campo di battaglia dove si scontravano non solo spade, ma idee, lealtà, visioni diverse del futuro. Dopo la vittoria guelfa del 1266, Firenze pensava di aver finalmente trovato la pace. Ma la pace in quelle città italiane medievali era sempre precaria. I guelfi stessi si divisero in due fazioni, i guelfi bianchi e i guelfi neri. Queste denominazioni potevano sembrare arbitrarie, ma rappresentavano divisioni profonde. I bianchi, guidati dalla famiglia Cerchi, sostenevano una maggiore indipendenza dal papato e una politica più moderata nei confronti degli antichi ghibellini. I neri, cappeggiati dai Donati, erano intransigenti nella loro fedeltà al papa e volevano eliminare completamente ogni influenza ghibellina. In questo contesto tumultuoso visse Dante Alighieri, nato a Firenze nel 1265. Dante apparteneva a una famiglia della piccola nobiltà, non ricchissima ma rispettabile. Crebbe in una città che stava vivendo la sua età dell'oro economica, ma anche politicamente instabile. Da giovane Dante ricevette una educazione eccellente, studiando retorica, filosofia e soprattutto poesia. Si innamorò della letteratura provenzale e del dolce stil novo, quella corrente poetica che esaltava l'amore idealizzato e la donna angelicata. Ma l'evento che avrebbe segnato per sempre la vita di Dante fu l'incontro, secondo la leggenda, quando aveva solo 9 anni, con Beatrice Portinari. Quell'incontro fugace, quell'apparizione di una bambina vestita di rosso, accese in Dante una passione che avrebbe alimentato la sua poesia per tutta la vita. Beatrice divenne la sua musa, il simbolo di un amore puro e trascendente che lo avrebbe guidato, nella Divina Commedia, fino al paradiso. Dante non fu solo un poeta, però. Fu anche un uomo politico, attivamente coinvolto nella vita della sua città. Nel 1300, all'apice della sua carriera, fu eletto priore, una delle massime cariche del comune. Era un momento cruciale. Papa Bonifacio VIII, uno dei pontefici più ambiziosi e spregiudicati della storia, cercava di estendere il suo controllo sulla Toscana. Firenze era divisa su come rispondere. Dante si schierò con i bianchi, sostenendo l'indipendenza della città dalla prepotenza papale. Fu una scelta fatale. Nel 1301, con l'aiuto di Carlo di Valois, inviato dal Papa, i neri presero il controllo di Firenze con un colpo di Stato. Seguì una purga spietata. I bianchi furono esiliati, le loro proprietà confiscate. Dante, accusato di corruzione e altre malversazioni, fu condannato all'esilio. La sentenza fu chiara: se fosse tornato a Firenze, sarebbe stato bruciato vivo. Così cominciò l'esilio di Dante, un vagabondaggio che sarebbe durato fino alla sua morte nel 1321. Visitò diverse città italiane, cercò protezione presso vari signori, sperò sempre, invano, di poter tornare a Firenze. L'amarezza per l'esilio permea tutta la Divina Commedia, quel poema monumentale che Dante scrisse proprio durante quegli anni di esilio. Attraverso i 3 regni dell'oltretomba, inferno, purgatorio e paradiso, Dante non solo creò un capolavoro letterario senza eguali, ma registrò anche un giudizio implacabile sui suoi contemporanei, premiando amici e condannando nemici a pene eterne. La Divina Commedia è molto più di un'opera letteraria. È una enciclopedia del sapere medievale, un trattato politico, un'autobiografia spirituale. E, cosa fondamentale, è scritta in volgare fiorentino, non in latino. Questa scelta fu rivoluzionaria. Dante credeva che la lingua parlata dalla gente comune fosse degna di esprimere le verità più alte, al pari del latino dei dotti. Con questa scelta Dante non solo diede dignità letteraria al volgare, ma contribuì in modo decisivo alla formazione della lingua italiana. Mentre Dante scriveva il suo poema In esilio, Firenze continuava la sua ascesa economica. Le banche fiorentine erano ormai le più potenti d'Europa. I Bardi, i Peruzzi, gli Acciaiuoli. Queste famiglie prestavano denaro a re e papi, finanziavano eserciti e cattedrali. Il fiorino d'oro, la moneta coniata da Firenze a partire dal 1252, era diventato la valuta di riferimento in tutto il continente, simbolo di stabilità e ricchezza. Ma la ricchezza portava con sé nuove tensioni. Il popolo minuto, gli artigiani e i lavoratori più poveri si risentivano del fatto che il potere fosse concentrato nelle mani delle grandi famiglie mercantili e bancarie, il popolo grasso. Nel 1378 questa tensione esplose nel tumulto dei Ciompi, una rivolta dei lavoratori della lana, i Ciompi appunto, che chiesero maggiori diritti e una partecipazione al governo. Per qualche settimana i Ciompi riuscirono effettivamente a prendere il controllo della città, eleggendo uno dei loro al gonfalonierato. Fu un momento di terrore per le classi dominanti, che videro il loro mondo capovolto, ma la rivolta fu brutalmente repressa. L'ordine fu ristabilito e il potere tornò saldamente nelle mani delle famiglie ricche. La lezione fu chiara: il popolo minuto poteva protestare, ma non governare. Firenze rimase una repubblica oligarchica dove la ricchezza determinava il potere politico. Il 300 fu anche il secolo della peste nera. Nel 1348 quella terribile pandemia che aveva avuto origine in Asia raggiunse l'Europa, portata dalle navi mercantili. Firenze fu colpita duramente, in pochi mesi la popolazione della città si dimezzò. Le cronache dell'epoca, come quelle di Giovanni Boccaccio, descrivono scene apocalittiche, cadaveri ammucchiati nelle strade, famiglie intere spazzate via, una città in preda al panico e alla disperazione. Giovanni Boccaccio, amico e ammiratore di Dante, visse in prima persona l'orrore della peste. La sua opera più famosa, il Decameron, è ambientata proprio durante la peste del 1348. 7 giovani donne e 3 giovani uomini fuggono da Firenze per rifugiarsi in campagna e lì, per passare il tempo, si raccontano 100 novelle. Il Decameron è un affresco meraviglioso della società medievale, con le sue virtù e i suoi vizi, le sue aspirazioni e le sue miserie. Ma è anche, come la commedia di Dante, scritto in volgare, dimostrando ancora una volta la vitalità e la ricchezza di quella lingua toscana che stava diventando la lingua della letteratura italiana. La peste ebbe conseguenze devastanti sull'economia. Le banche fiorentine, già in difficoltà per i prestiti non rimborsati dai re d'Inghilterra e di Francia, crollarono una dopo l'altra. I Bardi e i Peruzzi fallirono, trascinando con sé innumerevoli famiglie più piccole. Fu una crisi senza precedenti che però, paradossalmente, creò anche nuove opportunità. Con le vecchie famiglie bancarie in rovina, altre famiglie meno nobili ma altrettanto ambiziose videro la possibilità di emergere. Una di queste famiglie era quella dei Medici. All'inizio del 400 i Medici erano mercanti e banchieri rispettabili, ma non particolarmente influenti. Giovanni di Bicci de' Medici, il capostipite della fortuna familiare, fondò la Banca Medici e seppe gestirla con abilità, evitando gli errori che avevano portato al fallimento le grandi banche trecentesche. Ma fu suo figlio, Cosimo, che avrebbe trasformato i Medici nella famiglia più potente di Firenze. Prima di arrivare all'epoca dei Medici, però, bisogna parlare dell'esplosione artistica che trasformò Firenze nel 300. Mentre la città affrontava guerre, rivoluzioni e pestilenze, gli artisti fiorentini stavano compiendo una rivoluzione silenziosa, ma altrettanto importante. Stavano reinventando l'arte. Giotto di Bondone, nato nel 1267, fu il primo grande innovatore. Prima di Giotto, la pittura medievale era stilizzata, simbolica, bidimensionale. Le figure sembravano galleggiare su sfondi dorati, senza peso, senza emozioni umane riconoscibili. Giotto cambiò tutto questo. Nelle sue opere, come gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova o quelli della Basilica di Santa Croce a Firenze, le figure hanno volume, occupano uno spazio credibile, mostrano emozioni genuine. Quando Giotto dipinge la Madonna che piange sul corpo di Cristo morto, quella non è un'icona stilizzata, è una madre che soffre, è un essere umano. Questa rivoluzione pittorica era parallela alla rivoluzione letteraria di Dante e Boccaccio. In tutti questi campi gli artisti fiorentini stavano scoprendo l'umanità, l'individualità, la dignità dell'esperienza umana concreta. Era l'alba di quello che sarebbe diventato l'umanesimo, la corrente culturale che avrebbe dominato il Rinascimento. L'architettura fiorentina fu anch'essa trasformata nel 300. La costruzione della nuova cattedrale Santa Maria del Fiore iniziò nel 1296 sotto la direzione di Arnolfo di Cambio. Era un progetto ambiziosissimo. I fiorentini volevano la chiesa più grande e magnifica della cristianità. Ci sarebbe voluto più di un secolo per completarla e la questione di come costruire la cupola avrebbe tormentato generazioni di architetti. Ma l'ambizione stessa del progetto diceva qualcosa di fondamentale su Firenze. Questa era una città che non si accontentava di essere seconda a nessuno. Anche Palazzo Vecchio, la sede del governo comunale, fu costruito in questo periodo, tra il 1299 e il 1314, su progetto di Arnolfo di Cambio. Con la sua torre merlata che domina la piazza, Palazzo Vecchio era e rimane il simbolo del potere civico fiorentino, la dimostrazione che la città si governava da sola, senza bisogno di signori o principi. Eppure, nonostante tutto questo splendore, Firenze rimaneva una città profondamente divisa e violenta. Le vendette di sangue tra famiglie erano comuni, i colpi di Stato e le purghe politiche si susseguivano. La Repubblica Fiorentina era vitale, dinamica, ma anche caotica e instabile. Questa instabilità avrebbe portato, nel secolo successivo, all'ascesa di una famiglia che avrebbe dominato Firenze per quasi tre secoli, i Medici. Ma prima che i Medici prendessero il potere, Firenze avrebbe vissuto ancora qualche decennio di repubblica. Decenni che avrebbero visto la città raggiungere nuove vette di creatività artistica e intellettuale. Il 400 stava per cominciare e con esso il Rinascimento.
1: Avete ascoltato La storia di Firenze dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'ascesa dei Medici e il primo Rinascimento.
2: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
3: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
2: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
4: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
5: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'unico consiglio che una persona può dare a un'altra sulla lettura è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di arrivare alle proprie conclusioni. Virginia Woolf.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Ella anda sola, sola. Disfruta el calor bailando al ritmo de las olas, olas. Así me enamora ahora.

0: Dolce Via.
1: Dato che non penseremo mai nello stesso modo e vedremo la verità per frammenti e da diversi angoli di visuale, la regola della nostra condotta è la tolleranza reciproca. Gandhi.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

0: un sigaro alle labbra in ogni scatto fotografico. Il whisky di puro malto fin dal mattino, primissimo mattino. La vita di un personaggio di Haggard e il temperamento di un leone. Tanto caparbio da convincere una nazione ridotta allo stremo a continuare a combattere una guerra che tutti reputavano già persa. Da convincere un popolo, prima che un esercito, a non arrendersi mai. La Gran Bretagna era rimasta l'unica, sola nazione d'Europa, libera dal nazismo che imperversava da Capo Nord ai Pirenei. E che aveva mostrato di poter conquistare le capitali avversarie in appena una o due settimane di Blitzkrieg, la nuova guerra lampo. Nato nel 1874, Winston Churchill era primo erede di una famiglia dell'alta aristocrazia londinese. All'età di 7 anni, Churchill venne mandato alla St. George's School di Ascot, ma odiò la scuola, ebbe voti mediocri e fu indisciplinato. A causa della salute precaria, nel settembre del 1884 fu trasferito alla Brunswick School di Hove, nel Sussex, dove i suoi risultati migliorarono, ma la condotta rimase indisciplinata. A malapena passò gli esami di ammissione per la prestigiosa Harrow School, a cui si iscrisse nell'aprile del 1888. Qui il rendimento rimase alto. Eccelse soprattutto in storia, ma gli insegnanti lamentavano la sua mancanza di puntualità e precisione. Il padre, non giudicandolo il figlio in grado di frequentare l'università, aveva deciso che il giovane Churchill dovesse intraprendere la carriera militare. Dopo 2 tentativi respinti, fu infine ammesso all'Accademia Militare di Sandhurst, dove fu accettato come cadetto in cavalleria, cominciando i corsi nel settembre del 1893. Nel febbraio 1895, Churchill fu assegnato al 4° Reggimento Ussari dell'esercito britannico. Distanza ad Aldershot. Lo stipendio ammontava a 150 sterline all'anno, ben al di sotto del suo tenore di vita. Nell'autunno del 1895 partì per Cuba insieme con Reginald Barnes per assistere alla guerra di indipendenza che l'isola stava combattendo contro la Spagna. Qui si unì alle truppe spagnole come corrispondente di guerra e fu testimone di vari scontri con i ribelli indipendentisti. Nella stessa occasione, Churchill venne anche reclutato dall'intelligence britannica tramite il colonnello Edward Chapman al fine di raccogliere informazioni su un nuovo tipo di pallottola in uso all'esercito spagnolo. Terminata questa esperienza, trascorse un periodo di soggiorno negli Stati Uniti d'America, il paese di sua madre, dove fece la conoscenza di Burke Cochrane, famoso uomo politico e oratore del tempo, che ebbe notevole influenza sul giovane Winston. Churchill ammirava gli Stati Uniti e scrisse a suo fratello che erano davvero un grande paese, dicendo anche alla madre: «Che grande popolo sono gli americani!» In India, Churchill decise di unirsi al corpo di spedizione del Malakland, comandato da Bindon Blood, nella campagna contro i ribelli Pashtun in India nordoccidentale. Per poter partecipare, dovette accreditarsi come corrispondente di guerra per il The Pioneer e per il Daily Telegraph. Successivamente, avendo avuto presentimento dello scoppio della seconda guerra boera, Churchill salpò da Southampton per il Sudafrica come corrispondente per il Daily Mail e il Morning Post. Sbarcato a Città del Capo, raggiunse il fronte a Ladysmith, allora assediata dalle truppe boere. Tra i corrispondenti di guerra britannici era presente anche la zia di Churchill, Lady Sarah Wilson, una delle prime donne della storia ad aver svolto questa professione. Forte della popolarità conseguita nel conflitto sudafricano, Churchill si unì a un gruppo di giovani deputati conservatori il cui leader era Lord Hugh Cecil e a partire dal 1903 cominciò ad allontanarsi da questi ultimi. In particolare si oppose al leader dei liberali unionisti Joseph Chamberlain, vecchio amico e alleato politico del padre. Passato ufficialmente ai liberali dopo la Pasqua del 1904, ed astro in ascesa della politica britannica, Churchill divenne nel 1910 ministro dell'interno. Quando, nello stesso anno, ebbero luogo gli scioperi di minatori nel Galles, Churchill impedì all'esercito di intervenire, venendo per questo criticato dai giornali conservatori come il Times. Negli anni precedenti allo scoppio della Grande Guerra, gli viene assegnata la carica di primo lord dell'ammiragliato, essenzialmente il capo politico della Marina Militare Britannica, all'interno del quale avvia un programma di ammodernamento che prevede una serie di importanti, quanto essenziali, cambiamenti della Royal Navy, compresa la creazione, quale pioniere dell'aria, convinto sostenitore di quella nuova tecnologia, di una forza aerea navale, la Royal Naval Air Service, che sviluppa su ordine di Churchill le tattiche aeronavali che avrebbero segnato il futuro dei conflitti di tutto il secolo. Nel 1915 fu uno dei maggiori sostenitori e dei pianificatori dello sbarco di Gallipoli, un'operazione anfibia lanciata contro le coste turche che si tramuterà in una carneficina per il corpo di spedizione australiano e neozelandese a causa di una serie di errori logistici e strategici. Questo pesante fallimento, che si concluse con una bruciante ritirata e con la perdita di ben 25.000 uomini sulle alture che dominano i Dardanelli, costringerà Churchill a dare le dimissioni da Lord dell'Ammiragliato e lo tormenterà per il resto della sua vita. Quando le divisioni meccanizzate di Hitler invadono la Polonia nelle prime ore del 1 di settembre del 1939, Winston Churchill è ormai un politico che ha attemperato negli anni la sua figura di uomo irriverente, dotato di una certa dose di saggezza e lungimiranza, ma anche di un tagliente, quanto seccante, senso dell'humor. La guerra di lì a pochi mesi sarebbe tornata e sarebbe stata per la seconda volta una guerra mondiale. Secondo Churchill, già allora il Regno Unito non avrebbe dovuto combattere per Danzica o per la Polonia, ma avrebbe dovuto combattere per salvare il mondo intero dalla tirannide nazista e in difesa di tutto quanto vi è di più sacro per l'uomo. Si riferiva semplicemente alla libertà. Il governo di Londra però tentennava, cercando la via diplomatica e fidandosi delle promesse dispensate da personaggi militari e ambasciatori, italiani e tedeschi. Proprio in quegli stessi giorni, Churchill venne rinominato primo lord dell'ammiragliato, data la sua indubbia conoscenza delle tattiche aeronavali e il futuro incerto delle sorti. Ma il vecchio leone già presagiva ciò che il destino aveva messo in serbo per il suo futuro. Quando Neville Chamberlain, primo ministro con il quale Churchill aveva a lungo condiviso una inimicizia reciproca, si reca a Buckingham Palace per comunicare al re che il Parlamento intende creare un governo interpartitico di laburisti e liberali, che lui non può presiedere, i nomi che giacciono sulla scrivania per prendere il suo posto sono solamente due: Halifax e Churchill. Il primo sembra essere il favorito, ma a malincuore saranno costretti a propendere per il secondo, che sceglierà fin dal primo momento la via della sincerità, sia agli occhi della Camera dei Comuni, che deve concedergli la fiducia per presiedere il governo, sia a quelli dell'intero regno.
1: Non ho nulla da offrire, se non sangue, fatica, lacrime e sudore. Abbiamo davanti a noi molti lunghi mesi di lotta e di sofferenza.
0: E così sarebbe stato. In pochi mesi, le armate del Terzo Reich avevano invaso Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Lussemburgo. E infine aveva messo in ginocchio la Francia. L'alleato su cui Churchill contava più di tutti e che era stato costretto a capitolare in poche settimane. Il fronte occidentale collassò rapidamente davanti all'urto tedesco, dividendo l'esercito francese dal corpo di spedizione britannico e dirigendosi verso i porti sulla Manica. Churchill si recò più volte a Parigi per spingere gli alleati ad un'azione più decisa, ma ormai le truppe naziste puntavano direttamente sulla capitale francese. Il comandante francese Maxime Weygand rifiutò qualsiasi azione concertata con i britannici. Churchill avviò allora le operazioni di evacuazione del corpo di spedizione britannico, che sarebbero culminate con l'operazione Dynamo a Dunkirk. Fu in questa fase, la più disastrosa del conflitto, quando sembrava certo il trionfo del nazifascismo, Mussolini avrebbe dichiarato guerra il 10 giugno, che Halifax, rimasto nel gabinetto di guerra come ministro degli esteri, insieme a Chamberlain, ministro senza portafoglio, propose di prendere contatto con Mussolini per mediare una pace tra la Gran Bretagna e la Germania. A questo scopo, Halifax si incontrò il 25 maggio con l'ambasciatore italiano Giuseppe Bastianini. La proposta prevedeva una mediazione italiana di una pace europea, in cambio di concessioni territoriali all'Italia. Churchill, sebbene non si mostrasse ostile in linea di principio ad un approccio verso Mussolini, sostenne che avvicinare il duce avrebbe compromesso l'integrità della nostra posizione di belligeranza. Churchill, sempre su suggerimento di Halifax, aveva già scritto a Mussolini il 13 maggio, dicendo:
1: «Troppo tardi per impedire che scorra un fiume di sangue tra il popolo inglese e quello italiano. L'Inghilterra andrà avanti fino in fondo, anche da sola, come ci è già accaduto, e ho valide ragioni per ritenere che verremmo aiutati in misura crescente dagli Stati Uniti, o meglio, da tutta l'America».
0: Mussolini oppose uno sprezzante rifiuto all'approccio di Churchill. Quest'ultimo ritenne dunque che non si potesse fare affidamento sul dittatore italiano, ormai chiaramente deciso a legare il suo destino a quello di Hitler. Chamberlain annotò nel suo diario: «Il primo ministro disapprova ogni contatto con Mussolini». Il 28 maggio si tenne la riunione decisiva del War Cabinet, che Churchill estese a tutti i ministri del governo, e dichiarò:
1: «Ho attentamente valutato in questi giorni se prendere in considerazione trattative con quell'uomo e se rientrasse tra i miei doveri. Ma era insensato pensare che, se avessimo cercato di concludere la pace ora, avremmo ottenuto condizioni migliori di quelle che avremmo ottenuto continuando a combattere. La Germania esigerebbe la nostra flotta, quello che verrebbe definito disarmo, le nostre basi navali e molto altro ancora. Il nostro diverrebbe uno Stato asservito, anche se verrebbe creato un governo britannico che, sotto Mosley o altri del suo genere, sarebbe un burattino nelle mani di Hitler.
0: La grande ritirata del corpo di spedizione britannico a Dunkerque aveva mostrato una terribile e spaventosa verità a Londra. L'isola di Albione era rimasta sola davanti all'invincibile armata di Hitler, che al di là della Manica preparava l'invasione dell'Inghilterra. Fu allora che il leone pronunciò il discorso che rimase nella storia.
2: Sebbene vaste aree dell'Europa e molti antichi e illustri stati siano caduti o potrebbero cadere nella ferrea morsa della Gestapo e di tutti gli altri apparati odiosi del dominio nazista, noi non vacilleremo né caderemo. Noi andremo avanti fino alla fine! Combatteremo in Francia. Combatteremo per i mari e sugli oceani. Combatteremo con crescente fiducia e crescenti forze nei cieli. Noi difenderemo la nostra isola, quale che sia il prezzo da pagare. Combatteremo sulle spiagge, combatteremo sulle piste d'atterraggio, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline.

Quella manciata di parole sarà sufficiente ad infiammare gli animi di tutto l'impero, che ovunque, nella terra oltremare, rispose al primo ministro e alla chiamata alle armi. La vittoria nei cieli della battaglia d'Inghilterra, prima sconfitta subita dalle truppe di Hitler dall'inizio del conflitto, è più che determinante per mettere al sicuro l'Inghilterra e per mostrare al mondo che si può resistere. La seconda vittoria, quella di El Alamein, rovescerà definitivamente le sorti del conflitto, dove nel frattempo sono entrati gli Stati Uniti d'America.

Nel giugno 1944 le forze alleate invasero la Normandia e ricacciarono le forze naziste in Germania lungo un ampio fronte nel corso dell'anno successivo. Dopo essere stata attaccata su tre fronti dagli alleati e nonostante momentanee battute d'arresto come la sfortunata operazione Market Garden e gli ultimi disperati contrattacchi tedeschi che culminarono nella battaglia delle Ardennes, la Germania nazista fu alla fine sconfitta. Il 7 maggio 1945 gli alleati accettarono la resa della Germania. Lo stesso giorno, in un notiziario della BBC, John Snag annunciò che l'8 maggio sarebbe stato il giorno della vittoria in Europa. Quello stesso giorno, Churchill trasmise alla nazione la notizia che la Germania si era arresa e che un ultimo cessate il fuoco su tutti i fronti in Europa sarebbe entrato in vigore alla mezzanotte e un minuto di quel giorno. Con una elezione generale incombente, non ce n'era stata una da quasi un decennio, e con i ministri laburisti che si rifiutavano di continuare la coalizione di guerra, Churchill si dimise da primo ministro il 23 maggio del 1945. Dopo le elezioni generali dell'ottobre 1951, Churchill divenne di nuovo primo ministro e il suo secondo governo durò fino alle sue dimissioni nell'aprile del 1955. Ricoprì inoltre l'incarico di ministro della difesa dall'ottobre 1951 fino al 1 marzo 1952, quando consegnò il portafoglio al maresciallo Alexander. Subito entrato in carica, Churchill ridusse nettamente gli stipendi di tutti i componenti del governo, compreso il proprio, e avviò la privatizzazione dell'industria metallurgica, come promesso in campagna elettorale. Il 15 gennaio 1965, Churchill subì un grave ictus e morì nella sua casa di Londra 9 giorni dopo, all'età di 90 anni, la mattina di domenica 24 gennaio 1965, esattamente 70 anni dopo la morte del padre. La cerimonia fu il più grande funerale di Stato nella storia mondiale fino a quel momento, con rappresentanti di 112 nazioni. Solo la Cina non inviò un emissario. In Europa, 350 milioni di persone, tra cui 25 milioni in Gran Bretagna, assistettero ai funerali in televisione e solo la Repubblica d'Irlanda non trasmise l'evento dal vivo. Il presidente del Consiglio italiano dell'epoca, Aldo Moro, pronunciò una lunga commemorazione alla Camera dei Deputati italiana il 26 gennaio. Winston Churchill, a distanza di anni, rimane un emblema storico del secolo scorso. La sua figura, un faro di speranza nel momento più difficile della storia del continente europeo, è diventata una delle più influenti della storia inglese, ispirando la realizzazione di numerosi saggi, romanzi, componimenti musicali, programmi televisivi e rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

dopo la sua morte, l'era delle colonie era finita e l'impero britannico aveva ormai cessato di esistere. Le sue esequie, alla presenza della regina, saranno trionfali.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso Bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la Seconda Guerra Punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone Il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari.

0: compone anche Il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e Il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa, in forma di dialogo, tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna, per aiutarlo a guardare dentro di sé, e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte, per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica dalle 23.30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
2: Note classiche a piè di pagina.
3: Ogni domenica sera alle 23.30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come il caffè. Puoi metterci tutto lo zucchero che vuoi, ma se lo vuoi far diventare dolce, devi girare il cucchiaino. A stare fermi non succede niente. Thomas Jefferson.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte.

0: tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Donna Moderna. Lipedema, chiamiamolo col suo nome. Gambe e braccia che resistono a ogni terapia antigonfiore. È così che si presenta questa malattia poco o per niente riconosciuta e capace di rovinare la vita a una donna su 10. Se ti dicono è cellulite, cambia medico. Di Nina Gigante. Per anni ho pensato che fosse colpa mia. Colpa per quelle gambe che non si sgonfiavano con niente, diete, palestra, massaggi, fanghi. Per quei lividi che mi ritrovavo addosso senza ricordare come me li fossi fatti. Il medico diceva di mangiare sano, come se non lo facessi già. L'estetista proponeva trattamenti anticellulite. Io andavo avanti convinta di non impegnarmi abbastanza. Poi l'anno scorso è arrivato un nome, lipedema. Nel mio caso, forse collegato a un'allergia sistemica al nickel che mi porto dietro dall'infanzia e che tiene il corpo in uno stato di infiammazione latente. Riconosciuto come la malattia dell'OMS solo nel 2018, il lipedema non è cellulite né ritenzione idrica. È un'infiammazione cronica del tessuto connettivo lasso, di cui fa parte anche il tessuto adiposo, che si accumula in modo anomalo e simmetrico su gambe, fianchi e talvolta braccia, spiega Giulia Milillo, medico internista e membro della Società Italiana di Flebolinfologia. È una patologia con forte componente ereditaria, influenzata da meccanismi infiammatori e ormoni immediati, per questo peggiora in pubertà, gravidanza o menopausa. Per la sproporzione tra parte superiore e inferiore dell'organismo, viene chiamata anche sindrome dei due corpi. Aumento di volume sproporzionato di gambe o braccia rispetto al tronco, dolore alla pressione, lividi facili, pesantezza, gonfiore che peggiora durante il giorno, scarsa risposta a dieta e movimento sono i principali sintomi. Frequente è l'effetto scalino alla caviglia, una brusca interruzione del tessuto adiposo prima del piede, precisa la dottoressa Milillo. Per anni questi segni sono stati mal interpretati come sovrappeso o cellulite, ma non c'entrano nulla. E quando in ambulatorio arriva finalmente una spiegazione? La reazione che vedo più spesso non è la paura, è il sollievo. Molte pazienti si commuovono perché per la prima volta qualcuno dà un nome a sintomi con cui convivono da anni. Poi subentra la rabbia per il tempo perso. Questa malattia riguarda una donna su 10, ma in Italia ci vogliono in media 10 anni per arrivare a una diagnosi. Non perché l'ipedema sia raro, ma perché per troppo tempo è stato invisibile. E la diagnosi tardiva è legata alla scarsa conoscenza della patologia anche in ambito sanitario. Se sospetti di esserne affetta, rivolgiti a uno specialista, angiologa, chirurga vascolare, endocrinologa, ma è cruciale che abbia formazione specifica sulla patologia. La diagnosi è clinica, basata su storia ed esame obiettivo. Non esistono analisi del sangue che confermino l'ipedema. Gli esami servono solo a escludere altre cause di gonfiore, puntualizza il medico. Il tessuto lipedematoso è biologicamente diverso dal grasso normale. È doloroso, trattiene liquidi, risponde meno alle strategie di dimagrimento. Molte donne mi raccontano di essere dimagrite in viso, seno, tronco, senza cambiamenti su gambe e braccia, aggiunge Leslie Pario, biologa nutrizionista specializzata in lipedema. Non esiste una dieta valida per tutte. In generale, sia verdure, proteine di qualità, pesce azzurro, olio extravergine, frutta a basso indice glicemico e semi oleosi. Da limitare zuccheri, farine raffinate, ultraprocessati, alcol e sale, con l'obiettivo non di ridurre le calorie, ma di abbassare l'infiammazione. E poi attente allo stress, il grande nemico silenzioso dell'ipedema. Quando il cortisolo resta elevato troppo a lungo, aumenta l'infiammazione sistemica che favorisce la ritenzione idrica e peggiora dolore e gonfiore. Continua la nutrizionista. Accanto a sonno, respirazione, meditazione, movimento nella natura, è fondamentale lavorare sul mindset. Accettare una malattia non significa rassegnarsi. Vuol dire al contrario smettere di lottare contro il proprio corpo e iniziare ad ascoltare i segnali con cure mirate. Il movimento, per esempio, è cruciale, ma è fondamentale che sia adatto. Il tessuto lipedematoso è sensibile ai microtraumi e corsa intensa, salti, circuiti aggressivi sono controproducenti. Meglio camminata, nuoto e attività in acqua, bicicletta, yoga, pilates, allenamento di forza progressivo e supervisionato. L'obiettivo non è bruciare calorie, ma migliorare funzionalità, mobilità e qualità della vita, suggerisce Pario. E gli integratori, che oggi fioccano sui social visto che l'ipedema è tra i trend? Non ne esistono ad hoc, chiarisce Leslie Pario. Una recente review su Nutrition Reviews indica i più promettenti: omega 3, polifenoli e vitamina C. Diosmina, centella e bromelina possono essere utili per microcircolo, fragilità capillare ed edema, ma non sono una cura. I prodotti brucia grassi o dimagranti per l'ipedema sono solo marketing. Non c'è nessuna prova solida che modifichino il tessuto lipedematoso. Non esiste una terapia che guarisca l'ipedema, ma esistono interventi che riducono i sintomi e ne rallentano la progressione, riprende Melillo. Vanno combinati l'alimentazione antinfiammatoria personalizzata, l'esercizio terapeutico con una terapia decongestiva complessa composta da massaggio connettivale, calza elastica e linfodrenaggio manuale. Nei casi più avanzati, la liposuzione con tecniche specifiche dà risultati su dolore, mobilità e qualità di vita. Non è un intervento estetico, conclude la dottoressa. La cura dell'ipodema coincide con il recupero di funzione, benessere e libertà di movimento per una longevità in salute.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. 100.000 sfumature di sesso. Lo fanno quasi tutti, nei modi più curiosi, con parecchia fatica e a volte rischiando la vita. Perché questo modo di riprodursi ha così successo? Di Giovanna Camardo. Il sesso. La cosa più divertente che puoi fare senza ridere. Se un bonobo potesse leggere questa battuta di Woody Allen, forse la capirebbe al volo, come facciamo noi umani. Questi primati, noti perché preferiscono fare l'amore che la guerra, sembrano infatti decisamente apprezzare il sesso. Che comunque sia, divertente o puro istinto, è tra le cose più diffuse in natura. Lo fanno quasi tutti, animali, piante, funghi. Perché, considerando che per molti richiede un sacco di fatica, quali sono meccanismi e molecole in gioco? E quali i metodi che la natura ha sviluppato per trovare il partner giusto? Il sesso è la strategia usata dalla stragrande maggioranza di animali e piante, conferma Francesco Ficetola, docente di strategie riproduttive all'Università degli Studi di Milano. Una delle spiegazioni della sua affermazione è l'ipotesi della regina rossa. In Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, la regina rossa spiega ad Alice: in questo luogo ci vuole tutta la velocità di cui si dispone se si vuole rimanere nello stesso posto. L'ipotesi si riferisce in particolare alla coevoluzione con i patogeni. Per sopravvivere ai germi, che evolvono rapidamente, le specie devono cambiare. Ma tutti gli organismi evolvono e si confrontano con predatori o prede. Come faccio ad avere una prole simile a me, ma un po' diversa, che avrà migliori possibilità di adattamento? La risposta è il sesso. Una strategia che permette di mescolare i geni, i gameti, le cellule che si uniscono nella riproduzione sessuale, sono infatti un puzzle del DNA che l'individuo ha ricevuto da madre e padre, spiega Ficetola. La riproduzione senza sesso, i batteri per esempio si dividono in due, che produce individui identici al genitore, è più facile. La crescita della popolazione è più rapida e si risparmiano risorse. Ma un nuovo patogeno o un predatore che trova la giusta strategia potrebbe spazzare via me e tutta la mia discendenza. Fidanzati appiccicosi o mangiati. C'è poi anche un'ipotesi che riguarda le mutazioni, gli errori che si producono a ogni duplicazione dei geni e che sono in maggioranza deleterie, spiega Andrea Pilastro, docente di biologia evoluzionistica e comportamento animale all'Università di Padova e autore di Sesso ed evoluzione, la straordinaria storia evolutiva della riproduzione sessuale, Bompiani. Con la riproduzione senza sesso si hanno copie identiche, ma con nuove mutazioni in più, che si accumuleranno nelle generazioni. Con la riproduzione sessuale e il mescolamento dei geni si hanno invece discendenti con un'alta variabilità. Alcuni avranno molte mutazioni e non sopravviveranno, altri poche e vivranno. Un vantaggio c'è, visto che qualcuno ha iniziato a mescolare le carte oltre 1 miliardo di anni fa. E da allora si continua. Tutti noi, eucarioti, con cellule complesse, animali, piante, funghi, protozoi, discendiamo da un antenato che ha iniziato a fare sesso. Poi qualcuno è tornato indietro e può riprodursi, sia con sia senza, dice Ficetola. Per fare sesso, gli animali sono disposti a tutto. Un maschio dominante di foca elefante deve difendere il suo harem di femmine, pestandosi a sangue con i rivali. E in quel periodo non può andare in mare a mangiare, deve presidiare le spiagge e le femmine, dice Ficetola. Uno studio di Sofia Bolsk dell'Università della Tasmania ha visto che i maschi dell'elefante marino del sud muoiono prima, perché per mettere su peso restano nei tratti di mare ricchi di cibo, ma pieni di predatori. Nulla però a confronto del maschio delle mantidi, che per il sesso perde proprio la testa, visto che la femmina può staccargliela durante la copula, se non riesce a fuggire prima.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista storica di National Geographic. Statue sommerse. Sommozzatori e archeologi hanno recuperato importanti resti dell'antica città di Canopo che giacevano sott'acqua, a cura della redazione. Dopo un devastante terremoto avvenuto nel 365 d.C., alcune città egizie della costa mediterranea iniziarono un'agonica decadenza. Fu questo il caso di Canopo, la cui scomparsa definitiva avvenne tra il VI e il VII secolo. I suoi resti rimasero abbandonati fino alla loro riscoperta, avvenuta solo di recente, grazie alla combinazione dello studio di fonti antiche, della geomorfologia, che analizza i rilievi terrestri e la loro storia, e della ricerca archeologica subacquea. Frank Goddio, archeologo e direttore dello European Institute for Underwater Archaeology, istituto europeo di archeologia subacquea, che ha portato alla luce gran parte dell'Egitto sommerso, ha suggerito che nel caso di Canopo è preferibile parlare piuttosto di una zona canopica, poiché i suoi confini non sono ancora molto chiari. Secondo lo storico greco Erodoto, la città si trovava più o meno a 125 stadi, circa 25 chilometri, da Alessandria, la capitale dell'Egitto, parte della quale si trova anch'essa sott'acqua. Conosciuta principalmente per il suo grande tempio dedicato al dio Serapide, Canopo era una città strettamente legata a diversi culti in cui si mescolavano credenze egizie, greche e romane. Con il passare del tempo, mentre le zone periferiche della città restarono sotto il controllo dell'attuale Abu Kir, la zona orientale di Canopo rimase parte del patrimonio sommerso dell'Egitto. Ora, un team di archeologi egiziani, in collaborazione con i membri dello European Institute for Underwater Archaeology, ha scoperto in questa zona diversi templi, abitazioni, depositi d'acqua, vasche per pesci, due statue di marmo, di epoca tolemaica e romana, e un molo lungo 125 metri, oltre ad ancore di pietra e una gru portuale. I ricercatori ritengono che questi resti potrebbero appartenere alla zona orientale dell'antica Canopo. Per il recupero di parte di questi preziosi reperti, gli archeologi hanno potuto contare sull'aiuto del governo egiziano, che ha fornito attrezzature ingegneristiche e sommozzatori specializzati nella ricerca di tesori nascosti sotto i sedimenti del Nilo, rendendone possibile il recupero. Secondo Sherif Fati, ministro del turismo e delle antichità, ciò che recuperiamo è limitato e risponde a rigorosi criteri di conservazione. Il resto continuerà a far parte del patrimonio subacqueo. Il recupero di Canopo è un duro monito sulla fragilità di Alessandria. La città attuale deve affrontare una minaccia simile a quella che hanno subito le sue predecessore, come Tonis Eraclion, anch'essa sommersa, e che non è altro che l'inarrestabile avanzata del mare, avverte il ministro. Secondo gli esperti, infatti, a causa del naturale abbassamento del delta del Nilo e dello sfruttamento eccessivo delle falde acquifere, Alessandria sta sprofondando a un ritmo di oltre 3 mm l'anno. Anche se non sembra molto, a questo bisogna aggiungere anche il costante innalzamento del livello del mare a causa dei cambiamenti climatici. Persino l'ONU ha avvisato che un terzo della città potrebbe essere sommerso o diventare inabitabile entro il 2050, il che comporterebbe la perdita di interi quartieri e lo sfollamento forzato di centinaia di migliaia di persone, con conseguenze umanitarie catastrofiche.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Le stelle ci proteggono con la polvere. Non quella che si deposita sui mobili di casa, piuttosto una specie di nebbia che galleggia ovunque. I minuscoli granelli di cui è composta servono a proteggere le stelle in via di formazione o si aggregano in materiali solidi che confluiscono nei pianeti. Di Rossana Rossi. Nell'infinità dello spazio si cela un enigma cosmico, le polveri interstellari. Contrariamente a quanto potremmo pensare, infatti, lo spazio non è vuoto, ma vi galleggiano minuscole particelle di materia, la cui composizione è rimasta per molto tempo misteriosa. Ben diversa dalla polvere che si deposita sui mobili di casa, quella interstellare assomiglia al fumo di una sigaretta, una specie di nebbia contenente poche semplici molecole o minuscoli granelli non più grandi di un centesimo di millimetro. Per alcuni astronomi è una vera seccatura. Nasconde parte dell'universo e ne rende più difficile la comprensione, distorcendo la luce proveniente dalle galassie lontane che intendono studiare. Per altri, invece, la polvere è lo scopo principale della loro ricerca. Preziosi archivi di informazioni, le particelle che la compongono sono parte integrante del funzionamento dell'universo. Fungono da bozzolo per proteggere le stelle in formazione, si compattano per contribuire alla formazione dei pianeti e si aggregano per formare quelli che sono stati i mattoni della vita sulla Terra. Possono inoltre fornire indizi cruciali sulla chimica dell'universo primordiale, permettendo agli scienziati di far luce sulle condizioni che hanno portato alla nascita dei primi corpi celesti. Grazie a uno spettrografo montato sul Very Large Telescope dell'ESO in Cile, un team guidato da Roland Bacon del Centre de Recherche Astrophysique di Lione è riuscito a fotografare per la prima volta una piccola parte dell'evanescente scheletro che costituisce la struttura portante dell'universo, la ragnatela cosmica. Gli astronomi ipotizzano che la sua formazione risalga a 13,7 miliardi e mezzo di anni fa, cioè ad appena 100 milioni di anni dopo il Big Bang. All'epoca l'universo era freddo e buio e tutta la materia presente era costituita da opache nubi di atomi di idrogeno ed elio, i più semplici tra gli elementi chimici. Gli ultimi dati raccolti dai telescopi spaziali e terrestri sembrano suggerire che a un certo punto una forza misteriosa, la cosiddetta materia oscura, abbia preso ad attirare fra loro quegli impalpabili veli, organizzandoli in lunghi filamenti gassosi. In quell'infinito mare senza luce, il risultato fu un'immensa rete simile a una tela di ragno, che, per effetto della gravità, si faceva sempre più fitta nei punti di intersezione. Nelle regioni di convergenza, via via sempre più dense e calde, sarebbe scoccata la scintilla destinata ad accendere le prime stelle. Fantastici astri di colore blu che potevano raggiungere una massa fino a 1000 volte quella del Sole. Grazie a loro, finalmente, l'universo si illuminò. Giganteschi ma sfuggenti, quei mostri blu non assomigliavano affatto alle attuali stelle longeve e relativamente fredde che popolano lo spazio a noi più vicino e sono ricche di elementi pesanti. Avevano invece una vita intensa ma molto breve, alla cui spettacolare fine dobbiamo l'universo che conosciamo. Essendo formati da soli elementi leggeri, potevano infatti raggiungere dimensioni tali da indurre nel proprio nucleo un vorace processo di fusione nucleare sempre più rapido e intenso. Mostruose temperature dell'ordine dei 100 milioni di gradi costringevano gli atomi di idrogeno a schiacciarsi l'uno contro l'altro e trasformarsi in elio. Quest'ultimo, a sua volta, generava elementi via via più pesanti, come carbonio, ossigeno e ferro. Alla fine, consumato tutto l'idrogeno, all'interno delle protostelle blu la fusione si fermava e l'equilibrio si spezzava. La pressione esercitata dalla radiazione verso l'esterno non era più sufficiente a bilanciare quella generata dalla gravità e quest'ultima prendeva il sopravvento. L'astro dapprima si contraeva su se stesso, poi rimbalzava nello spazio in un'esplosione colossale chiamata supernova, diffondendo tutto intorno come semi gli elementi pesanti nati nel profondo del suo cuore. Da allora, a partire da quei semi, miriadi di stelle si sono accese e spente nell'universo, contribuendo ad arricchire lo spazio delle polveri generate nelle loro fornaci nucleari. La continua produzione di elementi pesanti ha contribuito alla formazione di nuove generazioni di stelle, molte delle quali si sono trasformate in astri più piccoli e longevi, attorno ai quali le polveri residue si sono concentrate in pianeti. Analizzare le particelle che ancora oggi pervadono lo spazio non è facile, ma questo intricato puzzle sta per essere risolto grazie al lavoro pionieristico di scienziati di ogni parte del mondo. Attraverso sofisticate tecniche di osservazione e analisi spettrali stanno venendo alla luce molti segreti delle polveri cosmiche. Studiando la luce emessa o assorbita da queste particelle, gli scienziati sono riusciti a determinarne la composizione chimica, la densità e persino la temperatura. Questi dati forniscono preziose informazioni sulla natura del mezzo interstellare e sulle condizioni fisiche delle regioni in cui le polveri cosmiche sono presenti. Di fondamentale importanza è stata la recente scoperta in una nube molecolare della costellazione del Toro, a 400 anni luce dalla Terra, del benzonitrile, una piccola molecola organica composta da 7 atomi di carbonio. Nei laboratori di chimica questa sostanza dal sentore di mandorla è un solvente molto utile, ma nello spazio rappresenta una specie di anello mancante nella formazione della materia. Una delle sue principali caratteristiche è infatti la capacità di partecipare a reazioni chimiche che le consentono di interagire efficacemente con altre sostanze. La sua scoperta in una nube molecolare mostra che, anche in un ambiente gelido, lontano da qualsiasi fonte di luce, gli atomi di carbonio possano unirsi in molecole organiche, a loro volta in grado di crescere, generando i primi composti organici complessi. La loro presenza potrebbe quindi avvalorare una delle teorie cosmiche più affascinanti: la provenienza dallo spazio delle sostanze responsabili dei processi che circa 3 miliardi e mezzo di anni fa hanno portato alla nascita sulla Terra del primo organismo vivente.
0: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Freedom. I disturbi della personalità. Esistono delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Di Michela Ermini. Alcune stime generali all'interno di studi epidemiologici e clinici suggeriscono che i disturbi di personalità siano abbastanza comuni negli adulti e riguardino circa il 15% della popolazione. Parlare di disturbo di personalità può generare una certa riluttanza e anche paura, tanto da volerne prendere le distanze. Ma chi come noi è affascinato da ogni espressione della personalità umana, in questa lettura potrà trovare spunti di riflessione e, perché no, appagare anche curiosità e ottenere chiarimenti. C'è molta confusione, infatti, quando si parla di disturbo di personalità e spesso ci capita di usare espressioni in modo impreciso. Non di rado utilizziamo terminologie come borderline o narcisista più come aggettivi che come sostantivi, associandoli persino a oggetti o situazioni. Evitando generalizzazioni e stereotipi basati su etichette diagnostiche, che come sempre sottolineiamo dovrebbero essere esclusivamente effettuate dai professionisti sulla base di un'approfondita valutazione clinica, ci limiteremo in queste pagine a descrivere sinteticamente ogni disturbo di personalità. Quando il nostro stile di personalità si trasforma in disturbo e, soprattutto, qual è la differenza tra tratto e disturbo vero e proprio? Espressioni come «ha una grande personalità» o «ma che brutto carattere» e ancora «ma che temperamento impulsivo» e anche «sei proprio un tipo» sono comuni nel nostro linguaggio e spesso vengono utilizzate per definire le qualità, positive o negative, che caratterizzano una persona. Quando ci sentiamo attratti verso qualcuno, il livello di magnetismo che ci attira è spesso legato al modo in cui percepiamo la sua personalità. Sappiamo bene che categorizzare e classificare l'essere umano non solo è impensabile, ma è anche dannoso, perché tenderebbe a una generalizzazione che non terrebbe conto della persona in tutta la sua complessità. I clinici lo sanno bene, ogni paziente è un caso unico. Esistono tuttavia delle caratteristiche comuni, dei tratti e dei comportamenti che hanno permesso agli studiosi di creare un raggruppamento delle personalità umane, sempre modificabile e in continuo aggiornamento rispetto alle epoche e alle culture. Gli esseri umani, dunque, pur nella loro diversità, presentano tratti stabili e duraturi in cui il proprio stile di personalità si ripropone identico anche di fronte a stimoli diversi. Che cos'è allora la personalità? Come si può definirla? Innanzitutto cerchiamo di descrivere brevemente altri due concetti legati alla personalità, il temperamento e il carattere. Il temperamento si riferisce alle tendenze innate nel modo di reagire alle esperienze esterne ed è considerato il nucleo biologico della personalità. Il temperamento è spesso osservato sin dalla nascita e può influire sulla predisposizione di un individuo verso certi modelli comportamentali e reattivi, influenzandone la risposta agli stimoli esterni. È la parte più stabile della nostra identità. Il carattere si riferisce alle caratteristiche individuali e comportamentali più specifiche che contribuiscono a definire la struttura di personalità di un individuo. Questi possono includere i tratti che rappresentano una sorta di marchio distintivo di ognuno di noi. Il carattere è spesso considerato come il modo in cui una persona si comporta o agisce in determinate situazioni o contesti e si concentra sulle caratteristiche acquisite e modellate dall'ambiente e dalle esperienze di vita. Secondo il manuale diagnostico psicodinamico, PDM, la personalità è ciò che si è, non ciò che si ha. Di certo comprende più di quanto si possa vedere esaminando il solo comportamento di una persona. La personalità rappresenta quindi un insieme strutturato di pensieri, sentimenti e comportamenti che delineano come un individuo si adatta e vive la propria vita. Questa modalità di esistenza deriva da una combinazione di fattori innati, come appunto il temperamento, insieme allo sviluppo personale e all'interazione con l'ambiente sociale e culturale. Benché la personalità mostri elementi di stabilità nel tempo, non è statica e si trasforma nel corso della vita. Lo studio della personalità richiede un'attenzione particolare verso caratteristiche, disposizioni e comportamenti simili tra gli individui, oltre che a focalizzarsi sulla specifica combinazione di tratti, atteggiamenti e comportamenti che rendono inimitabile ciascuna persona. Possiamo dire che la personalità è una combinazione unica e relativamente stabile di tratti, carattere e temperamento che caratterizza un individuo nelle sue interazioni con se stesso, con gli altri e con l'ambiente. Ciò che viene considerato normale o patologico in termini di comportamento, emozioni e pensieri può variare notevolmente da una cultura all'altra. In alcune culture esprimere apertamente le proprie emozioni è considerato normale e auspicabile, mentre in altre potrebbe essere visto come inappropriato o come un segno di mancanza di rispetto. I manuali diagnostici e nosologici considerano dunque anche l'inquadramento culturale come criterio di diagnosi, perché ciò che può essere considerato normale in una cultura potrebbe essere ritenuto patologico in un'altra. La maggior parte di noi potrebbe avere leggeri tratti, ma anche evidenti funzionamenti particolari, che nulla hanno a che vedere con il disturbo di personalità clinicamente diagnosticato. Un funzionamento borderline, che potrebbe essere solo la conseguenza di qualcos'altro, non coincide con il disturbo di personalità borderline, e così come un tratto narcisistico, che potrebbe essere più marcato in alcune fasi evolutive o in alcune culture, non significa necessariamente disturbo narcisistico di personalità. Qual è allora la differenza tra tratto e disturbo? Possiamo dire che i tratti di personalità sono piccoli scogli e rappresentano caratteristiche distintive che differenziano ogni individuo, mentre i disturbi navigano in territori più complessi. Le persone, indipendentemente dal contesto culturale, sviluppano modi peculiari di affrontare gli eventi, risolvere i problemi e gestire le relazioni. Questi modelli distintivi nel modo di pensare, esperire e comportarsi determinano lo stile di personalità. Quando una serie di tratti di personalità diventa eccessivamente rigida e non adattiva rispetto all'ambiente e alla cultura di un individuo, al punto da compromettere il suo funzionamento sociale, lavorativo e relazionale e causare notevole sofferenza a se stesso e agli altri, le probabilità che si tratti realmente di un disturbo di personalità aumentano perché l'intero funzionamento dell'individuo è compromesso. Ricapitolando, tratto di personalità si riferisce a caratteristiche di personalità che sono relativamente stabili nel tempo. Tutti abbiamo tratti di personalità che variano da persona a persona. Disturbo di personalità si verifica quando questi tratti diventano rigidi, inflessibili e causano significativi problemi di adattamento sociale o occupazionale. Ma quali sono i disturbi di personalità? L'elenco che seguirà è quello di uno dei più famosi manuali diagnostici, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali. I disturbi di personalità nel DSM-5 sono organizzati in tre cluster A, B e C, o gruppi principali in base a somiglianze di sintomi e caratteristiche. Nella sua ultima revisione, il DSM-5 si presenta come un modello ibrido in cui la valutazione non si basa solo sui sintomi, ma anche sulla loro intensità e frequenza. Per ottenere una diagnosi, dunque, la persona dovrà rispondere a un tot numero di criteri, al di sotto dei quali non si può parlare di disturbo, ma di tratto. Prima di elencarli, trascriviamo la definizione di disturbo di personalità del DSM-5 come un pattern costante di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo. È pervasivo e inflessibile, esordisce nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio o menomazione. Inoltre, questi schemi devono presentarsi in almeno due delle seguenti aree: cognitiva, come percepisco me stesso, gli altri e gli avvenimenti, affettiva, come misurazione della risposta emotiva, del funzionamento interpersonale, le relazioni, e del controllo degli impulsi, la tolleranza alla frustrazione. Ecco una panoramica di ciascun disturbo di personalità. Cluster A, disturbi eccentrici. Disturbo paranoide di personalità. Mancanza di fiducia negli altri, alto livello di sospettosità e interpretazione distorta delle intenzioni altrui con atteggiamenti di ostilità e di eccessivo controllo. Disturbo schizoide di personalità. Distacco sociale, emozioni ridotte, poca assertività, preferenza per l'isolamento e rifugio in pensieri di fantasia. Disturbo schizotipico di personalità. Eccentricità e distorsione nel pensiero e nelle percezioni. Comportamento eccentrico, forte disagio verso relazioni intime. Cluster B. Disturbi impulsivi o emotivi. Disturbo antisociale di personalità. Violazione dei diritti altrui, manipolazione, mancanza di empatia e assenza di senso di colpa. Disturbo borderline di personalità. Instabilità emotiva, relazionale e dell'identità con impulsi autodistruttivi e angosce abbandoniche. Disturbo istrionico di personalità, emozionalità eccessiva, egocentrismo, seduzione con forte sessualizzazione, bisogno di attenzione e teatralità. Disturbo narcisistico di personalità, grandiosità, bisogno di ammirazione, insoddisfazione, sfruttamento e mancanza di empatia. Ma anche timidezza apparente, scarsa autostima, senso di vergogna e fantasie grandiose ma non espresse. Cluster C. Disturbi ansiosi o timorosi. Disturbo evitante di personalità. Sensazione di inadeguatezza, paura del rifiuto e del giudizio ed evitamento sociale. Disturbo dipendente di personalità. Estrema dipendenza emotiva, paura del rifiuto, sottomissione, bisogno di accudimento e scarsa fiducia in se stesso. Disturbo ossessivo-compulsivo di personalità. Perfezionismo, controllo eccessivo, preoccupazione per l'ordine e rigidità morale. È pur vero che spesso utilizziamo in maniera errata terminologie specifiche per descrivere comportamenti generici, attribuendo a persone innocenti le più terribili diagnosi. A volte lo facciamo anche verso noi stessi, appiccicandoci etichette che minano la nostra sicurezza e autostima. Un tratto non è un disturbo, ma nemmeno due o tre tratti. E soprattutto, un disturbo non può essere autodiagnosticato, lo sappiamo. Possiamo però cercare di capire in maniera leggera e rispettosa se ci rispecchiamo in qualcuno dei seguenti tratti, prendendo in esame due dei 10 disturbi di personalità sopra elencati. Il DP paranoide. Uno sospetta senza ragione sufficiente che gli altri stiano tramando contro di lui. Due ha preoccupazione per dubbi infondati sulla lealtà o la fedeltà degli altri. Tre è riluttante a confidarsi con gli altri per timore che le informazioni saranno usate contro di lui. Quattro interpreta in modo malevolo le azioni degli altri, senza prove sufficienti, percependole solo come intenzioni ostili. 5. Mantiene rancori persistenti e non perdona gli insulti, le offese o le ferite inflitte. 6. Si sente attaccato nel proprio ruolo e reputazione, pronto a reagire con rabbia e contrattaccando. 7. Sospettoso, senza motivo sufficiente, della fedeltà del partner o del partner sessuale. Il DP narcisistico. 1. Ha un senso grandioso dell'importanza, ad esempio esagera i risultati e le capacità e si aspetta di essere riconosciuto come superiore senza un valido motivo. 2. È preso da fantasie di successo, potere, bellezza o amore idealizzato. 3. Crede di essere speciale e unico e può essere compreso solo da altre persone o istituzioni speciali o di alto status. 4. Richiede un'ammirazione eccessiva. 5. Ha un senso eccessivo di diritto, cioè si aspetta automaticamente di essere trattato con favore o che i suoi desideri vengano soddisfatti. 6. Sfrutta gli altri per raggiungere i suoi scopi. 7. Manca di empatia, non è disposto a riconoscere o identificarsi con i sentimenti e i bisogni degli altri. 8. Spesso invidia gli altri o crede che gli altri lo invidino. 9. Assume comportamenti o atteggiamenti arroganti e presuntuosi.
0: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La gratitudine è la più squisita forma di cortesia. François de La Rochefoucauld.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Il codice di Newton di Rebecca Stout, traduzione di Maria Clara Pasetti, editore PM 2010. Letto da Sabina Grillo. A Cambridge, il corpo di Elizabeth Vogelsang, storica e ricercatrice, viene ritrovato nel fiume limaccioso che scorre intorno all'università. Stretto in mano un antico prisma di vetro. Improvvisi lampi di luce e documenti che spariscono, e la sagoma di una figura umana che la segue ovunque, avvolta in una pesante cappa rossa. Buon ascolto.
3: Gonfiato dalla pioggia, il cancello nel muro del giardino oppose resistenza e cedette solo quando Cameron vi si appoggiò con tutto il suo peso e spinse forte. Entrò in un meleto trascurato da tempo, lasciandosi avvolgere dal suo profumo. Poi urlò verso la casa, sperando di catturare l'attenzione di sua madre, alla finestra presso la quale era solita sedersi a lavorare. «Elizabeth!» Aspettò che lei si affacciasse a salutarlo. Chiamò di nuovo, e stavolta la sua voce disturbò un piccione che volò via dal ramo di un melo, sbattendo rumorosamente le ali. Quel posto aveva davvero bisogno di una sistemata. Crepe, fessure, ruggine gli davano più fastidio, adesso che stava invecchiando. Ma d'altra parte sembrava che a un certo punto cose del genere cessassero di essere importanti, e sua madre era arrivata a quel punto. Infatti non tentava più di tenere a bada un simile sfacelo. Non lo vedeva neppure. Lasciava che le mele marcissero in mezzo all'erba alta e che la vite del Canada coprisse le finestre, così che la casa era sempre più immersa nel buio. La polvere si accumulava sui libri, sulle conchiglie, e sui teschi di animali che occupavano scaffali ed avanzali. Le foglie intasavano le grondaie. Dalla casa non arrivò risposta. Nessun viso apparve alla finestra. In quel luogo il tempo si era fermato. Era sempre così con Elizabeth. Lei non era interessata al presente. Il tempo correva a ritroso, le turbinava intorno, ritrovando regolarmente la strada per tornare nel XVII secolo. Dov'era? Dov'era andata? L'erba era fitta e alta sotto

mele. Il frutteto profumava come una pressa da sidro. Le sfere rosse oro dei frutti caduti luccicavano nel verde smeraldo dell'erba, in quel magnifico gioco di luci e ombre creato dal sole calante che aveva fatto capolino tra la pioggia. Ormai era tardi per raccogliere le mele. Erano diventate troppo scure. Alcune erano state mangiucchiate dai soliti topi. Il piede di Cameron schiacciò qualcosa di duro nell'erba bagnata e un piccolo pugno di plastica rosa spuntò con un gesto aggressivo. Lui si chinò e raccolse un action man di suo figlio Toby. Sorrise osservando il filo che saliva arricciandosi tra i rami del melo. Toby doveva averlo appeso lassù l'ultima volta che era stato lì. Ora il giocattolo era coperto di scie appiccicose. Le lumache erano passate sui muscoli di plastica, determinate ad arrivare alle mele. Quando Cameron tirò il filo, una voce registrata disse: «Attenzione, qui è il comandante che parla. Siamo sotto attacco. Rompete le righe, rompete le righe». Si infilò l'action man nella tasca del cappotto, dove la voce si attutì e infine si spense. Giunto davanti alla porta d'ingresso, bussò prima di entrare. La casa di sua madre era un ambiente eccentrico che lei chiamava studio, ma che a lui ricordava piuttosto la casetta di pan pepato della strega nel bosco, con il tetto spiovente fino a terra, sul quale si intrecciavano le ombre dei meli. All'interno, un solido palo, una specie di totem, reggeva l'intera struttura. Elizabeth aveva incaricato l'architetto di crearle uno stanzone bianco in cui poter scrivere e una minuscola camera da letto nella mansarda in cima a una ripida scala di legno. Ma cosa c'era che non andava oggi? Cameron sentiva un nodo allo stomaco, come un doloroso presentimento. Elizabeth gli avrebbe detto che era fuori fase. Che cosa significava essere in fase? Quella notte doveva aver fatto un brutto sogno, triste e complicato, che era svanito, lasciandogli uno strascico nella pelle e nel sangue. Ma lei dov'era? Non in casa. La porta, nell'aprirsi, spinse di lato la posta. Oxfam, l'organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro la fame e la povertà. Una bolletta, una cartolina dalla Russia. Cameron posò il tutto sul davanzale e chiamò di nuovo. «Elizabeth!» Le pareti gli restituirono l'eco del nome e nello studio era già buio. Forse era andata a fare una passeggiata. Sì, era andata a passeggio. Il Montgomery rosso che la moglie di Cameron, Sara, le aveva comprato due Natali prima non era appeso al piolo dietro la porta. La casa però aveva un odore diverso. Lo notò subito. C'era per mobile la lavanda. Un odore mai sentito lì dentro. Polvere, questo sì, e libri, e fumo di legna. Talvolta la dolcezza acre dei gigli. Elizabeth amava i gigli e giacinti. Ma c'era per mobili? Mai. Cameron non ricordava di aver mai visto la madre lucidare i mobili. Anche la scrivania era diversa. Di solito il piano di quercia su cui lei lavorava era coperto di carte, libri, schede. Ora i fogli erano ordinatamente impilati in scatole di cartone etichettate e sulle etichette era scritto Newton, Trinity College 1667-69, Grattam, casa dello speziale, ottica, anni della peste, reti alchimistiche europee, 1655-66. Il legno dei davanzali era pulito e lucidato e le cianfrusaglie erano assemblate nuove composizioni. Elizabeth amava creare nature morte con pietre disposte a spirale, conchiglie, fili di perlina adagiati su gusci d'ostrica, coralli e in mezzo alla bellezza non mancava mai un richiamo alla vanitas, i teschi scoloriti di piccoli animali. Sì, collezionava anche quelli. Che strano. In cucina non c'era il solito mucchio di stoviglie sporche nel lavello, ma solo una tazza posata a testa in giù sullo scolapiatti. Lo strofinaccio era piegato. Lei non lo faceva mai. Cameron uscì dalla casa lasciando la porta aperta, mentre una pioggia sottile cominciava a cadere di traverso sul giardino. Perché camminava così in fretta? Si domandò guardandosi improvvisamente dall'esterno e osservando se stesso con curiosità dagli alberi sull'altro lato del giardino, come se fosse stato in un film.
si vide riflesso nel vetro della grande finestra. Cameron Brown, docente del Trinity College, neuroscienziato, cercava sua madre. Si guardò il profilo, la figura alta ed inoccolata, il lungo cappotto nero, gli stivali di gomma, il maglione con i fili tirati, i capelli spettinati, la barba lunga. La testa dell'Action Man spuntava dalla tasca. Un lampo rosso captato con la coda dell'occhio. Sua madre stava giocando rimpiattino con lui. Giù, sulla riva del fiume. Cameron corse in quella direzione, scivolando sulle mele marce, facendosi strada tra le ortiche che gli pungevano le mani. E allora si dimenticò di essere Cameron Brown. Cameron Brown perse i suoi contorni. Si dissolsero mentre entrava nell'acqua. Si dileguarono mentre afferrava la figura di lana rossa sommersa tra i giunchi. Sollevò il corpo di sua madre e lo posò sulla riva coperta di ortiche. Le chiuse gli occhi perché non sopportava di guardare dentro lo sguardo vitreo. Le scostò i capelli bianchi e le soffiò aria nei polmoni. Le massaggiò i piedi nudi con la lana bagnata del cappotto, ma non riuscì a restituire il colore alla pelle bluastra. Poi, gridando tutti a nessuno, la colpì due volte al petto con i pugni. Ma qualcuno aveva spento l'audio. L'acqua del fiume le sgorgò dalla bocca. Quando lui si alzò barcollando con quel piccolo corpo tra le braccia, pensando solo che doveva portarlo in casa, inciampò nell'orlo del cappotto e ricadde tra le ortiche. Il corpo inanimato di sua madre, nel suo fradicio Montgomery rosso, cadde pesantemente sopra di lui, nel fango. E poi il nulla. Non ricordava nulla. Solo una sequenza di immagini e suoni. Le luci della macchina della polizia riflesse sul soffitto, l'acqua del fiume che colava rumorosamente dalla scrivania di sua madre e scorreva nelle fessure del pavimento, un corpo avvolto in una coperta su una barella, carte da firmare, un funerale durante il quale, in un certo senso, si era comportato male. E un prisma di vetro consegnatogli da un inserviente dell'obitorio che lo aveva estratto dal pugno serrato di Elizabeth. «Mi serve la sua firma», gli aveva detto prima di metterglielo in mano. Un cuneo di vetro a sezione triangolare, con uno spigolo scheggiato. Negli ultimi 2 anni, mentre cercavo di separare il vero dal falso nella serie di eventi conseguente alla morte di Elizabeth, come lava che sgorga da una spaccatura del letto marino e avanza nell'acqua salata, ho dovuto entrare nella tua pelle parecchie volte, Cameron Brown, per potermi appigliare a qualcosa di solido. Talvolta è stato, e ancora, facile immaginare il mondo attraverso i tuoi occhi, così come è stato spaventosamente possibile pensare di trovarmi in quel giardino quel pomeriggio, prima che tu rinvenissi il corpo di tua madre nel fiume. In fondo, per molto tempo, per tutto il tempo in cui siamo stati amanti, è stato difficile dire dove finiva la tua pelle e dove cominciava la mia. E questo ha rappresentato parte del problema di Lydia Brooke e Cameron Brown. La mancanza di distanza è diventata impercettibilmente un coinvolgimento violento. Perciò questa storia è per te, Cameron, e anche per me, Lydia Brooke, perché forse, rimettendo insieme i pezzi, mi sarà possibile uscire dalla tua pelle per rientrare nella mia. Oltre al fiume sul quale galleggiava, rosso, il corpo di Elizabeth, ci sono altri luoghi da cui deve cominciare questo racconto. Luoghi che ora vedo, ma allora non vedevo. Altri inizi che erano tutti collegati. Un'altra morte, avvenuta dopo la mezzanotte del 5 gennaio 1665. Quella notte, Richard Creswold, docente del Trinity College di Cambridge, aveva aperto una porta che dava sul pianerottolo buio di una scala del Trinity. Un colpo d'aria aveva investito la fiamma della lampada che teneva in mano, contorcendo e allungando le ombre intorno a lui. Mentre un rivolo di sangue cominciava a scorrergli prima da una e poi da entrambe le narici, Griswold si era passato il dorso della mano sulla guancia, sporcandola di sangue. Poi era caduto, molto lentamente, precipitando nella pallida luce lunare che filtrava dalle finestre. Era caduto pesantemente, sbattendo contro i gradini e le pareti. La lampada era rimbalzata, creando un contrappunto metallico ai tonfi del suo corpo sul legno. Il mattino seguente, il sangue della ferita alla testa di Richard Creswold si era insinuato nelle crepe irregolari del pavimento di pietra, disegnando una mappa scura simile all'intreccio dei canali di Fens,
come aveva detto il guardiano del college, estraendo una chiave, la chiave del giardino, dal pugno del morto. Sangue incrostato, compatto come il fango delle paludi che circondavano Cambridge. La morte di Richard Greswold era legata a quella di Elizabeth. Lei lo aveva scoperto prima di morire, ma noi no. Due morti a Cambridge, divise da 3 secoli, ma inseparabili, l'una l'ombra dell'altra. Richard Greswold, Elizabeth Vogelsang. Elizabeth Vogelsang annegò nel settembre 2002, la prima di 3 morti che sarebbero diventate oggetto di un'indagine della polizia 4 mesi più tardi. La polizia ottenne da me una dichiarazione sfilacciata, che resi in risposta alle loro domande e che fu registrata su un nastro, in una stanza priva di finestre del seminterrato della centrale di Parkside, da un certo detective Cuff, il 16 gennaio 2003. «Le altre stanze sono tutte occupate stamattina, dottoressa Brock», disse Cuff, frugandosi nelle tasche in cerca della chiave giusta, mentre lo seguivo lungo i corridoi grigi. «Quindi dobbiamo usare la sala delle indagini. Temo che non sia l'ideale, ma almeno è libera. Stamattina c'è un corso di formazione del personale, salute e sicurezza. Abbiamo circa un'ora. Questo non è un interrogatorio formale, lei mi capisce. Quello verrà dopo». «È solo una chiacchierata. Non credo che ciò che ho da dirle durerà un'ora», ribattei. Ero tesa, dormivo male. Mi svegliavo nel cuore della notte, furiosa con te e con me stessa, ma ero ancora abbastanza lucida per capire che dovevo essere attenta e cauta con la polizia. Molto cauta. Avevano arrestato Lily Riddler. «Dovremmo senz'altro rivederci, dottoressa Brock. Lei è fondamentale per le nostre indagini». Fu così che arrivai a vedere un'altra versione, la loro versione. Beh, non proprio a vedere, ma a intravedere. La sala delle indagini della centrale di polizia di Parkside era occupata da schedari e da 4 scrivanie. Sulla destra una lavagna magnetica bianca copriva un'intera parete. Cuff mi indicò una sedia girevole davanti alla sua scrivania e intanto infilò carte e appunti in un cassetto che chiuse a chiave. Una serie di oggetti e fotografie erano state attaccate alla lavagna con calamite. Intorno c'erano commenti, nomi, elenchi e frecce colorate tracciate da mani diverse. Non vedevo molto da dove ero seduta. Così, quando Cuff andò a cercare un fascicolo in un'altra stanza, presi la macchina digitale della mia 24 ore e scattai foto. Un gesto rischioso, dettato solo da una terribile curiosità. Una lavagna magnetica con scritte di calligrafia diverse in colori diversi e una serie di fotografie. 3 cadaveri, una donna annegata con un cappotto rosso, 2 uomini con la faccia sfregiata, un muro coperto di graffiti, parecchie foto di gatti e cavalli mutilati. La casa di Landing Lane, una fotografia di Lily Riddler, accanto a persone che non conoscevo, animalisti militanti immagino, e quella di un mucchio di carta tagliuzzata. Quando ingrandì le foto sul mio computer portatile, notai i dettagli. Avvicinandomi abbastanza, riuscii a vedere che a penna blu erano indicate le scene di 2 crimini, la scala E del Trinity College e il St. Edward's Passage. Avvicinandomi ancora di più, nell'angolo a destra, mi ci volle un po' per accorgermene. C'era una mia foto accanto a una di Sara. Era la foto che tu tenevi nel cellulare, accuratamente archiviata in modo che nessuno la trovasse. Quella che mi avevi scattato a Holcomb Beach. Dovevano aver esaminato a fondo il tuo cellulare per trovarla. Sotto qualcuno aveva scritto il mio nome, Lydia Brock. Sì, la lavagna era l'abbozzato inizio della versione della polizia dei cosiddetti delitti di Cambridge. Delitti che sarebbero stati discussi in Parlamento e presentati come prova a sostegno della proposta di misure draconiane nel Serious Organized Crime and Police Bill, la legge sulla criminalità organizzata, e che finirono per avere un ruolo determinante nel cambiamento della legislazione britannica. Sì, stavamo scrivendo una pagina di storia della giurisprudenza, ma naturalmente allora non lo sapevamo. Quella prima chiacchierata richiese quasi un'ora, perché Cuff aveva molte domande sulla mia relazione con te, su cosa facevo in casa di Elizabeth, su come avevo conosciuto la famiglia,
su quando ti avevo visto l'ultima volta, su quello di cui avevamo parlato, su cosa indossavi tu, sul contesto del messaggio che ti avevo lasciato sul cellulare. Cuff, che fingeva una rilassata disinvoltura, con l'obiettivo, immagino, di farmi abbassare la guardia, riassunse le mie risposte frammentarie e, prima di leggermele, le trascrisse in un'unica deposizione che io firmai come resoconto veritiero. Alcuni mesi dopo cercai di mettere insieme un'esposizione più coerente per l'avvocato che rappresentava Lily Riddler in tribunale. Mi chiese un resoconto scritto di tutto quello che ricordavo e che potesse essere rilevante per il caso, dal funerale di Elizabeth ai giorni del processo. Allora non avevo dubbi sulla veridicità o sull'inizio e sulla fine. L'incertezza si manifestò in seguito. Scrissi il mio racconto nello studio di Kit, affacciato sul giardino, per 2 ore al giorno, finché mi parve che fosse corretto. Sebbene risultasse leggibile in modo sequenziale, non lo avevo scritto sequenzialmente. La memoria non funziona così. Mentre scrivevo, continuavano a venirmi in mente cose fino a quel momento da me ritenute incongruenti che avrebbero invece potuto essere rilevanti. Così tornavo indietro e le inserivo nella storia. Piccoli dettagli, pensieri, congetture, ipotesi. Mi sono sempre chiesta come mai le due storie, quella sfilacciata, che era scaturita dalle mie risposte alle domande del sergente Cuff, e quella che scrissi in uno studio di Kit per l'avvocato Patricia Dibb, risultassero alle fine tanto diverse. Non avevo falsificato nulla. Per la polizia la mia storia era solo parte di una narrazione molto più lunga, costituita da una ventina di testimonianze. Così, quando l'accusa mise insieme i resoconti e le prove indiziarie in ordine cronologico, la mia storia, scontrandosi e mescolandosi con loro pezzo dopo pezzo, venne trascinata qua e là come una calamita sotto un foglio cosparso di filamenti di ferro. Quando fu sistemata insieme alle altre, essa assunse una forma diversa e fu la versione composita, filtrata, strascicata e manipolata che la giuria accettò. Alla fine risultò talmente schiacciante da far giudicare Lily Riddler colpevole di omicidio e mandarla in prigione per il resto della sua vita. «Una storia tenuta stagna», mi disse Lily l'ultima volta in cui la vidi. «Un caso chiuso». La storia invece continuò a cambiare. Al comunicato che la corte rilasciò alla stampa e che i giornali ripresero evidenziando in base al loro tornaconto i dettagli drammatici e tutta la suspense necessaria, sarebbe bastato un trafiletto, mentre un giornalista arrivò al punto di tracciare un grafico degli eventi in cui i due omicidi erano una tacca nella vita di Lily, come un treno che viaggia su binario unico con stazioni che cominciano con la sua nascita e finiscono con il suo arresto. Fu accusata di 3 omicidi e 16 uccisioni e mutilazioni di animali, ma poiché non riuscirono ad attribuirle la morte di Elizabeth, fu condannata solo per 2 omicidi. Dopo che quei crimini furono aggiunti al grafico e fiorirono i dettagli su suo nonno e i suoi genitori, Lily Riddler diventò una psicopatica, un mostro. Ormai sono trascorsi 2 anni e Lily è morta. Quindi, se pensavamo che fosse finita, ora sappiamo che non è così. I fantasmi non sono stati sepolti, né i tuoi né i suoi. Se dovessero interrogarmi di nuovo, credo che dovrei dire che ora vedo le cose in modo diverso. Le connessioni, intendo. Il tempo fa questo effetto. Prima mancavano dei pezzi, una dimensione storica sulla quale nessuno fece domande e che allora io riuscivo a vedere solo a metà. E che cosa mancava? Mancava il 600. Ma come si fa a dirlo a un poliziotto che ha appena acceso il registratore e sta dicendo «Centrale di polizia di Parkside, 16 gennaio 2003, colloquio con la dottoressa Lydia Brock». Come si fa a dirgli «Manca il resoconto di un testimone e manca un sospettato, sergente Cuff. Manca il 17° secolo. Lei deve parlare con un uomo che si chiama Mr. F». Come fai a dirgli che ritieni che esista un nesso tra una studiosa trovata annegata nel fiume e un uomo caduto da una scala 300 anni prima? Non un semplice rapporto causale, ma qualcosa di delicato come una ragnatela, una di quelle splendide matasse bianche che si vedono sui fili d'erba in primavera quando la rugiada è pesante. Un corvo è appena volato via dal tetto e si è lanciato nell'aria verso il giardino, proprio mentre l'angolo destro della mappa di Cambridge
si è staccato rumorosamente dal muro arricciandosi. I suoni sincopati delle zampe del corvo sulle tegole del tetto e quelli della carta che si arriccia bastano a farmi pensare che forse c'è qualcuno accanto a me mentre scrivo. Chi di voi, fantasmi inquieti, che cosa volete dalla mia storia? No, se Elizabeth fosse qui, direbbe che la storia è un palinsesto, non una matassa di seta. È tempo stratificato sul tempo, così che ogni strato sottostante trapela da quello sovrastante, come la macchina di umidità su un vecchio muro di pietra che filtra attraverso l'intonaco. Che cosa avrebbe detto, fatto, Cuff, se gli avessi raccontato che doveva sapere dell'uomo caduto dalla scala del Trinity College il 5 gennaio 1665, del sangue che aveva macchiato il pavimento, della macchia che si era infiltrata nella vita di Elizabeth e in quella di Lily e che ci teneva tutti quanti in pugno? Cuff non avrebbe colto il significato della data, 1665, o almeno ne dubito. Forse il 1666 gli avrebbe ricordato qualcosa. L'anno in cui la peste decimò Londra. Probabilmente Cuff se ne ricordava dalle lezioni di storia della scuola superiore. Se gli avessi raccontato di Greswold e della complicata amicizia che legava Isaac Newton a Mr. F., lui non avrebbe preso appunti. Non l'avrebbe considerato rilevante. Un uomo che cade nel vuoto e nell'oscurità del Trinity College nel 1665. Un'amicizia segreta tra due giovani modellata su calcoli alchemici e matematici. Che attinenza poteva avere con una serie di omicidi avvenuta a Cambridge tra il 2002 e il 2003? Se glielo avessi suggerito, Cuff avrebbe sollevato uno dei suoi folti sopraccigli neri e la sua penna si sarebbe fermata a mezz'aria. Elizabeth Vogelsang avrebbe capito. Il sergente Cuff, no.

0: Avete ascoltato un estratto da Il codice di Newton di Rebecca Stout, traduzione di Maria Clara Pasetti, editore PM 2010, letto da Sabina Grillo.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
2: Liguria, Monte Rosso al mare. Una villa Liberty si distingue nel centro del paesino. L'aria è fresca e sì, possiamo concederci un minuto d'ascolto delle onde. Un rumore è meglio un suono che in questi giorni ci appare lontano.

0: Nella villa, un giovane uomo traeva ispirazione dall'albero di limoni che scorgeva dalla sua finestra e da cui guardava il mare. E del mare non canta tanto le onde e il loro flusso, ma quel che viene trasportato sulla riva e che resta abbandonato e senza vita, gli ossi di seppia che danno titolo ad una delle sue raccolte di poesie. Bentrovati, questa è l'EDB ed oggi parliamo di Eugenio Montale. Gli ossi di seppia di cui il poeta scrive negli anni 20 del Novecento rappresentano quello che il mare restituisce alle spiagge, abbandonandolo. Gli ossi di seppia sono candidi e fedeli alle onde, si lasciano trasportare a riva e abbandonare lì, ma la loro vita appartiene al passato. Quella di Montale è infatti una poesia del ricordo, delle cose abbandonate, che inevitabilmente rivivono in noi. Un memoriale che però non ci angoscia, ma che esalta una morte che rivive in noi inevitabilmente e ci permette di resistere al male di vivere. La parola ricordo rimanda alla radice latina di cor cordis, cuore. Il ricordo infatti non è un rimando che arriva tanto alla zona mnemonica del cervello quanto alla zona mnemonica del cuore. È un qualcosa che ritorna lì e lì si riconosce. E nei ricordi più vivi del poeta vengono a galla il mare della Liguria e le donne e l'odore intenso dei limoni della casa di Monterosso al mare e chiariscono come a volte un odore, un suono, una sensazione arriva a noi e a noi soltanto come qualcosa di familiare, ci estranea dal presente e ci riporta in quell'attimo del passato che in genere dimentichiamo per passare oltre e aggrapparci a quello che non c'è ancora, ma è quell'attimo di passato che ci ha portato fino a qui. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi, in quei silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce, nel profumo che dilaga, quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede, in ogni ombra umana che si allontana, qualche disturbata divinità. Siamo all'inizio degli anni 20. La prima guerra mondiale ha lasciato gli strascichi dei suoi affanni e delle sue ombre, ma resta il silenzio che dà terreno fertile ai ricordi. L'odore penetrante di quei limoni suggerisce al poeta un senso profondissimo di realtà. Le avanguardie del Novecento sono innovative, libere nei versi e nelle espressioni, ma con un occhio sanno rivolgersi al passato. C'è fretta di conquistare il nuovo secolo, ma per prendersi un tempo nuovo si va alla ricerca del tempo perduto. In quegli stessi anni in Francia, Marcel Proust dava proprio questo titolo al suo romanzo, A la recherche du temps perdu. Un romanzo che coltiva la filosofia del ricordo. Quando si dedicava alla stesura di questo, Proust, dopo aver condotto una vita nei salotti parigini ed aristocratici della Belle Époque, soffre di una salute cagionevole. Attacchi d'asma, ipersensibilità al caldo e ai rumori, si chiude così in una stanza gelida e foderata di sughero. Oggi la si può vedere nel Museo Carnavalet a Parigi. In quella stanza, mentre lotta con la morte, scrive il romanzo della vita, sulla memoria involontaria, sull'altalena vitale tra passato e presente, sull'essenzialità del ricordo. Se in Montale è l'odore dei limoni che risveglia una pulsazione mnemonica, in Proust, nella parte iniziale del romanzo, un morso ad una Madeleine ed un sorso di tè risvegliano in lui un ricordo, un istante inaspettato di ricerca interiore, per la precisione un ricordo di infanzia, di quando la zia immergeva per lui la Madeleine nel tiglio. Ma quando di un lontano passato non rimane più nulla, dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli e più fragili, ma più vivaci, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore permangono ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, a sorreggere, senza tremare, loro, goccioline quasi impalpabili, l'immenso edificio del ricordo. Quel momento doveva proprio essere lo stesso di cui Montale scrive per definire un ricordo che ci travolge, un momento fatto per occhi che non si fermano alle apparenze, ma che vanno oltre le cose, un po' come accadeva alla moglie del poeta, Drusilla Tanzi, detta la Mosca, perché aveva degli occhiali dalla montatura troppo spessa e con lenti ad alta gradazione, la donna con cui lui divide la sua esistenza, sebbene un altro amore platonico l'avesse preceduta, Irma Brandeis, cantata con un nome di ninfa nei suoi scritti, Clizia, Montale sa esaltare l'amore agognato, travagliato, che spesso resta platonico, ma riconosce l'importanza del restare, la stanchezza amorevole del prendersi cura e del dedicarsi totalmente all'altro. E di Drusilla riconosce le vere pupille, quelle che vedono la realtà dietro al velo che non la fa nitida. E alla morte di lei scrive: «Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue». Inevitabilmente la letteratura sa dare voce ai ricordi, come poche cose riescono. Ricordi di persone, di sensazioni, di atmosfere che mancano alla vista, ma che continuano ad esploderci dentro o a suggerirci alcune volontà. Non sappiamo secondo quale principio, ma sentiamo che il passato ritorna con una eco che non deve essere per forza lugubre, ma che può essere semplicemente dolce e che ci dà conferme di quello che è stato, senza precluderci quello che verrà. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo, codesto solo, oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Marcel Proust scriveva che troviamo di tutto nella nostra memoria. È una specie di farmacia, di laboratorio chimico, dove si mettono le mani a caso, ora su una droga calmante, ora su un veleno pericoloso. E Montale nel 1923 include in Ossi di seppia un componimento nel quale immagina di voltarsi verso questo passato, questa memoria personale, e riconosce il vuoto alle sue spalle e ci rivela che la realtà è un inganno, dura un istante. E tiene per sé questa verità, perché è una verità incomunicabile. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore da ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto. Tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.
3: Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

L'uomo è mortale, ma questo è ancora il meno. Il guaio è che può morire all'improvviso. È qui il punto. E in generale non può dire che cosa farà la sera. Mikhail Bulgakov.

0: Senti chi parla.
1: Per sostenere Radio Senti chi parla e Senti chi parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Va ora in onda il racconto.
4: Beatrice Cenci, parricidio, processo e tragico epilogo di una nobildonna del Cinquecento, di Deborah Gressani. La mattina del 9 settembre 1598, Francesco Cenci viene rinvenuto morto nell'orto antistante la fortezza di Petrello Salto, località tra Rieti e Avezzano, dove il nobile romano si era recentemente stabilito assieme ai familiari. Le prime ipotesi contemplano l'incidentalità del fatto. Francesco, sportosi incautamente dal parapetto, sarebbe precipitato da un'altezza tale da rendere la sua caduta fatale. Vengono celebrati frettolosamente i funerali e la famiglia decide di lasciare immediatamente la residenza, a quel tempo sotto l'influenza del Regno di Napoli, per far presto rientro nella capitale pontificia, città di provenienza dei Cenci. È forse l'ostentata indifferenza dei figli e della seconda moglie Lucrezia a muovere i primi sospetti attorno alla vicenda. Un delitto malauguratamente imperfetto, quello che vede come protagonista la nobildonna Beatrice Cenci, figlia di Francesco, raccontata e dipinta nelle vesti di eroina popolare dalle sensibilità del tempo e dalle generazioni successive, ancora oggi ricordata quale emblema della lotta contro i soprusi e le violenze perpetrati ai danni delle donne. Beatrice nasce a Roma il 6 febbraio 1577. Orfana di madre, tale Ersilia Santa Croce, trascorre la sua infanzia nel monastero di Santa Croce a Montecitorio, affidata alle cure delle monache francescane dal padre inquieto. Ormai adolescente fa ritorno alla residenza paterna, un palazzo nobiliare situato di fronte all'isola Tiberina, non distante dal vecchio ghetto. Diventa subito testimone e vittima di una situazione familiare avvilente. Il padre, uomo instabile e violento, si rivela parsimonioso fino al parossismo, costringendo i figli alla degenza, nonostante la fama di ricchezza che aleggiava attorno al nome della casata nobiliare. Assillato dai debiti e continuamente chiamato a dover rispondere dei suoi comportamenti di discutibile moralità davanti alla comunità e ai giudici, da buon pater familias opta per lasciare il caos della mondanità romana per rifugiarsi lontano dai creditori nella rocca di famiglia. Qui costringe Lucrezia, sua seconda moglie, e la figlia Beatrice a vivere da recluse in un castello sorvegliate da servi e lontane da qualsiasi contatto sociale. Questo perché il Cenci, a causa della sua indole avara, voleva assolutamente evitare che la figlia trovasse marito, così da non vedersi costretto al versamento

versamento di una dote adeguata. Beatrice vive la situazione di esilio forzato come una terribile condanna. Vittima delle violenze, anche sessuali, del padre, delle sue abitudini controverse e perverse, raggiunge l'esasperazione. Da questa condizione insostenibile matura il proposito di salvarsi ricorrendo all'omicidio. Inizia a tramare, a cercare collaboratori e complici, tra cui il fratello Giacomo, la matrigna e due servitori, Olimpio Calvetti e Marzio Fioran. I suoi primi tentativi si rivelano fallimentari. Giunge a vagliare l'ultima opzione, forse una delle più cruente che la sua mente potesse partorire. I congiurati uccidono il padre, drogato d'oppio nel sonno, a martellate, sul letto su cui si era coricato, ignaro del suo fatale destino. Nel tentativo di celare l'omicidio, Beatrice Cenci convince i suoi complici a simulare un incidente o un atto di suicidio. Il cadavere viene gettato dalla balaustra, le lenzuola insanguinate affidate alla lavandaia, forse con la scusa che si fossero macchiate di sangue mestruale. Una serie di circostanze che non convince gli inquirenti napoletani, che decidono di riesumare il corpo. Le ferite alla testa confermano i sospetti e la vicenda si rivela più intricata agli occhi dei commissari. Al caso di presunto omicidio si interessa prontamente anche il pontefice del tempo, Clemente VIII, conosciuto più per la sua indole venale che per le sue inclinazioni di carattere spirituale. Dunque non indifferente alla prospettiva di mettere le mani sulle proprietà del defunto. Egli reclama il diritto di indagine sulla vicenda, essendo la famiglia di nobili origini romane, e quindi gli indiziati vengono sottoposti al giudizio dei tribunali papali. I due servitori cedono alle prime minacce, confessando ogni cosa. Il fratello e la matrigna, dopo le prime resistenze, si arrendono alle torture. Beatrice è l'ultima a cadere. Fino alla fine, ferma, risoluta, non dà segni di cedimento di fronte all'autorità. Continua a negare fino a quando, stremata dalle torture, finirà per cedere e confessarsi colpevole del parricidio. All'alba dell'11 settembre 1599, nei pressi di Castel Sant'Angelo, la piazza gremita attende l'esecuzione. L'antica nobiltà della famiglia viene umiliata sul patibolo. La prima ad essere giustiziata è Lucrezia, seguita da Beatrice, per ultimo Giacomo, cui spetta una fine a dir poco atroce. I corpi vengono raccolti per la sepoltura. La tomba di Beatrice non porta iscrizione, come era la legge per i congiurati. Questo non impedì che attorno alla sua figura si formasse una leggenda e un mito che ancora oggi smuove le coscienze e fa riflettere sull'eccezionalità di tale figura. Una giovane donna di 22 anni, costretta a ricorrere a misure estreme per combattere i soprusi, che si ritrova vittima di un padre perverso e di una giustizia secondo cui poco contano i racconti terrificanti di una donna violentata. Un tragico epilogo come ispirazione per le arti e le letterature, capaci sopra ogni altra forma di trattazione dei fatti, di riscattare le sorti della martire laica d'età moderna. Ad assistere all'esecuzione, infatti, ci sono Caravaggio e Orazio Gentileschi, in compagnia della figlia Artemisia. Caravaggio, pare, si ispirerà a questi cruenti fatti per la sua meravigliosa opera Giuditta e Oloferne del 1602, soggetto ripreso qualche anno più tardi anche da Artemisia Gentileschi.

0: Il racconto.
1: I re etruschi di Roma, benefattori e tiranni. Di Javier Negrete, dalla rivista Storica di National Geographic. Anche se trasformarono Roma in una grande città, i tre sovrani di origine etrusca che la governarono nel VI secolo a.C. lasciarono dietro di sé una scia di congiure, crimini e soprusi. Un giorno imprecisato, attorno al 625 a.C., giunse a Roma, in compagnia di un nutrito seguito di sostenitori, un ricco migrante. Proveniva dalla città etrusca di Tarquinia e per questo i suoi nuovi conterranei l'avrebbero chiamato Lucio Tarquinio. La leggenda racconta che quando il suo carro stava per superare il Tevere, un'aquila scese dal cielo e gli prese il cappello, gli volò attorno un paio di volte, sempre con il copricapo nel becco, e poi glielo rimise in testa con un'incredibile delicatezza. Secondo la moglie Tanaquilla, esperta di dottrina augurale etrusca, l'aquila era il simbolo della regalità e stava incoronando Tarquinio, che avrebbe raggiunto i più alti onori. In poco tempo l'uomo si guadagnò a Roma una notevole popolarità, sino ad assumere il ruolo di consigliere del re Anco Marzio, o Marcio, di origine sabina. Quando quest'ultimo morì nel 616 a.C., Tarquinio approfittò del proprio ascendente e fece sì che il popolo gli consegnasse la corona a discapito dei figli di Anco Marzio. All'epoca, infatti, Roma era una monarchia elettiva e non rigidamente ereditaria. Ascese quindi al trono di Roma come quinto re e passò agli annali come Tarquinio Prisco. Lucio Tarquinio fu anche il primo sovrano della cosiddetta monarchia etrusca, il periodo di poco più di 100 anni in cui la giovane Roma fu retta da monarchi provenienti dall'Etruria. Tutto ciò che riguarda il periodo monarchico di Roma è immerso in una fitta nebbia dove si mescolano storia e leggenda. Innanzitutto desta sospetti la lunga durata dei regni dei sette monarchi che governarono tra il 753 e il 509 a.C., con una media di 35 anni ciascuno. In confronto, i Cesari dell'epoca imperiale detennero il potere una 15ina di anni a testa. Ciò dà adito a due ipotesi. O la monarchia non durò 150 anni, ma circa un secolo, oppure nella lista di regnanti giunta fino a oggi mancano nomi di sovrani che dovettero essere di scarsa importanza o semplici capi militari più che autorevoli governanti. Quanto più si procede in avanti nel tempo, tanto più si dissolve la nebbia e il terreno diventa solido, giacché fonti antiche e resti archeologici tendono a coincidere. Malgrado ciò, nelle narrazioni sui tre re etruschi, mito e storia sono intrecciati in modo quasi inestricabile. Pur scartando gli elementi considerati fantastici o romanzeschi, non si può essere certi che quanto rimane sia una cronaca veritiera. La natura stessa della monarchia etrusca è soggetta a diverse interpretazioni. Secondo una di queste, la presunta migrazione di Tarquinio fu in realtà una conquista e i tre monarchi una sorta di viceré. La spiegazione è in parte semplicista, visto che non esisteva uno stato centralizzato etrusco che esercitasse il potere sulla giovane Roma. Tuttavia, a quell'epoca capitava spesso che individui e gruppi interi della nobiltà

si trasferissero in città adiacenti senza per questo perdere il proprio status, intessendo rapporti con le nuove élite tramite patti matrimoniali e diplomatici. Se prendiamo per buona questa ipotesi, l'ingresso a Roma di Tarquinio e dei suoi seguaci non andrebbe dunque letto come un'invasione. La tradizione attribuisce ai re etruschi, e in particolare al primo di loro, Tarquinio Prisco, i cambiamenti che resero Roma una vera e propria città. Difatti, Tarquinio avrebbe ordinato di porre nel Campidoglio le fondamenta del Tempio di Giove Capitolino e avrebbe anche scelto la collocazione per il Circo Massimo, uno stadio di più di 600 metri di lunghezza, dove si celebravano gare sportive e corse di carri e cavalli. Allo stesso modo, Tarquinio diede inizio alla costruzione della Cloaca Massima, un canale di drenaggio a cielo aperto di più di 1,5 km che andava dal Quirinale all'Esquilino, attraversava il Foro e sfociava nel Tevere, e che con il tempo sarebbe stato scavato sottoterra e trasformato in una rete fognaria. Il suo scopo originale era quello di drenare le zone acquitrinose che nei mesi di pioggia diventavano focolai di malaria. Tarquinio Prisco fu assassinato nel 578 a.C. Secondo quanto tramanda lo storico Tito Livio, vissuto circa 5 secoli dopo, ne furono responsabili i figli di Anco Marzio. Furiosi perché privati del trono, ingaggiarono due pastori che finsero un litigio al cospetto del re. Quando il sovrano si volse verso uno di loro per ascoltare la sua versione, l'altro gli assestò un colpo d'ascia e, lasciandogli l'arma conficcata in testa, si diede alla fuga. Sorprende in questa versione l'attesa di più di 40 anni per la vendetta. A Tarquinio Prisco succedette Servio Tullio, sesto re di Roma. Secondo alcune fonti, il nome deriva dal fatto che era il figlio di una schiava, in latino serva. Per spiegare come una persona di origine tanto umile potesse regnare, si raccontava che la sua nascita fu sovrannaturale, straordinaria quanto quella di Romolo. Quando la madre, una schiava di nome Ocrisia, stava per deporre delle offerte davanti al fuoco sacro, dalle fiamme si levò un fallo che la mise incinta. Tanaquilla, padrona di Ocrisia, interpretò l'evento come una prova che il bambino generato fosse figlio del dio Vulcano. Ciò venne confermato da un prodigio successivo, quando una corona di fiamme cinse la testa del neonato dormiente. Convinta che il bambino avesse davanti a sé un destino glorioso, Tanaquilla fece in modo che il marito lo prendesse come protetto e che anni dopo lo desse in sposo alla propria figlia. In un'altra versione più prosaica e verosimile, ma non per questo necessariamente vera, Servio Tullio sarebbe stato un mercenario etrusco di nome Mastarna che portò a Roma i suoi soldati e si stabilì sul Monte Celio, da lui così chiamato in omaggio al defunto padrone, il capo Celio Vibenna. In ogni caso, al successore di Tarquinio Prisco vennero attribuite molte delle riforme che avrebbero dato a Roma la sua peculiare struttura politica. Si diceva che fosse stato il primo a stabilire il census o censo, con cui erano registrati tutti i cittadini romani in seguito a un dettagliato elenco delle loro ricchezze. Avrebbe pure riorganizzato il popolo, abolendo le 3 tribù tradizionali per fondarne 21 che non si basavano sulla parentela, bensì sul luogo di residenza. È probabile però che si tratti di un anacronismo e che solo le 4 tribù urbane provengano dall'epoca di Servio Tullio.
Le altre 17, conosciute come rustiche, sarebbero state aggiunte in un secondo momento. Non sembra meno anacronistico attribuirgli l'organizzazione dell'esercito in base a una precisa scala gerarchica di centurie armate a seconda del reddito dei loro membri. In realtà l'economia non era ancora fondata sul denaro e quindi non era facile quantificare le proprietà con una simile esattezza come invece suggerisce Tito Livio. L'esercito di quel periodo era composto da una sola legione o legio, termine che significava selezione o leva, e doveva contare tra i 4 e i 5.000 uomini, una cifra considerevole per gli standard di allora. La tradizione assegnava a Servio Tullio anche la costruzione delle cosiddette mura serviane, un recinto difensivo realizzato in tufo locale poco resistente, il cappellaccio. Dopo il sacco di Roma da parte dei Galli, avvenuto nel 390 a.C., le mura serviane dovettero essere sostituite con altre più salde, erette con blocchi di tufo vulcanico estratto da una cava vicino a Veio, la Grotta Oscura. Le mura originarie, di cui rimangono poche rovine, erano lunghe all'incirca 11 chilometri e avevano lo stesso tracciato di quelle innalzate nel IV secolo a.C. Dopo aver regnato per 4 decenni e mezzo, Servio Tullio morì nel 534 a.C., ucciso dagli uomini di Lucio Tarquinio. Questo personaggio, figlio o più probabilmente nipote di Tarquinio Prisco, sarebbe passato ai posteri con il soprannome di Superbo, e ciò rende l'idea della reputazione che si era guadagnato durante il suo regno. Le fonti non trattano meglio la moglie Tullia, descritta come una sorta di perfida Lady Macbeth. Sebbene figlia di Servio Tullio, non si accontentò di aizzare Tarquinio perché assassinasse il padre, ma lei stessa passò con il carro sopra il suo cadavere, lasciando una scia di sangue per le strade. Ormai sul trono, Tarquinio volle ingrandire la città e accrescere la propria fama, e quindi portò avanti le opere pubbliche iniziate da Tarquinio Prisco. Dando però prova di quel dispotismo riconducibile al soprannome, costrinse i cittadini liberi a lavorare in condizioni talmente dure che, umiliati o prostrati dalle fatiche, in molti preferirono togliersi la vita piuttosto che continuare con quella misera esistenza. Per tutta risposta, il sovrano fece issare i corpi dei suicidi su delle croci perché il popolo potesse osservare come gli uccelli se ne cibavano. È quanto narra un antico annalista, Cassio Emina. Secondo un'altra versione tramandata da Plinio il Vecchio, sarebbe stato piuttosto Tarquinio Prisco a macchiarsi di tali nefandezze. Probabilmente si tratta di esagerazioni prive di fondamento, volte a screditare la memoria di Tarquinio il Superbo. Questi cercò comunque di governare in maniera autoritaria, mettendo sempre più in ombra l'élite dei senatori. Il suo regno si trasformò in una tirannide nel senso greco del termine, ossia un'autocrazia esercitata da uomini che, sebbene di sangue nobile, si appoggiavano alle classi medie e basse per salire al potere e limitare le forze dell'aristocrazia. Curiosamente, proprio mentre gli abusi di Tarquinio indignavano i romani, ad Atene dominavano i figli del tiranno Pisistrato. Uno di loro, Ipparco, ne approfittò per esigere i favori sessuali del giovane Armodio, che chiese l'aiuto dell'amante Aristogitone per uccidere Ipparco a colpi di pugnale. Il tiranno sopravvissuto, Ippia,
divenne talmente paranoico per la morte del fratello che indurì ancora di più il regime, dando origine a una rivolta che ne causò l'espulsione dalla città nel 510 a.C. Con una svolta inattesa, la ribellione non restaurò il precedente governo dell'aristocrazia, ma fu alla base della celebre democrazia ateniese. Gli eventi occorsi nello stesso periodo a Roma mostrano un notevole parallelismo con quanto accadde in Grecia. Pure nell'urbe si registrò un rivoluzionario cambiamento in seguito a un abuso sessuale che in questo caso arrivò a consumarsi. Le cronache riportano che nel 509 a.C., mentre l'esercito romano assediava Ardea, Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, discusse con il cugino Collatino su quale dei due avesse la moglie più virtuosa. Per risolvere la disputa, i due decisero di recarsi in incognito a Roma e spiare le rispettive consorti. Se la moglie di Sesto era impegnata in un piacevole banchetto con alcuni amici, Lucrezia, la sposa di Collatino, filava con le schiave, come si addiceva a una casta matrona romana. Per vendicarsi di tale offesa, Sesto decise di macchiare l'onore di Lucrezia. Giorni dopo si presentò nella villa di Collazia, a circa 15 chilometri da Roma, dove la moglie del cugino l'accolse a braccia aperte. Il figlio di Tarquinio sguainò la spada e le intimò di giacere con lui. Poiché Lucrezia non cedeva, Sesto le disse che dopo averla sgozzata avrebbe ucciso uno schiavo, l'avrebbe messo nudo nel letto accanto a lei e avrebbe detto di averli puniti perché li aveva colti in flagrante adulterio. La giovane capì che una volta morta avrebbe comunque perso l'onore. Soccombette perciò alle richieste del figlio del re, ma il giorno dopo confessò quanto accaduto al padre, al marito e a un amico di questi, Lucio Giunio Bruto. Supplicando di essere vendicata, dichiarò: «Solo il mio corpo è stato violato, il mio cuore è puro e te lo proverò con la mia morte», e si pugnalò davanti a tutti. Indignato, Bruto fece una solenne promessa, come narra Tito Livio: «Su questo sangue, purissimo prima che un principe lo contaminasse, io giuro e chiamo voi a testimoni, o dei, che di qui in poi perseguiterò Lucio Tarquinio Superbo e la sua scellerata moglie e tutta la sua stirpe, col ferro e col fuoco e con qualunque mezzo mi sarà possibile, e non permetterò che né loro né nessun altro regni mai più a Roma». Dopodiché portò nella piazza di Collazia il corpo di Lucrezia e raccontò quanto accaduto, provocando un moto di rivolta che si propagò fino a Roma. Quando la notizia giunse ad Ardea, dove l'assedio proseguiva, Tarquinio il Superbo si affrettò a tornare in città con i figli, ma trovò le porte di Roma sbarrate e l'ordine di esilio a vita. Più volte cercò, inutilmente, di recuperare il trono con l'aiuto di alleati etruschi e dei sostenitori che gli rimanevano all'interno di Roma. Non avrebbe più messo il piede in città. Come riferisce Tito Livio, il popolo, guidato da Bruto e da Collatino, divenuti i primi due consoli del nuovo governo, giurò che non si sarebbe più fatto comandare da un re. Fu l'origine del lungo periodo della storia romana, quasi 5 secoli, conosciuto come Repubblica. Quando Augusto vi pose fine, instaurando un governo dalla chiara impronta monarchica, fu molto cauto nel non usare mai la parola rex. Fino a tal punto era rimasto imbrattato dalle malefatte di Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10,

0: Arte Tempo Libero. Magazine. Di tutto, di più.
1: Dalla rivista Nuovo. Coi loro trucchetti, i supermercati ti riempiono il carrello di cose inutili. Difenditi e risparmia. Di Matteo Martinasso. Diciamolo, tra le tensioni geopolitiche internazionali e i costi energetici che faticano a stabilizzarsi, riempire il carrello è un'impresa per funamboli dell'economia domestica. Come difendersi senza rinunciare alla qualità a tavola? Massimiliano Dona, presidente dell'UNCH, l'Unione Nazionale Consumatori, ci aiuta a decodificare le trappole invisibili della grande distribuzione. La prima abitudine da scardinare è quella della fedeltà cieca. Dovremmo evitare di andare sempre nello stesso supermercato per pura pigrizia o comodità, spiega Dona a Nuovo. Oggi, per risparmiare davvero, l'unica strada è fare zapping tra le corsie e i marchi, acquistando solo ciò che è realmente conveniente. In questo lavoro di ricerca, i giovani sono spesso favoriti, essendo più tecnologici, usando meglio le app di comparazione e sono più consapevoli della pressione psicologica esercitata dal marketing. Per aiutare concretamente le famiglie, Dona sintetizza 6 regole pratiche per salvare il portafogli. 1. Fate una lista e rispettatela. Non entrate mai in un supermercato senza una lista dettagliata, scritta a mente fredda a casa, raccomanda Dona. Se decidete che cosa comprare mentre camminate tra gli scaffali, avete già perso. Sarete alla mercé delle strategie di neuromarketing studiate per farvi deviare dal percorso ideale. La lista va preparata incrociando i bisogni reali della dispensa con le offerte dei volantini digitali o delle app. Ma la vera sfida è l'autodisciplina. Una volta dentro, la lista diventa una legge da rispettare, senza cedere a tentazioni di impulso. 2. Occhio ai prodotti civetta. Approfittate delle promozioni, ma fate attenzione a certe esche, avverte presidente di UNCH. I prodotti civetta, come per esempio il caffè o il latte di marca a prezzi stracciati, vengono posizionati nei punti più interni del negozio per un motivo preciso: costringervi ad attraversare intere corsie piene di prodotti a prezzo pieno, sperando che li mettiate nel carrello. Il segreto del consumatore furbo è la spesa frazionata. Entrate, comprate esclusivamente i prodotti in promozione e poi cambiate negozio per completare il resto degli acquisti, spiega il presidente dell'UNCH. 3. Il sottocosto c'è? Fate scorta strategica. Quando vi imbattete in un vero sottocosto, con sconti reali tra il 40 e il 50%, è il momento di fare scorta, purché si tratti di prodotti non deperibili, consiglia Dona. In questo caso è fondamentale saper leggere l'etichetta. C'è una differenza enorme tra da consumare entro e da consumare preferibilmente entro. Fate incetta di beni a lunga tenuta come pelati, tonno, olio o legumi scatola. Spesso i supermercati spingono queste offerte perché i prodotti si avvicinano alla data consigliata, ma per i cibi secchi o in scatola questo non rappresenta un rischio e garantisce un risparmio netto a lungo termine. 4. Spesa in solitaria e mai a stomaco vuoto. Andare al supermercato affamati è il modo più rapido per fargli evitare lo sconto del 20%, spiega Dona. Il cervello in deficit calorico ci spinge verso cibi pronti, snack e prodotti gratificanti ma costosi. Inoltre, evitate di andarci con tutta la famiglia. I manager della grande distribuzione posizionano dolci e giochini ad altezza occhi dei più piccoli alle casse. Dire di no davanti a una fila di persone diventa difficile ed è lì che scatta il salasso emotivo. 5. Diventate cacciatori del prezzo al chilo. Molte aziende amano la strategia della sgrammatura, mantengono la confezione identica nel design e nel prezzo, ma riducono la quantità di prodotto, per esempio portando il contenuto di biscotti da 400 a 350 grammi. Per non farsi trarre in inganno, l'unica difesa è ignorare il prezzo sul cartellino grande e guardare quello scritto in piccolo, relativo al litro o al chilo. Se non controllate l'unità di misura, a casa avrete meno cibo nel piatto e la certezza che a fare l'affare, purtroppo, è stato soltanto il produttore, dice l'esperto.

0: 6. Chinatevi, il risparmio è nei ripiani in basso. Quando camminate tra le corsie, ricordate che i prodotti posizionati all'altezza degli occhi, la cosiddetta zona nobile dello scaffale, sono quelli più costosi e delle grandi marche, che pagano per avere quella visibilità. I prodotti con il migliore rapporto qualità-prezzo, come i marchi meno noti, i prodotti locali o le linee primo prezzo dei supermercati stessi, si trovano quasi sempre nei ripiani più bassi, dove bisogna chinarsi per prenderli. Occhio ai prodotti freschi negli scaffali refrigerati, quelli davanti scadono prima.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. A caccia dell'energia oscura. Una sonda, da poco lanciata, contribuirà a studiare quello che forse è il più grande enigma dell'universo, il vuoto, di Andrea Parlangeli. Nella nostra comprensione del cosmo c'è, per così dire, un elefante nella stanza, un problema che non possiamo ignorare. Siamo infatti in grado di guardare con i nostri strumenti fino all'alba del cosmo. Abbiamo forse visto le prime stelle, la radiazione di fondo eco del Big Bang. Siamo perfino in grado di risalire con i nostri modelli fino alle primissime frazioni di secondo in cui la materia ha cominciato a prendere le forme che oggi conosciamo. Ma tutti i nostri schemi teorici si basano su un bilancio che mette a nudo la nostra ignoranza, in quanto l'universo nello stato attuale risulta costituito solo per il 5% circa da materia ordinaria e luce, per il 25% da materia sconosciuta, detta oscura, sulla quale esistono svariate ipotesi, e per il restante 70% da un'entità ancora più enigmatica chiamata energia oscura, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che forse ha a che fare con il vuoto. Per chiarire i dettagli di questo enigma cosmologico è necessario partire dagli indizi presenti nelle osservazioni astronomiche. Il primo indizio fu trovato dall'astronomo statunitense Edwin Hubble, che negli anni 20 del Novecento, scrutando il cielo dall'osservatorio di Monte Wilson, Stati Uniti, si accorse che la luce emessa dalle galassie lontane era spostata verso il rosso, cioè verso le frequenze più basse. Fu subito chiaro che questo fenomeno, per una molteplicità di ragioni piuttosto complesse, doveva essere causato dal fatto che le galassie lontane si stanno allontanando da noi e tra loro. Il fenomeno è tanto più pronunciato quanto maggiore è la distanza delle galassie osservate, e per quantificarlo fu stabilito un parametro detto costante di Hubble. Ci torneremo. L'universo, insomma, si sta espandendo. Tutto si allontana da tutto in ogni direzione. Ai tempi di Hubble fu una rivoluzione copernicana. La prima conseguenza della scoperta, infatti, è che l'universo non poteva essere eterno e immutabile come si era pensato fino ad allora. Se si stava espandendo, doveva aver avuto un'origine. Nacque così l'idea del Big Bang. Sul possibile destino del cosmo, però, le idee erano meno chiare, fino a quando, a cavallo del nuovo millennio, arrivò un altro indizio. Furono pubblicati alcuni studi, basati sulla luminosità di violente esplosioni stellari dette supernove, che mostravano che l'espansione cosmica sta accelerando. La cosa interessante è che questa situazione si può descrivere con modelli matematici sviluppati da Albert Einstein e Willem de Sitter nella prima metà del Novecento, spiega Roberto Scaramella dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e responsabile del gruppo di lavoro Survey della sonda europea Euclid, recentemente lanciata in orbita soprattutto per far luce su questi misteri. Per farlo basta aggiungere una costante cosmologica alle equazioni della relatività generale. A questo punto il problema si sposta. Alla costante cosmologica corrisponde infatti una densità costante di energia. Ma che cosa la genera? Nasce da qui l'idea dell'energia oscura, cioè una forma di energia, prodotta da un meccanismo ancora ignoto, che permea lo spazio vuoto in ogni angolo del cosmo. Dunque, l'energia oscura sembra legata alle proprietà del vuoto. Ed è importante notare che l'espansione dell'universo non è un'espansione della materia in uno spazio fisso, eterno, prefissato, ma è invece l'espansione dello spazio stesso. Questa espansione trascina con sé e diluisce tutta la materia che contiene, mentre fa aumentare lo spazio vuoto e con esso l'energia oscura, che così diventa, in proporzione, un elemento sempre più importante. Ad arricchire questo quadro già complesso si è aggiunto nel corso dei decenni un altro indizio, la radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione antica, costituita da microonde, è quel che resta della luce che riempiva l'universo nei suoi 300.000 anni di vita iniziali, prima che si formassero gli atomi. Fu scoperta nel 1964 dagli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson e fu subito considerata la prova definitiva del Big Bang. Oggi la conosciamo nel dettaglio e la sua analisi contribuisce a studiare la presenza di materia oscura ed energia oscura. Il problema, però, è che tutti gli indizi che abbiamo elencato, più altri che si sono aggiunti nel frattempo, non sono sempre del tutto coerenti tra loro. Negli ultimi decenni si è manifestato il problema delle tensioni cosmologiche, spiega Scaramella. Cioè, si è visto che metodi di misura diversi della stessa quantità a volte danno valori diversi. La costante di Hubble, per esempio, si può misurare direttamente attraverso le osservazioni delle galassie vicine, oppure derivare tramite il modello che descrive molto bene le anisotropie della radiazione di fondo. Nel primo caso si ottiene un valore di circa 73 km per secondo per megaparsec, mentre nel secondo di 67 km per secondo per megaparsec, e questi due risultati non sono statisticamente compatibili tra loro. Quindi, o c'è un problema di interpretazione e o della modellistica, o c'è qualche errore sistematico che ancora ignoriamo. I problemi non finiscono qui. Ci sono altri modi per determinare la costante di Hubble e ad oggi non risolvono univocamente la questione. Nel quadro generale ci sono poi altre tensioni di varia natura, come le recenti e preliminari osservazioni del Webb Telescope di galassie massicce ad altissimo redshift, cioè lontanissime, che sembrano indicare che l'universo primordiale fosse diverso da quello attuale più di quanto si pensasse. Che cosa può fare, dunque, Euclid per risolvere questi enigmi? La missione è stata pensata proprio per fare chiarezza sull'energia oscura e capire se l'accelerazione dell'espansione si può davvero spiegare con la presenza di energia oscura, di cui la costante cosmologica è un caso specifico, oppure se abbia un'altra origine, come possibili deviazioni dalla relatività generale, risponde Scaramella. Ma Euclid studierà anche la distribuzione di materia oscura ed effettuerà misure di distanze locali con l'obiettivo di definire meglio le caratteristiche complessive dell'universo. Effettuerà poi una valanga di osservazioni utili a molti campi della fisica e dell'astronomia. Per certi aspetti è uno strumento complementare al Webb Telescope. Mentre il Webb può andare come un ago in profondità nell'universo lontano, Euclid è pensato per studi di tipo statistico, per cui osserverà enormi aree di cielo, fornendo nuovi oggetti da studiare agli altri telescopi, compreso lo stesso Webb. Euclid, insomma, a partire dalle galassie più vicine a noi e studiando attentamente la distribuzione della materia oscura e la velocità di formazione delle strutture cosmiche, ci aiuterà a ben caratterizzare la storia dell'espansione del cosmo, in particolare quando l'energia oscura sembra essere diventata dominante, imprimendo un'accelerazione. Nella speranza che, affinando le misure, le attuali tensioni cosmologiche si allentino, o che forse qualche sorpresa giunga a cambiare in modo ancora più radicale uno scenario che ad oggi rimane il migliore disponibile, nonostante qualche scricchiolio.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Le vedo, le voglio e me ne dimentico. Chi fa la fortuna dei negozi può essere un malato di shopping compulsivo, un vero e proprio disturbo psicologico che consiste nel bisogno incontenibile di fare acquisti, pur non avendone necessità. Una volta comprato, però, l'oggetto del desiderio perde interesse e l'attenzione del compratore si sposta su un altro oggetto, in un ciclo ripetitivo senza fine. Di Monica Morandi. C'è chi spende un patrimonio in cose che non gli servono e che non userà mai. Queste persone soffrono di shopping compulsivo, un disturbo caratterizzato dalla perdita di controllo negli acquisti, con compulsione a comprare beni non necessari e spesso superiori alle proprie possibilità economiche. Detto anche oniomania, dal greco onios, in vendita. Il disturbo fu citato per la prima volta nel 1915 dallo psichiatra tedesco Emil Kraepelin. Alla persona affetta da shopping compulsivo, l'oggetto che scatena la compulsione sembra speciale e diverso dagli altri, spiega Maria Luisa Gargiulo, psicologa e psicoterapeuta napoletana con studio a Roma. In alcuni soggetti il comportamento compulsivo è selettivo, cioè focalizzato su un certo genere di oggetti, orologi, abiti, scarpe, eccetera, mentre altri acquistano indistintamente vari generi merceologici. Nel primo caso, il disturbo può inizialmente passare per sano collezionismo. A volte l'idea ossessiva si presenta quando la persona è in presenza dell'oggetto, oppure ne sente parlare, o lo vede in una pubblicità. Altre volte la compulsione può manifestarsi in un momento di vuoto. Nascono un pensiero fisso rivolto all'oggetto e l'impulso incontrollato ad acquistarlo. La soddisfazione per l'acquisto, però, è di breve durata. Placata la tensione verso l'oggetto, infatti, esso appare ridimensionato nella sua importanza e la persona arriva a vedere gli aspetti che non aveva considerato: il costo, l'inutilità, eccetera. Da qui il senso di colpa per i soldi spesi, la frustrazione per non essere riusciti a controllarsi e il sentimento di vergogna. In realtà, il bisogno profondo della persona non è finalizzato all'uso di quell'oggetto, ma semplicemente al suo acquisto, chiarisce Gargiulo. Tant'è vero che, ben presto, un altro oggetto indurrà la medesima compulsione, senza essere stato sottoposto a valutazione razionale. Gli oggetti acquistati non appagano il bisogno profondo alla base del disturbo, che è quello di contrastare uno stato dissociato della mente, le cui radici risalgono all'età infantile. L'idea compulsiva, in questo caso all'acquisto, ha il preciso scopo di distogliere la mente da un turbamento profondo, polarizzandola su un'idea ossessiva che la distolga dal turbamento stesso. Si innesca così la dipendenza comportamentale di comprare oggetti come risposta disfunzionale a un malessere. Infatti, la temporanea euforia per l'acquisto rende il soggetto dipendente e ne rinforza la tendenza ad acquistare. Ogni qualvolta starà male, la persona si abituerà a placare il suo malessere con un acquisto, reiterando il ciclo. Spiega Gargiulo. In psicologia, una mente in stato polarizzato è detta dissociata, cioè non in grado di integrare emozioni e pensieri. Per questo, quando la persona percepisce il bisogno compulsivo di acquistare, è incapace di integrare tale bisogno con l'esperienza negativa del precedente acquisto, cosicché il ciclo si ripete in continuazione. Solo nell'ultima fase il soggetto comprende la reale importanza dell'oggetto, poiché in quel momento, caduta la tensione verso ciò che si è acquistato, la mente si è depolarizzata. Di solito le persone con disturbi ossessivi vengono dall'aver vissuto, in tenera età, relazioni con le figure di attaccamento caratterizzate da tre stati mentali contrastanti e non sintetizzabili: bisogno, paura e colpa. In altre parole, figure che vengono vissute contemporaneamente come salvatrici da un bisogno, fonti di pericolo e persone da salvare. È il caso di un padre burbero che sostenta un bambino, il quale teme di perderlo e nello stesso tempo dipende da lui. Oppure di una nonna dal volto minaccioso, ma fisicamente fragile, che suscita allo stesso tempo paura e bisogno di protezione. Nella mente di chi si sta formando iniziano ad affastellarsi stati mentali irrisolvibili. Le analisi scientifiche ci dicono che nel bambino questo tipo di attaccamento disorganizzato è il predittore dei disturbi ossessivo-compulsivi e degli stati mentali che ne stanno alla base, dice la psicologa. In età adulta, lo stato mentale di fondo rimarrà irrisolto e continuerà a generare ansia. Nell'impossibilità di risolverlo, la mente ricorrerà a una strategia disfunzionale. Si focalizzerà su un'idea ossessiva che, polarizzandosi sugli oggetti, distolga la persona dal suo grave disagio mentale. Può trattarsi di compulsione agli acquisti, piuttosto che alla pulizia, all'ordine maniacale o ad altri comportamenti disfunzionali. Vi sono anche soggetti che, a livello genetico o neurochimico, sono particolarmente sensibili ai meccanismi del piacere e della gratificazione legati alla dopamina, il neuromediatore responsabile del circuito della ricompensa, che spinge a ripetere i comportamenti che provocano piacere, innescando una dipendenza. Da ultimo vi è il metodo diseducativo, da parte di alcuni genitori, di placare gli stati di tensione, dolore o frustrazione dei figli. Un dolore fisico, un brutto voto o un litigio con un amico, con il rinforzo positivo di un regalo. È giusto lenire le frustrazioni, ma se la soluzione avviene sempre attraverso l'acquisto o il possesso di un oggetto, il bambino si polarizzerà sulla convinzione che questo possa davvero placare un dolore o un bisogno, e quindi, senza regole verbali ma con i fatti, gli si insegnerà che qualsiasi stato di squilibrio o emozione negativa si può risolvere attraverso un acquisto. Sarebbe invece importante insegnare al bambino a percepire, tollerare e gestire gli stati mentali negativi, spiega Gargiulo. La terapia è personale e improntata alla storia del paziente. Per superare gli stati mentali alla base del comportamento disfunzionale, si dovrà lavorare, direttamente o indirettamente a seconda dei casi, sull'attaccamento disorganizzato che ha contrassegnato la tenera età e sui suoi effetti nel presente, come le emozioni che generano il disturbo. L'approccio più utile è lavorare contemporaneamente sulla gestione dei comportamenti e sulla regolazione degli stati mentali, dice ancora Gargiulo. Per esempio, con la terapia cognitivo-evoluzionista, che deriva dal cognitivismo e si occupa dello stato mentale e della regolazione di pensieri ed emozioni, con un forte collegamento allo stile di attaccamento. Considera le persone non solo dal punto di vista cognitivo, cioè dei pensieri, ma ne analizza gli stati emotivi, le emozioni e i bisogni. In particolare, studia come questi bisogni si sono formati e come sono regolati, con un focus sullo stile di attaccamento. Si abbineranno poi tecniche di tipo corporeo, poiché quando il paziente si trova in uno stato di craving, cioè bisogno forte e irresistibile, in questo caso di acquistare, il suo stato mentale è collegato a uno stato psicofisico alterato, uno stato ansiogeno con la sensazione di non poter resistere a una tentazione. Da qui la necessità di insegnargli a regolare, gestire e percepire le emozioni senza sentirsene schiacciato. A questo scopo vanno benissimo le EMDR, un metodo terapeutico che affronta la componente fisiologica delle difficoltà emotive, la mindfulness e tutte le terapie psicocorporee bottom-up, che collegano cioè lo stato mentale allo stato fisico, conclude l'esperta.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Genio imperfetto. I difetti molto umani del grande scienziato Galileo, che non sopportava la concorrenza dei rivali, ai quali però si ispirava. Di Maria Leonarda Leone. Volgeva lo sguardo al cielo, ma aveva difetti molto terreni, Galileo Galilei. Ironico e tagliente, polemico e vendicativo, narcisista ed egoista, arrogante e privo di umiltà, prepotente nella misura in cui accusava sua madre di esserlo. Sono le sue lettere, le opere e due biografi del Seicento, Niccolò Gherardini e Vincenzo Viviani, a raccontarci di lui e della sua vita privata. A partire dal rapporto con Marina Gamba, 1570-1612, la veneziana, secondo alcune una prostituta, con cui mise al mondo tre figli: Virginia, 1600-1634, Livia, 1601-1659 e Vincenzio, 1606-1649. Non la sposò mai e neppure andò a viverci insieme, preferendo sistemarla in un appartamento in affitto vicino alla sua casa di Padova, dove la lasciò nel 1610 quando tornò in Toscana. Lo fece per timore delle apparenze, perché Marina era di estrazione sociale inferiore alla sua, o per egoismo, per non essere costretto a condividere con lei i bambini i suoi spazi e, soprattutto, il suo prezioso tempo? Difficile dirlo, ma secondo alcuni storici fu senz'altro l'egoismo a spingere lo scienziato a chiudere in convento le due figlie, rimaste orfane di madre nel 1612 senza neppure legittimarle, al contrario di quanto fece con il maschio che diventò suo erede universale. Il presunto motivo? Evitare nuovi possibili esborsi di denaro dopo i debiti contratti per pagare la dote alle sue cinque sorelle. Eppure per se stesso Galileo pretese sempre libertà di scelta. Intollerante a dogmi e costrizioni, con lo screanzato e sarcastico poemetto «Contro il portar la toga», 1590, polemizzò sulla multa ricevuta dall'Ateneo Pisano per non aver indossato quell'indumento richiesto ai professori sia a lezione sia nella vita pubblica. Dimenticava forse che per ottenere la cattedra nel luogo di cui adesso criticava le regole non aveva esitato a ricorrere alle raccomandazioni di un amico influente. Opportunista e ambizioso, era disposto a scendere a compromessi con il proprio rigore quando si trattava di chiedere aiuto ai suoi potenti protettori, spesso membri del mondo ecclesiastico, ogni volta che si metteva nei guai. Galileo era abituato a dare giudizi un po' su tutti, convinto, come capita a questo genere di persone, di avere sempre ragione. A posteriori sappiamo che prese diverse solenni cantonate, dalla teoria sulla natura delle comete a quella sull'origine delle maree, per citarne due, ma era talmente sicuro di sé da sfoderare una vis polemica fuori dal comune ogni volta che discuteva delle proprie idee con altri accademici. Fra tutte le sue cruente battaglie verbali, passò alla storia quella con l'astronomo e scienziato milanese Baldassarre Capra. Tutto cominciò nel 1604, quando i due espressero opinioni differenti circa la natura di una stella luminosissima comparsa nei cieli all'improvviso e rimasta visibile a occhio nudo per circa 18 mesi. Si trattava dell'esplosione di una supernova. Capra attaccò pesantemente con uno scritto Galilei che aveva tenuto 3 lezioni sull'argomento senza mai citarlo tra gli scopritori della stella. Il pisano finse di ignorare il libello dell'avversario, ma in privato rivolse poco lusinghiere postille al suo testo, insultando l'autore come bue e coglione, e deridendolo anche per il suo modo scorretto di scrivere in lingua volgare e in latino. E qui sarebbe potuta finire se, 3 anni dopo, Capra non avesse provato ad appropriarsi di un'idea di Galileo. Nel 1607 pubblicò un trattato che altro non era se non la traduzione in latino de Le operazioni del compasso geometrico et militare, scritto l'anno prima dal toscano per descrivere le caratteristiche del suo particolare tipo di compasso. L'aggravante era che Capra affermava che lo strumento era parte del suo ingegno. Di fronte a quella menzogna, Galileo non si accontentò degli insulti. Portò il collega in tribunale per plagio e calunnie e lo sbugiardò, gongolando ogni volta che il poveretto, interrogato sul contenuto del trattato, dimostrava di non averne capito le spiegazioni. Ciò nonostante, 2 anni dopo, Galileo non si fece problemi a prendere spunto dal modello costruito in Olanda dall'ottico tedesco Hans Lippershey per realizzare il suo cannone occhiale. Ma forse, scottato da quanto gli era capitato, sia nel Sidereus Nuncius sia nel Saggiatore, mantenne molto riserbo sul modo in cui aveva prodotto le sue lenti, limitandosi a disegnare la forma dello strumento. La rivalità fra scienziati era accesa. Perciò, quando l'eminente astronomo tedesco Keplero, che pure lo aveva appoggiato contro gli accademici insorti di fronte alle sue teorie sul sistema eliocentrico, lo pregò di inviargli una lente di buona qualità, Galileo lo ignorò. Salvo poi, alla fine di agosto del 1610, spedire all'imperatore Rodolfo II, di cui Keplero era il matematico, un Enigma Astronomicus, in un'unica parola, un anagramma di 37 lettere per svelare alla corte di Praga l'osservazione della sagoma tricorporea di Saturno. Era il suo nuovo modo di comunicare le proprie scoperte, a metà tra il dispettoso e il geniale. Invece di pubblicarle di getto, le inseriva in pillole nelle proprie missive, come giochi cifrati. Così, in caso qualcuno lo avesse accusato di plagio, avrebbe potuto mostrare la data della lettera e quei contorti divertimenti da matematico.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Il sapore è davvero solo un'illusione? Il cibo può essere molto più che salato, dolce, amaro, acido o umami. La sua percezione dipende infatti da una serie di scherzi che ci gioca il cervello. Ecco tutto quello che sappiamo. Di Julia Sklar. Se si morde una fragola perfettamente matura, è la dolcezza pura del succo a colpirci per prima. Poi arriva qualcosa di molto più complesso. La lingua sente i semi ruvidi che punteggiano il frutto morbido e un pizzico di asprezza si fa strada tra la dolcezza. Non si tratta esattamente di un gusto, ma di una qualità intangibile che rende la fragola così adatta alla panna montata. La fragolosità di una fragola è difficile da esprimere a parole, ma in qualche modo anche a occhi chiusi la si distingue immediatamente da un lampone o da un mirtillo, grazie a un turbinio di percezioni che insieme formano la complessa e toccante esperienza del sapore. Il fatto che questa esperienza avvenga immediatamente è una danza dei sensi finemente sintonizzata che sarebbe impossibile senza il cervello come coreografo. Che cos'è il sapore? L'unica cosa su cui gli scienziati che studiano il sapore sono d'accordo è ciò che non è. Non è un senso a sé stante come il gusto. Ma una definizione unificante di cosa sia il sapore continua a sfuggire a coloro che lo studiano. I puristi pensano che questa esperienza multisensoriale derivi semplicemente dalla combinazione delle sensazioni olfattive e gustative da parte del cervello. I ricercatori di mentalità più aperta ritengono che il sapore riunisca l'odore, il gusto e la sensazione in bocca, ovvero la qualità fisica del cibo quando la lingua lo tocca. Gli sperimentatori scientifici vedono infine il sapore come qualcosa di molto più ampio. Credo che il sapore coinvolga anche la vista e l'udito, afferma Shan Yanis Weng, assistente alla cattedra di scienze alimentari dell'Università danese di Aarhus. Ma ammette, sono sicura che chiunque parli con voi potrebbe darvi una definizione diversa. Dana Small, neuroscienziata dell'Università di Yale, che studia il modo in cui il cervello media il nostro comportamento nei confronti del cibo, è aperta all'idea che il suono del mangiare un alimento, l'esperienza uditiva di un cibo croccante che scrocchia in bocca, per esempio, e non solo la sensazione della materia, possa giocare direttamente nella percezione del sapore. Ma rifiuta di includere il ruolo della vista come parte integrante del sapore. Vedere una bistecca tinta di verde cambierebbe sicuramente il nostro approccio nel mangiarla, ma ciò è separato dall'esperienza sensoriale che si verifica una volta mangiato il cibo. Penso che sia molto interessante che non ci sia una definizione condivisa, dice Small. In questo dibattito c'è poi da considerare il punto di vista dello scienziato Gordon Shepherd. Nei primi anni 2000 Shepherd ha fatto una scoperta monumentale sull'olfatto che ha cambiato le neuroscienze e ha aperto la strada a una disciplina ibrida chiamata neurogastronomia. Il sapore è creato dal cervello, dichiara con sicurezza. Anche se è difficile da immaginare, non esiste un sapore intrinseco al cibo, così come gli oggetti non contengono colori, ma riflettono lunghezze d'onda della luce che noi interpretiamo come giallo, rosso, blu e così via. È il nostro grande, complesso e interconnesso cervello a creare il sapore, questa esperienza deliziosa, disgustosa, memorabile ed emotiva, e a collegarlo al cibo. Senza il cervello, una fragola di stagione non avrebbe nulla di speciale. Gusto contro sapore. Gusto e sapore non sono la stessa cosa. Recettori specializzati sulla lingua danno origine alle cinque sensazioni che compongono il gusto: salato, acido, amaro, dolce e umami. Qualsiasi esperienza riguardante il cibo più complessa di questa rientra nel regno del sapore. Questo aspetto è fondamentale, ma il modo in cui la maggior parte delle persone parla di ciò che mangia o beve è riduttivo rispetto alla realtà fisiologica. Quando si dice che qualcosa ha un buon sapore, di solito si intende che il suo sapore è buono o che le sue proprietà sensoriali sono buone, dice Robin Dando, professore associato di scienze alimentari alla Cornell University, dove studia come gli esseri umani valutano il cibo usando i loro sensi. ma pochi minuti dopo, persino lui, un esperto, si confonde nel bel mezzo di una conversazione sulla definizione di questi termini. È un colloquialismo difficile da rompere. Sto dicendo gusto, ricadendo così in quel linguaggio che dico ai miei studenti di non usare, sostiene ridendo. Oltre a confondere gusto e sapore, la lingua nasconde un'altra confusione, questa volta tra gusto e olfatto. La maggior parte del sapore proviene infatti da centinaia di recettori nello strato di pelle che riveste il naso, l'epitelio olfattivo, e non dalla lingua. Quando qualcuno dice che qualcosa ha un sapore aromatico, in realtà intende dire che ha quell'odore, ma la sensazione sembra provenire dalla bocca, spiega Jaslyn Kanwal, borsista al Caltech. È a dir poco sconcertante, ma ecco come nasce questo equivoco. Masticare un boccone saporito con i denti rilascia composti volatili, firme chimiche del cibo che evaporano nella parte posteriore della cavità nasale, dove naso e bocca si uniscono. Quando si mangia si espira attraverso il naso, che trascina questi composti lungo una corrente d'aria dalla bocca direttamente sui recettori dell'epitelio olfattivo del naso. Tali recettori possono rilevarli immediatamente. Può sembrare strano guardare a un minuscolo insetto per trovare indizi sul cervello umano, ma il sistema olfattivo del moscerino della frutta è abbastanza simile a quello dei mammiferi. Questo cambia davvero il modo in cui pensiamo all'organizzazione del cervello, dice Kanwal. Quando le persone che perdono la capacità di percepire il sapore descrivono l'esperienza del mangiare, spesso la paragonano al vivere in bianco e nero. Anche con un linguaggio impreciso che confonde gusto e sapore e gusto e olfatto, quando perdiamo la capacità di sentire gli odori, c'è ancora una comprensione emotiva del fatto che con il solo gusto il cibo diventa piatto e poco invitante. Ma uno dei motivi per cui ciò avviene raramente è che il cervello ci inganna, facendoci percepire l'odore retronasale e quindi il sapore come se provenisse interamente dalla bocca. L'importanza delle illusioni. Il modo in cui si percepisce cognitivamente il mondo è una rappresentazione piuttosto scarsa di come il mondo è in realtà. Il tipo di illusioni ottiche che compaiono nei libri di scienze per bambini, come fissare un'immagine statica di una scacchiera circolare e percepire le righe che girano in direzioni diverse, sono i più noti di questi errori percettivi, ma tutti noi li sperimentiamo nel corso della giornata in altri sistemi sensoriali e in modi così altamente assimilati che probabilmente non ne siamo nemmeno consapevoli. Guardare la televisione attiva questo tipo di incantesimo. Si percepisce il suono degli attori che parlano come se provenisse direttamente dalla loro bocca. Ma se ci si ferma a pensare a ciò che si conosce del funzionamento di un televisore, questo non ha senso. Il suono ovviamente esce dagli altoparlanti del televisore, separato dall'immagine in movimento di una persona che parla. Poiché il suono e l'immagine provengono più o meno dallo stesso punto nello spazio e nel tempo, il vostro cervello rende il mondo più semplice e gentile e percepisce i due input sensoriali come un unico evento. Secondo Small, questa esperienza rappresenta il punto in cui finisce la sensazione e inizia la percezione. Solo una difficoltà tecnica potrebbe rovinare l'illusione. La percezione che il sapore nasca in bocca è un'altra di queste illusioni quotidiane, un trucco gastronomico del cervello che nasconde il reale funzionamento del corpo. Quando si mastica una fragola matura, i recettori sulla lingua trasmettono al cervello informazioni chimiche sul gusto, separatamente dai recettori situati nel naso, che trasmettono anch'essi informazioni chimiche al cervello, ma sugli odori. Il cervello riceve entrambe le informazioni più o meno nello stesso momento e quasi dallo stesso punto del corpo. L'area del sistema nervoso somatico del cervello semplifica questo processo e lega entrambe le sensazioni alla bocca. Questa esperienza viene definita illusione di cattura orale. In questo modo il cervello distingue finemente tra le informazioni provenienti dai recettori sul retro del naso, che percepiscono gli odori legati alla masticazione, e i recettori sulla parte anteriore del naso, che percepiscono gli odori dell'ambiente. Se il cervello confondesse le informazioni provenienti da questi due gruppi di recettori, che fisicamente sono distanti solo circa un centimetro l'uno dall'altro nel corpo, si potrebbe avvertire l'odore sgradevole della naftalina come se provenisse dalla bocca. Ci sono molte illusioni che costituiscono la percezione, e in questo caso l'inganno ha molto senso, dice Small. È fondamentale una fisiologia imperfetta che cerca di fare un lavoro migliore per catturare la realtà. La realtà è che mentre si mangia, la fragola che si sente in bocca contiene singolarmente tutti questi composti chimici, anche se i recettori per percepirli sono in posti diversi. Immaginate l'evoluzione che deve avvenire per creare le illusioni colte a livello orale, dice Small. Si tratta di una ginnastica fisiologica molto impegnativa, quindi deve avere uno scopo importante. Lo scopo, come Small sa sia per esperienza scientifica che personale, è quello di aiutare a distinguere i nutrienti dalle tossine, in modo molto sofisticato e sfumato. L'esempio classico è l'avversione condizionata al gusto, che in realtà è un'avversione condizionata al sapore, spiega. Quando aveva 19 anni, Small festeggiava una serie di regate di yacht che si svolgono nel fine settimana attraverso lo stretto di Juan de Fuca. Durante le feste della regata, Small, che all'epoca non beveva alcolici, ebbe un incontro fin troppo comune con il rum al gusto di cocco, nascosto in una bibita gassata. Alla fine si sentì male. «Ancora oggi non bevo Malibu e Seven Up», dice Small. «Tuttavia, nei 30 anni successivi, non ho sviluppato un'avversione per le cose dolci, ma per le cose che mi facevano stare male. Senza il sapore e solo con il gusto», questa reazione appresa avrebbe potuto spingerla a eliminare dalla sua dieta alimenti dolci non correlati, che forniscono fonti di nutrienti ed energia necessarie per la sopravvivenza, come le banane o il latte. Questo è il valore del sapore, che è estremamente importante in termini di adattamento.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo. Ma lui non lo sa e vola lo stesso. Albert Einstein.

Il 200 a Firenze fu un secolo di straordinaria vitalità, ma anche di conflitti devastanti. La città cresceva, prosperava, ma le divisioni interne minacciavano costantemente di farla implodere. Era un'epoca in cui la politica non era un affare distante, riservato a pochi. Era una questione di vita o di morte che coinvolgeva ogni cittadino. Le strade di Firenze erano un campo di battaglia dove si scontravano non solo spade, ma idee, lealtà, visioni diverse del futuro. Dopo la vittoria guelfa del 1266, Firenze pensava di aver finalmente trovato la pace. Ma la pace in quelle città italiane medievali era sempre precaria. I guelfi stessi si divisero in due fazioni, i guelfi bianchi e i guelfi neri. Queste denominazioni potevano sembrare arbitrarie, ma rappresentavano divisioni profonde. I bianchi, guidati dalla famiglia Cerchi, sostenevano una maggiore indipendenza dal papato e una politica più moderata nei confronti degli antichi ghibellini. I neri, capeggiati dai Donati, erano intransigenti nella loro fedeltà al papa e volevano eliminare completamente ogni influenza ghibellina. In questo contesto tumultuoso visse Dante Alighieri, nato a Firenze nel 1265. Dante apparteneva a una famiglia della piccola nobiltà, non ricchissima ma rispettabile. Crebbe in una città che stava vivendo la sua età dell'oro economica, ma anche politicamente instabile. Da giovane Dante ricevette una educazione eccellente, studiando retorica, filosofia e soprattutto poesia. Si innamorò della letteratura provenzale e del dolce stil novo, quella corrente poetica che esaltava l'amore idealizzato e la donna angelicata. Ma l'evento che avrebbe segnato per sempre la vita di Dante fu l'incontro, secondo la leggenda, quando aveva solo 9 anni, con Beatrice Portinari. Quell'incontro fugace, quell'apparizione di una bambina vestita di rosso, accese in Dante una passione che avrebbe alimentato la sua poesia per tutta la vita. Beatrice divenne la sua musa, il simbolo di un amore puro e trascendente che lo avrebbe guidato, nella Divina Commedia, fino al paradiso. Dante non fu solo un poeta, però. Fu anche un uomo politico, attivamente coinvolto nella vita della sua città. Nel 1300, all'apice della sua carriera, fu eletto priore, una delle massime cariche del comune. Era un momento cruciale. Papa Bonifacio VIII, uno dei pontefici più ambiziosi e spregiudicati della storia, cercava di estendere il suo controllo sulla Toscana. Firenze era divisa su come rispondere. Dante si schierò con i bianchi, sostenendo l'indipendenza della città dalla prepotenza papale. Fu una scelta fatale. Nel 1301, con l'aiuto di Carlo di Valois, inviato dal Papa, i neri presero il controllo di Firenze con un colpo di Stato. Seguì una purga spietata. I bianchi furono esiliati, le loro proprietà confiscate. Dante, accusato di corruzione e altre malversazioni, fu condannato all'esilio. La sentenza fu chiara: se fosse tornato a Firenze, sarebbe stato bruciato vivo. Così cominciò l'esilio di Dante, un vagabondaggio che sarebbe durato fino alla sua morte nel 1321. Visitò diverse città italiane, cercò protezione presso vari signori, sperò sempre, invano, di poter tornare a Firenze. L'amarezza per l'esilio permea tutta la Divina Commedia, quel poema monumentale che Dante scrisse proprio durante quegli anni di esilio. Attraverso i 3 regni dell'oltretomba, inferno, purgatorio e paradiso, Dante non solo creò un capolavoro letterario senza eguali, ma registrò anche un giudizio implacabile sui suoi contemporanei, premiando amici e condannando nemici a pene eterne.

0: La Divina Commedia è molto più di un'opera letteraria. È una enciclopedia del sapere medievale, un trattato politico, un'autobiografia spirituale e, cosa fondamentale, è scritta in volgare fiorentino, non in latino. Questa scelta fu rivoluzionaria. Dante credeva che la lingua parlata dalla gente comune fosse degna di esprimere le verità più alte, al pari del latino dei dotti. Con questa scelta Dante non solo diede dignità letteraria al volgare, ma contribuì in modo decisivo alla formazione della lingua italiana. Mentre Dante scriveva il suo poema In esilio, Firenze continuava la sua ascesa economica. Le banche fiorentine erano ormai le più potenti d'Europa. I Bardi, i Peruzzi, gli acciaiuoli. Queste famiglie prestavano denaro a re e papi, finanziavano eserciti e cattedrali. Il fiorino d'oro, la moneta coniata da Firenze a partire dal 1252, era diventato la valuta di riferimento in tutto il continente, simbolo di stabilità e ricchezza. Ma la ricchezza portava con sé nuove tensioni. Il popolo minuto, gli artigiani e i lavoratori più poveri si risentivano del fatto che il potere fosse concentrato nelle mani delle grandi famiglie mercantili e bancarie, il popolo grasso. Nel 1378 questa tensione esplose nel tumulto dei Ciompi, una rivolta dei lavoratori della lana, i Ciompi appunto, che chiesero maggiori diritti e una partecipazione al governo. Per qualche settimana i Ciompi riuscirono effettivamente a prendere il controllo della città, eleggendo uno dei loro al gonfalonierato. Fu un momento di terrore per le classi dominanti, che videro il loro mondo capovolto, ma la rivolta fu brutalmente repressa. L'ordine fu ristabilito e il potere tornò saldamente nelle mani delle famiglie ricche. La lezione fu chiara: il popolo minuto poteva protestare, ma non governare. Firenze rimase una repubblica oligarchica dove la ricchezza determinava il potere politico. Il 300 fu anche il secolo della peste nera. Nel 1348 quella terribile pandemia che aveva avuto origine in Asia raggiunse l'Europa, portata dalle navi mercantili. Firenze fu colpita duramente, in pochi mesi la popolazione della città si dimezzò. Le cronache dell'epoca, come quelle di Giovanni Boccaccio, descrivono scene apocalittiche, cadaveri ammucchiati nelle strade, famiglie intere spazzate via, una città in preda al panico e alla disperazione. Giovanni Boccaccio, amico e ammiratore di Dante, visse in prima persona l'orrore della peste. La sua opera più famosa, il Decameron, è ambientata proprio durante la peste del 1348. Sette giovani donne e tre giovani uomini fuggono da Firenze per rifugiarsi in campagna. E lì, per passare il tempo, si raccontano 100 novelle. Il Decameron è un affresco meraviglioso della società medievale, con le sue virtù e i suoi vizi, le sue aspirazioni e le sue miserie. Ma è anche, come la commedia di Dante, scritto in volgare, dimostrando ancora una volta la vitalità e la ricchezza di quella lingua toscana che stava diventando la lingua della letteratura italiana. La peste ebbe conseguenze devastanti sull'economia. Le banche fiorentine, già in difficoltà per i prestiti non rimborsati dai re d'Inghilterra e di Francia, crollarono una dopo l'altra. I Bardi e i Peruzzi fallirono, trascinando con sé innumerevoli famiglie più piccole. Fu una crisi senza precedenti che però, paradossalmente, creò anche nuove opportunità. Con le vecchie famiglie bancarie in rovina, altre famiglie meno nobili ma altrettanto ambiziose videro la possibilità di emergere. Una di queste famiglie era quella dei Medici. all'inizio del 400 i Medici erano mercanti e banchieri rispettabili, ma non particolarmente influenti. Giovanni di Bicci de' Medici, il capostipite della fortuna familiare, fondò la Banca Medici e seppe gestirla con abilità, evitando gli errori che avevano portato al fallimento le grandi banche trecentesche. Ma fu suo figlio, Cosimo, che avrebbe trasformato i Medici nella famiglia più potente di Firenze. Prima di arrivare all'epoca dei Medici, però, bisogna parlare dell'esplosione artistica che trasformò Firenze nel 300. Mentre la città affrontava guerre, rivoluzioni e pestilenze, gli artisti fiorentini stavano compiendo una rivoluzione silenziosa, ma altrettanto importante. Stavano reinventando l'arte. Giotto di Bondone, nato nel 1267, fu il primo grande innovatore. Prima di Giotto, la pittura medievale era stilizzata, simbolica, bidimensionale. Le figure sembravano galleggiare su sfondi dorati, senza peso, senza emozioni umane riconoscibili. Giotto cambiò tutto questo. Nelle sue opere, come gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova o quelli della Basilica di Santa Croce a Firenze, le figure hanno volume, occupano uno spazio credibile, mostrano emozioni genuine. Quando Giotto dipinge la Madonna che piange sul corpo di Cristo morto, quella non è un'icona stilizzata, è una madre che soffre, è un essere umano. Questa rivoluzione pittorica era parallela alla rivoluzione letteraria di Dante e Boccaccio. In tutti questi campi gli artisti fiorentini stavano scoprendo l'umanità, l'individualità, la dignità dell'esperienza umana concreta. Era l'alba di quello che sarebbe diventato l'umanesimo, la corrente culturale che avrebbe dominato il Rinascimento. L'architettura fiorentina fu anch'essa trasformata nel 300. La costruzione della nuova cattedrale Santa Maria del Fiore iniziò nel 1296 sotto la direzione di Arnolfo di Cambio. Era un progetto ambiziosissimo. I fiorentini volevano la chiesa più grande e magnifica della cristianità. Ci sarebbe voluto più di un secolo per completarla e la questione di come costruire la cupola avrebbe tormentato generazioni di architetti. Ma l'ambizione stessa del progetto diceva qualcosa di fondamentale su Firenze. Questa era una città che non si accontentava di essere seconda a nessuno. Anche Palazzo Vecchio, la sede del governo comunale, fu costruito in questo periodo, tra il 1299 e il 1314, su progetto di Arnolfo di Cambio. Con la sua torre merlata che domina la piazza, Palazzo Vecchio era e rimane il simbolo del potere civico fiorentino, la dimostrazione che la città si governava da sola, senza bisogno di signori o principi. Eppure, nonostante tutto questo splendore, Firenze rimaneva una città profondamente divisa e violenta. Le vendette di sangue tra famiglie erano comuni, i colpi di Stato e le purghe politiche si susseguivano. La Repubblica Fiorentina era vitale, dinamica, ma anche caotica e instabile. Questa instabilità avrebbe portato, nel secolo successivo, all'ascesa di una famiglia che avrebbe dominato Firenze per quasi tre secoli, i Medici. Ma prima che i Medici prendessero il potere, Firenze avrebbe vissuto ancora qualche decennio di repubblica. Decenni che avrebbero visto la città raggiungere nuove vette di creatività artistica e intellettuale. Il 400 stava per cominciare e con esso il Rinascimento.
1: Avete ascoltato la storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'ascesa dei Medici e il primo Rinascimento.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato.

Un sigaro alle labbra in ogni scatto fotografico. Il whisky di puro malto fin dal mattino, primissimo mattino. La vita di un personaggio di Haggard e il temperamento di un leone. Tanto caparbio da convincere una nazione ridotta allo stremo a continuare a combattere una guerra che tutti reputavano già persa. Da convincere un popolo, prima che un esercito, a non arrendersi mai. La Gran Bretagna era rimasta l'unica, sola nazione d'Europa, libera dal nazismo che imperversava da Capo Nord ai Pirenei. E che aveva mostrato di poter conquistare le capitali avversarie in appena una o due settimane di Blitzkrieg, la nuova guerra lampo. Nato nel 1874, Winston Churchill era primo erede di una famiglia dell'alta aristocrazia londinese. All'età di 7 anni, Churchill venne mandato alla St. George's School di Ascot, ma odiò la scuola, ebbe voti mediocri e fu indisciplinato. A causa della salute precaria, nel settembre del 1884 fu trasferito alla Brunswick School di Hove, nel Sussex, dove i suoi risultati migliorarono, ma la condotta rimase indisciplinata. A malapena passò gli esami di ammissione per la prestigiosa Harrow School, a cui si iscrisse nell'aprile del 1888. Qui il rendimento rimase alto. Eccelse soprattutto in storia, ma gli insegnanti lamentavano la sua mancanza di puntualità e precisione. Il padre, non giudicandolo il figlio in grado di frequentare l'università, aveva deciso che il giovane Churchill dovesse intraprendere la carriera militare. Dopo 2 tentativi respinti, fu infine ammesso all'Accademia Militare di Sandhurst, dove fu accettato come cadetto in cavalleria, cominciando i corsi nel settembre del 1893. Nel febbraio 1895, Churchill fu assegnato al 4° Reggimento Ussari dell'esercito britannico, in stanza ad Aldershot. Lo stipendio ammontava a 150 sterline all'anno, ben al di sotto del suo tenore di vita. Nell'autunno del 1895 partì per Cuba insieme con Reginald Barnes per assistere alla guerra di indipendenza che l'isola stava combattendo contro la Spagna. Qui si unì alle truppe spagnole come corrispondente di guerra e fu testimone di vari scontri con i ribelli indipendentisti. Nella stessa occasione, Churchill venne anche reclutato dall'intelligence britannica tramite il colonnello Edward Chapman al fine di raccogliere informazioni su un nuovo tipo di pallottola in uso all'esercito spagnolo. Terminata questa esperienza, trascorse un periodo di soggiorno negli Stati Uniti d'America, il paese di sua madre, dove fece la conoscenza di Bark Cochran, famoso uomo politico e oratore del tempo, che ebbe notevole influenza sul giovane Winston. Churchill ammirava gli Stati Uniti e scrisse a suo fratello che erano davvero un grande paese, dicendo anche alla madre: «Che grande popolo sono gli americani!» In India, Churchill decise di unirsi al corpo di spedizione del Malakland, comandato da Bindon Blood, nella campagna contro i ribelli Pashtun in India nordoccidentale. Per poter partecipare, dovette accreditarsi come corrispondente di guerra per il The Pioneer e per il Daily Telegraph. Successivamente, avendo avuto presentimento dello scoppio della Seconda Guerra Boera, Churchill salpò dal Southampton per il Sudafrica come corrispondente per il Daily Mail e il Morning Post. Sbarcato a Città del Capo, raggiunse il fronte a Ladysmith, allora assediata dalle truppe boere. Tra i corrispondenti di guerra britannici era presente anche la zia di

0: Churchill, Lady Sarah Wilson, una delle prime donne della storia ad aver svolto questa professione. Forte della popolarità conseguita nel conflitto sudafricano, Churchill si unì a un gruppo di giovani deputati conservatori il cui leader era Lord Hugh Cecil e a partire dal 1903 cominciò ad allontanarsi da questi ultimi. In particolare si oppose al leader dei liberali unionisti Joseph Chamberlain, vecchio amico e alleato politico del padre. Passato ufficialmente ai liberali dopo la Pasqua del 1904, ed astro in ascesa della politica britannica, Churchill divenne nel 1910 ministro dell'interno. Quando, nello stesso anno, ebbero luogo gli scioperi di minatori nel Galles, Churchill impedì all'esercito di intervenire, venendo per questo criticato dai giornali conservatori come il Times. Negli anni precedenti allo scoppio della Grande Guerra, gli viene assegnata la carica di primo lord dell'ammiragliato, essenzialmente il capo politico della Marina Militare Britannica, all'interno del quale avvia un programma di ammodernamento che prevede una serie di importanti, quanto essenziali, cambiamenti della Royal Navy, compresa la creazione, quale pioniere dell'aria, convinto sostenitore di quella nuova tecnologia, di una forza aerea navale, la Royal Naval Air Service, che sviluppa su ordine di Churchill le tattiche aeronavali che avrebbero segnato il futuro dei conflitti di tutto il secolo. Nel 1915 fu uno dei maggiori sostenitori e dei pianificatori dello sbarco di Gallipoli, un'operazione anfibia lanciata contro le coste turche che si tramuterà in una carneficina per il corpo di spedizione australiano e neozelandese a causa di una serie di errori logistici e strategici. Questo pesante fallimento, che si concluse con una bruciante ritirata e con la perdita di ben 25.000 uomini sulle alture che dominano i Dardanelli, costringerà Churchill a dare le dimissioni da Lord dell'Ammiragliato e lo tormenterà per il resto della sua vita. Quando le divisioni meccanizzate di Hitler invadono la Polonia nelle prime ore del 1 di settembre del 1939, Winston Churchill è ormai un politico che ha attemperato negli anni la sua figura di uomo irriverente, dotato di una certa dose di saggezza e lungimiranza, ma anche di un tagliente, quanto seccante, senso dell'humor. La guerra di lì a pochi mesi sarebbe tornata e sarebbe stata per la seconda volta una guerra mondiale. Secondo Churchill, già allora il Regno Unito non avrebbe dovuto combattere per Danzica o per la Polonia, ma avrebbe dovuto combattere per salvare il mondo intero dalla tirannide nazista e in difesa di tutto quanto vi è di più sacro per l'uomo. Si riferiva semplicemente alla libertà. Il governo di Londra però tentennava, cercando la via diplomatica e fidandosi delle promesse dispensate da personaggi militari e ambasciatori, italiani e tedeschi. Proprio in quegli stessi giorni, Churchill venne rinominato primo lord dell'ammiragliato, data la sua indubbia conoscenza delle tattiche aeronavali e il futuro incerto delle sorti. Ma il vecchio leone già presagiva ciò che il destino aveva messo in serbo per il suo futuro. Quando Neville Chamberlain, primo ministro con il quale Churchill aveva a lungo condiviso una inimicizia reciproca, si reca a Buckingham Palace per comunicare al re che il Parlamento intende creare un governo interpartitico di laburisti e liberali, che lui non può presiedere. I nomi che giacciono sulla scrivania per prendere il suo posto sono solamente due: Halifax e Churchill. Il primo sembra essere il favorito, ma a malincuore saranno costretti a propendere per il secondo, che sceglierà fin dal primo momento la via della sincerità, sia agli occhi della Camera dei Comuni, che deve concedergli la fiducia per presiedere il governo, sia a quelli dell'intero regno.
1: Non ho nulla da offrire, se non sangue, fatica, lacrime e sudore. Abbiamo davanti a noi molti, molti lunghi mesi di lotta e di sofferenza.
0: E così sarebbe stato. In pochi mesi, le armate del Terzo Reich avevano invaso Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Lussemburgo. E infine aveva messo in ginocchio la Francia. L'alleato su cui Churchill contava più di tutti e che era stato costretto a capitolare in poche settimane. Il fronte occidentale collassò rapidamente davanti all'urto tedesco, dividendo l'esercito francese dal corpo di spedizione britannico e dirigendosi verso i porti sulla Manica. Churchill si recò più volte a Parigi per spingere gli alleati ad un'azione più decisa, ma ormai le truppe naziste puntavano direttamente sulla capitale francese. Il comandante francese Maxime Weygand rifiutò qualsiasi azione concertata con i britannici. Churchill avviò allora le operazioni di evacuazione del corpo di spedizione britannico, che sarebbero culminate con l'operazione Dynamo a Dunkirk. Fu in questa fase, la più disastrosa del conflitto, quando sembrava certo il trionfo del nazifascismo, Mussolini avrebbe dichiarato guerra il 10 giugno, che Halifax, rimasto nel gabinetto di guerra come ministro degli esteri, insieme a Chamberlain, ministro senza portafoglio, propose di prendere contatto con Mussolini per mediare una pace tra la Gran Bretagna e la Germania. A questo scopo, Halifax si incontrò il 25 maggio con l'ambasciatore italiano Giuseppe Bastianini. La proposta prevedeva una mediazione italiana di una pace europea, in cambio di concessioni territoriali all'Italia. Churchill, sebbene non si mostrasse ostile in linea di principio ad un approccio verso Mussolini, sostenne che avvicinare il duce avrebbe compromesso l'integrità della nostra posizione di belligeranza. Churchill, sempre sul suggerimento di Halifax, aveva già scritto a Mussolini il 13 maggio, dicendo:
1: «Troppo tardi per impedire che scorra un fiume di sangue tra il popolo inglese e quello italiano. L'Inghilterra andrà avanti fino in fondo, anche da sola, come ci è già accaduto, e ho valide ragioni per ritenere che verremmo aiutati in misura crescente dagli Stati Uniti, o meglio, da tutta l'America».
0: Mussolini oppose uno sprezzante rifiuto all'approccio di Churchill. Quest'ultimo ritenne dunque che non si potesse fare affidamento sul dittatore italiano, ormai chiaramente deciso a legare il suo destino a quello di Hitler. Chamberlain annotò nel suo diario: «Il primo ministro disapprova ogni contatto con Mussolini». Il 28 maggio si tenne la riunione decisiva del War Cabinet, che Churchill estese a tutti i ministri del governo, e dichiarò:
1: «Ho attentamente valutato in questi giorni se prendere in considerazione trattative con quell'uomo e se rientrasse tra i miei doveri. Ma era insensato pensare che, se avessimo cercato di concludere la pace ora, avremmo ottenuto condizioni migliori di quelle che avremmo ottenuto continuando a combattere. La Germania esigerebbe la nostra flotta.

0: quello che verrebbe definito disarmo, le nostre basi navali e molto altro ancora. Il nostro diverrebbe uno Stato asservito, anche se verrebbe creato un governo britannico che, sotto Mosley o altri del suo genere, sarebbe un burattino nelle mani di Hitler.
1: La grande ritirata del corpo di spedizione britannico a Dunkirk aveva mostrato una terribile e spaventosa verità a Londra. L'isola di Albione era rimasta sola davanti all'invincibile armata di Hitler, che al di là della Manica preparava l'invasione dell'Inghilterra. Fu allora che il leone pronunciò il discorso che rimase nella storia.
2: Sebbene vaste aree dell'Europa e molti antichi e illustri stati siano caduti o potrebbero cadere nella ferrea morsa della Gestapo e di tutti gli altri apparati odiosi del dominio nazista, noi non vacilleremo né caderemo. Noi andremo avanti fino alla fine! Combatteremo in Francia. Combatteremo per i mari e sugli oceani. Combatteremo con crescente fiducia e crescenti forze nei cieli. Noi difenderemo la nostra isola, quale che sia il prezzo da pagare. Combatteremo sulle spiagge, combatteremo sulle piste d'atterraggio, combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline.

quella manciata di parole sarà sufficiente ad infiammare gli animi di tutto l'impero, che ovunque, nella terra oltremare, rispose al primo ministro e alla chiamata alle armi. La vittoria nei cieli della battaglia d'Inghilterra, prima sconfitta subita dalle truppe di Hitler dall'inizio del conflitto, è più che determinante per mettere al sicuro l'Inghilterra e per mostrare al mondo che si può resistere. La seconda vittoria, quella di El Alamein, rovescerà definitivamente le sorti del conflitto, dove nel frattempo sono entrati gli Stati Uniti d'America.

Nel giugno 1944 le forze alleate invasero la Normandia e ricacciarono le forze naziste in Germania lungo un ampio fronte nel corso dell'anno successivo. Dopo essere stata attaccata su tre fronti dagli alleati e nonostante momentanee battute d'arresto come la sfortunata operazione Market Garden e gli ultimi disperati contrattacchi tedeschi che culminarono nella battaglia delle Ardennes, la Germania nazista fu alla fine sconfitta. Il 7 maggio 1945 gli alleati accettarono la resa della Germania. Lo stesso giorno, in un notiziario della BBC, John Snag annunciò che l'8 maggio sarebbe stato il giorno della vittoria in Europa. Quello stesso giorno, Churchill trasmise alla nazione la notizia che la Germania si era arresa e che un ultimo cessate il fuoco su tutti i fronti in Europa sarebbe entrato in vigore alla mezzanotte e un minuto di quel giorno. Con una elezione generale incombente, non ce n'era stata una da quasi un decennio, e con i ministri laburisti che si rifiutavano di continuare la coalizione di guerra, Churchill si dimise da primo ministro il 23 maggio del 1945. Dopo le elezioni generali dell'ottobre 1951, Churchill divenne di nuovo primo ministro e il suo secondo governo durò fino alle sue dimissioni nell'aprile del 1955. Ricoprì inoltre l'incarico di ministro della difesa dall'ottobre 1951 fino al 1 marzo 1952, quando consegnò il portafoglio al maresciallo Alexander. Subito entrato in carica, Churchill ridusse nettamente gli stipendi di tutti i componenti del governo, compreso il proprio, e avviò la privatizzazione dell'industria metallurgica, come promesso in campagna elettorale. Il 15 gennaio 1965, Churchill subì un grave ictus e morì nella sua casa di Londra 9 giorni dopo, all'età di 90 anni, la mattina di domenica 24 gennaio 1965, esattamente 70 anni dopo la morte del padre. La cerimonia fu il più grande funerale di Stato nella storia mondiale fino a quel momento, con rappresentanti di 112 nazioni. Solo la Cina non inviò un emissario. In Europa, 350 milioni di persone, tra cui 25 milioni in Gran Bretagna, assistettero ai funerali in televisione e solo la Repubblica d'Irlanda non trasmise l'evento dal vivo. Il presidente del Consiglio italiano dell'epoca, Aldo Moro, pronunciò una lunga commemorazione alla Camera dei Deputati italiana il 26 gennaio. Winston Churchill, a distanza di anni, rimane un emblema storico del secolo scorso. La sua figura, un faro di speranza nel momento più difficile della storia del continente europeo, è diventata una delle più influenti della storia inglese, ispirando la realizzazione di numerosi saggi, romanzi, componimenti musicali, programmi televisivi e rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

dopo la sua morte, l'era delle colonie era finita e l'impero britannico aveva ormai cessato di esistere. Le sue esequie, alla presenza della regina, saranno trionfali.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la Seconda Guerra Punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone Il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche Il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e Il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa in forma di dialogo tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna per aiutarlo a guardare dentro di sé e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: la storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org

0: Magazine Night.
1: Magazine Night.
0: L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Magazine Night.
0: Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

le verità che contano, i grandi principi, alla fine restano due o tre. Sono quelli che ti ha insegnato tua madre da bambino. Enzo Biagi.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Mio, rage bait è la parola dell'anno 2025 e non è una buona notizia. Il nuovo termine, entrato di diritto nell'Oxford Dictionary, descrive un inquietante fenomeno che ci parla di manipolazione sociale, ma anche di disagio esistenziale. Di Alessio Sperati. Il populismo è il dare risposte semplici a

si innesca con post social pieni di odio o provocatori al solo scopo di innescare reazioni di rabbia nell'utente che, mordendo l'esca, appunto, entrerà in un gruppo specializzato nella diffusione di rabbia, dissenso e anarchia. È una trappola emotiva costruita con la minuzia del pescatore paziente, che sa dove puntare l'esca, conosce il punto debole del pesce e aspetta il momento giusto per tirare sulla lenza. Con la sola differenza che qui l'esca siamo noi e il pescatore è un algoritmo che non dorme mai e che ottimizza continuamente se stesso per capire cosa ci farà sbroccare più in fretta e più efficacemente. E non c'è bisogno che il contenuto proposto corrisponda al vero. L'importante è che stimoli quella particolare emozione che sta a metà tra il fastidio esistenziale e la volontà di rovesciare un tavolo. Immigrati clandestini? Stipendi dei politici? La dichiarazione di un politico da parte avversa? Il rage bait ci viene tagliato addosso come una camicia su misura perché ormai la rete ci conosce benissimo e sa cosa proporci. Qualsiasi cosa va bene, purché tocchi la corda sensibile, quella che risuona in ognuno di noi quando ci sembra che il mondo intero stia complottando per farci salire la pressione e in più sappiamo di avere Saturno in opposizione. Spesso si tratta di fake news, ma non lo sappiamo. Ovviamente questo meccanismo ha bisogno di noi per funzionare ed è molto umano cadere nella trappola. Capita a tutti, non c'è da vergognarsene. Ogni mattina ci ripromettiamo di non indignarci davanti al solito posto contro le istituzioni, il carovita, il traffico, eppure ogni giorno diventiamo parte attiva dell'ingranaggio, indignandoci per un fatto prima ancora di sapere se sia vero o meno e magari diffondendolo a stretto giro nella nostra rete di conoscenti e reali o virtuali. È rassicurante sapere che la grande rivoluzione tecnologica del nuovo millennio, quella che ci avrebbe dovuto rendere cittadini globali e consapevoli, si sia tradotta in una gigantesca stanza della rabbia, una di quelle dove per 40 euro sei libero di spaccare oggetti per mezz'ora. Il potere della comunità che ci fa sentire meno soli. Il segreto è proprio nel meccanismo psicologico che ci porta a reagire allo stimolo. Nonostante sappiamo benissimo che si tratta di una trappola, ci cadiamo. Perché ci piace, perché indignarci oggi è una delle poche attività che forniscono un senso di vitalità immediato, un booster emotivo paragonabile al primo morso di una brioche calda. In un mondo che ci chiede di essere sempre efficienti, performanti e sorridenti, l'indignazione è una valvola di sfogo quasi terapeutica, una piccola rivoluzione interiore che ci fa sentire parte di qualcosa, anche se quel qualcosa è una discussione completamente inutile su un argomento del tutto irrilevante. E c'è un altro elemento da non sottovalutare, il potere della comunità dell'indignazione. Una volta che si entra nel vortice, non si è mai soli. C'è sempre un esercito di sconosciuti pronti a confermare che sì, quella cosa è scandalosa, inaccettabile, la fine della civiltà occidentale, l'apocalisse. La massa amplifica, distorce, muta la percezione di ciò che è importante e di ciò che non lo è. E dietro c'è lo studio, c'è strategia, c'è finezza nel sapere esattamente cosa toccherà la fibra giusta del pubblico. Non si tratta di improvvisazione. Gli esperti conoscono le micce più facili da accendere: il cibo, la scuola, i trasporti pubblici, i vicini rumorosi, il tempo atmosferico, la politica, la grammatica, la cucina tradizionale, le file alle poste. E poi, naturalmente, i temi divisivi per eccellenza. Tutto ciò che riguarda l'identità personale, nazionale o calcistica. Più condivisioni, più traffico e più soldi. Le piattaforme, dal canto loro, hanno capito perfettamente il valore di questa energia emotiva. L'indignazione genera interazioni, le interazioni generano traffico, il traffico genera denaro. Paradossalmente, il rage bait ci mostra anche quanto siamo diventati fragili. Basta pochissimo per mandarci in ebollizione. Un tempo l'ira era riservata ai grandi tradimenti, alle ingiustizie macroscopiche, alle tragedie familiari. Oggi basta un titolo ambiguo o una foto fuori contesto. Abbiamo fatto dell'infiammazione emotiva la nostra condizione standard. Forse perché viviamo in un ambiente che ci sollecita continuamente, che ci bombarda di stimoli e la rabbia è la scorciatoia più veloce per sentirci vivi quando siamo troppo stanchi per usare il pensiero critico. E allora viene da chiedersi, è davvero possibile sottrarsi?
Possiamo davvero evitare il richiamo della polemica sterile?

0: resistere al desiderio di scrivere il nostro commento indignato? La risposta in teoria è sì. In pratica è più difficile che fare meditazione in mezzo alla corsia di un supermercato all'ora di punta. È la dimostrazione che siamo ancora animali sociali, ma nel modo più sbagliato possibile. È così. Il rage bait entra ufficialmente nella storia della lingua con la dignità di un termine che rappresenta un'epoca, la nostra. Non è un bel segno, forse, ma la lingua, si sa, non premia il bene o il male, registra, annota, archivia. Ora che abbiamo una parola per definire questa giostra emotiva, possiamo iniziare a riconoscere il momento in cui siamo sul punto di fare ciò che gli algoritmi vogliono, arrabbiarci per l'ennesima sciocchezza.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone, Clipper, a caccia di vita sulla luna di Giove. Ha le dimensioni di un SUV, la navicella spaziale più grande mai realizzata. La NASA l'ha spedita in orbita l'autunno scorso. Obiettivo: raggiungere Europa, la luna di Giove. Sotto la sua superficie potrebbe nascondere un oceano con qualche forma di vita. Di Rossana Rossi. Era stata programmata per l'autunno 2024 la partenza di Clipper Europa, la sonda più ambiziosa mai allestita dalla NASA. Costata ben 5 miliardi di dollari, impiegherà quasi 6 anni per raggiungere la sua destinazione, il satellite Gioviano, scoperto da Galileo nel 1610 e al quale l'astronomo tedesco Simon Marius diede il nome di Europa, una delle amanti predilette del re degli dèi. Anche se il suo diametro, 3130 chilometri, è solo di poco inferiore a quello della nostra Luna, Europa è molto diversa da quest'ultima. Il suo volto è insolitamente uniforme, quasi del tutto privo di grandi crateri da impatto, ed è invece coperto da un intreccio di bande e strisce che lo attraversano in ogni direzione. A mostrarcele per la prima volta nei dettagli era stata la sonda Galileo, che tra il 1995 e il 2003 aveva scandagliato a fondo l'ambiente gioviano. L'origine di quelle strane cicatrici, ampie alcune decine di chilometri e lunghe parecchie migliaia, aveva fatto ritenere ai planetologi che sotto una crosta di ghiaccio spessa almeno 3 chilometri si nascondesse un oceano. Quell'enorme bacino, spiega Hunter Waite del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, sarebbe mantenuto liquido in profondità dal calore generato nel mantello roccioso del satellite, dalle potenti maree gravitazionali del gigantesco Giove, distante appena 670.000 chilometri. Le bande sarebbero le crepe prodotte nel ghiaccio dalla risalita dell'acqua che si solidifica non appena arriva alla superficie. Una conferma è arrivata qualche tempo dopo grazie all'occhio indagatore del telescopio spaziale Hubble, la scoperta di deboli spruzzi di vapore acqueo che si innalzano dalle sue superfici. La struttura del satellite gioviano potrebbe dunque essere simile a quella di Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, anch'essa cosparsa di crepacci, dai quali fuoriescono giganteschi pennacchi di vapore che si proiettano nello spazio fino a 10.000 chilometri di distanza. La scoperta delle emissioni di vapore ha avuto conseguenze importanti nella progettazione della nuova missione della NASA, che, per esaminare Europa più in dettaglio, farà numerosi sorvoli ravvicinati ad altitudini che varieranno tra 25 e 2700 chilometri. Solo così la telecamera ad alta risoluzione della sonda riuscirà a ottenere una scansione quasi completa del corpo celeste. Via via entreranno anche in funzione i vari strumenti scientifici. Un radar capace di penetrare il ghiaccio ne determinerà lo spessore e cercherà di scoprire se in profondità esistono laghi simili a quelli presenti in Antartide. Un magnetometro misurerà invece l'intensità e la direzione del campo magnetico, consentendo agli scienziati di determinare la profondità e la salinità delle acque. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di vapore, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite. Una volta lassù, Europa Clipper si troverà ad attraversare ripetutamente un ambiente interessato dalle radiazioni più potenti di tutto il sistema solare. Il campo magnetico di Giove è infatti 20.000 volte più forte di quello della Terra e ruota rapidamente in sincronia con il periodo di rotazione di 10 ore del pianeta. Questo campo cattura e accelera le particelle cariche provenienti dall'ambiente spaziale circostante, creando vere e proprie cinture di radiazioni. Protetta da una spessa armatura, la sonda studierà più in dettaglio questo ambiente davvero unico del sistema gioviano e analizzerà l'impatto delle radiazioni sul guscio ghiacciato della Luna e su quanto si cela nelle sue profondità. Secondo i planetologi, Europa è uno dei pochi corpi del nostro sistema solare che potrebbe ospitare nel suo oceano qualche forma, seppur primitiva, di vita. Un indizio in proposito lo ha fornito il telescopio spaziale Webb, che il settembre scorso ha rilevato in una zona della Luna chiamata Tara Regio la presenza di anidride carbonica fortemente concentrata. I dati raccolti indicano che il carbonio in essa contenuto, elemento essenziale alla vita, non proviene da meteoriti o da altre fonti esterne, ma ha avuto origine nell'oceano sotterraneo. Affascinato dalla prospettiva che quella culla liquida possa ospitare qualche microorganismo, Ethan Scheller, un ingegnere meccanico esperto di robotica presso il californiano Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, ha elaborato un fantascientifico progetto chiamato SWIM, Sensing Heat Independent Microswimmers. Premiato con $600.000 nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA, SWIM propone la realizzazione di uno sciame di mini robot subacquei. Stivati in modo compatto all'interno di un drone sonda, in grado di scavare un tunnel attraverso la crosta ghiacciata, i piccoli congegni verrebbero poi sguinzagliati nelle acque di Europa, liberi di nuotare lontano dalla loro nave madre ed esplorare quell'ambiente alieno. Tuttora in una fase iniziale, il progetto prevede per i mini robot una forma di cuneo, una lunghezza di una dozzina di centimetri e un volume da 60 a 75 centimetri cubi. Secondo i miei calcoli, dice Scheller, se ne potrebbero inserire fino a 48 all'interno del drone sonda, lasciando spazio a sufficienza per ospitare strumenti scientifici più potenti ma meno mobili, che potrebbero raccogliere dati durante il lungo viaggio attraverso il ghiaccio e fornire misurazioni stazionarie nell'oceano. Ogni robot avrebbe il proprio sistema di propulsione, computer di bordo e sistema di comunicazione a ultrasuoni, insieme a semplici sensori di temperatura, salinità, acidità e pressione. I robot opererebbero mimando il comportamento di pesci o uccelli, riducendo così gli errori di rilevazione attraverso misurazioni sovrapposte. Se ci fossero gradienti energetici o chimici, potrebbero essere indicativi della vita che può iniziare a nascere.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus. Come ci cambia il denaro. Di Raffaella Procenzano. Si racconta che un giorno Francis Scott Fitzgerald ed Ernest Hemingway si misero a parlare tra loro dei ricchi. Il primo disse: «I ricchi sono diversi». Ed Hemingway ribatté: «Sì, hanno più soldi». Aveva ragione. Davvero i ricchi sono tutto sommato uguali a qualsiasi altra persona e un portafogli molto ben fornito non influenza nulla? Negli ultimi decenni molti scienziati cognitivi si sono posti la stessa domanda, giungendo però alla conclusione che il denaro conta. E come? Perché la disponibilità economica influisce innanzitutto sulle emozioni legate alla percezione che ognuno ha di sé. Alcuni ricercatori dell'Università di Singapore hanno analizzato i dati che riguardano 1,5 milioni di persone in 162 paesi diversi nel mondo e hanno ricavato che a un maggior livello di entrate corrisponde quasi sempre un atteggiamento più positivo verso la vita, più fiducia in se stessi, più orgoglio e determinazione, e che queste emozioni tendono a durare nel tempo. Comunemente si pensa che il denaro renda le persone avare ed egoiste. Lo psicologo americano Paul Piff ha ideato numerosi esperimenti per scoprire se ciò è vero. Per esempio, ha raccolto un campione di persone che guadagnavano tra i 25.000 e i 200.000 dollari all'anno e ha loro regalato 10 dollari, dicendo che potevano tenerli o donarli in tutto o in parte. Il risultato fu che chi guadagnava di meno donava il 44% in più di chi aveva stipendi tra i 150 e i 200.000 dollari. Ma si trattava di persone più avare ed era per questo che erano ricche o era vero l'opposto? Piff raccolse un altro gruppo di persone e le fece giocare a Monopoli e notò che chi aveva vinto molto, la partita era truccata, poi tendeva anche a essere trionfante e un po' spaccone e soprattutto a prendere più biscotti di quanti gli spettassero da un contenitore che era a disposizione di tutti i giocatori. Piff ritiene che sia vero quindi che le persone competitive con istinti più egoistici sono brave a far soldi, ma anche che avere del denaro, anche temporaneamente, anche solo per gioco, spinge a sentirsi più centrati su se stessi e a diventare più arroganti. Comportamenti che tra l'altro siamo portati a giustificare. È stato dimostrato che possiamo chiudere un occhio davanti a una piccola azione riprovevole se si tratta di guadagnare qualcosa, soprattutto se la cifra in palio è abbastanza alta. In un esperimento condotto alla Hong Kong University of Science and Technology è stata mostrata a un gruppo di persone una serie di fotografie in cui un uomo si affanna a raccogliere del denaro caduto per terra, ma nel farlo urta e fa cadere un passante innocente. A volte la somma era bassa, altre volte considerevole. Risultato? Più la cifra da recuperare era alta, più le persone che guardavano le immagini giustificavano l'aver spintonato il passante. Altri esperimenti hanno dimostrato che quando si invitano le persone a completare puzzle molto complessi, chi aveva in precedenza pensato al denaro o ricevuto soldi virtuali, poi si intestardiva più a lungo nel risolverli o chiedeva aiuto molto meno degli altri. Ovviamente gli studi non dimostrano che tutte le persone ricche sono tronfie e meschine, ma solo che in media i ricchi lo sono un po' più dei poveri. Di sicuro c'è anche il fatto che il denaro fa sentire le persone più indipendenti e a partire da questo c'è chi decide di essere generoso. Studi neuroscientifici hanno dimostrato infatti che alcuni individui provano piacere quando possono tenere del denaro per sé, altri quando lo possono donare. Molto insomma dipende dalla personalità del ricco. Uno studio condotto in Svezia ha mostrato, per esempio, che le persone con un alto punteggio di intelligenza emotiva e capaci quindi di leggere molto bene le emozioni altrui sono meno orientate al denaro in generale e tendono a non considerarlo un segno di prestigio o di potere. Non è invece dimostrata la correlazione tra ricchezza e intelligenza. Una ricerca dell'Università di Maastricht ha verificato che a maggior capacità cognitive mostrate a scuola durante l'infanzia corrisponde un maggiore livello di risparmio e di investimenti in età adulta, ma solo per valori di intelligenza medi. Nei casi estremi, cioè per quozienti intellettivi molto alti o bassi, non c'è correlazione. Ovviamente il rapporto con il denaro in generale dipende dall'educazione. Se uno dei genitori sperperava i soldi, il messaggio ricevuto è: i soldi vanno e vengono, non sono importanti. Se invece risparmiava molto, l'opposto. Così una persona cresciuta in povertà pensa ai rischi e ai guadagni in modo totalmente diverso dal figlio di un banchiere. Gli psicologi dell'economia hanno notato che anche le piccole differenze hanno importanza. Chi cresce quando l'inflazione è alta, per esempio, ha un'esperienza diversa di chi cresce quando i prezzi sono stabili. Conta anche il paese in cui si nasce. Un giovane italiano spesso ha un piccolo patrimonio alle spalle, almeno la casa di proprietà della famiglia, mentre uno statunitense deve costruire la sua stabilità economica da zero e spesso dopo essersi indebitato con gli studi. Tutti questi fattori agiscono a livello psicologico e danno origine a comportamenti verso i soldi differenti per ciascuno di noi. Ma i ricchi sono almeno più felici? Finora i risultati delle ricerche sono contrastanti. Nel 2010 un celebre studio della Princeton University aveva dimostrato che la felicità sale insieme alle entrate finanziarie di un individuo, ma solo fino a 75.000 euro circa. Poi, anche se i soldi aumentano, la soddisfazione resta stabile. Per la maggior parte delle persone, comunque, la felicità cresce con il denaro. E non c'è da stupirsi. Per gli psicologi, l'ingrediente fondamentale della felicità è la sensazione di esercitare il controllo sulla propria vita. Fare quel che vogliamo, quando vogliamo, con chi vogliamo e per tutto il tempo che vogliamo. È questo che può dare il denaro. Perché questo effetto sulla felicità continui, però, la ricchezza deve crescere. A causa del cosiddetto adattamento edonico, ovvero la capacità di abituarci presto alle nuove situazioni, una fortuna finanziaria che non perdura nel tempo, per esempio una vincita che avviene una volta e via, nel lungo termine non rende una persona molto più felice di quel che sarebbe stata in ogni caso. Alcune ricerche indicano infatti che possedere molti soldi spegne il piacere delle cose semplici. Il solo fatto di poter avere qualcosa di più raffinato svaluta il resto. Così, il piacere di una ricchezza inaspettata per essere maggiore dovrebbe essere graduale. È stato dimostrato che le persone trattengono più piacere da vincere prima 25 euro e poi 50 rispetto a vincerne 75 in una botta sola. E che dire di chi ha l'ansia di guadagnare sempre di più? Gli accumulatori di denaro sono felici? Uno studio condotto negli Stati Uniti tra imprenditori e studenti di economia ha dimostrato che tutto dipende dalla motivazione. Se il materialismo delle persone esaminate era diretto ad aumentare soprattutto la propria posizione sociale, allora inseguire i soldi li rendeva meno felici. Ma se il denaro era desiderato per dare sicurezza a sé o alla famiglia, ciò non dava problemi di benessere. Anzi, tutto ciò che si può dire quindi è che avere più soldi può rendere felici, ma la felicità non è mai garantita.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Trucco e parrucco, le bizzarre toilette e l'abuso di cosmetici con cui l'aristocrazia francese dell'Ancien Régime si faceva bella agli occhi del mondo per ribadire il proprio status. Di Erica Marin. C'è un'epoca che in quanto a stravaganze ed eccentricità non ha eguali nella storia europea. È quella della Francia pre-rivoluzionaria, dominata da un'aristocrazia dedita ai divertimenti, al lusso e con un'attenzione maniacale verso l'esteriorità e la forma. I nobili dei secoli XVII e XVIII erano assillati dalla necessità di distinguersi ed essere riconosciuti. Da qui lo smodato utilizzo di cosmetici dagli ingredienti più bizzarri e l'ossessivo interesse per la moda opulenta e vistosa. Alcuni dei loro eccessi, però, si rivelarono persino pericolosi. È risaputo che le abitudini igieniche della corte del Re Sole, Luigi XIV, lasciavano alquanto a desiderare. Eppure, a modo suo e coerentemente con le conoscenze mediche del tempo, che aborrivano l'uso dell'acqua, il sovrano aveva a cuore la cura personale. Ovviamente le sue abitudini non erano certo di gusto minimalista. Una grande vasca ottagonale di marmo rosso trionfava nell'appartement de bain, in cui egli amava effettuare pediluvi in compagnia e pare immergere tutto il corpo per ben due volte nel corso del suo lungo regno. Fra le attrazioni dell'appartamento reale, il lungo mobile in camera da letto con gli oggetti da toeletta. Immancabile una delle sue grandi passioni, il profumo. Lo usava in abbondanza per coprire i pungenti odori corporei. Gelsomino, violetta e fiori d'arancio impregnavano l'aria e il re, soprannominato Dolce Profumo, ordinò di aggiungere queste essenze alle fontane di Versailles. Le dame barocche, intanto, impallidivano la carnagione con il trucco e levigavano le rughe con un sublimato di mercurio, soluzione abrasiva che attenuava i segni dell'età, ma corrodeva la pelle. L'incarnato perfetto ed eburreo rimase in voga fino al XVIII secolo. Si narra che Madame Yolande Marine Gabrielle de Polastron, duchessa di Polignac, favorita e grande amica di Maria Antonietta, si facesse addirittura praticare salassi con il fine di ottenere il pallore tanto agognato, simbolo di innocente voluttà. In alternativa si ricorreva al caro e vecchio buon strato di cerussa. Si trattava di carbonato di piombo, utilizzato già in epoche precedenti e reperibile in natura grazie alla cerussite, un minerale rombico. Considerata tra i fondotinta più coprenti in circolazione, la biacca fu riconosciuta come tossica soltanto dopo il 1770, epoca in cui gli organi ufficiali cominciarono a denunciare la pericolosità di certi ingredienti e i cosmetici dovettero ottenere l'autorizzazione al commercio dalla Société Royale de Médecine. Le sostanze maggiormente incriminate erano quelle a base metallica, alluminio e piombo. Utilizzati per i cosmetici sbiancanti, erano infatti potenzialmente in grado di causare sfoghi cutanei, malattie e, nei casi più estremi, morte da intossicazione. Al pallore del volto si abbinava l'utilizzo smodato di rouge, una pasta rossa ottenuta dalla mescolanza di cera con l'estratto di un particolare insetto importato dal Messico, il Dactylopius coccus, anche detto Coccinilla del Carmino. Sebbene il colore fosse ottenibile anche da sostanze vegetali, per esempio dalla radice dell'alcanna tinctoria, l'estratto di cocciniglie donava al volto un'intensa e particolare sfumatura rosso-bluastra che ben si confaceva al candido incarnato. L'irrinunciabile rouge veniva spennellato su labbra e gote, a simulare turbamenti emotivi che di naturale avevano ben poco. Considerando che più era acceso il colore, più riscuoteva successo. Fu così che nacque il trucco alla Versailles, richiesto a corte al punto che senza si appariva ridicule ed emulato in tutta Europa pure dalle nobili veneziane. Il contrasto tra il pallore etereo e il rossore violento prometteva furori incantatori allo sguardo altrui, come ci informa il grande seduttore Giacomo Casanova nelle sue memorie. Ciò che noi oggi chiamiamo blush fu tra i cosmetici prediletti anche di Maria Antonietta, che divenne fervida sostenitrice del trucco a guance vivide. Tra i rituali di skincare più singolari di Maria Antonietta ci fu poi l'eau de pigeon, che consisteva in un intruglio a base di frutta, vino bianco e, udite udite, ben 8 piccioni in umido. Questi succhi di volatile sembravano detergere, ammorbidendo la pelle sensibile e delicata dell'aristocratica austriaca. Soffocata dalle rigidità del protocollo di corte, l'esuberante consorte di Luigi XIV esigeva il miglior team di artisti e maestri del trucco che l'affiancassero nel suo stile di vita dedito al frivolo divertissement. Celebri e chiacchieratissime furono le acconciature oversize realizzate dal fidato parrucchiere Léonard Alexis Autier. I caricaturisti francesi non esageravano quando dipingevano i coiffeurs abbarbicati sulle opere monumentali, incipriate con una quantità di poudre a base di polvere di marmo e farine vegetali, tale che rischiava di soffocare chi si sottoponeva al trattamento, oltre che a favorire la proliferazione di parassiti. Tutto ciò per inseguire la moda dell'epoca, ottenere i capelli biondocenere della regnante. Vera influencer ante litteram, Maria Antonietta a Parigi fece tendenza ben prima di diventare regina e le acconciature alla Dauphine, la Delfina, vennero in seguito declinate nelle varianti più assurde. Panorami, giardini, velieri, comete, fatti di cronaca e poemi pastorali, tutto poteva spuntare sul capo e le allegorie impazzavano. La morte di Luigi XV, per esempio, fu compianta con in testa composizioni di cipressi e cornucopie. Anche le acconciature avevano però un prezzo in termini di salute. Provocavano un afflusso di sangue al capo che sfociava in terribili emicranie che potevano causare un'ingente perdita di capelli di cui, si narra, Maria Antonietta soffriva. Neppure gli uomini sfuggivano alle stravaganze del rococò. I cicisbei, parola connessa con molta probabilità al chiacchiericcio di corte, accompagnavano le dame ad eventi mondani, agghindati e truccati di conseguenza. Il viaggio di formazione culturale che i rampolli della nobiltà intraprendevano attraverso l'Europa, di norma, aveva l'Italia come ultima tappa. Da qui il vezzoso epiteto «Macaroni», derivato dai nostrani maccheroni con cui si indicavano i cicisbei italiani, figure di damerini eccessivamente alla mode, con capigliature vertiginose e femminee movenze. L'atto dell'imbellettarsi assunse nel corso del Settecento la funzione di distinzione e prestigio sociale e non era considerato un mero capriccio di vanità. La corsa allo sfarzo e all'esagerazione si rifletteva nei costumi, nei riti e nel maquillage, quanto nell'arte, con il barocco e il rococò tutto fronzoli ed eccessi, tanto amato dall'Ancien Régime. Ha scritto in proposito la storica del costume e della moda Rosita Levi-Pisetsky. L'uso diffusissimo della maschera, il velo di cipria sulle acconciature, sottintendono il desiderio di evasione da un mondo che misteriosamente intuisce la sua prossima fine.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry. Di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente, i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale crea devono essere convalidati, ossia sottoposti a processi in cui le molecole vengono testate in modelli animali e successivamente in studi clinici. Il nostro metodo di intelligenza artificiale è in grado di fornire molteplici percorsi e opzioni di sintesi diversi, ha concluso Ning. Questo non sostituirà gli attuali esperimenti di laboratorio, ma offrirà maggiori e migliori opzioni di farmaci in modo che gli esperimenti possano avvenire molto più velocemente.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
0: Dalla rivista Enigmistica. Le api, di Andrea Galluccio. L'ape è l'unico insetto al mondo che produce qualcosa di cui l'uomo si nutre. Anche gli uomini preistorici la conoscevano e il primo dolce che essi hanno assaggiato è stato proprio il miele. La maggior parte degli insetti vive isolatamente. Le api, come pure le formiche, le termiti e alcune vespe, invece stanno in compagnia, organizzate in una grande e operosa società. Il luogo dove vivono, l'alveare, è abitato da 3 diversi tipi di individui. Un'ape regina, alcune centinaia di maschi detti fuchi e decine di migliaia di femmine sterili conosciute con il nome di operaie. Allo stato selvatico, le api costruiscono l'alveare nel tronco di un albero, tra le cortecce di sughero o dentro il camino di una casa. Ma quando possibile, esse preferiscono accettare le comodità che l'uomo offre loro, vale a dire un'apposita casetta in cui potranno svolgere tranquillamente l'attività di produttrici di miele e cera. L'ape regina è di misura poco più grande delle operaie, ha un addome lungo e appuntito, non raccoglie il polline, ha l'apparato boccale ridotto e la sua unica mansione è di accoppiarsi con il fuco più bello dell'alveare, per poi deporre le uova che assicureranno la continuità della specie. La regina è un'ape privilegiata dato che non produce né miele né cera, è incapace di succhiare un fiore e viene nutrita dalle operaie. Le occasioni in cui esce all'aria aperta sono 2. Quando compie il volo nuziale con il fuco, che dura 5 o 6 giorni, e quando si trasferisce in un altro alveare per fondare una nuova colonia. Rientrata in alveare, la regina comincerà a deporre le uova, sino a 3.000 al giorno, per tutti i suoi 4 o 5 anni di vita. Dalle uova nasceranno individui femmine che, a seconda dell'alimentazione,
6: si trasformeranno in operaie o in regina. La regina però tiene da parte e depone anche uova non fecondate, da cui nasceranno nuovi fuchi. Non appena le operaie si accorgono che la regina è feconda, cominciano a eliminare i fuchi pigri e grassi che non servono più alla riproduzione e che mangiano senza lavorare. Per una giusta quanto crudele legge, i fuchi allora sono cacciati fuori dall'alveare e, se fanno opposizione, le operaie impediscono loro di cibarsi, facendoli morire di fame. D'altra parte, i fuchi non possiedono l'arma del pungiglione e non sanno come difendersi. Le operaie invece mantengono un altissimo amore per la loro regina e per le larve uscite dalle sue uova, prendendosi cura di esse. Internamente l'alveare è composto da favi, che sono formati da migliaia di celle esagonali costruiti dalle stesse operaie con la cera. In ognuno di quei piccoli alveoli la regina depone un uovo dal quale uscirà poi una larva. Senza alcuna preferenza, ognuna di queste viene nutrita per 3 giorni con la cosiddetta pappa reale, un cibo speciale prodotto dalle ghiandole della bocca delle operaie e composto da polline, miele e vitamine varie. Trascorso il 3° giorno, alla maggioranza delle larve viene tolta la pappa reale, così che queste crescano come normali operaie o come fuchi. Alle poche larve destinate a divenire regine, la nutriente pappa verrà fornita regolarmente sino al completamento della crescita. La prima di queste larve privilegiate che raggiungerà il completo sviluppo uscirà dalla sua cella e ucciderà con il pungiglione tutte le altre future regine, poiché solo un'ape regina può governare l'alveare. In questo modo le operaie avranno la loro nuova regina e potranno dedicarsi al lavoro con tutto l'impegno di cui sono capaci. Solo allora la vecchia regina, con le operaie più fedeli, lascia l'alveare e va alla ricerca di un nuovo luogo dove ricostruire l'alveare, formare una nuova colonia e ricominciare a deporre le uova, ripetendo così il ciclo. Le operaie hanno il pungiglione infisso nell'addome, collegato a 2 ghiandole velenifere. Per pungere, l'ape deve mettere in atto ben 22 muscoli ed è proprio per questo che spesso, con quell'atto di difesa, perde un pezzetto del suo addome e muore. Le operaie fanno la spola tra i prati e l'alveare, raccolgono il nettare dalle corolle dei fiori, aspirandolo per mezzo di una piccola proboscide. Lo inghiottono e lo trasformano in miele, che inglobano nella borsa melaria. Inoltre, con appositi cestelli situati sulle piccole zampe, raccolgono il polline che servirà anch'esso alla preparazione del miele. Tornate all'alveare, rigurgitano il nettare che le api magazziniere collocano nelle celle come riserva di cibo. Le operaie raccolgono anche la resina che serve a tenere ben incollati i favi e a chiudere le fessure dell'alveare, poiché la regina ha bisogno di una temperatura costante di 30 gradi. In estate, invece, con il movimento delle ali creano un ambiente più fresco. Le api sanno riconoscere parecchi sapori e percepire quasi tutti i colori. Inoltre sanno comunicare tra loro con un particolare linguaggio che in gran parte è stato decifrato e che è fatto di feronomi, sostanze odorose, e danze, ovvero giri più o meno rapidi in un senso o nell'altro. Anche le azioni delle api non sono regolate dall'intelligenza, ma sono frutto dell'istinto ereditato da migliaia di generazioni.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

lascia dormire il futuro come merita. Se lo svegli prima del tempo, otterrai un presente assonnato. Franz Kafka.

0: l'audiolibro.
1: Va ora in onda un estratto da Il codice di Newton di Rebecca Stout, traduzione di Maria Clara Pasetti, editore PM 2010, letto da Sabina Grillo. A Cambridge, il corpo di Elisabeth Vogelsang, storica e ricercatrice, viene ritrovato nel fiume limaccioso che scorre intorno all'università. Stretto in mano un antico prisma di vetro. Improvvisi lampi di luce e documenti che spariscono e la sagoma di una figura umana che la segue ovunque, avvolta in una pesante cappa rossa. Buon ascolto.
2: Gonfiato dalla pioggia, il cancello nel muro del giardino oppose resistenza e cedette solo quando Cameron vi si appoggiò con tutto il suo peso e spinse forte. Entrò in un meleto trascurato da tempo, lasciandosi avvolgere dal suo profumo. Poi urlò verso la casa, sperando di catturare l'attenzione di sua madre, alla finestra presso la quale era solita sedersi a lavorare. Elizabeth! Aspettò che lei si affacciasse a salutarlo. Chiamò di nuovo, e stavolta la sua voce disturbò un piccione che volò via dal ramo di un melo, sbattendo rumorosamente le ali. Quel posto aveva davvero bisogno di una sistemata. Crepe, fessure, ruggine gli davano più fastidio adesso che stava invecchiando. Ma d'altra parte sembrava che a un certo punto cose del genere cessassero di essere importanti. E sua madre era arrivata a quel punto. Infatti non tentava più di tenere a bada un simile sfacelo. Non lo vedeva neppure. Lasciava che le mele marcissero in mezzo all'erba alta e che la vite del Canada coprisse le finestre, così che la casa era sempre più immersa nel buio. La polvere si accumulava sui libri, sulle conchiglie e sui teschi di animali che occupavano scaffali e davanzali. Le foglie intasavano le grondaie. Dalla casa non arrivò risposta. Nessun viso apparve alla finestra. In quel luogo il tempo si era fermato. Era sempre così con Elizabeth. Lei non era interessata al presente. Il tempo correva a ritroso, le turbinava intorno, ritrovando regolarmente la strada per tornare nel XVII secolo. Dov'era? Dov'era andata? L'erba era fitta e alta sotto i meli. Il frutteto profumava come una pressa da sidro. Le sfere rosse e oro dei frutti caduti luccicavano nel verde smeraldo dell'erba, in quel magnifico gioco di luci e ombre creato dal sole calante che aveva fatto capolino tra la pioggia. Ormai era tardi per raccogliere le mele. Erano diventate troppo scure. Alcune erano state mangiucchiate dai soliti topi. Il piede di Cameron schiacciò qualcosa di duro nell'erba bagnata e un piccolo pugno di plastica rosa spuntò con un gesto aggressivo. Lui si chinò e raccolse un action man di suo figlio Toby. Sorrise osservando il filo che saliva arricciandosi tra i rami del melo. Toby doveva averlo appeso lassù l'ultima volta che era stato lì. Ora il giocattolo era coperto di scie appiccicose. Le lumache erano passate sui muscoli di plastica determinate ad arrivare alle mele. Quando Cameron tirò il filo, una voce registrata disse: «Attenzione, qui è il comandante che parla. Siamo sotto attacco. Rompete le righe, rompete le righe». Si infilò l'action man nella tasca del cappotto, dove la voce si attutì e infine si spense. Giunto davanti alla porta d'ingresso, bussò prima di entrare. La casa di sua madre era un ambiente eccentrico che lei chiamava studio, ma che a lui ricordava piuttosto la casetta di Pan Peppato della strega nel bosco, con il tetto spiovente fino a terra, sul quale si intrecciavano le ombre dei meli. All'interno, un solido palo, una specie di totem, reggeva l'intera struttura. Elizabeth aveva incaricato l'architetto di crearle uno stanzone bianco in cui poter scrivere e una minuscola camera da letto nella mansarda in cima a una ripida scala di legno. Ma cosa c'era che non andava oggi? Cameron sentiva un nodo allo stomaco, come un doloroso presentimento. Elizabeth gli avrebbe detto che era fuori fase. Che cosa significava essere in fase? Quella notte doveva aver fatto un brutto sogno, triste e complicato, che era svanito, lasciandogli uno strascico nel

la pelle nel sangue. Ma lei dov'era? Non in casa. La porta, nell'aprirsi, spinse di lato la posta. Oxfam, l'organizzazione internazionale impegnata nella lotta contro la fame e la povertà. Una bolletta, una cartolina dalla Russia. Cameron posò il tutto sul davanzale e chiamò di nuovo. «Elizabeth!» Le pareti gli restituirono l'eco del nome e nello studio era già buio. Forse era andata a fare una passeggiata. Sì, era andata a passeggio. Il Montgomery rosso che la moglie di Cameron, Sara, le aveva comprato due Natali prima non era appeso al piolo dietro la porta. La casa però aveva un odore diverso. Lo notò subito. C'era per mobile la lavanda. Un odore mai sentito lì dentro. Polvere, questo sì, e libri, e fumo di legna. Talvolta la dolcezza acre dei gigli. Elizabeth amava i gigli e giacinti. Ma c'era per mobili? Mai. Cameron non ricordava di aver mai visto la madre lucidare i mobili. Anche la scrivania era diversa. Di solito il piano di quercia su cui lei lavorava era coperto di carte, libri, schede. Ora i fogli erano ordinatamente impilati in scatole di cartone etichettate e sulle etichette era scritto Newton, Trinity College 1667-69, Crattam, casa dello speziale, ottica, anni della peste, reti alchimistiche europee 1655-66. Il legno dei davanzali era pulito e lucidato e le cianfrusaglie erano assemblate nuove composizioni. Elizabeth amava creare nature morte con pietre disposte a spirale, conchiglie, fili di perlina adagiati su gusci d'ostrica, coralli e in mezzo alla bellezza non mancava mai un richiamo alla vanitas, i teschi scoloriti di piccoli animali. Sì, collezionava anche quelli. Che strano, in cucina non c'era il solito mucchio di stoviglie sporche nel lavello, ma solo una tazza posata a testa in giù sullo scolapiatti. Lo strofinaccio era piegato. Lei non lo faceva mai. Cameron uscì dalla casa lasciando la porta aperta, mentre una pioggia sottile cominciava a cadere di traverso sul giardino. Perché camminava così in fretta? Si domandò guardandosi improvvisamente dall'esterno e osservando se stesso con curiosità dagli alberi sull'altro lato del giardino, come se fosse stato in un film. Si vide riflesso nel vetro della grande finestra. Cameron Brown, docente del Trinity College, neuroscienziato, cercava sua madre. Si guardò il profilo, la figura alta e dinoccolata, il lungo cappotto nero, gli stivali di gomma, il maglione con i fili tirati, i capelli spettinati, la barba lunga. La testa dell'Action Man spuntava dalla tasca. Un lampo rosso captato con la coda dell'occhio. Sua madre stava giocando rimpiattino con lui. Giù, sulla riva del fiume. Cameron corse in quella direzione, scivolando sulle mele marce, facendosi strada tra le ortiche che gli pungevano le mani. E allora si dimenticò di essere Cameron Brown. Cameron Brown perse i suoi contorni. Si dissolsero mentre entrava nell'acqua. Si dileguarono mentre afferrava la figura di lana rossa sommersa tra i giunchi. Sollevò il corpo di sua madre e lo posò sulla riva coperta di ortiche. Le chiuse gli occhi perché non sopportava di guardare dentro lo sguardo vitreo. Le scostò i capelli bianchi e le soffiò aria nei polmoni. Le massaggiò i piedi nudi con la lana bagnata del cappotto, ma non riuscì a restituire il colore alla pelle bluastra. Poi, gridando tutti a nessuno, la colpì due volte al petto con i pugni. Ma qualcuno aveva spento l'audio. L'acqua del fiume le sgorgò dalla bocca. Quando lui si alzò barcollando con quel piccolo corpo tra le braccia, pensando solo che doveva portarlo in casa, inciampò nell'orlo del cappotto e ricadde tra le ortiche. Il corpo inanimato di sua madre, nel suo fradicio Montgomery rosso, cadde pesantemente sopra di lui, nel fango. E poi il nulla. Non ricordava nulla. Solo una sequenza di immagini e suoni. Le luci della macchina della polizia riflesse sul soffitto, l'acqua del fiume che colava rumorosamente dalla scrivania di sua madre e scorreva nelle fessure del pavimento, un corpo avvolto in una coperta su una barella, carte da firmare, un funerale durante il quale, in un certo senso, si era comportato male.
e un prisma di vetro consegnatogli da un inserviente dell'obitorio che lo aveva estratto dal pugno serrato di Elizabeth. «Mi serve la sua firma», gli aveva detto prima di metterglielo in mano. Un cuneo di vetro a sezione triangolare, con uno spigolo scheggiato. Negli ultimi 2 anni, mentre cercavo di separare il vero dal falso nella serie di eventi conseguente alla morte di Elizabeth, come lava che sgorga da una spaccatura del letto marino e avanza nell'acqua salata, ho dovuto entrare nella tua pelle parecchie volte, Cameron Brown, per potermi appigliare a qualcosa di solido. Talvolta è stato, e ancora, facile immaginare il mondo attraverso i tuoi occhi, così come è stato spaventosamente possibile pensare di trovarmi in quel giardino quel pomeriggio, prima che tu rinvenissi il corpo di tua madre nel fiume. In fondo, per molto tempo, per tutto il tempo in cui siamo stati amanti, è stato difficile dire dove finiva la tua pelle e dove cominciava la mia. E questo ha rappresentato parte del problema di Lydia Brooke e Cameron Brown. La mancanza di distanza è diventata impercettibilmente un coinvolgimento violento. Perciò questa storia è per te, Cameron, e anche per me, Lydia Brooke, perché forse, rimettendo insieme i pezzi, mi sarà possibile uscire dalla tua pelle per rientrare nella mia. Oltre al fiume sul quale galleggiava, rosso, il corpo di Elizabeth, ci sono altri luoghi da cui deve cominciare questo racconto, luoghi che ora vedo ma allora non vedevo, altri inizi che erano tutti collegati. Un'altra morte, avvenuta dopo la mezzanotte del 5 gennaio 1665. Quella notte, Richard Creswold, docente del Trinity College di Cambridge, aveva aperto una porta che dava sul pianerottolo buio di una scala del Trinity. Un colpo d'aria aveva investito la fiamma della lampada che teneva in mano, contorcendo e allungando le ombre intorno a lui. Mentre un rivolo di sangue cominciava a scorrergli prima da una e poi da entrambe le narici, Griswold si era passato il dorso della mano sulla guancia, sporcandola di sangue. Poi era caduto, molto lentamente, precipitando nella pallida luce lunare che filtrava dalle finestre. Era caduto pesantemente, sbattendo contro i gradini e le pareti. La lampada era rimbalzata, creando un contrappunto metallico ai tonfi del suo corpo sul legno. Il mattino seguente, il sangue della ferita alla testa di Richard Griswold si era insinuato nelle crepe irregolari del pavimento di pietra, disegnando una mappa scura simile all'intreccio dei canali di fence, come aveva detto il guardiano del college, estraendo una chiave, la chiave del giardino, dal pugno del morto. Sangue incrostato, compatto come il fango delle paludi che circondavano Cambridge. La morte di Richard Griswold era legata a quella di Elizabeth. Lei lo aveva scoperto prima di morire, ma noi no. 2 morti a Cambridge, divise da 3 secoli, ma inseparabili, l'una l'ombra dell'altra. Richard Griswold, Elizabeth Vogelsang. Elizabeth Vogelsang annegò nel settembre 2002, la prima di 3 morti che sarebbero diventate oggetto di un'indagine della polizia 4 mesi più tardi. La polizia ottenne da me una dichiarazione sfilacciata, che rese in risposta alle loro domande e che fu registrata su un nastro, in una stanza priva di finestre del seminterrato della centrale di Parkside, da un certo detective Cuff, il 16 gennaio 2003. «Le altre stanze sono tutte occupate stamattina, dottoressa Brooke», disse Cuff, frugandosi nelle tasche in cerca della chiave giusta, mentre lo seguivo lungo i corridoi grigi. «Quindi dobbiamo usare la sala delle indagini. Temo che non sia l'ideale, ma almeno è libera. Stamattina c'è un corso di formazione del personale, salute e sicurezza. Abbiamo circa 1 ora. Questo non è un interrogatorio formale, lei mi capisce. Quello verrà dopo. È solo una chiacchierata. Non credo che ciò che ho da dirle durerà 1 ora, ribattei. Ero tesa, dormivo male, mi svegliavo nel cuore della notte, furiosa con te e con me stessa. Ma ero ancora abbastanza lucida per capire che dovevo essere attenta e cauta con la polizia. Molto cauta. Avevano arrestato Lily Riddler. Dovremmo senz'altro rivederci, dottoressa Brooke. Lei è fondamentale per le nostre indagini. Fu così che arrivai a vedere un'altra versione. La loro versione. Beh, non proprio a vedere, ma a intravedere.
La sala delle indagini della centrale di polizia di Parkside era occupata da schedari e da quattro scrivanie. Sulla destra una lavagna magnetica bianca copriva un'intera parete. Cuff mi indicò una sedia girevole davanti alla sua scrivania e intanto infilò carte e appunti in un cassetto che chiuse a chiave. Una serie di oggetti e fotografie erano state attaccate alla lavagna con calamite. Intorno c'erano commenti, nomi, elenchi e frecce colorate tracciate da mani diverse. Non vedevo molto da dove ero seduta. Così, quando Cuff andò a cercare un fascicolo in un'altra stanza, presi la macchina digitale della mia 24 ore e scattai foto. Un gesto rischioso, dettato solo da una terribile curiosità. Una lavagna magnetica con scritte di calligrafia diverse in colori diversi e una serie di fotografie. Tre cadaveri, una donna annegata con un cappotto rosso, due uomini con la faccia sfregiata, un muro coperto di graffiti, parecchie foto di gatti e cavalli mutilati. La casa di Landing Lane, una fotografia di Lily Riddler, accanto a persone che non conoscevo, animalisti militanti immagino, e quella di un mucchio di carta tagliuzzata. Quando ingrandì le foto sul mio computer portatile, notai i dettagli. Avvicinandomi abbastanza, riuscii a vedere che a penna blu erano indicate le scene di due crimini, la scala E del Trinity College e il St. Edward's Passage. Avvicinandomi ancora di più, nell'angolo a destra, mi ci volle un po' per accorgermene. C'era una mia foto accanto a una di Sara. Era la foto che tu tenevi nel cellulare, accuratamente archiviata in modo che nessuno la trovasse. Quella che mi avevi scattato a Holcomb Beach. Dovevano aver esaminato a fondo il tuo cellulare per trovarla. Sotto qualcuno aveva scritto il mio nome, Lydia Brock. Sì, la lavagna era l'abbozzato inizio della versione della polizia dei cosiddetti delitti di Cambridge. Delitti che sarebbero stati discussi in Parlamento e presentati come prova a sostegno della proposta di misure draconiane nel Serious Organized Crime and Police Bill, la legge sulla criminalità organizzata, e che finirono per avere un ruolo determinante nel cambiamento della legislazione britannica. Sì, stavamo scrivendo una pagina di storia della giurisprudenza, ma naturalmente allora non lo sapevamo. Quella prima chiacchierata richiese quasi un'ora, perché Cuff aveva molte domande sulla mia relazione con te, su cosa facevo in casa di Elizabeth, su come avevo conosciuto la famiglia, su quando ti avevo visto l'ultima volta, su quello di cui avevamo parlato, su cosa indossavi tu, sul contesto del messaggio che ti avevo lasciato sul cellulare. Cuff, che fingeva una rilassata disinvoltura, con l'obiettivo, immagino, di farmi abbassare la guardia, riassunse le mie risposte frammentarie e, prima di leggermele, le trascrisse in un'unica deposizione che io firmai come resoconto veritiero. Alcuni mesi dopo cercai di mettere insieme un'esposizione più coerente per l'avvocato che rappresentava Lily Riddler in tribunale. Mi chiese un resoconto scritto di tutto quello che ricordavo e che potesse essere rilevante per il caso, dal funerale di Elizabeth ai giorni del processo. Allora non avevo dubbi sulla veridicità o sull'inizio e sulla fine. L'incertezza si manifestò in seguito. Scrissi il mio racconto nello studio di Kit, affacciato sul giardino, per 2 ore al giorno, finché mi parve che fosse corretto. Sebbene risultasse leggibile in modo sequenziale, non lo avevo scritto sequenzialmente. La memoria non funziona così. Mentre scrivevo, continuavano a venirmi in mente cose fino a quel momento da me ritenute incongruenti che avrebbero invece potuto essere rilevanti. Così tornavo indietro e le inserivo nella storia. Piccoli dettagli, pensieri, congetture, ipotesi. Mi sono sempre chiesta come mai le due storie, quella sfilacciata che era scaturita dalle mie risposte alle domande del sergente Cuff e quella che scrissi in uno studio di Kit per l'avvocato Patricia Dibb, risultassero alle fine tanto diverse. Non avevo falsificato nulla. Per la polizia la mia storia era solo parte di una narrazione molto più lunga, costituita da una ventina di testimonianze. Così, quando l'accusa mise insieme i resoconti e le prove indiziarie in ordine cronologico, la mia storia, scontrandosi e mescolandosi con loro pezzo dopo pezzo, venne trascinata qua e là come una calamita sotto un foglio cosparso di filamenti di ferro. Quando fu sistemata insieme alle altre,
Essa assunse una forma diversa e fu la versione composita, filtrata, strascicata e manipolata che la giuria accettò. Alla fine risultò talmente schiacciante da far giudicare Lily Riddler colpevole di omicidio e mandarla in prigione per il resto della sua vita. «Una storia tenuta stagna», mi disse Lily l'ultima volta in cui la vidi. «Un caso chiuso». La storia invece continuò a cambiare. Al comunicato che la corte rilasciò alla stampa e che i giornali ripresero evidenziando in base al loro tornaconto i dettagli drammatici e tutta la suspense necessaria, sarebbe bastato un trafiletto, mentre un giornalista arrivò al punto di tracciare un grafico degli eventi in cui i due omicidi erano una tacca nella vita di Lily, come un treno che viaggia su binario unico con stazioni che cominciano con la sua nascita e finiscono con il suo arresto. Fu accusata di 3 omicidi e 16 uccisioni e mutilazioni di animali, ma poiché non riuscirono ad attribuirle alla morte di Elizabeth, fu condannata solo per 2 omicidi. Dopo che quei crimini furono aggiunti al grafico e fiorirono i dettagli su suo nonno e i suoi genitori, Lily Riddler diventò una psicopatica, un mostro. Ormai sono trascorsi 2 anni e Lily è morta. Quindi, se pensavamo che fosse finita, ora sappiamo che non è così. I fantasmi non sono stati sepolti, né i tuoi né i suoi. Se dovessero interrogarmi di nuovo, credo che dovrei dire che ora vedo le cose in modo diverso. Le connessioni, intendo. Il tempo fa questo effetto. Prima mancavano dei pezzi, una dimensione storica sulla quale nessuno fece domande e che allora io riuscivo a vedere solo a metà. E che cosa mancava? Mancava il 600? Ma come si fa a dirlo a un poliziotto che ha appena acceso il registratore e sta dicendo «Centrale di polizia di Parkside, 16 gennaio 2003, colloquio con la dottoressa Lydia Brock». Come si fa a dirgli «Manca il resoconto di un testimone e manca un sospettato, sergente Cuff. Manca il 17° secolo. Lei deve parlare con un uomo che si chiama Mr. F». Come fai a dirgli che ritieni che esista un nesso tra una studiosa trovata annegata nel fiume e un uomo caduto da una scala 300 anni prima? Non un semplice rapporto causale, ma qualcosa di delicato come una ragnatela, una di quelle splendide matasse bianche che si vedono sui fili d'erba in primavera quando la rugiada è pesante. Un corvo è appena volato via dal tetto e si è lanciato nell'aria verso il giardino, proprio mentre l'angolo destro della mappa di Cambridge si è staccato rumorosamente dal muro arricciandosi. I suoni sincopati delle zampe del corvo sulle tegole del tetto e quelli della carta che si arriccia bastano a farmi pensare che forse c'è qualcuno accanto a me mentre scrivo. Chi di voi, fantasmi inquieti, che cosa volete dalla mia storia? No, se Elizabeth fosse qui, direbbe che la storia è un palinsesto, non una matassa di seta. È tempo stratificato sul tempo, così che ogni strato sottostante trapela da quello sovrastante, come la macchina di umidità su un vecchio muro di pietra che filtra attraverso l'intonaco. Che cosa avrebbe detto o fatto Cuff se gli avessi raccontato che doveva sapere dell'uomo caduto dalla scala del Trinity College il 5 gennaio 1665, del sangue che aveva macchiato il pavimento, della macchia che si era infiltrata nella vita di Elizabeth e in quella di Lily e che ci teneva tutti quanti in pugno? Cuff non avrebbe colto il significato della data, 1665, o almeno ne dubito. Forse il 1666 gli avrebbe ricordato qualcosa, l'anno in cui la peste decimò Londra. Probabilmente Cuff se ne ricordava dalle lezioni di storia della scuola superiore. Se gli avessi raccontato di Greswold e della complicata amicizia che legava Isaac Newton a Mr. F, lui non avrebbe preso appunti, non l'avrebbe considerato rilevante. Un uomo che cade nel vuoto e nell'oscurità del Trinity College nel 1665. Un'amicizia segreta tra 2 giovani modellata su calcoli alchemici e matematici. Che attinenza poteva avere con una serie di omicidi avvenuta a Cambridge tra il 2002 e il 2003? Se glielo avessi suggerito, Cuff avrebbe sollevato uno dei suoi folti sopraccigli neri e la sua penna si sarebbe fermata a mezz'aria. Elizabeth Vogelsang avrebbe capito. Il sergente Cuff
No,

0: Avete ascoltato un estratto da Il codice di Newton di Rebecca Stout, traduzione di Maria Clara Pasetti, editore PM 2010, letto da Sabina Grillo.
1: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. RadioSentiChiParla.org.
5: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
6: Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no? Sognare meglio e di più. Lady B, a cura di Chiara Nisi.
7: Liguria, Monte Rosso al mare. Una villa Liberty si distingue nel centro del paesino. L'aria è fresca e sì, possiamo concederci un minuto d'ascolto delle onde. Un rumore è meglio un suono che in questi giorni ci appare lontano.

0: Nella villa, un giovane uomo traeva ispirazione dall'albero di limoni che scorgeva dalla sua finestra e da cui guardava il mare. E del mare non canta tanto le onde e il loro flusso, ma quel che viene trasportato sulla riva e che resta abbandonato e senza vita, gli ossi di seppia che danno titolo ad una delle sue raccolte di poesie. Bentrovati, questa è l'EDB ed oggi parliamo di Eugenio Montale. Gli ossi di seppia di cui il poeta scrive negli anni 20 del Novecento rappresentano quello che il mare restituisce alle spiagge, abbandonandolo. Gli ossi di seppia sono candidi e fedeli alle onde, si lasciano trasportare a riva e abbandonare lì, ma la loro vita appartiene al passato. Quella di Montale è infatti una poesia del ricordo, delle cose abbandonate, che inevitabilmente rivivono in noi. Un memoriale che però non ci angoscia, ma che esalta una morte che rivive in noi inevitabilmente e ci permette di resistere al male di vivere. La parola ricordo rimanda alla radice latina di cor cordis, cuore. Il ricordo infatti non è un rimando che arriva tanto alla zona mnemonica del cervello quanto alla zona mnemonica del cuore. È un qualcosa che ritorna lì e lì si riconosce. E nei ricordi più vivi del poeta vengono a galla il mare della Liguria e le donne e l'odore intenso dei limoni della casa di Monterosso al mare e chiariscono come a volte un odore, un suono, una sensazione arriva a noi e a noi soltanto come qualcosa di familiare, ci estranea dal presente e ci riporta in quell'attimo del passato, che in genere dimentichiamo per passare oltre e aggrapparci a quello che non c'è ancora, ma è quell'attimo di passato che ci ha portato fino a qui. Qui, delle divertite passioni, per miracolo tace la guerra. Qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza ed è l'odore dei limoni. Vedi, in quei silenzi in cui le cose si abbandonano e sembrano vicine a tradire il loro ultimo segreto, talora ci aspetta di scoprire uno sbaglio di natura, il punto morto del mondo, l'anello che non tiene, il filo da disbrogliare che finalmente ci metta nel mezzo di una verità. Lo sguardo fruga d'intorno, la mente indaga, accorda, disunisce, nel profumo che dilaga, quando il giorno più languisce. Sono i silenzi in cui si vede, in ogni ombra umana che si allontana, qualche disturbata divinità. Siamo all'inizio degli anni 20. La prima guerra mondiale ha lasciato gli strascichi dei suoi affanni e delle sue ombre, ma resta il silenzio che dà terreno fertile ai ricordi. L'odore penetrante di quei limoni suggerisce al poeta un senso profondissimo di realtà. Le avanguardie del Novecento sono innovative, libere nei versi e nelle espressioni, ma con un occhio sanno rivolgersi al passato. C'è fretta di conquistare il nuovo secolo, ma per prendersi un tempo nuovo si va alla ricerca del tempo perduto. In quegli stessi anni in Francia, Marcel Proust dava proprio questo titolo al suo romanzo, A la recherche du temps perdu. Un romanzo che coltiva la filosofia del ricordo. Quando si dedicava alla stesura di questo, Proust, dopo aver condotto una vita nei salotti parigini ed aristocratici della Belle Époque, soffre di una salute cagionevole. Attacchi d'asma, ipersensibilità al caldo e ai rumori, si chiude così in una stanza gelida e foderata di sughero. Oggi la si può vedere nel Museo Carnavalet a Parigi. In quella stanza, mentre lotta con la morte, scrive il romanzo della vita. Sulla memoria involontaria, sull'altalena vitale tra passato e presente, sull'essenzialità del ricordo. Se in Montale è l'odore dei limoni che risveglia una pulsazione mnemonica, in Proust, nella parte iniziale del romanzo, un morso ad una Madeleine ed un sorso di tè risvegliano in lui un ricordo, un istante inaspettato di ricerca interiore. Per la precisione, un ricordo di infanzia, di quando la zia immergeva per lui la Madeleine nel tiglio. Ma quando di un lontano passato non rimane più nulla, dopo la morte delle creature, dopo la distruzione delle cose, soli e più fragili, ma più vivaci, più immateriali, più persistenti, più fedeli, l'odore e il sapore permangono ancora a lungo, come anime, a ricordare, ad attendere, a sperare, a sorreggere, senza tremare, loro, goccioline quasi impalpabili, l'immenso edificio del ricordo. Quel momento doveva proprio essere lo stesso di cui Montale scrive per definire un ricordo che ci travolge, un momento fatto per occhi che non si fermano alle apparenze, ma che vanno oltre le cose. Un po' come accadeva alla moglie del poeta, Drusilla Tanzi, detta la mosca, perché aveva degli occhiali dalla montatura troppo spessa e con lenti ad alta gradazione, la donna con cui lui divide la sua esistenza. Sebbene un altro amore platonico l'avesse preceduta, Irma Brandeis, cantata con un nome di ninfa nei suoi scritti. Clizia, Montale sa esaltare l'amore agognato, travagliato, che spesso resta platonico, ma riconosce l'importanza del restare, la stanchezza amorevole del prendersi cura e del dedicarsi totalmente all'altro. E di Drusilla riconosce le vere pupille, quelle che vedono la realtà dietro al velo che non la fa nitida. E alla morte di lei scrive: «Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue». Inevitabilmente la letteratura sa dare voce ai ricordi, come poche cose riescono. Ricordi di persone, di sensazioni, di atmosfere che mancano alla vista, ma che continuano ad esploderci dentro o a suggerirci alcune volontà. Non sappiamo secondo quale principio, ma sentiamo che il passato ritorna con una eco che non deve essere per forza lugubre, ma che può essere semplicemente dolce e che ci dà conferme di quello che è stato, senza precluderci quello che verrà. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì qualche storta sillaba e secca come un ramo, codesto solo, oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Marcel Proust scriveva che troviamo di tutto nella nostra memoria. È una specie di farmacia, di laboratorio chimico, dove si mettono le mani a caso, ora su una droga calmante, ora su un veleno pericoloso. E Montale nel 1923 include in Ossi di seppia un componimento nel quale immagina di voltarsi verso questo passato, questa memoria personale, e riconosce il vuoto alle sue spalle e ci rivela che la realtà è un inganno, dura un istante. E tiene per sé questa verità, perché è una verità incomunicabile. Forse un mattino, andando in un'aria di vetro, arida, rivolgendomi, vedrò compirsi il miracolo. Il nulla alle mie spalle, il vuoto dietro di me, con un terrore da ubriaco. Poi, come su uno schermo, s'accamperanno di gitto alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Ma sarà troppo tardi, ed io me ne andrò zitto. Tra gli uomini che non si voltano, col mio segreto.
1: Grazie per il tuo ascolto. Questa è l'EDB e ti do appuntamento a lunedì prossimo.
2: Avete ascoltato l'EDB a cura di Chiara Nisi. Percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Ogni lunedì e in replica venerdì alle 7.30, 13.30, 19.30. Per ascoltare questa ed altre puntate, cerca l'EDB su Spreaker.com o Facebook.

si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae Wester.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film 7 anni in Tibet.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Beatrice Cenci, parricidio, processo e tragico epilogo di una nobildonna del Cinquecento, di Deborah Gressani. La mattina del 9 settembre 1598, Francesco Cenci viene rinvenuto morto nell'orto antistante la fortezza di Petrello Salto, località tra Rieti e Avezzano, dove il nobile romano si era recentemente stabilito assieme ai familiari. Le prime ipotesi contemplano l'incidentalità del fatto. Francesco, sportosi incautamente dal parapetto, sarebbe precipitato da un'altezza tale da rendere la sua caduta fatale. Vengono celebrati frettolosamente i funerali e la famiglia decide di lasciare immediatamente la residenza, a quel tempo sotto l'influenza del Regno di Napoli, per far presto rientro nella capitale pontificia, città di provenienza dei Cenci. È forse l'ostentata indifferenza dei figli e della seconda moglie Lucrezia a muovere i primi sospetti attorno alla vicenda. Un delitto malauguratamente imperfetto, quello che vede come protagonista la nobildonna Beatrice Cenci, figlia di Francesco, raccontata e dipinta nelle vesti di eroina popolare dalle sensibilità del tempo.

ormai adolescente fa ritorno alla residenza paterna, un palazzo nobiliare situato di fronte all'isola Tiberina, non distante dal vecchio ghetto. Diventa subito testimone e vittima di una situazione familiare avvilente. Il padre, uomo instabile e violento, si rivela parsimonioso fino al parossismo, costringendo i figli alla degenza, nonostante la fama di ricchezza che aleggiava attorno al nome della casata nobiliare. Assillato dai debiti e continuamente chiamato a dover rispondere dei suoi comportamenti di discutibile moralità davanti alla comunità e ai giudici, da buon pater familias opta per lasciare il caos della mondanità romana per rifugiarsi lontano dai creditori nella rocca di famiglia. Qui costringe Lucrezia, sua seconda moglie, e la figlia Beatrice a vivere da recluse in un castello sorvegliate da servi e lontane da qualsiasi contatto sociale. Questo perché il Cenci, a causa della sua indole avara, voleva assolutamente evitare che la figlia trovasse marito, così da non vedersi costretto al versamento di una dote adeguata. Beatrice vive la situazione di esilio forzato come una terribile condanna. Vittima delle violenze, anche sessuali, del padre, delle sue abitudini controverse e perverse, raggiunge l'esasperazione. Da questa condizione insostenibile matura il proposito di salvarsi ricorrendo all'omicidio. Inizia a tramare, a cercare collaboratori e complici, tra cui il fratello Giacomo, la matrigna e due servitori, Olimpio Calvetti e Marzio Fioran. I suoi primi tentativi si rivelano fallimentari. Giunge a vagliare l'ultima opzione, forse una delle più cruente che la sua mente potesse partorire. I congiurati uccidono il padre, drogato d'oppio nel sonno, a martellate, sul letto su cui si era coricato, ignaro del suo fatale destino. Nel tentativo di celare l'omicidio, Beatrice Cenci convince i suoi complici a simulare un incidente o un atto di suicidio. Il cadavere viene gettato dalla balaustra, le lenzuola insanguinate affidate alla lavandaia, forse con la scusa che si fossero macchiate di sangue mestruale. Una serie di circostanze che non convince gli inquirenti napoletani, che decidono di riesumare il corpo. Le ferite alla testa confermano i sospetti e la vicenda si rivela più intricata agli occhi dei commissari. Al caso di presunto omicidio si interessa prontamente anche il pontefice del tempo, Clemente VIII, conosciuto più per la sua indole venale che per le sue inclinazioni di carattere spirituale, dunque non indifferente alla prospettiva di mettere le mani sulle proprietà del defunto. Egli reclama il diritto di indagine sulla vicenda, essendo la famiglia di nobili origini romane, e quindi gli indiziati vengono sottoposti al giudizio dei tribunali papali. I due servitori cedono alle prime minacce, confessando ogni cosa. Il fratello e la matrigna, dopo le prime resistenze, si arrendono alle torture. Beatrice è l'ultima a cadere. Fino alla fine, ferma, risoluta, non dà segni di cedimento di fronte all'autorità. Continua a negare fino a quando, stremata dalle torture, finirà per cedere e confessarsi colpevole del parricidio. All'alba dell'11 settembre 1599, nei pressi di Castel Sant'Angelo, la piazza gremita attende l'esecuzione. L'antica nobiltà della famiglia viene umiliata sul patibolo. La prima ad essere giustiziata è Lucrezia, seguita da Beatrice, per ultimo Giacomo, cui spetta una fine a dir poco atroce. I corpi vengono raccolti per la sepoltura. La tomba di Beatrice non porta iscrizione, come era la

legge per i congiurati. Questo non impedì che attorno alla sua figura si formasse una leggenda e un mito che ancora oggi smuove le coscienze e fa riflettere sull'eccezionalità di tale figura. Una giovane donna di 22 anni costretta a ricorrere a misure estreme per combattere i soprusi, che si ritrova vittima di un padre perverso e di una giustizia secondo cui poco contano i racconti terrificanti di una donna violentata. Un tragico epilogo come ispirazione per le arti e le letterature, capaci sopra ogni altra forma di trattazione dei fatti, di riscattare le sorti della martire laica d'età moderna. Ad assistere all'esecuzione, infatti, ci sono Caravaggio e Orazio Gentileschi, in compagnia della figlia Artemisia. Caravaggio pare si ispirerà a questi cruenti fatti per la sua meravigliosa opera Giuditta e Oloferne del 1602, soggetto ripreso qualche anno più tardi anche da Artemisia Gentileschi.

0: Il racconto.
1: I re etruschi di Roma, benefattori e tiranni. Di Javier Negrete, dalla rivista Storica di National Geographic. Anche se trasformarono Roma in una grande città, i tre sovrani di origine etrusca che la governarono nel VI secolo a.C. lasciarono dietro di sé una scia di congiure, crimini e soprusi. Un giorno imprecisato, attorno al 625 a.C., giunse a Roma, in compagnia di un nutrito seguito di sostenitori, un ricco migrante. Proveniva dalla città etrusca di Tarquinia e per questo i suoi nuovi conterranei l'avrebbero chiamato Lucio Tarquinio. La leggenda racconta che quando il suo carro stava per superare il Tevere, un'aquila scese dal cielo e gli prese il cappello, gli volò attorno un paio di volte, sempre con il copricapo nel becco, e poi glielo rimise in testa con un'incredibile delicatezza. Secondo la moglie Tanaquilla, esperta di dottrina augurale etrusca, l'aquila era il simbolo della regalità e stava incoronando Tarquinio, che avrebbe raggiunto i più alti onori. In poco tempo l'uomo si guadagnò a Roma una notevole popolarità, sino ad assumere il ruolo di consigliere del re Anco Marzio, o Marcio, di origine sabina. Quando quest'ultimo morì nel 616 a.C., Tarquinio approfittò del proprio ascendente e fece sì che il popolo gli consegnasse la corona a discapito dei figli di Anco Marzio. All'epoca, infatti, Roma era una monarchia elettiva e non rigidamente ereditaria. Ascese quindi al trono di Roma come quinto re e passò agli annali come Tarquinio Prisco. Lucio Tarquinio fu anche il primo sovrano della cosiddetta monarchia etrusca, il periodo di poco più di 100 anni in cui la giovane Roma fu retta da monarchi provenienti dall'Etruria. Tutto ciò che riguarda il periodo monarchico di Roma è immerso in una fitta nebbia dove si mescolano storia e leggenda. Innanzitutto desta sospetti la lunga durata dei regni dei 7 monarchi che governarono tra il 753 e il 509 a.C., con una media di 35 anni ciascuno. In confronto, i Cesari dell'epoca imperiale detennero il potere una 15ina di anni a testa. Ciò dà adito a due ipotesi. O la monarchia non durò 150 anni, ma circa un secolo, oppure nella lista di regnanti giunta fino a oggi mancano nomi di sovrani che dovettero essere di scarsa importanza o semplici capi militari più che autorevoli governanti. Quanto più si procede in avanti nel tempo, tanto più si dissolve la nebbia e il terreno diventa solido, giacché fonti antiche e resti archeologici tendono a coincidere. Malgrado ciò, nelle narrazioni sui tre re etruschi, mito e storia sono intrecciati in modo quasi inestricabile. Pur scartando gli elementi considerati fantastici o romanzeschi, non si può essere certi che quanto rimane sia una cronaca veritiera. La natura stessa della monarchia etrusca è soggetta a diverse interpretazioni. Secondo una di queste, la presunta migrazione di Tarquinio fu in realtà una conquista e i tre monarchi una sorta di viceré. La spiegazione è in parte semplicista, visto che non esisteva uno stato centralizzato etrusco che esercitasse il potere sulla giovane Roma. Tuttavia, a quell'epoca capitava spesso che individui e gruppi interi della nobiltà si trasferissero in città adiacenti senza per questo perdere il proprio status, intessendo rapporti con le nuove élite tramite patti matrimoniali e diplomatici. Se prendiamo per buona questa ipotesi, l'ingresso a Roma di Tarquinio e dei suoi seguaci non andrebbe dunque letto come un'invasione. La tradizione attribuisce ai re etruschi, e in particolare al primo di loro, Tarquinio Prisco, i cambiamenti che resero Roma una vera e propria città. Difatti Tarquinio avrebbe ordinato di porre nel Campidoglio le fondamenta del Tempio di Giove Capitolino e avrebbe anche scelto la collocazione per il Circo Massimo, uno stadio di più di 600 metri di lunghezza dove si celebravano gare sportive e corse di carri e cavalli. Allo stesso modo, Tarquinio diede inizio alla costruzione della Cloaca Massima, un canale di drenaggio a cielo aperto di più di 1,5 chilometri che andava dal Quirinale all'Esquilino, attraversava il Foro e sfociava nel Tevere, e che con il tempo sarebbe stato scavato sottoterra e trasformato in una rete fognaria. Il suo scopo originale era quello di drenare le zone acquitrinose che nei mesi di pioggia diventavano focolai di malaria. Tarquinio Prisco fu assassinato nel 578 a.C. Secondo quanto tramanda lo storico Tito Livio, vissuto circa 5 secoli dopo, ne furono responsabili i figli di Anco Marzio. Furiosi perché privati del trono, ingaggiarono 2 pastori che finsero un litigio al cospetto del re. Quando il sovrano si volse verso uno di loro per ascoltare la sua versione, l'altro gli assestò un colpo d'ascia e, lasciandogli l'arma conficcata in testa, si diede alla fuga. Sorprende in questa versione l'attesa di più di 40 anni per la vendetta. A Tarquinio Prisco succedette Servio Tullio, 6° re di Roma. Secondo alcune fonti, il nome deriva dal fatto che era il figlio di una schiava, in latino serva. Per spiegare come una persona di origine tanto umile potesse regnare, si raccontava che la sua nascita fu sovrannaturale, straordinaria quanto quella di Romolo. Quando la madre, una schiava di nome Ocrisia, stava per deporre delle offerte davanti al fuoco sacro, dalle fiamme si levò un fallo che la mise incinta. Tanaquilla, padrona di Ocrisia, interpretò l'evento come una prova che il bambino generato fosse figlio del dio Vulcano. Ciò venne confermato da un prodigio successivo, quando una corona di fiamme cinse la testa del neonato dormiente. Convinta che il bambino avesse davanti a sé un destino glorioso, Tanaquilla fece in modo che il marito lo prendesse come protetto e che anni dopo lo desse in sposo alla propria figlia. In un'altra versione più prosaica e verosimile, ma non per questo necessariamente vera, Servio Tullio sarebbe stato un mercenario etrusco di nome Mastarna che portò a Roma i suoi soldati e si stabilì sul Monte Celio, da lui così chiamato in omaggio al defunto padrone, il capo Celio Vibenna. In ogni caso, al successore di Tarquinio Prisco vennero attribuite molte delle riforme che avrebbero dato a Roma la sua peculiare struttura politica. Si diceva che fosse stato il primo a stabilire il census o censo, con cui erano registrati tutti i cittadini romani in seguito a un dettagliato elenco delle loro ricchezze. Avrebbe pure riorganizzato il popolo, abolendo le 3 tribù tradizionali per fondarne 21, che non si basavano sulla parentela, bensì sul luogo di residenza. È probabile però che si tratti di un anacronismo e che solo le 4 tribù urbane provengano dall'epoca di Servio Tullio. Le altre 17, conosciute come rustiche, sarebbero state aggiunte in un secondo momento. Non sembra meno anacronistico attribuirgli l'organizzazione dell'esercito in base a una precisa scala gerarchica di centurie armate a seconda del reddito dei loro membri. In realtà, l'economia non era ancora fondata sul denaro e quindi non era facile quantificare le proprietà con una simile esattezza, come invece suggerisce Tito Livio. L'esercito di quel periodo era composto da una sola legione o legio, termine che significava selezione o leva, e doveva contare tra i 4 e i 5.000 uomini, una cifra considerevole per gli standard di allora. La tradizione assegnava a Servio Tullio anche la costruzione delle cosiddette mura serviane, un recinto difensivo realizzato in tufo locale poco resistente, il cappellaccio. Dopo il sacco di Roma da parte dei Galli, avvenuto nel 390 a.C., le mura serviane dovettero essere sostituite con altre più salde, erette con blocchi di tufo vulcanico estratto da una cava vicino a Veio, la Grotta Oscura. Le mura originarie, di cui rimangono poche rovine, erano lunghe all'incirca 11 chilometri e avevano lo stesso tracciato di quelle innalzate nel IV secolo a.C. Dopo aver regnato per 4 decenni e mezzo, Servio Tullio morì nel 534 a.C., ucciso dagli uomini di Lucio Tarquinio. Questo personaggio, figlio o più probabilmente nipote di Tarquinio Prisco, sarebbe passato ai posteri con il soprannome di Superbo, e ciò rende l'idea della reputazione che si era guadagnato durante il suo regno. Le fonti non trattano meglio la moglie Tullia, descritta come una sorta di perfida Lady Macbeth. Sebbene figlia di Servio Tullio, non si accontentò di aizzare Tarquinio perché assassinasse il padre, ma lei stessa passò con il carro sopra il suo cadavere, lasciando una scia di sangue per le strade. Ormai sul trono, Tarquinio volle ingrandire la città e accrescere la propria fama, e quindi portò avanti le opere pubbliche iniziate da Tarquinio Prisco. Dando però prova di quel dispotismo riconducibile al soprannome, costrinse i cittadini liberi a lavorare in condizioni talmente dure che, umiliati o prostrati dalle fatiche, in molti preferirono togliersi la vita piuttosto che continuare con quella misera esistenza. Per tutta risposta, il sovrano fece issare i corpi dei suicidi su delle croci perché il popolo potesse osservare come gli uccelli se ne cibavano. È quanto narra un antico annalista, Cassio Emina. Secondo un'altra versione tramandata da Plinio il Vecchio, sarebbe stato piuttosto Tarquinio Prisco a macchiarsi di tali nefandezze. Probabilmente si tratta di esagerazioni prive di fondamento, volte a screditare la memoria di Tarquinio il Superbo. Questi cercò comunque di governare in maniera autoritaria, mettendo sempre più in ombra l'élite dei senatori. Il suo regno si trasformò in una tirannide nel senso greco del termine, ossia un'autocrazia esercitata da uomini che, sebbene di sangue nobile, si appoggiavano alle classi medie e basse per salire al potere e limitare le forze dell'aristocrazia. Curiosamente, proprio mentre gli abusi di Tarquinio indignavano i romani, ad Atene dominavano i figli del tiranno Pisistrato. Uno di loro, Ipparco, ne approfittò per esigere i favori sessuali del giovane Armodio, che chiese l'aiuto dell'amante Aristogitone per uccidere Ipparco a colpi di pugnale. Il tiranno sopravvissuto, Ippia, divenne talmente paranoico per la morte del fratello che indurì ancora di più il regime, dando origine a una rivolta che ne causò l'espulsione dalla città nel 510 a.C. Con una svolta inattesa, la ribellione non restaurò il precedente governo dell'aristocrazia, ma fu alla base della celebre democrazia ateniese. Gli eventi occorsi nello stesso periodo a Roma mostrano un notevole parallelismo con quanto accadde in Grecia. Pure nell'urbe si registrò un rivoluzionario cambiamento in seguito a un abuso sessuale che in questo caso arrivò a consumarsi. Le cronache riportano che nel 509 a.C., mentre l'esercito romano assediava Ardea, Sesto Tarquinio, figlio di Tarquinio il Superbo, discusse con il cugino Collatino su quale dei due avesse la moglie più virtuosa. Per risolvere la disputa, i due decisero di recarsi in incognito a Roma e spiare le rispettive consorti. Se la moglie di Sesto era impegnata in un piacevole banchetto con alcuni amici, Lucrezia, la sposa di Collatino, filava con le schiave, come si addiceva a una casta matrona romana. Per vendicarsi di tale offesa, Sesto decise di macchiare l'onore di Lucrezia. Giorni dopo si presentò nella villa di Collazia, a circa 15 chilometri da Roma, dove la moglie del cugino l'accolse a braccia aperte. Il figlio di Tarquinio sguainò la spada e le intimò di giacere con lui. Poiché Lucrezia non cedeva, Sesto le disse che dopo averla sgozzata avrebbe ucciso uno schiavo, l'avrebbe messo nudo nel letto accanto a lei e avrebbe detto di averli puniti perché li aveva colti in flagrante adulterio. La giovane capì che una volta morta avrebbe comunque perso l'onore. Soccombette perciò alle richieste del figlio del re, ma il giorno dopo confessò quanto accaduto al padre, al marito e a un amico di questi, Lucio Giunio Bruto. Supplicando di essere vendicata, dichiarò: «Solo il mio corpo è stato violato. Il mio cuore è puro e te lo proverò con la mia morte». E si pugnalò davanti a tutti. Indignato, Bruto fece una solenne promessa, come narra Tito Livio: «Su questo sangue, purissimo prima che un principe lo contaminasse, io giuro e chiamo voi a testimoni, o dei, che di qui in poi perseguiterò Lucio Tarquinio Superbo e la sua scellerata moglie e tutta la sua stirpe, col ferro e col fuoco e con qualunque mezzo mi sarà possibile, e non permetterò che né loro né nessun altro regni mai più a Roma». Dopodiché portò nella piazza di Collazia il corpo di Lucrezia e raccontò quanto accaduto, provocando un moto di rivolta che si propagò fino a Roma. Quando la notizia giunse ad Ardea, dove l'assedio proseguiva, Tarquinio il Superbo si affrettò a tornare in città con i figli, ma trovò le porte di Roma sbarrate e l'ordine di esilio a vita. Più volte cercò, inutilmente, di recuperare il trono con l'aiuto di alleati etruschi e dei sostenitori che gli rimanevano all'interno di Roma. Non avrebbe più messo il piede in città. Come riferisce Tito Livio, il popolo, guidato da Bruto e da Collatino, divenuti i primi due consoli del nuovo governo, giurò che non si sarebbe più fatto comandare da un re. Fu l'origine del lungo periodo della storia romana, quasi 5 secoli, conosciuto come Repubblica. Quando Augusto vi pose fine, instaurando un governo dalla chiara impronta monarchica, fu molto cauto nel non usare mai la parola rex. Fino a tal punto era rimasto imbrattato dalle malefatte di Tarquinio il Superbo, l'ultimo re di Roma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire. Marguerite Yourcenar.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
5: Dalla rivista Star Bene. Mindful Eating. Ascolta il corpo per nutrire la mente. Non è una dieta, ma uno stile di vita. Se impari a osservare i pensieri e le emozioni legate al cibo senza giudicarti, puoi liberarti dalle abitudini alimentari che non ti fanno bene, assaporando ogni boccone. Di Lorenza Guidotti. È presente quando finisci un pacchetto di biscotti senza nemmeno rendertene conto o ti accorgi di aver divorato un piatto di pasta mentre guardavi il telefono, dimenticando persino il sapore di quello che hai messo in bocca? Niente di strano. Mangiare facendo altro, in modo automatico, è diventato normale quanto respirare, afferma Paola Iaccarino Idelso, biologa nutrizionista e fondatrice del Centro di Alimentazione Consapevole a Napoli. Ed è un peccato, perché nutrirsi non è solo un atto necessario alla sopravvivenza, ma un vero universo di sensazioni, che puoi scoprire attraverso la pratica del Mindful Eating. Un'esperienza emotivo-sensoriale. L'alimentazione consapevole, o Mindful Eating, si concentra sul lato del mangiare, osservando le sensazioni fisiche, i pensieri e le emozioni che emergono in quel momento, continua l'esperta. Significa prestare attenzione a ciò che è nel piatto, a come lo assapori e a come ti fa sentire durante e dopo il pasto. È un modo diverso di relazionarsi con il cibo, basato sull'ascolto interiore e sull'assenza di giudizio. Questo nuovo approccio, introdotto in ambito medico, psicologico e nutrizionale, è una pratica che tutti possono imparare, utile per gestire il peso, prevenire e curare disturbi alimentari, migliorare la digestione, ridurre lo stress e aumentare la consapevolezza di sé. Seguendo il protocollo sviluppato dalla pediatra Jean Schausen-Bays, di cui sono allieva, esistono 9 tipi di fame legate ai nostri sensi, al nostro corpo, alla nostra mente e alle nostre emozioni. Se impariamo a riconoscerli, possiamo rivoluzionare il nostro rapporto con il cibo. 1. Fame degli occhi. Si attiva quando vediamo un cibo attraente. Le immagini di piatti appetitosi, i colori vivaci e una bella presentazione ci fanno desiderare di mangiare anche se abbiamo lo stomaco pieno, come ben sa il marketing alimentare. Puoi soddisfarla scegliendo cibi colorati e ben presentati, curando l'appiattimento e mangiando in un ambiente piacevole. Puoi preparare un piatto bello da vedere, giocando con tinte vivaci, o scegliere di nutrire lo sguardo in un altro modo, riempiendoti gli occhi di bellezza, per esempio. Un quadro, un vestito, un paesaggio possono acquietare un impulso che non arriva da un'esigenza reale. 2. Fame del tatto. Il bisogno di contatto fisico e sensoriale è un'esigenza imprescindibile degli esseri.

Prova a preparare un intero pasto con ingredienti che possono essere toccati, apprezzando le diverse temperature e consistenze dei cibi prima di mangiarli. 3. Fame del naso. A ognuno di noi è capitato di fermarsi di fronte a una panetteria o a una torrefazione inalando con desiderio l'aroma che sentiamo. Il profumo del pane appena sfornato o del caffè tostato al momento si trasforma in pulsione irresistibile. La fame del naso coinvolge il nostro olfatto. Un senso che gioca un ruolo fondamentale nel desiderio di cibo, anche se magari abbiamo appena mangiato. Profumi, aromi, odori possono anche risvegliare ricordi ed emozioni profondi. Per distinguere le differenti pulsioni, esercitati a sviluppare la consapevolezza alimentare annusando il cibo prima di mangiarlo, concedendoti un momento per accarezzare la fragranza che emana, chiedendoti quali sensazioni arrivano nel corpo. 4. Fame della mente. Compare quando il desiderio di cibo non nasce da un bisogno fisico, ma dai pensieri. Spesso è influenzata da diete, consigli nutrizionali o pressioni sociali, invogliandoci a mangiare in base a ciò che pensiamo sia giusto fare invece di ascoltare il corpo. Il pesce contiene omega 3, quindi fa bene. Mai pasta alla sera, dovrei mangiare più verdura, e via dicendo. Questa fame mentale ci impone regole alimentari rigide e induce sensi di colpa o giudizi sul cibo, creando un dialogo interiore che distorce la nostra percezione corporea. Attraverso il mindful eating impariamo a osservare i pensieri e le emozioni che precedono il desiderio di cibo, senza giudicarli. Di fronte al piatto è utile chiedersi: sto mangiando seguendo quello che il corpo mi chiede o sto seguendo un'idea? 5. Fame dello stomaco. Riguarda la quantità e non la qualità di un cibo che viene introdotto nell'organismo. È quanto il nostro stomaco desidera mangiare per sentirsi piacevolmente pieno. Durante la giornata mettiti in ascolto di questa parte per sentire qual è il livello di pienezza. Soddisfa questa fame mangiando a orari regolari, assaporando lentamente ogni alimento e ascoltando i segnali di sazietà che arrivano. 6. Fame della bocca. Si concentra sulla varietà di sapori. Dolce, salato, acido, amaro, o sulle consistenze, croccante, cremoso, gommoso. La bocca ama essere stimolata da sapori intensi, temperature diverse e consistenze piacevoli, come la croccantezza di un cracker o la cremosità del gelato. Spesso questa fame ci spinge a mangiare non per necessità, ma solo per il piacere del gusto. Oppure non riusciamo a soddisfarla perché stiamo ingurgitando la pietanza di fronte a noi alla velocità della luce o davanti al PC, o ancora siamo immersi in una conversazione appassionata. E a pasto concluso ci rendiamo conto di avere ancora voglia di qualunque cosa. La fame della bocca è come un bambino che si annoia. Via via che mastichiamo, il nostro cibo cambia consistenza, si ammorbidisce e perde sapore, e la bocca ne chiede sempre di più. Per addomesticarla, portiamo attenzione dentro di noi e chiediamoci se abbiamo davvero fame o sete. Poi, durante il pasto, concentriamoci solo su quello che abbiamo nel piatto e fermiamoci ogni 5 minuti a valutare come è cambiato il senso di fame. 7. Fame del cuore. È quella voglia immediata di dolce, cibi fritti o snack salati. È un desiderio profondo di connessione, amore, accettazione e conforto emotivo. Si mangia per consolazione, noia, stress o nostalgia. Nasce dalla voglia di essere amati e dal bisogno di affetto. Il cibo diventa un rifugio emotivo. Spesso desideriamo cibi legati ai ricordi affettivi, come un dolce dell'infanzia o un piatto cucinato da una persona cara. Il sollievo però è solo momentaneo e non risolve il nostro vuoto interiore. Per riconoscere questo impulso possiamo chiederci: sto cercando cibo o affetto? Accogliere le emozioni senza reprimerle e trovare altre forme di nutrimento, come il contatto umano o attività gratificanti, è la soluzione per nutrire questo appetito emotivo. 8. Fame delle orecchie. Hai in mente quella voglia improvvisa che ti assale al suono frizzante di una lattina appena aperta, o di un morso di mela croccante, di un soffritto sfrigolante, o di una ciotola di popcorn scoppiettanti? Il desiderio di un cibo è fortemente legato al suono che produce. Per riconoscerla possiamo chiederci: mangerei questo cibo anche se non sentissi suono? Essere consapevoli della fame uditiva aiuta a non lasciarsi guidare solo dall'aspetto sonoro nella scelta alimentare. Puoi anche decidere di soddisfarla optando per altre soluzioni, per esempio ascoltando la tua musica preferita o concentrandoti sui suoni della natura. 9. Fame cellulare. Arriva quando il corpo necessita di determinati nutrienti. A differenza degli altri tipi di fame, quella cellulare è un segnale fisiologico profondo. Può manifestarsi con il desiderio di un cibo preciso che ci

0: ti dà un senso di soddisfazione e integrità. Mentre il languore dello stomaco è una sensazione localizzata, la fame cellulare è una necessità sistemica che coinvolge l'intero organismo. Un desiderio di cibi ricchi di ferro, per esempio, può essere un segnale che il corpo ha bisogno di quell'elemento in quel momento.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Anche gli svedesi gesticolano, ma meno e in modo diverso da noi. Uno studio indaga sul diverso modo di gesticolare che hanno italiani e svedesi quando raccontano una storia. I nostri gesti sono più frequenti, diversi e più pragmatici. Di Chiara Guzzonato. Dopo la pasta e la pizza, gli italiani sono famosi per il modo in cui gesticolano quando parlano. WhatsApp ha creato delle emoticon dedicate, come quella della mano a grappolo che sta a indicare «Ma che dici?». Uno studio ha indagato se si tratti solo di stereotipi o se davvero noi italiani gesticoliamo più di altri popoli. Dal confronto con gli svedesi è emerso che effettivamente noi muoviamo di più le mani quando parliamo, ma che anche loro si esprimono gesticolando parecchio, solo che lo fanno in modo diverso. Gesticolatori pazzi. Lo studio ha coinvolto 12 italiani e 12 svedesi, a cui è stato chiesto di raccontare la storia di una clip di 90 secondi del cartone animato Pingu a un amico che non l'aveva vista. Com'era da aspettarsi? Ogni 100 parole gli italiani utilizzavano in media 22 gesti, mentre gli svedesi solo 11. Italiani più pragmatici. Oltre a osservare la frequenza dei gesti, gli studiosi hanno analizzato le modalità con cui italiani e svedesi muovevano le mani per raccontare la storia. Gli italiani tendevano a utilizzare gesti più pragmatici per commentare il racconto e presentarne nuove parti all'ascoltatore. Gli svedesi, al contrario, usavano gesti più figurativi, che rappresentavano gli eventi e le azioni narrate. Questo sta a indicare che italiani e svedesi adottano stili retorici diversi per raccontare una storia e che elaborano i concetti in modo differente, spiega Maria Graziano, coordinatrice della ricerca. Cultura che vai, gesti che trovi. Non è chiaro il perché di queste differenze, ma una possibile spiegazione è che italiani e svedesi diano valori diversi al racconto e sulla base di questo organizzino il discorso e scelgano i gesti da utilizzare. Per approfondire la questione, studi futuri dovranno includere più partecipanti e in particolare coinvolgere persone sconosciute tra loro, dal momento che la familiarità ha un impatto non indifferente sulle scelte retoriche di chi narra. I gesti formano parte di tutte le culture e le lingue e non sono un mero abbellimento del discorso, spiega Graziano, che conclude. La gestualità è strettamente connessa a ciò che diciamo e al modo in cui vogliamo dirlo.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Airone. Sindrome di Munchausen. Essere sani ma fingersi malati. Chi vorrebbe andare in ospedale e sopportare esami dolorosi e invasivi pur non avendone bisogno? Solo chi soffre di questo strano disturbo psicologico che prende nome da un barone tedesco del XVIII secolo. Obiettivo di questi soggetti? Attirare su di sé l'attenzione, specialmente quella dei medici. Di Monica Morandi. Chi non preferirebbe evitare gli esami medici invasivi, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici? Non certo chi è affetto dalla sindrome di Munchausen, un disturbo psichiatrico che porta a simulare malattie e sintomi inesistenti per essere sottoposti a ripetuti accertamenti, cure mediche e ricoveri. Il tutto per trovarsi al centro dell'attenzione. Nel DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, la sindrome è classificata come un disturbo fittizio, che comporta quindi l'espressione di falsi sintomi, con segni e sintomi fisici predominanti. Non va confusa con la simulazione. Nella simulazione i sintomi sono prodotti consapevolmente per ottenere un vantaggio. Evitare di andare a scuola, ricevere un indennizzo assicurativo, eccetera. Mentre nel disturbo fittizio c'è la tendenza cronica ad assumere il ruolo del malato, spiega Micaela Fantoni, psicoterapeuta cognitiva comportamentale, responsabile del centro Elpis di Ispra, Varese. La persona racconta di star male per suscitare un senso di compassione e ricevere delle attenzioni mediche. I sintomi vengono prodotti intenzionalmente, ma senza una finalità pratica, e le cause sono intrapsichiche, legate cioè alla profondità della psiche. Chi soffre della sindrome di Munchausen simula sintomi clinicamente plausibili per essere sottoposto a cure mediche, spesso alterando gli esiti degli esami diagnostici per risultare malato, per esempio aggiungendo del sangue ai campioni di feci o di urini da analizzare. Può arrivare ad autoprocurarsi dei danni fisici, ferendosi o infettando la ferita, assumendo grandi quantità di farmaci tossici. Da chi prende il nome? La sindrome prende il nome da un nobile tedesco, il barone Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchausen, 1720-1797. Famoso per aver raccontato storie fantastiche e inverosimili su di sé per attirare l'attenzione. Le storie furono romanzate da Rudolf Erich Rasp nelle Avventure del barone di Munchausen. Fu il medico britannico Richard Usher, in un articolo apparso su The Lancet nel 1951, a battezzare con il nome del barone la sindrome di chi simula la malattia. Quali sono le cause? Se i medici sospettano la sindrome di Munchausen, questi pazienti fuggono e si rivolgono a un'altra struttura, dove ricominciano da capo, dice la nostra esperta. Ecco perché è difficilissimo diagnosticare la sindrome. Stimarne l'incidenza e confrontare i dati dei pazienti alla ricerca di possibili cause. Riguardo a queste ultime, si ipotizzano traumi infantili o un passato da bambini trascurati. Un altro fattore predisponente potrebbe essere l'autolesionismo, elemento della sindrome, continua Fantoni. Potrebbero essere indicativi episodi di autolesionismo con ricerca di attenzioni avvenuti nell'adolescenza, periodi di emozioni forti che il giovane non riesce a gestire e tenta di placare procurandosi dolore fisico. L'autolesionismo però non va confuso con il masochismo. Il masochista si fa del male perché prova piacere nel dolore fisico, mentre chi soffre della sindrome di Munchausen non prova piacere nel dolore, ma ricerca l'attenzione medica. Altre ipotesi chiamano in causa i disturbi della personalità. Per ragioni ancora da chiarire, la sindrome di Munchausen è un disturbo prevalentemente maschile. Il trattamento psicoterapico. Spiega la nostra esperta, il primo passo è affiancare al paziente uno psicoterapeuta con la motivazione di assisterlo nella sua sofferenza, dandogli così le attenzioni che desidera. In seguito si dovrà condurre la persona all'accettazione del problema, vale a dire farle accettare e gestire in modo funzionale il suo bisogno di attenzione, individuando da dove nasce. Fantoni consiglia la terapia cognitivo-comportamentale. Si basa sul riconoscimento dei pensieri disfunzionali e sulla creazione di pensieri alternativi. Nello specifico, il paziente dovrà individuare i pensieri legati al suo bisogno di cure e attenzioni e riconoscere come disfunzionale il comportamento di recarsi continuamente dal medico. Tale comportamento andrà modificato cercando un altro modo funzionale e costruttivo per ricevere attenzioni. La variante per procura. Del disturbo esiste una drammatica variante denominata sindrome di Munchausen per procura, in cui il ruolo di malato viene proiettato su un'altra persona. La figura di accudimento, di solito la mamma, arreca dei gravi danni a un bambino molto piccolo per attirare l'attenzione su di sé. Nella sindrome di Munchausen, seriale, la madre fa la stessa cosa con più figli, tant'è che non sono mancati casi di morte. Si tratta di donne malate, centrate su se stesse, con mariti per lo più assenti, che tendono comunque a difenderle, diventandone complici, spiega Fantoni. Altre volte il danno è inflitto a un disabile. Sono stati identificati 3 profili di madri abusanti, tipici della sindrome di Munchausen per procura. Il primo è denominato help seeker, cercatrice di aiuto. Questo soggetto crea l'inganno per cercare delle cure mediche per il proprio disagio psicologico. Il secondo è l'active inducer, responsabile attiva. Induce la malattia nei bambini tramite metodi drastici, iniezioni e avvelenamenti, e vuole apparire eccezionale nel seguire i figli. Il terzo è il doctor addict, la medico dipendente. Non si rende conto di raccontare una storia clinica inventata, convinta che i figli siano davvero malati. Di solito è aggressiva, ostile, con personalità paranoica. Il medico deve insospettirsi se il bambino viene spesso ricoverato in assenza di esami che giustifichino il suo presunto quadro clinico, se la madre appare stranamente calma dinanzi alla presunta gravità dei problemi del piccolo e all'eventualità di accertamenti e trattamenti invasivi, se il bimbo sta meglio quando è lontano dalla madre e se fra i fratelli del bambino si sono già verificati casi simili o morti in tenera età, avverte Fantoni. Si dovrà poi accedere alla storia clinica del piccolo paziente e capire in che modo gli si stiano inducendo dei danni. La sindrome di Munchausen, per procura, è a tutti gli effetti un abuso contro i minori, che giustifica il ricovero coatto della madre.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito Passione Astronomia. Gli anelli degli alberi rivelano devastanti tempeste di radiazioni sulla Terra. La Terra è stata colpita da almeno 6 grandi tempeste radioattive negli ultimi 10.000 anni. Gli scienziati ne hanno trovato prova negli anelli degli alberi. Di Valerio Novara. La tempesta solare più intensa della storia, nota come evento Carrington, danneggiò le prime reti elettriche e di comunicazione nell'era vittoriana. La Terra però è stata colpita altre volte da tempeste radioattive molto più potenti. A dirlo un nuovo studio condotto sui livelli di radiocarbonio trovati negli anelli dei tronchi degli alberi. Ecco cosa sappiamo a riguardo. L'ipotesi prevalente è che queste tempeste, note come eventi di Miyake, dal nome dello scienziato giapponese che le scoprì, sarebbero causate dal Sole. Ci sono 6 eventi conosciuti che coprono gli ultimi 10.000 anni di storia della Terra. Quelli più recenti si sono verificati nel 774 d.C. e 993 d.C., durante il periodo alto medievale. Una nuova ricerca, però, rivela che l'origine di queste tempeste radioattive potrebbe essere più complessa. Come sappiamo, gli anelli degli alberi indicano la loro età. Questi indicatori del tempo aiutano gli scienziati a stabilire quanto e come ogni albero ha assorbito il carbonio 14, prodotto dalle particelle cosmiche che interagiscono con la nostra atmosfera. I risultati dello studio del dottor Benjamin Pope suggeriscono che queste misteriose tempeste solari si sarebbero verificate una volta ogni 1.000 anni. La particolarità è che sarebbero avvenute durante il ciclo solare e non durante il massimo solare. Molti dei picchi durano più a lungo delle normali tempeste solari. Quello del 663 a.C. durò 3 anni e un altro nel 5480 a.C. si sviluppò addirittura nell'arco di un decennio. Se si verificasse oggi una tempesta radioattiva di questo tipo, ci sarebbe l'apocalisse di Internet e potrebbe lasciare le persone offline per molti anni. Non c'è dubbio che si tratti di un grande mistero cosmico che merita ulteriori approfondimenti da parte degli scienziati.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Bell'Italia. Aidone, Enna. Il borgo e il parco archeologico di Morgantina, il cuore antico dell'isola. Nella Sicilia centrale, accanto a un borgo medievale normanno, si estendono le grandiose rovine della città fondata dal popolo dei Morgeti e colonizzata dai Greci. Di Maria Cristina Castellucci. Per rintracciare le origini di Aidone si deve tornare al Medioevo, all'epoca della conquista romana. Una conquista a quei tempi era una faccenda lunga e soprattutto affollata. Insieme ai soldati viaggiava infatti una folla di stallieri, servitori, cuochi e cerusici che provvedevano ai bisogni dell'esercito e che spesso si portavano dietro mogli e figli. Al termine delle battaglie, conquistata una nuova porzione di territorio e assegnata la signoria a questo o quel nobile cavaliere, soldati e famiglie finivano per stabilirvisi, creando nuovi insediamenti o sfrattando gli abitanti da quelli esistenti. Aidone dunque sorse ad opera di una colonia di Lombardi, cioè persone originarie del nord Italia e della Francia, al seguito dell'esercito normanno sceso in Sicilia per strapparla al dominio musulmano. Costoro si installarono sulla cima di una collina svettante fra vallate rigogliose, ristrutturando le case del villaggio musulmano abbandonato di Ain Dun, parola araba che significa sorgente superiore. Un nome musicale che, adattandosi bene alla loro parlata, che ancora oggi trapela da parole e inflessioni aidonesi, piacque ai Lombardi, che decisero di conservarlo, pur storpiandolo un po', in Aidon. Il fortilizio arabo che si innalzava a margine dell'abitato fu senz'altro rafforzato per consentire di far la guardia al territorio. Oggi è totalmente diroccato, ma il panorama sulla valle, sull'Etna e sulle colline che s'accavallano a perdita d'occhio come onde in tempesta è intatto e spettacolare. Il vasto territorio della Sicilia centrale dove si trovava il villaggio era stato assegnato a Ruggero Maccabeo e alla sua morte passò alla sorella Adelasia, donna energica la cui memoria rimane nella bella e robusta torre campanaria che affianca la chiesa di Santa Maria la Cava e che, in onore della signora normanna che ne dispose la fondazione, si chiama appunto Torre Adelasia. La chiesa, affacciata su piazza Filippo Cordova, è ancora oggi uno fra i principali monumenti del borgo. Dell'originario edificio normanno rimane l'interno della parte absidale, mentre il prospetto è stato rifatto in forme barocche dopo il rovinoso terremoto del 1693. Di fondazione normanna sono poi le chiese di San Leone, rifatte in epoca barocca, San Lorenzo, patrono della città, ugualmente rifatta nel 700, e, in luogo di una piccola moschea, Sant'Antonio Abate, con un grazioso campanile settecentesco cuspidato e ricoperto di pietre multicolori. Fuori dal paese, infine, l'eremo di San Marco si può ancora ammirare nello stile originario. Col passare del tempo il villaggio si ingrandì e per la sua felice posizione al centro dell'isola divenne presto un punto di riferimento per l'economia, la storia e la cultura di un vasto comprensorio. Lo conferma la quantità di chiese e di conventi che vi furono via via costruiti, come San Domenico, fondata nel 400 dalla facciata in bugnato, e Sant'Anna, che custodisce un crocefisso di Fra Umile da Petralia. Il seicentesco convento dei Cappuccini è la sede del Museo archeologico di Aidone, ideale collegamento fra la cittadina e il più remoto passato del territorio. un passato che affonda le radici nell'età del bronzo, quando una colonia di morgeti, antico popolo siculo, si stabilì nella vallata ai piedi della collina, dando origine al villaggio di Morgantina. L'abitato fu occupato da coloni greci nel VI secolo a.C. e prosperò per circa 600 anni, per essere poi gradualmente abbandonato. Solo nel 1955 una spedizione di archeologi dell'Università di Princeton riuscì a identificare la città. Il sito si è rivelato di particolare rilievo perché, non essendovi sovrapposizioni successive al primo secolo, ha consentito agli studiosi di ricostruire la storia del villaggio fin dalle epoche più remote e di approfondire i rapporti fra le comunità indigene della Sicilia e i greci che colonizzarono l'isola. La visita all'area archeologica tocca botteghe, laboratori artigianali e quartieri residenziali con le dimore dei notabili dai pavimenti a mosaico, spicca la casa del Ganimede, fino al belvedere, dal quale si coglie con un unico sguardo a volo d'uccello l'intera area dell'Agorà. Con il teatro, la geometrica gradinata dell'Ecclesiasterion, luogo delle assemblee, il Macellum e le terme. I reperti emersi dagli scavi oggi sono esposti nel Museo di Aidone, un vero gioiello a dispetto delle dimensioni contenute. Qui, infatti, a testimonianza della ricchezza di Morgantina, specie fra il IV e il III secolo a.C., sono visibili opere pregevolissime, a cominciare dalla Dea di Morgantina, una grande statua in marmo e pietra tufacea del V secolo a.C., attribuita alla scuola di Fidia. Trafugata dai tombaroli, era stata illegalmente acquistata dal Paul Getty Museum di Malibu e solo nel 2011, dopo un lungo contenzioso, è finalmente tornata in Italia. Anche il tesoro di Morgantina, 15 pezzi d'argento finemente cesellati, era finito negli Stati Uniti per contorte vie illegali, così come la testa di Ade. La scultura, con la sua folta barba blu, era esposta in una vetrina del Paul Getty, ma da quella barba mancava un ricciolo che stava in una cassa del Museo di Aidone. Proprio la corrispondenza di quel frammento ha permesso di stabilire con certezza che la testa proveniva dalla Sicilia. È oggi esposta assieme agli acroliti di Demetra e Core nella sala dedicata alle divinità ctonie, mentre gli argenti luccicano nelle loro vetrine accanto a una monetina da 100 lire del 1978 che un ignoto ladro lasciò cadere fra le pietre dello scavo illegale. Il museo merita una visita attenta, compresi la bella chiesetta all'ingresso e il chiostro. Con un percorso che si dipana fra foto degli scavi degli anni 50, oggetti legati ai culti religiosi, suppellettili domestiche, grandi crateri dipinti e altro ancora, raccontando una vita che, tutto sommato, non era poi così diversa dalla nostra.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Freedom, il ricetto di Candelo. Come sarebbe bello sentirsi trascinare indietro nel tempo, vivere l'atmosfera di un antico borgo, in un medioevo rurale fatto di attività artigiane e contadine. Ebbene, tutto ciò qui è possibile. Di Chiara Fontana. Il termine ricetto deriva dal latino receptum, ricovero, rifugio, ed è da questo significato che parte il nostro meraviglioso viaggio alla scoperta del ricetto di Candelo, una struttura fortificata rimasta praticamente intatta sino ad oggi, nata per rigorosa iniziativa della popolazione candelese allo scopo di preservare beni importanti, soprattutto agricoli, della comunità stessa. Fu costruito verso la fine del XIII secolo e l'inizio del XIV proprio dagli abitanti su un terreno di signori locali per il quale all'inizio pagarono un censo annuo e che poi riscattarono. Il ricetto di Candelo fu definito dallo storico Ferdinando Gabotto con l'appellativo di Pompei medievale del Biellese ed è unico nel suo genere, grazie all'utilizzo puramente contadino e mai abitativo, ad eccezione di funzionare da rifugio temporaneo in caso di pericolo di guerra, che ne è stato fatto fino a tempi recenti. Il ricetto è un complesso a pianta pentagonale irregolare e si estende su una superficie di 13.000 metri quadrati, in cui oggi sono presenti circa 200 casette, l'una addossata all'altra, quasi tutte di proprietà privata. Passeggiare tra le sue silenziose rue, così sono denominate le strade, è come ritornare indietro nel tempo. I ciottoloni inclinati con i quali sono costruite sono perfettamente in armonia con i ciottoli di torrente posti a spina di pesce delle mura che cingono la suggestiva struttura medievale orgogliosamente inserita nel circuito dei borghi più belli d'Italia. Nel 988 è la prima volta che compare il nome di Candelo in un documento ufficiale. Sono diverse le ipotesi riguardo all'origine del nome, una delle quali lo mette in relazione con la derivazione dall'unione dei termini can ed eir, che nella lingua preceltica e prelatina degli antichi significa cerchio delle pietre. Trova ampio spazio proprio nelle vicinanze del prezioso sito un luogo denominato Prato del Sasso. È possibile una correlazione plausibile? È quasi improbabile giungere a una precisa ed esaustiva risposta. Lo stemma comunale è rappresentato da 4 candele accese, 2 bianche e 2 rosse. Il numero 4 in numerologia rappresenta la stabilità, la concretezza e la completezza. La candela accesa simboleggia pace, speranza e calore. I colori rosso e bianco delle candele portano rispettivamente il significato di affermazione di sé e ardore rosso e di pace e purezza bianco. La popolazione candelese si è sempre dimostrata una comunità unita e forte, peculiarità presente ancora oggi. Questa curiosa interpretazione personale dello stemma avrebbe potuto rispecchiare il carattere della popolazione stessa, ma anche in questo caso diventa difficile dare una risposta precisa sulla scelta simbolica dello stemma. Vale la pena di provare un'immersione dentro al borgo storico, tra le sue stupende cantine che si guardano a vicenda, gelose di tenere stretta la memoria in modo che mai si perda. Una curiosità. Secondo un'antica leggenda locale, la cui veridicità non è mai stata storicamente accertata, nelle vicinanze della torre angolare di sud-ovest, in tempi passati, si districava una galleria che conduceva in riva al torrente Cervo, un altro luogo considerato assai importante per i candelesi. Tra vicoli e botteghe artigiane trovano spazio queste 3 interessanti strutture: il centro documentazione dei ricetti in Europa, il museo del paesaggio naturale e storico della vitivinicoltura e il piccolo museo delle cose di cucina e pasticceria. I periodi migliori per visitare questo splendido gioiello piemontese sono la primavera e l'autunno. E poi, come non citare il periodo delle feste invernali, quando nel borgo prende vita l'atmosfera del Natale, che in questo luogo assume un significato speciale e straordinario. Nelle vicinanze del ricetto, molto suggestiva e particolare, è la passeggiata degli Alpini, raggiungibile proseguendo a piedi fuori le mura. Si tratta di un antico sentiero che gli alpini candelesi hanno ripristinato, che si snoda lungo il corso del canale della Marchesa e dove vi sono ancora 2 antichi lavatoi utilizzati nel passato dalle donne. Un altro luogo dalla bellezza particolare e selvaggia è la cosiddetta savana del Biellese, la Baraggia, territorio affascinante e incontaminato facente parte della riserva naturale orientata delle Baragge. È classificata come sito di interesse comunitario, SIC, e fa parte di Natura 2000. È facilmente raggiungibile dal Ricetto e ospita diverse varietà di flora e fauna. Nella baraggia è anche presente un sito di archeologia chiamato di Isangarda. È un luogo di particolare interesse storico nel quale sorsero tra il XII e il XV secolo un villaggio e una serie di fortificazioni appartenute ad una potente famiglia del posto. È importante lasciare lo spazio giusto per raccontare la realtà vissuta della nostra storia passata. Solo così possiamo capire il presente e portare una nuova luce al futuro.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo avanti Cristo e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 avanti Cristo, e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 avanti Cristo. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre a Carnana o Tracia, e verso il 494 avanti Cristo aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però, all'ultimo, ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare, non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon, e chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Temistocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Iparco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 a.C. i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe, grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Chiunque può simpatizzare col dolore di un amico, ma solo chi ha un animo nobile riesce a simpatizzare col successo di un amico. Oscar Wilde.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Seconda puntata, l'età di Dante e la nascita della signoria.
3: Il 200 a Firenze fu un secolo di straordinaria vitalità, ma anche di conflitti devastanti. La città cresceva, prosperava, ma le divisioni interne minacciavano costantemente di farle implodere. Era un'epoca in cui la politica non era un affare distante, riservato a pochi. Era una questione di vita o di morte che coinvolgeva ogni cittadino. Le strade di Firenze erano un campo di battaglia dove si scontravano non solo spade, ma idee, lealtà, visioni diverse del futuro. Dopo la vittoria guelfa del 1266, Firenze pensava di aver finalmente trovato la pace. Ma la pace in quelle città italiane medievali era sempre precaria. I guelfi stessi si divisero in due fazioni, i guelfi bianchi e i guelfi neri. Queste denominazioni potevano sembrare arbitrarie, ma rappresentavano divisioni profonde. I bianchi, guidati dalla famiglia Cerchi, sostenevano una maggiore indipendenza dal papato e una politica più moderata nei confronti degli antichi ghibellini. I neri, cappeggiati dai Donati, erano intransigenti nella loro fedeltà al papa e volevano eliminare completamente ogni influenza ghibellina. In questo contesto tumultuoso visse Dante Alighieri, nato a Firenze nel 1265. Dante apparteneva a una famiglia della piccola nobiltà, non ricchissima ma rispettabile. Crebbe in una città che stava vivendo la sua età dell'oro economica, ma anche politicamente instabile. Da giovane Dante ricevette una educazione eccellente, studiando retorica, filosofia e soprattutto poesia. Si innamorò della letteratura provenzale e del dolce stil novo, quella corrente poetica che esaltava l'amore idealizzato e la donna angelicata. Ma l'evento che avrebbe segnato per sempre la vita di Dante fu l'incontro, secondo la leggenda, quando aveva solo 9 anni, con Beatrice Portinari. Quell'incontro fugace, quell'apparizione di una bambina vestita di rosso, accese in Dante una passione che avrebbe alimentato la sua poesia per tutta la vita. Beatrice divenne la sua musa, il simbolo di un amore puro e trascendente che lo avrebbe guidato, nella Divina Commedia, fino al paradiso. Dante non fu solo un poeta, però. Fu anche un uomo politico, attivamente coinvolto nella vita della sua città. Nel 1300, all'apice della sua carriera, fu eletto priore, una delle massime cariche del comune. Era un momento cruciale. Papa Bonifacio VIII, uno dei pontefici più ambiziosi e spregiudicati della storia, cercava di estendere il suo controllo sulla Toscana. Firenze era divisa su come rispondere. Dante si schierò con i bianchi, sostenendo l'indipendenza della città dalla prepotenza papale. Fu una scelta fatale. Nel 1301, con l'aiuto di Carlo di Valois,

presso vari signori. Sperò sempre, invano, di poter tornare a Firenze. L'amarezza per l'esilio permea tutta la Divina Commedia, quel poema monumentale che Dante scrisse proprio durante quegli anni di esilio. Attraverso i tre regni dell'oltretomba, inferno, purgatorio e paradiso, Dante non solo creò un capolavoro letterario senza eguali, ma registrò anche un giudizio implacabile sui suoi contemporanei, premiando amici e condannando nemici a pene eterne. La Divina Commedia è molto più di un'opera letteraria. È una enciclopedia del sapere medievale, un trattato politico, un'autobiografia spirituale e, cosa fondamentale, è scritta in volgare fiorentino, non in latino. Questa scelta fu rivoluzionaria. Dante credeva che la lingua parlata dalla gente comune fosse degna di esprimere le verità più alte, al pari del latino dei dotti. Con questa scelta Dante non solo diede dignità letteraria al volgare, ma contribuì in modo decisivo alla formazione della lingua italiana. Mentre Dante scriveva il suo poema in esilio, Firenze continuava la sua ascesa economica. Le banche fiorentine erano ormai le più potenti d'Europa. I Bardi, i Peruzzi, gli acciaiuoli. Queste famiglie prestavano denaro a re e papi, finanziavano eserciti e cattedrali. Il fiorino d'oro, la moneta coniata da Firenze a partire dal 1252, era diventato la valuta di riferimento in tutto il continente, simbolo di stabilità e ricchezza. Ma la ricchezza portava con sé nuove tensioni. Il popolo minuto, gli artigiani e i lavoratori più poveri si risentivano del fatto che il potere fosse concentrato nelle mani delle grandi famiglie mercantili e bancarie, il popolo grasso. Nel 1378 questa tensione esplose nel tumulto dei Ciompi, una rivolta dei lavoratori della lana, i Ciompi appunto, che chiesero maggiori diritti e una partecipazione al governo. Per qualche settimana i Ciompi riuscirono effettivamente a prendere il controllo della città, eleggendo uno dei loro al gonfalonierato. Fu un momento di terrore per le classi dominanti, che videro il loro mondo capovolto, ma la rivolta fu brutalmente repressa. L'ordine fu ristabilito e il potere tornò saldamente nelle mani delle famiglie ricche. La lezione fu chiara: il popolo minuto poteva protestare, ma non governare. Firenze rimase una repubblica oligarchica dove la ricchezza determinava il potere politico. Il 300 fu anche il secolo della peste nera. Nel 1348 quella terribile pandemia che aveva avuto origine in Asia raggiunse l'Europa, portata dalle navi mercantili. Firenze fu colpita duramente, in pochi mesi la popolazione della città si dimezzò. Le cronache dell'epoca, come quelle di Giovanni Boccaccio, descrivono scene apocalittiche, cadaveri ammucchiati nelle strade, famiglie intere spazzate via, una città in preda al panico e alla disperazione. Giovanni Boccaccio, amico e ammiratore di Dante, visse in prima persona l'orrore della peste. La sua opera più famosa, il Decameron, è ambientata proprio durante la peste del 1348. Sette giovani donne e tre giovani uomini fuggono da Firenze per rifugiarsi in campagna e lì, per passare il tempo, si raccontano 100 novelle. Il Decameron è un affresco meraviglioso della società medievale, con le sue virtù e i suoi vizi, le sue aspirazioni e le sue miserie. Ma è anche, come la commedia di Dante, scritto in volgare, dimostrando ancora una volta la vitalità e la ricchezza di quella lingua toscana che stava diventando la lingua della letteratura italiana. La peste ebbe conseguenze devastanti sull'economia. Le banche fiorentine, già in difficoltà per i prestiti
non rimborsare

0: indossati dai re d'Inghilterra e di Francia, crollarono una dopo l'altra. I Bardi e i Peruzzi fallirono, trascinando con sé innumerevoli famiglie più piccole. Fu una crisi senza precedenti che però, paradossalmente, creò anche nuove opportunità. Con le vecchie famiglie bancarie in rovina, altre famiglie meno nobili ma altrettanto ambiziose videro la possibilità di emergere. Una di queste famiglie era quella dei Medici. All'inizio del 400 i Medici erano mercanti e banchieri rispettabili, ma non particolarmente influenti. Giovanni di Bicci de' Medici, il capostipite della fortuna familiare, fondò la Banca Medici e seppe gestirla con abilità, evitando gli errori che avevano portato al fallimento le grandi banche trecentesche. Ma fu suo figlio, Cosimo, che avrebbe trasformato i Medici nella famiglia più potente di Firenze. Prima di arrivare all'epoca dei Medici, però, bisogna parlare dell'esplosione artistica che trasformò Firenze nel 300. Mentre la città affrontava guerre, rivoluzioni e pestilenze, gli artisti fiorentini stavano compiendo una rivoluzione silenziosa ma altrettanto importante. Stavano reinventando l'arte. Giotto di Bondone, nato nel 1267, fu il primo grande innovatore. Prima di Giotto la pittura medievale era stilizzata, simbolica, bidimensionale. Le figure sembravano galleggiare su sfondi dorati, senza peso, senza emozioni umane riconoscibili. Giotto cambiò tutto questo. Nelle sue opere, come gli affreschi della Cappella degli Scrovegni a Padova o quelli della Basilica di Santa Croce a Firenze, le figure hanno volume, occupano uno spazio credibile, mostrano emozioni genuine. Quando Giotto dipinge la Madonna che piange sul corpo di Cristo morto, quella non è un'icona stilizzata, è una madre che soffre, è un essere umano. Questa rivoluzione pittorica era parallela alla rivoluzione letteraria di Dante e Boccaccio. In tutti questi campi gli artisti fiorentini stavano scoprendo l'umanità, l'individualità, la dignità dell'esperienza umana concreta. Era l'alba di quello che sarebbe diventato l'umanesimo, la corrente culturale che avrebbe dominato il Rinascimento. L'architettura fiorentina fu anch'essa trasformata nel 300. La costruzione della nuova cattedrale Santa Maria del Fiore iniziò nel 1296 sotto la direzione di Arnolfo di Cambio. Era un progetto ambiziosissimo. I fiorentini volevano la chiesa più grande e magnifica della cristianità. Ci sarebbe voluto più di un secolo per completarla e la questione di come costruire la cupola avrebbe tormentato generazioni di architetti. Ma l'ambizione stessa del progetto diceva qualcosa di fondamentale su Firenze. Questa era una città che non si accontentava di essere seconda a nessuno. Anche Palazzo Vecchio, la sede del governo comunale, fu costruito in questo periodo, tra il 1299 e il 1314, su progetto di Arnolfo di Cambio. Con la sua torre merlata che domina la piazza, Palazzo Vecchio era e rimane il simbolo del potere civico fiorentino, la dimostrazione che la città si governava da sola, senza bisogno di signori o principi. Eppure, nonostante tutto questo splendore, Firenze rimaneva una città profondamente divisa e violenta. Le vendette di sangue tra famiglie erano comuni, i colpi di Stato e le purghe politiche si susseguivano. La Repubblica Fiorentina era vitale, dinamica, ma anche caotica e instabile. Questa instabilità avrebbe portato, nel secolo successivo, all'ascesa di una famiglia che avrebbe dominato Firenze per quasi tre secoli, i Medici. ma prima che i medici prendessero il potere, Firenze avrebbe vissuto ancora qualche decennio di repubblica. Decenni che avrebbero visto la città raggiungere nuove vette di creatività artistica e intellettuale. Il 400 stava per cominciare, e con esso il Rinascimento.
1: Avete ascoltato La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo. Testo di Paolo Canova. Voce di Marco Altimani. Montaggio di Fabrizio Maini e Gianluca Abate. Una produzione Radio Senti Chi Parla. Nella prossima puntata, l'ascesa dei Medici e il primo Rinascimento.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Poi impareremo a convivere, a cooperare e a riconoscere la dignità degli altri o soccomberemo. Barack Obama.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radiosentichiparla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Genio, ribelle, immortale. 8 puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando un uomo vuole ammazzare una tigre, lo chiama sport. Quando è la tigre a volerlo ammazzare, la chiama ferocia. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto

Un sigaro alle labbra in ogni scatto fotografico. Il whisky di puro malto fin dal mattino, primissimo mattino. La vita di un personaggio di Haggard e il temperamento di un leone. Tanto caparbio da convincere una nazione ridotta allo stremo a continuare a combattere una guerra che tutti reputavano già persa. Da convincere un popolo, prima che un esercito, a non arrendersi mai. La Gran Bretagna era rimasta l'unica, sola nazione d'Europa, libera dal nazismo che imperversava da Capo Nord ai Pirenei. E che aveva mostrato di poter conquistare le capitali avversarie in appena una o due settimane di Blitzkrieg, la nuova guerra lampo. Nato nel 1874, Winston Churchill era primo erede di una famiglia dell'alta aristocrazia londinese. All'età di 7 anni, Churchill venne mandato alla St. George's School di Ascot, ma odiò la scuola, ebbe voti mediocri e fu indisciplinato. A causa della salute precaria, nel settembre del 1884 fu trasferito alla Brunswick School di Hove, nel Sussex, dove i suoi risultati migliorarono, ma la condotta rimase indisciplinata. A malapena passò gli esami di ammissione per la prestigiosa Harrow School, a cui si iscrisse nell'aprile del 1888. Qui il rendimento rimase alto. Eccelse soprattutto in storia, ma gli insegnanti lamentavano la sua mancanza di puntualità e precisione. Il padre, non giudicandolo il figlio in grado di frequentare l'università, aveva deciso che il giovane Churchill dovesse intraprendere la carriera militare. Dopo 2 tentativi respinti, fu infine ammesso all'Accademia Militare di Sandhurst, dove fu accettato come cadetto in cavalleria, cominciando i corsi nel settembre del 1893. Nel febbraio 1895, Churchill fu assegnato al 4° Reggimento Ussari dell'esercito britannico, di stanza ad Aldershot. Lo stipendio ammontava a 150 sterline all'anno, ben al di sotto del suo tenore di vita. Nell'autunno del 1895 partì per Cuba insieme con Reginald Barnes per assistere alla guerra di indipendenza che l'isola stava combattendo contro la Spagna. Qui si unì alle truppe

famoso uomo politico e oratore del tempo, che ebbe notevole influenza sul giovane Winston. Churchill ammirava gli Stati Uniti e scrisse a suo fratello che erano davvero un grande paese, dicendo anche alla madre: «Che grande popolo sono gli americani!» In India, Churchill decise di unirsi al corpo di spedizione del Malakland, comandato da Bindon Blood, nella campagna contro i ribelli Pashtun in India nord-occidentale. Per poter partecipare, dovette accreditarsi come corrispondente di guerra per il The Pioneer e per il Daily Telegraph. Successivamente, avendo avuto presentimento dello scoppio della seconda guerra boera, Churchill salpò da Southampton per il Sudafrica come corrispondente per il Daily Mail e il Morning Post. Sbarcato a Città del Capo, raggiunse il fronte a Ladysmith, allora assediata dalle truppe boere. Tra i corrispondenti di guerra britannici era presente anche la zia di Churchill, Lady Sarah Wilson, una delle prime donne della storia ad aver svolto questa professione. Forte della popolarità conseguita nel conflitto sudafricano, Churchill si unì a un gruppo di giovani deputati conservatori il cui leader era Lord Hugh Cecil e a partire dal 1903 cominciò ad allontanarsi da questi ultimi. In particolare si oppose al leader dei liberali unionisti Joseph Chamberlain, vecchio amico e alleato politico del padre. Passato ufficialmente ai liberali dopo la Pasqua del 1904, ed astro in ascesa della politica britannica, Churchill divenne nel 1910 ministro dell'interno. Quando, nello stesso anno, ebbero luogo gli scioperi di minatori nel Galles, Churchill impedì all'esercito di intervenire, venendo per questo criticato dai giornali conservatori come il Times. Negli anni precedenti allo scoppio della Grande Guerra, gli viene assegnata la carica di primo lord dell'ammiragliato, essenzialmente il capo politico della Marina Militare Britannica, all'interno del quale avvia un programma di ammodernamento che prevede una serie di importanti, quanto essenziali, cambiamenti della Royal Navy, compresa la creazione, quale pioniere dell'aria, convinto sostenitore di quella nuova tecnologia, di una forza aerea navale, la Royal Naval Air Service, che sviluppa su ordine di Churchill le tattiche aeronavali che avrebbero segnato il futuro dei conflitti di tutto il secolo. Nel 1915 fu uno dei maggiori sostenitori e dei pianificatori dello sbarco di Gallipoli, un'operazione anfibia lanciata contro le coste turche che si tramuterà in una carneficina per il corpo di spedizione australiano e neozelandese a causa di una serie di errori logistici e strategici. Questo pesante fallimento, che si concluse con una bruciante ritirata e con la perdita di ben 25.000 uomini sulle alture che dominano i Dardanelli, costringerà Churchill a dare le dimissioni da Lord dell'Ammiragliato e lo tormenterà per il resto della sua vita. Quando le divisioni meccanizzate di Hitler invadono la Polonia nelle prime ore del 1 di settembre del 1939, Winston Churchill è ormai un politico che ha attemperato negli anni la sua figura di uomo irriverente, dotato di una certa dose di saggezza e lungimiranza, ma anche di un tagliente, quanto seccante, senso dell'humor. La guerra di lì a pochi mesi sarebbe tornata e sarebbe stata per la seconda volta una guerra mondiale. Secondo Churchill, già allora il Regno Unito non avrebbe dovuto combattere per Danzica o per la Polonia, ma avrebbe dovuto combattere per salvare il mondo intero

0: dalla tirannide nazista e in difesa di tutto quanto vi è di più sacro per l'uomo. Si riferiva semplicemente alla libertà. Il governo di Londra però tentennava, cercando la via diplomatica e fidandosi delle promesse dispensate da personaggi militari e ambasciatori, italiani e tedeschi. Proprio in quegli stessi giorni, Churchill venne rinominato primo lord dell'ammiragliato, data la sua indubbia conoscenza delle tattiche aeronavali e il futuro incerto delle sorti. Ma il vecchio leone già presagiva ciò che il destino aveva messo in serbo per il suo futuro. Quando Neville Chamberlain, primo ministro con il quale Churchill aveva a lungo condiviso una inimicizia reciproca, si reca a Buckingham Palace per comunicare al re che il Parlamento intende creare un governo interpartitico di laburisti e liberali, che lui non può presiedere, i nomi che giacciono sulla scrivania per prendere il suo posto sono solamente due: Halifax e Churchill. Il primo sembra essere il favorito, ma a malincuore saranno costretti a propendere per il secondo, che sceglierà fin dal primo momento la via della sincerità, sia agli occhi della Camera dei Comuni, che deve concedergli la fiducia per presiedere il governo, sia a quelli dell'intero regno.
1: «Non ho nulla da offrire, se non sangue, fatica, lacrime e sudore. Abbiamo davanti a noi molti, molti lunghi mesi di lotta e di sofferenza».
0: E così sarebbe stato. In pochi mesi, le armate del Terzo Reich avevano invaso Polonia, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Norvegia e Lussemburgo. E infine aveva messo in ginocchio la Francia. L'alleato su cui Churchill contava più di tutti e che era stato costretto a capitolare in poche settimane. Il fronte occidentale collassò rapidamente davanti all'urto tedesco, dividendo l'esercito francese dal corpo di spedizione britannico e dirigendosi verso i porti sulla Manica. Churchill si recò più volte a Parigi per spingere gli alleati ad un'azione più decisa, ma ormai le truppe naziste puntavano direttamente sulla capitale francese. Il comandante francese Maxime Weygand rifiutò qualsiasi azione concertata con i britannici. Churchill avviò allora le operazioni di evacuazione del corpo di spedizione britannico, che sarebbero culminate con l'operazione Dynamo a Dunkirk. Fu in questa fase, la più disastrosa del conflitto, quando sembrava certo il trionfo del nazifascismo, Mussolini avrebbe dichiarato guerra il 10 giugno, che Halifax, rimasto nel gabinetto di guerra come ministro degli esteri, insieme a Chamberlain, ministro senza portafoglio, propose di prendere contatto con Mussolini per mediare una pace tra la Gran Bretagna e la Germania. A questo scopo, Halifax si incontrò il 25 maggio con l'ambasciatore italiano Giuseppe Bastianini. La proposta prevedeva una mediazione italiana di una pace europea, in cambio di concessioni territoriali all'Italia. Churchill, sebbene non si mostrasse ostile in linea di principio ad un approccio verso Mussolini, sostenne che avvicinare il duce avrebbe compromesso l'integrità della nostra posizione di belligeranza. Churchill, sempre sul suggerimento di Halifax, aveva già scritto a Mussolini il 13 maggio, dicendo:
1: «Troppo tardi per impedire che scorra un fiume di sangue tra il popolo inglese e quello italiano. L'Inghilterra andrà avanti fino in fondo, anche da sola, come ci è già accaduto, e ho valide ragioni per ritenere che verremmo aiutati in misura crescente dagli Stati Uniti, o meglio da tutta l'America.
0: Mussolini oppose uno sprezzante rifiuto all'approccio di Churchill. Quest'ultimo ritenne dunque che non si potesse fare affidamento sul dittatore italiano, ormai chiaramente deciso a legare il suo destino a quello di Hitler. Chamberlain annotò nel suo diario: «Il primo ministro disapprova ogni contatto con Mussolini». Il 28 maggio si tenne la riunione decisiva del War Cabinet, che Churchill estese a tutti i ministri del governo, e dichiarò:
1: «Ho attentamente valutato in questi giorni se prendere in considerazione trattative con quell'uomo e se rientrasse tra i miei doveri. Ma era insensato pensare che, se avessimo cercato di concludere la pace ora, avremmo ottenuto condizioni migliori di quelle che avremmo ottenuto continuando a combattere. La Germania esigerebbe la nostra flotta, quello che verrebbe definito disarmo, le nostre basi navali e molto altro ancora. Il nostro diverrebbe uno Stato asservito, anche se verrebbe creato un governo britannico che, sotto Mosley o altri del suo genere, sarebbe un burattino nelle mani di Hitler».
0: La grande ritirata del corpo di spedizione britannico a Dunkirk aveva mostrato una terribile e spaventosa verità a Londra. L'isola di Albione era rimasta sola davanti all'invincibile armata di Hitler, che al di là della Manica preparava l'invasione dell'Inghilterra. Fu allora che il leone pronunciò il discorso che rimase nella storia.
2: «Sebbene vaste aree dell'Europa e molti antichi e illustri stati siano caduti o potrebbero cadere nella ferrea morsa della Gestapo e di tutti gli altri apparati odiosi del dominio nazista, noi non vacilleremo né caderemo. Noi andremo avanti fino alla fine!» «Combatteremo in Francia. Combatteremo per i mari e sugli oceani. Combatteremo con crescente fiducia e crescenti forze nei cieli. Noi difenderemo la nostra isola, quale che sia il prezzo da pagare. Combatteremo sulle spiagge. Combatteremo sulle piste d'atterraggio. Combatteremo nei campi e nelle strade. Combatteremo sulle colline.

quella manciata di parole sarà sufficiente ad infiammare gli animi di tutto l'impero. Che ovunque, nella terra oltremare, rispose al primo ministro e alla chiamata alle armi. La vittoria nei cieli della battaglia d'Inghilterra, prima sconfitta subita dalle truppe di Hitler dall'inizio del conflitto, è più che determinante per mettere al sicuro l'Inghilterra e per mostrare al mondo che si può resistere. La seconda vittoria, quella di El Alamein, rovescerà definitivamente le sorti del conflitto, dove nel frattempo sono entrati gli Stati Uniti d'America.

Nel giugno 1944 le forze alleate invasero la Normandia e ricacciarono le forze naziste in Germania lungo un ampio fronte nel corso dell'anno successivo. Dopo essere stata attaccata su tre fronti dagli alleati e nonostante momentanee battute d'arresto come la sfortunata operazione Market Garden e gli ultimi disperati contrattacchi tedeschi che culminarono nella battaglia delle Ardennes, la Germania nazista fu alla fine sconfitta. Il 7 maggio 1945 gli alleati accettarono la resa della Germania. Lo stesso giorno, in un notiziario della BBC, John Snag annunciò che l'8 maggio sarebbe stato il giorno della vittoria in Europa. Quello stesso giorno, Churchill trasmise alla nazione la notizia che la Germania si era arresa e che un ultimo cessate il fuoco su tutti i fronti in Europa sarebbe entrato in vigore alla mezzanotte e un minuto di quel giorno. Con una elezione generale incombente, non ce n'era stata una da quasi un decennio, e con i ministri laburisti che si rifiutavano di continuare la coalizione di guerra, Churchill si dimise da primo ministro il 23 maggio del 1945. Dopo le elezioni generali dell'ottobre 1951, Churchill divenne di nuovo primo ministro e il suo secondo governo durò fino alle sue dimissioni nell'aprile del 1955. Ricoprì inoltre l'incarico di ministro della difesa dall'ottobre 1951 fino al 1 marzo 1952, quando consegnò il portafoglio al maresciallo Alexander. Subito entrato in carica, Churchill ridusse nettamente gli stipendi di tutti i componenti del governo, compreso il proprio, e avviò la privatizzazione dell'industria metallurgica, come promesso in campagna elettorale. Il 15 gennaio 1965, Churchill subì un grave ictus e morì nella sua casa di Londra 9 giorni dopo, all'età di 90 anni, la mattina di domenica 24 gennaio 1965, esattamente 70 anni dopo la morte del padre. La cerimonia fu il più grande funerale di Stato nella storia mondiale fino a quel momento, con rappresentanti di 112 nazioni. Solo la Cina non inviò un emissario. In Europa, 350 milioni di persone, tra cui 25 milioni in Gran Bretagna, assistettero ai funerali in televisione e solo la Repubblica d'Irlanda non trasmise l'evento dal vivo. Il presidente del Consiglio italiano dell'epoca, Aldo Moro, pronunciò una lunga commemorazione alla Camera dei Deputati italiana il 26 gennaio. Winston Churchill, a distanza di anni, rimane un emblema storico del secolo scorso. La sua figura, un faro di speranza nel momento più difficile della storia del continente europeo, è diventata una delle più influenti della storia inglese, ispirando la realizzazione di numerosi saggi, romanzi, componimenti musicali, programmi televisivi e rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

dopo la sua morte, l'era delle colonie era finita e l'impero britannico aveva ormai cessato di esistere. Le sue esequie, alla presenza della regina, saranno trionfali.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Letteratura Arte presenta i grandi autori della letteratura italiana. Francesco Petrarca. La produzione poetica. Tra il 1337 e il 1351, Francesco Petrarca crebbe la sua fama di intellettuale e studioso. Scrive in latino il saggio storico De Viris Illustribus, cioè sugli uomini illustri, e il poema epico Africa, incentrato sulle imprese di Scipione che infligge la sconfitta definitiva a Cartagine, concludendo la Seconda Guerra Punica. Negli stessi anni, Francesco Petrarca scrive numerose lettere, in cui affronta questioni letterarie e politiche, che poi raccoglie ordinatamente distinguendole in familiares, cioè rivolte ai familiari, ma riguardanti i temi fondamentali della sua riflessione. Seniles, scritte in età matura, sine nomine, cioè senza destinatario, perché affrontano temi politici anche molto problematici. Di queste lettere si tratta in prevalenza di testi che assumono la forma dell'epistola, ma hanno la finalità di rendere pubbliche le opinioni dell'autore. Nel 1342 Francesco Petrarca elabora il nucleo della sua raccolta poetica in volgare Il Canzoniere. Tra il 1343 e il 1346 compone il Bucolicum Carmen, una raccolta in versi latini sul modello di Virgilio, di ambientazione agricola o pastorale, ma che tratta argomenti vari. Compone anche il De Vita Solitaria, un trattato in prosa sull'importanza dello studio e della riflessione interiore, e il De Ozio Religioso, un elogio della vita religiosa. Nel 1347 Petrarca lascia il lavoro presso il cardinale Colonna e si dedica alla composizione del Secretum, che lo occuperà per molti anni e che segnerà una svolta nella sua vita. Il Secretum è scritto in prosa, in forma di dialogo, tra Petrarca e Sant'Agostino, alla presenza della verità. La verità appare al poeta in veste di donna, per aiutarlo a guardare dentro di sé, e chiama Sant'Agostino. Il santo aiuta il poeta a riflettere sulla morte, per comprendere i valori fondamentali della vita e a riconoscere i suoi peccati. Poi spiega a Petrarca che l'amore per l'aura e per la gloria terrena, cioè il successo e la fama, sono come due catene che legano alla terra la sua anima e le impediscono di seguire i valori religiosi. Petrarca riconosce la verità di tali riflessioni, ma ammette di essere debole e di non riuscire a seguire unicamente i valori religiosi. Inizia forse nel 1351 la composizione dei Trionfi, in lingua volgare, un poemetto allegorico che rappresenta il trionfo di sei valori fondamentali: amore, pudicizia, morte, fama, tempo ed eternità, a cui lavora nel corso della sua vita. Alla corte dei Visconti di Milano, Petrarca svolge incarichi diplomatici, compone altre opere in latino come il De Remedis Utriusque Fortune, brevi dialoghi scritti con la finalità di aiutare l'individuo a non farsi coinvolgere dall'andamento alterno della fortuna, e arricchisce la raccolta poetica del Canzoniere, che rivede e riordina prima della sua morte.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: L'uso migliore della vita è di spenderla per qualcosa che duri più della vita stessa. William James.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. La web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. Gesualdo Bufalino.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista enigmistica In La tradizione dello spiedo, di Chiara Dall'Armellina. Prima che l'autunno faccia nuovamente capolino, una delle abitudini maggiormente preferite da chi ama stare all'aria aperta sono pranzi e cene in giardino. L'estate è il periodo ideale per sfoderare le proprie abilità nel fare le tanto attese grigliate, sguainando mezzi e strumenti da competizione, in particolare con i vicini. Questa tecnica casalinga, tanto antica quanto semplice, che si usi la brace o i barbecue elettrici, non è tuttavia l'unica a solleticare i palati in questa stagione. Ce n'è un'altra molto più impegnativa che si può ricondurre a quando l'uomo cacciatore, con pochi mezzi a disposizione, si ingegnava per cuocere la carne infilandola su rozzi bastoncini, lo spiedo. Da allora il meccanismo è variato poco. Ciò che è cambiato sono i procedimenti di cottura della carne, affinatisi fino a diventare veri e propri vademecum nella cultura di alcuni territori, soprattutto nella zona dell'Italia settentrionale, che da Brescia arriva fino alla pedemontana veneta, dove eccelle come punto di riferimento Pieve di Soligo. Legato a doppio filo con l'attività venatoria, che un tempo veniva praticata molto più intensamente, lo spiedo nel bresciano si è tramandato di generazione in generazione, con diverse varianti legate a specifiche valli e località del territorio. Nelle ranfie, così sono chiamati gli spiedi, vengono infilate secondo un sistema e una collocazione ben precisi diverse carni e patate, condite poi da aromi. Una volta allestite, devono rosolarsi a fuoco lento in forni molto particolari, creati appositamente e alimentati a legna di vite o d'ulivo, oppure a carbonella. I veri cultori della materia disdegnano la variante elettrica. Fondamentale per il risultato finale e il sapore è il condimento. Si possono inserire fettine di lardo, insaporire con salvia e altri aromi, ma soprattutto in queste zone si fa abbondante uso del burro fuso per mantenere i pezzi morbidi durante la cottura, che dura diverse ore. C'è un rituale anche nel menù, di cui costituisce il pezzo forte. Deve essere preceduto dalla minestra sporca, una ricetta con i fegatini di pollo della tradizione rurale, accompagnato da un contorno adatto, come polenta o insalata, e fatto risaltare con un buon vino ben strutturato, rigorosamente locale. A competere con lo spiedo bresciano c'è lo spiedo gigante di Pieve di Soligo, cittadina del Trevigiano, dove è stata fondata l'Accademia dello Spiedo d'Alta Marca nel 2009, custode della tradizione e promotrice della cultura dello spiedo attraverso corsi per menarrosto, ossia girarrosto, molto frequentati dai ristoratori di tutto il Trevigiano e oltre, ma anche da semplici appassionati di questa tecnica. Convegni, seminari e pubblicazioni fanno da corollario a questa ente, inserito nella Federazione delle Confraternite Enogastronomiche Italiane. Qui il culto dello spiedo gigante nasce come evento identitario di una comunità nel 1956 e da allora raduna in piazza folle sempre più numerose. All'inizio, in qualche modo, esorcizza la fine

0: e trasforma la cittadina veneta nella capitale dello spiedo gigante. I principi dello spiedo d'alta marca sono gli stessi di quello bresciano, ma il risultato finale è molto diverso. Si distingue nella scelta del mix di carne che prevede in particolare coscia e sovraccoscia di pollo e coppa e costicine di maiale. Chi vuole invece mettersi alla prova può scegliere il fondello, un taglio particolarmente ostico, perché tende a scurirsi durante la cottura se non si fa attenzione. Non mancano le tipicità peculiari della caccia, gli uccellini in particolare, come abbiamo visto, le quaglie, ma anche i conigli, sebbene questo genere di carni sia meno amato. Nello spiedo pievigino non si usa il burro fuso e il rituale di degustazione comprende anche i contorni. Come a Brescia, la sposa ideale è la polenta, non una qualsiasi in questo caso, ma la bianca a macinatura media. Non devono mai mancare le erbette di campo locali, il radicchio o i famosi fagioli soffegai, lessati e ripassati al tegame, altra specialità del luogo. Il procedimento lunghissimo e ben collaudato di questa specialità, simbolo del nord-est lombardo-veneto e riconosciuta come vera e propria arte culinaria, è ormai diventata appannaggio degli esperti. I principianti possono cimentarsi con un più semplice pollo allo spiedo per sperimentare le proprie capacità o eventualmente consolarsi con qualche spiedino domestico.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. Una risposta dagli alieni? Non prima di 2000 anni. Due scienziati hanno valutato la possibilità che una civiltà aliena capti i messaggi che, anche involontariamente, inviamo ogni giorno nello spazio. Avremo risposte. Di Gianluca Ranzini. Da circa un secolo, dalla Terra partono ogni giorno messaggi radio di vario tipo che si propagano nello spazio. In qualche modo potremmo dire di avere iniziato una sorta di conversazione interstellare involontaria, nel senso che i segnali radio che produciamo non sono specificatamente diretti verso civiltà extraterrestri, tranne rari casi come il famoso messaggio di Arecibo. Ma in linea di principio, se ci fosse una civiltà tecnologica in grado di riceverli, questa potrebbe pensare di rispondere, o almeno di mandare un cenno della propria esistenza in direzione del nostro pianeta. Abraham Loeb, direttore dell'Institute for Theory and Computation dell'Università di Harvard, USA, e il suo studente Amir Siraj si sono posti il problema di valutare se questo sia ragionevolmente possibile e, nel caso, quanto tempo dovremmo aspettare la risposta dei nostri amici, speriamo, extraterrestri. Il loro studio è stato descritto in un articolo che è ancora in fase di verifica da parte della comunità scientifica. I due sono partiti da una serie di considerazioni. Prima di tutto, hanno stimato quanti pianeti simili alla Terra in orbita attorno a stelle simili al Sole ci siano in un raggio di 100 anni luce da noi, la regione raggiunta dalle nostre trasmissioni radio. E poi si sono posti il problema della sovrapposizione temporale. La nostra civiltà è in grado di inviare e di ricevere segnali radio da circa un secolo, che rappresenta una frazione davvero infinitesima sia del tempo che è occorso alla vita per evolversi sul nostro pianeta, sia dell'età della nostra galassia. Che probabilità c'è che un'altra civiltà proprio ora sia almeno al nostro livello tecnologico e che

0: non l'abbia superato da così tanto tempo da estinguersi per qualche ragione. La conclusione di Loeb-Sirage è che non è plausibile aspettarsi adesso una risposta ai nostri messaggi radio inviati nello spazio. In numeri, la probabilità è inferiore a 1 su 10 milioni. I due scienziati hanno poi esplorato un altro aspetto. Cioè hanno considerato che se qualcuno là fuori dovesse intercettare una nostra trasmissione, magari uno di quei programmi di TV spazzatura, prima di rispondere potrebbe essere tentato di sapere qualcosa di più sul nostro pianeta e su chi vi abita. Non si sa mai. Ma se per raccogliere informazioni da vicino gli alieni inviassero verso la Terra una sonda a propulsione chimica, come quelle che mandiamo noi terrestri, ci vorrebbero centinaia di migliaia di anni prima che giunga a destinazione. E anche sistemi di propulsione più innovativi, come quello di Breakthrough Starshot, non sarebbero sufficienti per raggiungere sistemi stellari più lontani di 20 anni luce, troppo pochi, in tempi ragionevoli. Loeb e Sirage sottolineano quindi che se domani dovessimo trovarci sulla soglia di casa una sonda aliena, è estremamente improbabile che sia stata mandata in risposta alle nostre emissioni radio. Sarebbe arrivata per caso. I due ricercatori di Harvard hanno allora considerato volumi più grandi di spazio che saranno raggiunti solo in futuro dalle nostre emissioni radio, giungendo alla conclusione che sì, forse una risposta la riceveremo, ma a distanze dell'ordine di 1000 anni luce. Considerando che un messaggio radio impiega quindi 1000 anni ad arrivare e altrettanto tempo impiegherebbe una eventuale risposta, possiamo pensare di aguzzare le antenne intorno all'anno 4000. Implicitamente questo significa anche che se vogliamo sperare di avviare una conversazione interstellare, che sarebbe peraltro piuttosto noiosa, potendosi scambiare un messaggio di domanda-risposta ogni 2000 anni, dovremo tenere da conto la nostra civiltà e il nostro pianeta per molti millenni. Questo intanto è un messaggio per i nostri posteri.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Da ansa.it Cultura. A San Casciano come a Riace, dall'acqua 24 bronzi. Una scoperta che cambierà la storia. San Giuliano, eccezionale. Adagiata sul fondo della grande vasca romana, il grande Efebo bellissimo sembra quasi dormire. Accanto a lui c'è Igea, la dea della salute, che fu figlia o moglie di Asclepio, un serpente arrotolato sul braccio. Poco più in là, ancora in parte sommerso dall'acqua, si intravede Apollo, e poi ancora divinità, matrone, fanciulli, imperatori. Protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre, è riemerso in questi giorni dagli scavi di San Casciano dei Bagni, in Toscana, un deposito votivo mai visto, con oltre 24 statue di bronzo di raffinatissima fattura, 5 delle quali alte quasi un metro, tutte integre e in perfetto stato di conservazione. Una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo, annuncia in anteprima all'ANSA l'archeologo Jacopo Tabolli, il giovane docente dell'Università per Stranieri di Siena, che dal 2019 guida il progetto per la concessione del Ministero della Cultura e il sostegno anche economico del piccolo comune. Un tesoro assolutamente unico, sottolinea, che si accompagna ad una incredibile quantità di iscrizioni in etrusco e in latino, e al quale si aggiungono migliaia di monete, oltre ad una serie di altrettanto interessanti offerte vegetali. Insediato da una manciata di giorni, il ministro della Cultura Gennaro San Giuliano ha già visitato il laboratorio di restauro che ha appena accolto le statue e ora applaude. Un ritrovamento eccezionale che ci conferma una volta di più che l'Italia è un paese fatto di tesori immensi e unici. La stratificazione di diverse civiltà è un unicum della cultura italiana, si appassiona il responsabile del Collegio Romano. La scoperta più importante dai bronzi di Riace è certamente uno dei ritrovamenti di bronzi più significativi mai fatti nella storia del Mediterraneo antico, commenta accanto a lui il direttore generale musei del MIC Massimo Osanna, che ha appena approvato l'acquisto del palazzo cinquecentesco che ospiterà nel borgo di San Casciano le meraviglie restituite dal Bagno Grande, un museo al quale si aggiungerà in futuro un vero e proprio parco archeologico. Luigi La Rocca, direttore generale per l'archeologia, condivide l'entusiasmo e sottolinea l'importanza del metodo usato in questo scavo, che, come è stato per le scoperte più recenti di Pompei, anche qui ha visto all'opera specialisti di ogni disciplina, dagli architetti ai geologi, dagli archeobotanici agli esperti di epigrafia e numismatica. Realizzate con tutta probabilità da artigiani locali, le 24 statue appena ritrovate, spiega Tabolli affiancato dal direttore dello scavo Emanuele Mariotti e da Ada Salvi della soprintendenza, si possono datare tra il II secolo a.C. e il I dopo. Il santuario, con le sue piscine ribollenti, le terrazze digradanti, le fontane, gli altari, esisteva almeno dal III secolo a.C. e rimase attivo fino al V secolo d.C., racconta, quando in età cristiana venne chiuso, ma non distrutto, le vasche sigillate con pesanti colonne di pietra, le divinità affidate con rispetto all'acqua. È anche per questo che, rimossa quella copertura, gli archeologi si sono trovati davanti un tesoro ancora intatto, di fatto il più grande deposito di statue dell'Italia antica e comunque l'unico di cui abbiamo le possibilità di ricostruire interamente il contesto, ribadisce Tabolli. Disposte in parte sui rami di un enorme tronco d'albero fissato sul fondo della vasca, in molti casi appunto ricoperte di iscrizioni, ricoperte spesso di uova, un mistero ancora tutto da studiare, sottolinea Tabolli, le statue, come pure gli innumerevoli ex voto, arrivano dalle grandi famiglie del territorio e non solo, esponenti dell'élite del mondo etrusco e poi romano, proprietari terrieri, signorotti locali, classi agiate di Roma e addirittura imperatori. Qui, a sorpresa, la lingua degli etruschi sembra sopravvivere molto più a lungo rispetto alle date canoniche della storia, così come le conoscenze etrusche in fatto di medicina sembrano essere riconosciute e accettate come tali anche in epoca romana. Un grande santuario che sembra raccontarsi, insomma, come un luogo unico anche per gli antichi, una sorta di bolla di pace, se si pensa, come spiega Tabolli, che anche in epoche storiche in cui fuori infuriano i più tremendi conflitti, all'interno di queste vasche e su questi altari i due mondi, quello etrusco e quello latino, sembrano convivere senza problemi. Chissà, ragiona l'archeologo, forse perché fin dalle origini il nume qui è sempre rimasta l'acqua, con la sua divinazione, la sua forza, il suo potere. Qui passa il tempo, cambia la lingua, cambiano persino i nomi delle divinità, ma il tipo di culto e l'intervento terapeutico rimangono gli stessi. Il cantiere adesso si chiude, riprenderà in primavera. L'inverno servirà per restaurare, studiare, capire. Sarà un lavoro di squadra, come è stato sempre finora, sorride orgoglioso Tabolli. Università, ministero, comune, specialisti di altri atenei del mondo, tutti insieme con l'occasione unica per scrivere un capitolo integralmente nuovo della storia antica.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista National Geographic. Piramide di Cheope. Scoperto un nuovo corridoio in una delle sette meraviglie del mondo antico. Il corridoio nascosto, ritrovato oggi nella piramide di Cheope grazie ai prodigi della tecnologia moderna, potrebbe rivelarsi, secondo il celebre egittologo Zahi Waas, una delle scoperte più importanti del secolo e condurre alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope. Di Mattia Mancini. Nel giorno del 205° anniversario dell'ingresso dell'esploratore padoano Giovanni Battista Belzoni nella piramide di Chefren nel 1818, è stata annunciata, o meglio confermata, la scoperta di un corridoio nascosto nella vicina piramide di Cheope, una delle sette meraviglie del mondo antico. La ricerca è avvenuta nei siti di Dahshur e Giza, a sud del Cairo, con l'intento di individuare eventuali camere o corridoi finora sconosciuti. Per farlo, un team di studiosi egiziani, francesi, canadesi, giapponesi e tedeschi, coordinati dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università del Cairo e dal francese HIP Institute, si è avvalso delle tecnologie più avanzate che superassero, senza danni, l'impossibilità di spostare i pesanti blocchi in calcare. Nello specifico, dopo la termografia infrarossi, prospezioni con georadar e simulazioni 3D, è stata impiegata la radiografia muonica, tecnica che permette di misurare la quantità assorbita di muoni, particelle con carica negativa che si formano dallo scontro dei raggi cosmici con gli atomi dell'atmosfera dopo il loro attraversamento di strutture solide. Il metodo è stato elaborato in Giappone per il monitoraggio dei vulcani ed è stato applicato perfino per verificare, a distanza di sicurezza, la situazione dei reattori di Fukushima dopo l'incidente nucleare del 2011. In questo modo, disponendo sensori in punti strategici delle piramidi, è possibile studiarne il nucleo interno e individuare eventuali spazi vuoti come camere o passaggi, come condiviso negli articoli pubblicati su Nature Communications e NDT. Effettivamente, già tra il 2016 e il 2017 erano state individuate due anomalie, tra le quali la maggiore, posizionata sopra la cosiddetta Grande Galleria, avevano attirato l'attenzione dei media e acceso un aspro dibattito nella comunità scientifica. La seconda, il nuovo corridoio rivelato oggi, è stata indagata con ulteriori esami da due squadre separate della Nagoya University e della CEA, che hanno lavorato indipendentemente e utilizzando telescopi muonici diversi. I risultati sono poi stati confrontati e hanno confermato l'esistenza di un vuoto e ne hanno tratto, con una precisione mai vista finora, le misure. La struttura, lunga 9 metri, larga 2,10 e alta 2, si cela dietro i grandi blocchi a chevron, a viro vesciata, sulla facciata settentrionale della piramide, poco sopra il tunnel fatto scavare nel XIX secolo dal califfo Al-Ma'mun e tutt'oggi utilizzato dai turisti per entrare. La prova definitiva è finalmente arrivata grazie a una sonda endoscopica che, inserita nell'intercapedine tra due blocchi, ha filmato, dopo 4.500 anni, l'interno. Meno chiara è la funzione del corridoio. La copertura a capanna, simile a quella della Grande Galleria e alle camere di scarico sopra la Camera del Re, porterebbe a pensare che si tratti di un metodo per ridurre il peso gravante sul sottostante passaggio discendente, che partiva dall'ingresso originario. Meno prudente è invece il celebre egittologo Zahi Vass, fra l'altro membro del Comitato Scientifico Permanente, che ha parlato di scoperta del secolo e del possibile accesso alla vera stanza di sepoltura del faraone Cheope.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Da il notiziario del FAI. I beni del FAI scelti come location cinematografiche. I luoghi di cui il FAI si prende cura sono così unici e scenografici che spesso i registi se ne sono innamorati, scegliendoli per ambientare i loro film. A cura della redazione. Villa del Balbianello, Tremezzina, Como. Come non citare Villa del Balbianello, affacciata sul lago di Como, teatro di numerosi film della scena internazionale, grazie alla sua maestosità, Se siete amanti della saga di Star Wars, diretto da George Lucas, sicuramente ricorderete nell'episodio secondo, L'attacco dei cloni, il pittoresco e suggestivo luogo dove si svolge il matrimonio segreto fra Padmé Amidala e Anakin Skywalker. Era infatti la Loggia Durini, la monumentale struttura ad archi, decorata con una rosa dei venti intarsiata nel pavimento. Qualche anno dopo, nel 2006, Villa del Balbianello diventa parte della scenografia del remake del film James Bond Casino Royale, con il noto attore Daniel Craig che vi trascorre un periodo di convalescenza dopo essere stato ferito. Nel parco della villa settecentesca è stata girata la famosa scena del bacio con la Bond girl Eva Green. Allungata a picco sulle acque del centro del lago di Como, la villa si affaccia elegantemente su un ampio panorama che ne fa una delle più scenografiche dimore dell'Ario. L'iniziatore delle meraviglie del Balbianello fu il cardinal Durini, letterato e mecenate, che a fine Settecento scelse questo angolo lacustre per farne un ritiro di delizia e di svago letterario. Una vocazione recuperata in tempi moderni da Guido Monzino, imprenditore, collezionista e appassionato viaggiatore, che nel 1974 fece della villa il rifugio dove conservare con ordine e gusto i ricordi di una vita avventurosa che lo condusse primo italiano in cima all'Everest. La sua vita quotidiana e le fortunate gesta emergono da mappe, strumenti di viaggio, libri, arredi e preziose quanto curiose collezioni di oggetti d'arte antica e primitiva. Tutto è ancora allestito secondo il suo volere, come i cimeli delle sue note imprese alpinistiche. Per sua volontà, nel 1988 la Fondazione ha preso in carico la rigorosa gestione della villa, preservandone lo spirito, che rivive anche nello stupefacente giardino che il FAI mantiene con la stessa maniacale perfezione. Un tracciato che spazia tra ardite potature e scorci romantici, viali fiancheggiati da statue, terrazze panoramiche e copiose fioriture, fino a culminare nella loggia settecentesca, che corona l'intero complesso, regalando un duplice e aereo panorama. Villa Necchi Campiglio, Milano. La villa di design anni 30 di Milano è stata teatro di diverse riprese cinematografiche. Corteggiata e ammirata da molti, oggi è il palcoscenico principale di grandi pellicole che hanno lasciato il segno nel cuore di tanti registi e spettatori. Uno di loro è Luca Guadagnino, che nel 2009 l'ha scelta come set cardine per il suo film Io sono l'amore, dove la villa diventa regina e protagonista del racconto. Anche Ridley Scott ha prediletto Villa Necchi Campiglio per House of Gucci, recente successo con Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto e altri famosi attori in un film che ha appassionato tutta la platea cinefila. In House of Gucci, Villa Necchi è un ambiente centrale perché è la dimora del padre di Maurizio Gucci, protagonista della vicenda, ed è stato scelto non solo per la sua eleganza, ma anche perché le sue mura evocano una reale atmosfera di famiglia. Appartata nel cuore di un tranquillo quartiere nel centro di Milano, la villa venne progettata nei primi anni 30 dall'architetto Piero Portaluppi su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo Campiglio, marito di Gigina, esponenti di una borghesia industriale lombarda colta e al passo coi tempi. Oltre alla villa, il giardino ospitava la casa del custode con la portineria, la serra, il garage, il campo da tennis e la piscina, la prima di proprietà privata a Milano. Spazi concepiti per padroni di casa operosi, ma capaci comunque di godersi il proprio tempo libero in compagnia di ospiti e amici. Ambienti dove l'innovazione si traduceva nel comfort e nell'efficienza di ascensori, montavivande, citofoni interni, porte blindate scorrevoli e cavo murati. Tutte caratteristiche che per lusso e modernità fecero della villa una delle residenze simbolo dell'epoca. Tre importanti donazioni arricchiscono oggi la visita. la collezione di opere d'arte del primo Novecento di Claudia Gianferrari, la raccolta di dipinti e arti decorative del XVIII secolo di Alighiero ed Emilietta De Micheli, e dal 2017 la collezione Guido Sforni, composta da 21 disegni su carta di artisti del XX secolo. Abbazia di Santa Maria di Cerrate, Lecce. A pochi chilometri da Lecce, in Salento, l'abbazia è la location della serie TV Briganti, che apparirà su Netflix nella primavera 2023. Prodotta da Fabula Pictures, è una serie crime western composta da 6 episodi. Briganti è ambientata nell'Italia meridionale della metà del XIX secolo. Un racconto moderno, epico e ricco di azione sul fenomeno del brigantaggio, visto attraverso uno sguardo femminile inedito, liberamente ispirato a personaggi, uomini e donne realmente esistiti. Immersa in un meraviglioso paesaggio di uliveti, alberi da frutto e aree coltivate, leggenda vuole che l'abbazia sia stata fondata in seguito a una visione da parte del re Tancredi d'Altavilla, conte di Lecce, a cui apparve l'immagine della Madonna dopo aver inseguito una cerbiatta in una grotta. Storicamente, invece, la fondazione è attestata tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, quando Boemondo d'Altavilla, figlio di Roberto il Guiscardo, insedia un cenobio di monaci greci, seguaci della regola di San Basilio Magno, che riparano in Salento per sfuggire alle persecuzioni iconoclaste di Bisanzio. Sorta in prossimità della strada romana che univa Brindisi con Lecce e Otranto, l'abbazia viene ampliata fino a divenire uno dei più importanti centri monastici dell'Italia meridionale. Nel 1531, quando passa sotto il controllo dell'ospedale degli incurabili di Napoli, il complesso comprende, oltre alla chiesa, stalle, alloggi per i contadini, un pozzo, un mulino, 2 frantoi ipogei. Il saccheggio dei pirati turchi nel 1711 fa precipitare l'intero centro in uno stato di completo abbandono, che prosegue nel corso del XIX secolo fino all'intervento della provincia di Lecce nel 1965, che affida i lavori di restauro all'architetto Franco Minissi. Grazie a un bando pubblico promosso dalla provincia di Lecce, nel 2012 il complesso viene affidato al FAI. Oggi, dopo un complesso intervento di restauro che ha permesso anche di riaprire al culto la chiesa di Santa Maria di Cerrate, l'abbazia è nuovamente visitabile e rappresenta uno splendido esempio di architettura romanica pugliese, impreziosita da importanti affreschi che ne fanno un unicum nel mondo bizantino.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Saint Just. Lo chiamavano Arcangelo della Morte. Ambizioso, radicale, ma anche filosofo illuminato, difensore dei contadini e dei poveri, fu il più giovane tra i personaggi di spicco della Rivoluzione francese e il più fidato alleato di Robespierre. Condivise con lui la politica del terrore, che finì per ritorcerglisi contro. Di Martino Sacchi. L'Arcangelo della Morte. Così viene soprannominato Louis Antoine de Saint-Just, il più giovane dei protagonisti della Rivoluzione francese, per la sua implacabile determinazione contro i rappresentanti del vecchio regime. Era nato nel 1767, 2 anni prima di Napoleone, ad Assise, paesino al centro della Francia. Ebbe un'infanzia tranquilla, turbata dalla morte del padre quando aveva appena 10 anni. Mandato in collegio, studiò poi da avvocato. Quando iniziò la Rivoluzione francese, con la convocazione degli Stati Generali il 5 maggio 1789, Saint-Just era giovanissimo. Cercò di farsi notare proponendosi come candidato per l'Assemblea Nazionale Legislativa, ma venne respinto perché non aveva l'età legale. Allora, il 3 giugno 1790, si fece nominare colonnello della Guardia Nazionale, mentre nei mesi successivi scrisse un testo di filosofia politica, L'Esprit de la Révolution e della Costituzione de la France, pubblicato nel 1791, che contiene idee moderne ispirate ai filosofi illuministi Montesquieu e Rousseau. Tutto cambiò quando il 20 settembre 1792 venne proclamata la Repubblica. Saint-Just riuscì finalmente a farsi eleggere nella Convenzione il nome del nuovo Parlamento francese e qui ebbe la prima occasione della sua vita, il processo a Luigi XVI. Il sovrano aveva tentato la fuga da Versailles, ma era stato riconosciuto e bloccato a metà strada con la frontiera del Belgio. Da allora era stato sotto buona guardia. Ora si trattava di decidere il suo destino. Molti erano favorevoli a un giudizio benevolo. Si trattava pur sempre del re. Ma il 13 novembre Saint-Just pronunciò il suo primo discorso ufficiale, spostando i termini della questione con una delle più famose dimostrazioni di abilità retorica della storia. Questa arringa scosse l'assemblea, che finì per condannare a morte Luigi XVI il 20 gennaio 1793. Da qui Saint-Just partì verso la sua breve ma straordinaria carriera politica. Divenne subito amico di Robespierre, uno dei capi politici più potenti. Il 15 novembre 1792 fu scelto come membro della commissione incaricata di redigere la nuova Costituzione repubblicana. Un documento estremamente moderno che prevedeva il suffragio universale, il diritto al lavoro e all'istruzione, nonché quello dell'insurrezione, nel caso in cui il governo violasse la libertà e i diritti del popolo. Non sarebbe però mai entrata in vigore. E l'anno dopo, il 30 maggio 1793, venne cooptato nel Comitato di Salute Pubblica, l'organo di governo della Francia rivoluzionaria. Saint-Just si distinse subito come uno dei più strenui difensori dell'unità rivoluzionaria e nello stesso tempo come un implacabile nemico di tutte le fazioni in cui si era frantumata la rivoluzione. Affermava che ogni fazione è criminale, poiché tende a dividere i cittadini, neutralizza la potenza della virtù pubblica, è un attentato alla sovranità. Il 10 febbraio 1794 divenne il presidente della Convenzione. La rivoluzione francese? Ve ne furono tre. Tra il 1789 e 1795 in Francia ci sono state almeno tre rivoluzioni, ossia momenti di brusco cambiamento politico rispetto al passato, con caratteristiche completamente diverse. Nel 1789 si ha una rivoluzione moderata e borghese che punta a una monarchia costituzionale. Il tentativo fallisce per la resistenza del re Luigi XVI e l'esasperazione popolare porta alla seconda rivoluzione, settembre 1790, radicale ed estremista, che istituisce la Repubblica. L'élite al potere, il cosiddetto Comitato di Salute Pubblica, per tenere sotto controllo la situazione, si lascia però andare a una repressione eccessiva, simboleggiata dalla ghigliottina, nel periodo del terrore 1792-1794. Ci fu quindi una terza rivoluzione nel luglio del 1794, con la decapitazione di tutti i membri più influenti del Comitato di Salute Pubblica e il ritorno a un sistema più equilibrato, ma non alla monarchia. Saint-Just sognava una società ispirata al filosofo Rousseau e composta di piccoli coltivatori e artigiani indipendenti, retta dall'amicizia e dalle virtù civiche. Un aratro, un campo, una capanna al riparo dal fisco, una famiglia al riparo dalla lubricità di un furfante. Ecco la felicità, scriveva. Poiché però era convinto che non sarebbe stato possibile ottenere questo risultato in modo spontaneo, voleva comitati speciali che sorvegliassero la moralità dei cittadini e punissero coloro che se ne allontanavano. Fu anche un uomo d'azione. Tra il 1793 e il 1794 partì per il fronte. La Francia era stata invasa dagli eserciti della prima coalizione per riorganizzare l'esercito e rinfrancare il morale della truppa. La sua idea era che l'esercito non doveva essere altro che la nazione in armi. Quando arrivò all'armata del Reno, esclamò: «Soldati, veniamo a vendicarvi e a darvi dei capi che vi conducano alla vittoria. Siamo intenzionati a cercare di compensare, promuovere i meriti e punire tutti i crimini, chiunque ne sia l'autore». E mantenne la parola. Prima di tutto si preoccupò che i soldati ricevessero armi e rifornimenti adeguati. Per esempio, ordinò che venisse distribuita la carne almeno 2 volte la settimana. Quindi fece piazza pulita dei vecchi ufficiali di origine nobile, favorendo la promozione anche ai gradi più alti degli uomini più meritevoli, senza riguardo alle origini sociali. Infine, ordinò che le famiglie dei caduti ricevessero un'adeguata pensione e che i contadini, che avevano giovani sotto le armi, venissero aiutati nei raccolti. Famoso rimase l'episodio in cui respinse una lettera senza neppure averla letta, che un ufficiale prussiano gli aveva inviato, forse per corromperlo, accompagnando il rifiuto con un brusco biglietto: «La Repubblica Francese non accetta nulla dai suoi nemici e non manda loro nulla se non del piombo». In compenso, pretendeva la disciplina assoluta. Chi provocherà lo sbandamento della fanteria di fronte alla cavalleria nemica, chi uscirà dalla linea prima del combattimento o durante la ritirata, sarà arrestato sul momento e punito con la morte. Alla fine del 1793, l'esercito di Saint-Just sconfisse duramente i prussiani e gli austriaci, liberando l'Alsazia. Nei primi mesi del 1794 difese la città di Cambrai e Charleroi, preparando la grande vittoria del Fleurus del 26 giugno. Morì con dignità. Sul campo di battaglia c'era anche Saint-Just, che però tornò subito a Parigi, dove al 10 giugno era entrato in vigore una nuova legge che riduceva drasticamente le libertà individuali e i diritti degli imputati, che non avevano più nemmeno il diritto di difendersi o di ricorrere in appello. Era il grande terrore, in cui Robespierre mandava la ghigliottina senza processo o quasi tutti gli avversari politici sui quali metteva le mani. Proprio la vittoria del Fleurus, salvando la Francia dalle minacce dell'invasione, rendeva non necessarie queste misure estreme per tenere insieme il paese. La violenza rivoluzionaria era diventata insostenibile. Il 28 luglio 1794 Robespierre e Saint-Just furono arrestati all'Hôtel de la Ville, dove si erano rifugiati. Le fasi dell'arresto furono drammatiche e solo Saint-Just restò impassibile. Perquisito e ammanettato, alle 6 di pomeriggio fu portato al patibolo. Morì con grande dignità e senza pronunciare alcuna parola. Aveva 26 anni. Saint-Just era anche uno sciupa femmine. Saint-Just si procurò anche la fama di Don Giovanni impenitente, prendendosi una rivincita tardiva sul notaio, che anni prima lo aveva rifiutato come marito della figlia Teresa. Quest'ultima rispose infatti prontamente all'invito della sua antica fiamma, divorziando dal marito e raggiungendolo a Parigi. Louis Antoine, però, nel frattempo, aveva iniziato una storia d'amore con Henriette Lebas, sorella di un famoso giacobino. All'apice del suo potere, sembra si sia invaghito di Émile de Saint-Amaragne, ma secondo alcuni storici, Saint-Just avrebbe perso la testa per la madre di lei, molto più anziana di lui. Respinto dalla donna, che era già sposata, Saint-Just fece arrestare lei, il marito, la madre, il fratello minore. Furono tutti mandati alla ghigliottina col pretesto di essere coinvolti in attività contro la rivoluzione.
6: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. George Bernard Shaw.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Non ci sono solo le arance di Jeanette Winterson, traduzione di Maria Ludovica Petta, Mondadori 2019, letto da Maria Luisa Albizzati per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions. Adottata da una famiglia religiosissima della provincia inglese, la piccola Jeanette impara tutto sulle sacre scritture, ma niente sul resto del mondo. Inventiva e ingenua, la ragazza sconcerta le insegnanti ricamando minacciosi versetti biblici e preparandosi con impegno a un futuro da missionaria. Ma invece della vocazione le giunge l'amore, nella forma imprevista di una coetanea, cosa che nella comunità fa subito sospettare un intervento diabolico. Ma per Jeanette la scoperta del desiderio è una verità emozionante e naturale. Buon ascolto.
3: Come quasi tutti, ho vissuto a lungo con mio padre e mia madre. A mio padre piaceva guardare la lotta, a mia madre piaceva farla. Non importava quale. Lei era nel giusto e poche storie. Sceglieva le giornate più ventose per stendere i lenzuoli doppi. Esigeva che i mormoni bussassero alla porta. Durante le elezioni, in una cittadina operaia laburista, mise alla finestra la foto del candidato conservatore. Non aveva mai avuto incertezze. Per lei il mondo si divideva in amici e nemici. I nemici erano il diavolo nelle sue varie forme, i vicini, il sesso nelle sue varie forme, le lumache. Gli amici erano Dio, il nostro cane, la zia Madge, i romanzi di Charlotte Bronte, il veleno per le lumache. E io, almeno all'inizio. Ero stata messa al mondo per essere sua alleata nella guerra santa contro il resto del mondo. La mamma aveva un atteggiamento misterioso nei confronti del generare bambini. Non che non potesse farlo, piuttosto non voleva. L'amareggiava molto che la Vergine Maria ci fosse riuscita prima di lei. Così aveva optato per una soluzione di ripiego e aveva adottato una trovatella. Quella trovatella ero io. Non ricordo ci sia stato un tempo in cui non sapevo di essere speciale. Non avevamo re magi, perché lei non credeva ci fossero uomini saggi, però avevamo le pecore. Uno dei miei primi ricordi è di me in groppa una pecora il giorno di Pasqua, mentre lei mi raccontava la storia dell'agnello sacrificale. Lo mangiavamo la domenica con le patate. La domenica era il giorno del Signore, il giorno più impegnativo della settimana. In casa avevamo un radiogrammofono con un'imponente cassa di mogano e una grossa manopola di bachelite per sintonizzarsi sulle stazioni.

convinti che se un topo trovava i capelli tagliati di qualcuno e ci faceva il nido, a questa persona sarebbe venuto il mal di testa. Se il nido era grosso abbastanza, si poteva ammattire. Per quanto ne sapevo, nessun missionario li aveva ancora raggiunti. La domenica la mamma si alzava di buon'ora e non permetteva a nessuno di entrare in salotto prima delle 10. Era il suo luogo di preghiera e di meditazione. Pregava sempre in piedi, per via delle ginocchia, proprio come Bonaparte impartiva gli ordini da cavallo a causa della sua statura. Sono convinta che anche il suo rapporto con Dio fosse in fondo una questione di schieramenti. La mamma era Vecchio Testamento dalla testa ai piedi. Il docile agnello pasquale non faceva per lei, che al contrario era lì, in prima fila, coi profeti, e incline a ritirarsi imbronciata sotto un albero, se il giusto annichilamento tardava a concretizzarsi. E di solito comunque si concretizzava, non so se per volontà sua o di Dio. Pregando seguiva sempre lo stesso ordine. Innanzitutto ringraziava Dio per averle concesso di vivere un altro giorno, quindi lo ringraziava per aver risparmiato anche il mondo per un altro giorno. Poi passava alla lista dei suoi nemici, che era quanto avesse di più simile a un catechismo. Non appena sentivo rimbombare attraverso la parete della cucina «La vendetta è mia», dice il Signore, mettevo il bollitore sul fuoco. Il tempo che occorreva per riscaldare l'acqua e preparare il tè era esattamente lo stesso che le serviva per arrivare all'ultimo punto, l'elenco degli ammalati. Era molto metodica. Io versavo il latte nelle tazze, lei entrava e, bevendo un gran sorso di tè, diceva una di queste tre cose. Il Signore è buono. Con occhi d'acciaio rivolti al cortile. Che tè è questo? Con occhi d'acciaio su di me. Chi era l'uomo più vecchio della Bibbia? La numero 3, ovviamente, poteva avere infinite varianti, ma era sempre una domanda da quiz biblico. I quiz biblici erano molto popolari nella nostra congregazione e mia madre ci teneva che vincessi. Se sapevo la risposta, mi faceva un'altra domanda. Se non la sapevo, si arrabbiava, ma per fortuna non per molto, perché dovevamo ascoltare il World Service. Il rituale era sempre lo stesso. Prendevamo posto ai lati del radiogrammofono, lei con la sua tazza di tè, io con un blocchetto e una penna, e davanti agli occhi avevamo la mappa delle missioni. La voce lontana, proveniente dal centro dell'apparecchio, ci aggiornava su iniziative, conversioni e problemi. Alla fine c'era sempre un appello per le vostre preghiere. Io dovevo appuntarmi tutto, in modo che la mamma potesse fare il suo rapporto per la comunità la sera stessa. Lei era la segretaria addetta alle missioni. Il bollettino missionario era un'autentica croce per me, perché da esso dipendevano le sorti del nostro pasto di mezzogiorno. Se infatti andava tutto bene, niente morti o mucchio di conversioni, mia madre metteva in forno l'arrosto. Se invece i senza Dio si erano dimostrati non solo ostinati, ma anche omicidi, mia madre passava il resto della mattinata ad ascoltare la selezione dei sermoni del reverendo Jim Reeves e a noi toccavano uova alla coque e pane tostato. Suo marito non si lamentava mai, ma vedevo che questo lo deprimeva. Avrebbe cucinato volentieri lui, se solo mia madre non fosse stata assolutamente convinta di essere l'unica persona in casa in grado di distinguere una padella da un pianoforte. Ovviamente si sbagliava sul nostro conto, ma dal suo punto di vista aveva perfettamente ragione, e questo era quello che contava. In un modo o nell'altro anche quelle mattinate passavano, e il pomeriggio lei e io portavamo il cane a spasso, mentre mio padre puliva le scarpe di tutta la famiglia. Una persona si giudica dalle scarpe.

perché indossa, diceva mia madre. Guarda i nostri vicini. Ubriaconi, commentava Cupa mentre passavamo davanti a casa loro. Ecco perché sono costretti a comprare roba di seconda scelta da Maxi Ball. Anche il diavolo è un ubriacone. Si improvvisava talvolta teologa. Maxi Ball era il proprietario di un magazzino. I suoi vestiti erano a buon mercato, ma non duravano e puzzavano di colle industriale. Tutti i disperati, gli straccioni e i poveracci della città facevano a gara il sabato mattina per accaparrarsi quello che potevano e mercanteggiare sul prezzo. Mia madre avrebbe preferito morire di fame piuttosto che farsi vedere da Maxi. Mi aveva riempita di disgusto per quel posto. Era molto ingiusto da parte sua, visto che tanti nostri conoscenti si servivano lì. Ma in fondo la mamma non era una persona particolarmente obiettiva. Per lei era tutta una questione di odio e di amore, e odiava Maxi Ball con tutte le sue forze. Una volta d'inverno era stata costretta ad andarci per comprare un busto, e la domenica stessa, nel bel mezzo dell'Eucaristia, un pezzo di stecca di balena si era scucito e l'aveva pugnalata dritto in pancia. Le toccò sopportare per un'ora. Arrivati a casa, lacerò il busto e usò la stecca per sostenere i gerani, a parte un pezzettino che diede a me. Lo conservo ancora e ogni volta che sono tentata di smussare gli angoli, ripenso a quella stecca di balena e lascio perdere. Mia madre e io andavamo a passeggio in direzione della collina che si ergeva in cima alla via. La nostra era una cittadina strappata alle vallate, un fitto agglomerato di case, punteggiato di ciminiere, negozietti e squallide villette a schiera prive di giardino. Tutt'intorno si stendevano le colline e la nostra si prolungava fino ai Monti Pennini, interrotta qua e là dalla sagoma di una fattoria o di un residuato bellico. Un tempo c'erano stati tantissimi carri armati, ma poi il comune li aveva fatti rimuovere. La città somigliava a una grande macchia e le strade si diramavano in salita perdendosi nel verde. La nostra casa era situata quasi alla fine di una lunga via dritta, malinconica e ciottolosa. Una volta raggiunta la vetta della collina, guardando giù, si poteva vedere tutto, proprio come Gesù in cima alla montagna, anche se non è una gran tentazione. Sulla destra c'era il viadotto e alle sue spalle la fattoria degli Ellison, dove si teneva la fiera annuale. Avevo il permesso di andarvi, a patto di riportare a casa un secchio di piselli neri per mia madre. I piselli neri assomigliano a escrementi di coniglio e si cucinano con un sughetto leggero, fatto di brodo e funghi. Sono squisiti. Gli zingari erano un gruppo piuttosto rumoroso e poiché restavano alzati tutta la notte, mia madre li chiamava fornicatori. Nell'insieme però andavamo molto d'accordo. Chiudevano un occhio sui furtarelli di mele candite e a volte, se non c'era troppa gente e i soldi non bastavano, ci lasciavano salire lo stesso sulla giostra. Spesso ci accapigliavamo dietro i carrozzoni, quelli come me, che venivano dalla periferia, contro i signorini del centro. I signorini andavano negli scout e non si fermavano alla mensa scolastica. Una volta, mentre raccoglievo i piselli neri, la vecchia zingara mi afferrò di colpo la mano. Pensai che volesse mordermi. Mi guardò il palmo della mano e fece una risatina. Non ti sposerai mai, disse. Questo è certo. E non troverai mai pace. Non mi chiese nulla per i piselli e mi disse di correre svelta a casa. Io me la diedi a gambe e intanto mi chiedevo cosa avesse voluto dire. E comunque non avevo mai pensato al matrimonio. Conoscevo due donne che non avevano marito, però erano vecchie, almeno quanto mia madre. Gestivano la cartoleria del paese e a volte, il mercoledì, mi allungavano uno snack alla banana assieme al solito giornalino.
Erano molto simpatiche e parlavo spesso di loro a mia madre. Un giorno mi invitarono ad accompagnarle al mare. Corsi da mia madre per darle la grande notizia. Ero già impegnata a svuotare il salvadanaio per comprarmi una paletta nuova quando mia madre pronunciò il suo no fermo e definitivo. Non riuscivo a capire perché, ma lei non volle darmi spiegazioni. Non mi permise nemmeno di andare a dire che non potevo. Da quel giorno disdisse la prenotazione del giornalino e mi obbligò ad andarlo a comprare in un altro negozio più distante. Ci rimasi male. Da Grimsby nessuno mi regalava snack alla banana. Un paio di settimane più tardi la sentii raccontare il fatto alla signora White. Le disse che quelle due si occupavano di passioni contro natura. Io pensai che volesse dire che mettevano additivi chimici nei dolci. La mamma e io continuavamo a salire finché la città non scompariva alla vista e raggiungevamo il monumento di pietra in cima alla collina. Il vento soffiava sempre forte e mia madre doveva usare più spilloni del solito sul cappello. Normalmente ci metteva un fazzoletto, ma non la domenica. Ci sedevamo ai piedi della lapide e lei ringraziava Dio per averci consentito la salita. Improvvisava poi un sermone sulla natura del mondo, la follia dei suoi abitanti e l'inevitabile furia di Dio. Dopodiché iniziava invariabilmente un racconto incentrato su di una persona ammirevole, che aveva saputo disprezzare i piaceri della carne per dedicarsi a servire il Signore. C'era la storia della conversione dello spazzacamino, uno sporco degenerato, dedito al bere e a ogni vizio, che aveva scoperto il Signore all'improvviso, mentre raschiava una canna fumaria. Era rimasto nella canna in preda all'estasi, tanto a lungo che i suoi amici lo avevano creduto svenuto. Solo dopo molti tentativi erano riusciti a persuaderlo a uscire di lì e il suo volto, dichiararono poi, sebbene appena visibile dietro lo sporco, risplendeva come quello di un angelo. Da quel giorno si dedicò alla scuola domenicale e morì, qualche tempo dopo, diretto verso la gloria celeste. C'erano molte altre storie dello stesso genere. A me piaceva soprattutto quella del gigante dell'Alleluia, uno scherzo di natura alto più di 2 metri che, grazie alle preghiere dei fedeli, era riuscito a rimpicciolire fino a 1,92. Ogni tanto a mia madre piaceva narrarmi la storia della sua conversione. Era molto romantica. A volte penso che se Mills & Boon decidessero di pubblicare una collana di autobiografie a sfondo religioso, mia madre sarebbe certo la loro autrice di punta. Una sera si era imbattuta per sbaglio nella Gloriosa Crociata del pastore Spratt. Il pastore predicava sotto un tendone in uno spiazzo aperto e ogni sera parlava della sorte dei dannati e operava guarigioni miracolose. Era molto convincente. Mia madre diceva sempre che somigliava a Errol Flynn, ma con un'espressione più spirituale. Moltissime donne scoprirono il Signore quella settimana. Parte del carisma del pastore Spratt derivava dal fatto di essere stato in precedenza responsabile della pubblicità alla Ferri Battuti Rathbone. Conosceva tutti i trucchi del mestiere. Non c'è nulla di male nel fare abboccare il prossimo, ribatté quando l'inviato del Chronicle gli domandò con un certo cinismo perché donasse dei vasetti di piante ai neofiti. Il Signore ci ha ordinato di farci pescatori di uomini. Il giorno che la mamma udì la chiamata, le fu donata una copia del libro dei Salmi e le fu chiesto di scegliere tra una piantina di mughetti e una di cactus. Lei aveva optato per i mughetti. Allora ci andò mio padre la sera dopo, gli raccomandò di farsi dare il cactus, ma quando toccò a lui,
I cactus erano tutti finiti. Non è proprio capace di farsi valere, ripeteva spesso per poi aggiungere dopo una breve pausa, che Dio lo benedica. Il pastore Spratt rimase loro ospite per il resto della sua permanenza e fu in quell'occasione che mia madre scoprì di nutrire un profondo interesse per l'attività missionaria. Il pastore trascorreva quasi tutto il suo tempo nella giungla e in altri posti ugualmente torridi per convertire i pagani. Abbiamo anche una fotografia di lui circondato di negri armati di lance. Mia madre la tiene sul comodino. Somiglia molto a William Blake, mia madre. Anche lei ha sogni e visioni e non riesce sempre a distinguere un re dalla testa di una pulce. Per fortuna non dipinge. Una notte era uscita di casa e si era messa a riflettere sulla sua vita e sulle possibilità che le si offrivano. Aveva elencato tutto quello che non avrebbe mai potuto diventare. Suo zio era stato un attore, un ottimo Amleto, avevano scritto di lui sul Chronicle. Tuttavia la gloria mondana è effimera e passa presto. Lo zio Will era morto povero. Lei non era più tanto giovane e la gente non era certo tenera. Le piaceva parlare francese e suonare il piano, d'accordo. Ma tutto questo a cosa serviva? C'era una volta una principessa bella e intelligente, così sensibile che la morte di una falena bastava sconvolgerla per settimane intere. I suoi non sapevano come fare. I consiglieri si torcevano le mani. I saggi scuotevano la testa e più di un cavaliere coraggioso si era dovuto dare per vinto. Le cose andarono avanti così per molti anni, finché un giorno, camminando nella foresta, la principessa arrivò alla capanna di una vecchia gobba che conosceva le arti magiche. La vecchia riconobbe nella principessa una donna ricca di energia e di intraprendenza. Mia cara, le disse, tu corri il rischio di farti divorare dalla tua stessa fiamma. La gobba spiegò poi alla principessa che, pur essendo ormai vecchia e desiderosa di morire, non poteva farlo a causa delle sue molte responsabilità. Aveva infatti preso sotto la sua protezione un piccolo villaggio, abitato da gente semplice, e per loro era diventata un'amica e una consigliera. Magari la principessa avrebbe acconsentito a farsene carico? I suoi doveri sarebbero stati 1. Mungere le capre, 2. Istruire il popolo, 3. Comporre canzoni per la loro sagra. In cambio avrebbe avuto uno sgabello a tre gambe e tutti i libri di proprietà della gobba e soprattutto il vecchio armonium della donna, uno strumento antichissimo a 4 ottave. La principessa accettò di restare e di colpo scordò il palazzo e le falene. La vecchia la ringraziò e morì all'istante. Quella sera, passeggiando, mia madre fece un sogno e decise di trasformarlo in realtà. Avrebbe adottato una bambina, l'avrebbe educata e plasmata per poi consacrarla al Signore. Una missionaria bambina, una serva di Dio, una benedizione. Fu così che un certo giorno, qualche tempo dopo, seguì il cammino di una stella finché questa non si posò su un orfanotrofio. Laggiù trovò una culla e in quella culla una bambina. Una bambina con troppi capelli. Disse: questa bambina mi è stata assegnata dal Signore. La portò via con sé e per 7 giorni e 7 notti la bambina pianse di paura e ignoranza. La madre cantò per lei e pugnalò i demoni. Sapeva bene quanto lo spirito fosse geloso della carne. Una carne così tenera e calda, ed era sua, ora, nata dalla sua testa, la sua visione, non la scossa sotto l'anca, ma l'acqua e la parola. Aveva finalmente una via d'uscita per chissà quanti anni ancora. Eravamo in piedi sulla collina e mia madre diceva: questo mondo è colmo di peccato.
Eravamo in piedi sulla collina e mia madre diceva: "Tu puoi cambiare il mondo". Quando tornammo a casa, mio padre stava guardando la televisione. Trasmettevano l'incontro tra Williams, lo stritola ossa, e Johnny Stott, l'orbo. Mia madre si infuriò. Di domenica coprivamo sempre il televisore. A quel fine avevamo un panno ricamato con scene del Vecchio Testamento, dono di un robivecchi. Era molto solenne e lo tenevamo in un cassetto speciale, assieme a un cristallo di Tiffany e a un pezzo di pergamena del Libano. Non so perché conservassimo quella pergamena. C'eravamo illusi che fosse un frammento del Vecchio Testamento, ma in realtà era solo il contratto d'affitto di un ovile. Mio padre non si era preso neppure il disturbo di ripiegare il panno e potevo scorgere «Mosè ricevi 10 comandamenti», tutto sgualcito sopra la manopola della sintonia. Guai in vista, pensai tra me, e mi affrettai ad annunciare che sarei andata all'esercito della salvezza per la lezione di tamburello. Povero papà, non ne combinava mai una giusta,

0: Avete ascoltato un estratto da Non ci sono solo le arance di Jeanette Winterson, traduzione di Maria Ludovica Petta, Mondadori 2019, letto da Maria Luisa Albizzati per l'associazione Amici del Libro Parlato Lions.
1: L'unico modo per liberarsi di una tentazione è cedere ad essa. Oscar Wilde.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Genio, ribelle, immortale. Otto puntate per raccontare la vita e l'opera di Ludwig van Beethoven, il compositore che ha rivoluzionato la musica. Dal bambino prodigio all'uomo solo che ha cambiato per sempre la storia della musica. Beethoven, idealista naif, l'uomo che ascoltava l'infinito, a cura di Graziano Sessolo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le forze della natura agiscono secondo una segreta armonia che è compito dell'uomo scoprire per il bene dell'uomo stesso e la gloria del Creatore. Gregor Mendel.